0: A Radio Logos sono le ore 2 e 10 minuti.
1: Il mistero di Dio è la settima tromba. Questa sera ascolteremo il messaggio da parte di Enrico Pasquini. Questo è il tema che vi ho riferito. E quindi collegamento con Cristiano Online questa sera. Lasciamo la parola a Enrico Pasquini. A voi tutti un buon ascolto.
2: Veramente sono anch'io molto contento di essere qui insieme a tutti voi e la mia preghiera è proprio questa, che la parola di Dio sia esaltata, innalzata, il nome del Signore Gesù, il Messia, il nostro Signore, veramente possa essere glorificato, portare gloria a Lui. È l'unico scopo che noi abbiamo. Abbiamo un grande Dio, un Dio d'amore, e vogliamo ricevere sempre in continuazione questo amore e darlo agli altri. Quindi anche quello che sentirete questa sera, come spesso mi capita di dire, non è niente di mio, è qualcosa che ho ricevuto dal Signore in molti modi e in molte maniere, e sono felice così di darlo, di distribuirlo.

0: di condividerlo, ecco, la parola più corretta è questa, di condividerlo con chi ascolta. Sono contento di tornare al nostro studio sul libro dell'Apocalisse. Riprenderemo questa sera l'Apocalisse 11. Vorrei però iniziare con un breve riassunto di che cosa tratta il libro e di come siamo arrivati, dove siamo arrivati. Il tema del libro dell'Apocalisse è, come dice il titolo, la rivelazione di Gesù Cristo. Viene da Gesù Cristo ed è una rivelazione da parte sua con una sorta di doppio significato. Da lui riguarda lui alla sua persona, alla sua opera, al suo regno. Egli, il Signore Gesù, è la fonte ed è il soggetto principale del libro. Ora, lo schema del libro dell'Apocalisse l'abbiamo già incontrato, è semplice. Se guardiamo al capitolo 1, versetto 19, ci viene detto che le parole proprio del Signore Gesù ci forniscono lo schema seguito dall'autore, che è lo Spirito Santo. Non dobbiamo dimenticare che Giovanni ha solo ricevuto le parole e le ha trasmesse. E il Signore Gesù dice a Giovanni, nel capitolo 1, versetto 19 di Apocalisse, proprio questo: scrivi dunque le cose che hai visto. E abbiamo meditato insieme che queste cose che hai visto sono relative al capitolo 1. Poi le cose che sono, e questa è la visione che il Signore ha dato a Giovanni relativamente alle sette chiese nei capitoli 2 e 3. E poi finisce il versetto 19 con le cose che avverranno dopo queste cose. E questo ha che riferimento a tutto ciò che accade dal capitolo 4 al capitolo 22. E noi stiamo esaminando proprio questa terza parte di questo grande libro. Abbiamo visto che ogni avvenimento, soprattutto i giudizi di Dio, è parte delle tappe del trionfo finale del Signore Gesù. Capitolo dopo capitolo si dispiega questo meraviglioso piano, anche se in mezzo a dolori e a tristi avvenimenti che calano sul mondo e sull'intera umanità. Ma tutto comincia in cielo, dove tutto finirà. E nei capitoli 4 e 5 abbiamo visto che Giovanni ha una visione di Dio Padre. Nel capitolo 4 lo vede seduto sul trono con nella sua mano un rotolo. Nel capitolo 5, l'agnello, Gesù l'agnello, si avvicina al gran trono e prende il rotolo dalle mani del Padre. E il rotolo, come abbiamo visto, e lo sottolineo, questo rotolo è l'atto di proprietà della terra. È un elemento fondamentale questo da ricordare. È sigillato con sette sigilli. E nel capitolo 6, il Signore rompe i primi sei dei sette sigilli presenti su quel rotolo, e mentre rompe i sigilli, una serie di giudizi si riversa sulla terra durante un periodo di tempo chiamato tribolazione, che dura 7 anni. E nello schema generale del libro, gli avvenimenti di questo periodo sono contenuti dal capitolo 6 fino al capitolo 18. Ma c'è un ma. Nel capitolo 7 c'è come un intermezzo e abbiamo incontrato in quel capitolo sia i santi della tribolazione, sia i 144.000 evangelisti ebrei che condivideranno il Vangelo durante quel periodo, e sia un'innumerevole appunto moltitudine redenta nel cielo, nella seconda metà del capitolo 7. Nel capitolo 8, versetto 1, abbiamo visto che il nostro Signore rompe poi il settimo e ultimo sigillo. E la rottura del settimo sigillo dà l'inizio a una serie di sette giudizi distinti che vengono annunciati dal suono di sette trombe. Quindi il settimo sigillo introduce le prime sei trombe e ne abbiamo parlato esaminando i capitoli 8 e 9. Ma prima che l'angelo suoni la settima tromba, c'è un altro intermezzo ed è il secondo intermezzo, e questo intervallo va dal capitolo 10, dal versetto 1, al capitolo 11, versetto 14. In quel brano si racconta di un piccolo libro, e ciò che contiene questo libro è dolce alla bocca di Giovanni Apostolo, gli viene chiesto di mangiarlo, perché lì è scritto che Dio affronterà queste cose. Ma il libretto, mentre lo mastica, mentre lo mangia, gli sarà amarissimo alle viscere, perché descrive la realtà di ciò che significa per le persone su questo pianeta. E poi nei capitoli 11, dal versetto 1 a 14, vengono presentati due testimoni che verranno, e questo è un altro intermezzo. questi intermezzi nel brano che abbiamo visto, nella parte che stiamo vedendo, non sono strettamente cronologico, ma si sovrappongono alla cronologia dei sigilli delle trombe e delle coppe. Quindi gli intermezzi non avvengono in esatto ordine cronologico, piuttosto si estendono e coprono una buona parte del tempo della tribolazione e ci sono dati per ricordare al popolo di Dio che Dio, egli, lui, il Signore, è ancora sovrano su tutti gli eventi. Non ha dimenticato i suoi. Sta continuando a riscattare gli altri. E quindi è un promemoria per tutti noi, come più volte abbiamo visto, di vivere nella speranza. Ora, questo ci porta alla settima tromba che troviamo nel capitolo 11, nei versetti da 15 a 19. E il suono della settima tromba dà inizio a una rapida serie di giudizi catastrofici che porteranno l'umanità alla fine della tribolazione. Quando il settimo angelo suonerà, annuncerà la fine dei giudizi di Dio e l'imminente ritorno e regno, l'inizio del regno del Signore Gesù, il nostro Signore. Un autore, richiamando questi termini, ha paragonato gli accadimenti ai fuochi artificiali. Tutti noi conosciamo questo bellissimo evento, no? I fuochi artificiali, quelli che si vedono alle feste di paese, iniziano facendo alzare gli sguardi alla gente verso l'alto e con un crescendo potente di luci e rumori portano alla conclusione di questa manifestazione dei fuochi artificiali con dei bocchi consecutivi e tremendi, quasi senza intervallo. L'inizio è stato forte, ma è proprio alla fine che arriva la vera potenza di fuoco. Ecco, in un senso molto reale, questo è ciò che accadrà alla fine del tempo della tribolazione. Nello specifico, allora, arriviamo alla settima tromba. Piccolo riepilogo. Sei sigilli vengono aperti. Il settimo sigillo, appena si apre quel sigillo, iniziano gli eventi raccontati dalle sette trombe, una sorta di grappolo. Uno, il primo sigillo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto. Al settimo iniziano le sette trombe. Poi, anche lì, prima tromba, seconda, quinta, sesta. Alla settima, boom, succede qualcosa. E vediamo che cosa succede. Arriviamo alla settima tromba e leggiamo insieme Apocalisse 11, versetto 14. Il secondo guaio è passato. Ecco, il terzo guaio, cioè la terza sventura, viene presto. E questo è un riferimento al fatto che le ultime tre trombe erano così orribili che sono chiamate sventure. Dopo le prime sei arriva appunto la settima. E leggiamo dal versetto 15 fino al versetto 19. È importante basare quello che noi diciamo solo ed esclusivamente sulla parola di Dio, come abbiamo detto, guardando il contesto, e vedremo e faremo anche dei riferimenti ad altri brani nell'Antico Testamento. Versetto 15: poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Attenzione a questo versetto perché è bellissimo, fondamentale. Versetto 16. E i 24 anziani che siedono sui loro troni davanti a Dio si gettarono con la faccia a terra e adorarono Dio dicendo: ti ringraziamo, Signore Dio onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Allora il tempio che è in cielo, il tempio di Dio che è in cielo, si aprì e nel suo tempio apparve l'arca del suo patto. E vi furono lampi, voci, tuoni, un terremoto e una forte grandinata. Potremmo fermarci tranquillamente qui a commentare questo brano, ma sarebbe troppo. La settima tromba annuncia, come avete appena detto con me, che il regno di questo mondo è diventato il regno di nostro Signore, del suo Messia, che sta per giudicare il mondo e liberare i suoi. Ora, quel contenuto fondamentale della settima tromba si sviluppa nel senso che abbiamo appena letto insieme, in tre scene distinte che vedremo, ma non riusciremo a farlo completamente. E vorrei dire che la settima tromba è chiaramente il culmine dell'ira divina, il finale della manifestazione dell'ira di Dio. Ora, però, ci serve fare un passo indietro e ritornare al capitolo 10, versetto 7. Ma nei giorni in cui si sarebbe udita la voce del settimo angelo, quando egli avrebbe suonato la tromba, si sarebbe compiuto il mistero di Dio, come egli ha annunciato ai suoi servi, i profeti. Il mistero è qualcosa che prima era sconosciuto, ma ora è stato rivelato da Dio. Questo mistero, dobbiamo ricordare e sapere, che riguarda il compimento della storia umana e dell'eterno disegno di redenzione di Dio. Questo mistero, lo ripeto, perché è veramente importante, riguarda il compimento della storia umana, come l'aveva prevista il Signore, e dell'eterno disegno di redenzione che Dio aveva previsto ancora prima la fondazione del mondo. Con la settima tromba, abbiamo detto, si arriva al dunque, sta per finire la pazienza di Dio. E infatti questo è proprio scritto, sottolineato direi, nel capitolo 15, versetto 1, sempre di Apocalisse. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. E ora invece facciamo, perdonatemi, ma l'Apocalisse è così, un passo indietro, un passo in avanti. Facciamo un passo in avanti e andiamo al capitolo 16, versetto 1, dove vengono descritte quelle sette piaghe, cioè le sette piaghe che sono conseguenza della settima tromba. Come le sette trombe erano la conseguenza dei sette sigilli, del settimo sigillo aperto, le sette piaghe sono la conseguenza della settima tromba. E appunto al versetto 1 del capitolo 16 dice: allora udii dal tempio una gran voce che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. Ora, per quello che ne capisco, che sia la settima tromba che le sette coppe sono descritte come il completamento, la fine dell'ira di Dio. Ciò significa che le sette coppe dell'ira devono essere parte della settima tromba del giudizio. Proprio, come ho detto prima, le sette trombe erano parte del settimo sigillo. In un certo senso derivano da esso. Quindi, da questa. Un attimo. Ritorniamo a noi, ho dovuto ricaricare la pagina. Dicevo, il suono della settima tromba mette in moto la serie di eventi che pongono fine alla tribolazione e che portano dritti alla seconda venuta del Signore Gesù Cristo sulla terra e all'instaurazione del suo regno terreno. E questa serie di eventi è registrata, come abbiamo detto, nei capitoli da 15 a 19 dell'Apocalisse. Ma notate con me che il settimo angelo suona la sua tromba e lo abbiamo visto spiegato nel capitolo 11 al versetto 15. Ma i giudizi della coppa che ne derivano non vengono descritti fino ai capitoli 15 e 16. Quindi questo significa che i capitoli 12, 13 e 14 sono una parentesi, una digressione. Perché? Cosa succede nei capitoli da 12 a 14? Ebbene, in questi tre capitoli si ripercorre tutto ciò che è accaduto durante la tribolazione fino alla settima tromba. ma non dal punto di vista del cielo, non dal punto di vista di Dio, ma dal punto di vista del suo nemico, di Satana. E ciò che vedremo nei capitoli 12 e 14 è come Satana darà potere all'anticristo per un tempo che abbraccia lo stesso arco temporale dei giudizi del sigillo e della tromba che abbiamo esaminato finora. Quindi, i capitoli 12, 13 e 14 riassumono tutto ciò che abbiamo esaminato insieme a partire dal capitolo 6 fino a alla settima tromba. Viene descritto lo stesso periodo di tempo, ma dalla prospettiva di ciò che Satana sta realizzando mentre dà forza e potere all'uomo del peccato, l'anticristo. Insomma, la settima tromba ci porta davvero alla fine. Dà inizio alla risposta di Dio alla preghiera che i suoi santi hanno pregato nel corso della storia, la preghiera che tu ed io preghiamo spesso, l'anelito che molti di noi figli di Dio hanno, la preghiera che il nostro Signore ci ha insegnato a pregare in Matteo capitolo 6, versetto 10, che leggiamo: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, anche in terra. Oggi non è così, ma in quell'ambito il Signore già insegnava ai suoi angeli, scusate, ai suoi credenti, non certo agli angeli: venga il tuo regno. La settima tromba è la risposta di Dio. Ora, dopo che il settimo angelo suona la tromba, il coro celeste annuncia il regno di Dio e l'effusione del giudizio di Dio sulla terra, come ho appena detto, viene ritardata. Non ne veniamo a conoscenza fino al capitolo 16, ma c'è una risposta immediata in cielo a questo annuncio. E infatti nel versetto 15 dice che nel cielo si sentirono forti voci, e questo è il primo di una serie di annunci in cielo che anticipano il culmine della nostra redenzione. Ora, non ci viene detto in questo caso di chi siano queste voci, ma probabilmente è l'intera composizione di tutti coloro che sono nel cielo. Il versetto 15 dice che stanno dicendo questo: il regno del mondo è passato al nostro Signore, al suo Messia, il Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. E questa frase, pensate, è analoga a quella data in Daniele al capitolo 7, versetto 14. Non abbiamo tempo, purtroppo, di leggere tutti i riferimenti contestuali, ma li cito così se qualcuno vuole approfondire lo può fare. Ora, la parola mondo, però, ritornando al versetto 15, che noi troviamo lì, si riferisce all'intera società umana temporaneamente controllata dalle potenze del male, organizzate in opposizione a Dio. Questo è il mondo. E notate che queste voci in cielo usavano esplicitamente il singolare, non dicono i regni di questo mondo, dicono il regno di questo mondo. E perché è così importante questa spiegazione, questa dicitura? Perché tutti i diversi gruppi nazionali, politici, sociali, culturali, linguistici, religiosi, sono in realtà un regno sotto un unico re. E quel re è conosciuto nella scrittura con molti nomi e titoli, e più comunemente è diavolo o Satana. È il regno governato oggi, ma provvisoriamente da Satana stesso. E nonostante siano divise per lingua, cultura, tutte le nazioni del nostro mondo, tutti i governi che le governano rifiutano di riconoscere Dio e di sottomettersi a Lui. Sono divisi in tutto. Ma come dice il Salmo 2, su una cosa sono tutti d'accordo, cioè la loro opposizione al vero re del cielo. Satana governa ancora quel regno mondiale che è in ribellione contro Dio. E Gesù in Matteo 12 si riferisce proprio al regno di Satana. Satana ha un regno. E in diversi passi in Giovanni, capitolo 12, 14 e 16, Gesù chiama Satana il governatore, il re di questo mondo. Come scopriremo in Apocalisse 13, Satana unirà nuovamente l'umanità caduta in unico regno, un regno politico sotto l'anticristo. Sebbene Satana sia il sovrano di questo mondo, non dobbiamo dimenticare che il nostro Signore lo ha definitivamente sconfitto sulla croce. E gli eventi che stanno accadendo sono proprio dimostrano come Satana sa di avere poco tempo. Infatti Paolo nella sua epistola ai Colossesi, capitolo 2, versetto 15, dice: avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Il Signore Gesù ha mostrato il suo potere sulla croce, su Satana e i suoi demoni, ma quella vittoria verrà manifestata al compimento terreno con gli eventi registrati appunto nel brano di Apocalisse, che va dal capitolo 6 al capitolo 19. Ci sono ancora diversi eventi nell'Apocalisse che devono svolgersi prima che il Signore Gesù, il Messia, ritorni e stabilisca il suo regno. Ma è così certo il suo ritorno che il cor del cielo può cantare come se fosse già accaduto. È stato decretato, è stato detto, è stato definito e sta per realizzarsi. Il dominio di Satana su questa terra finirà presto, verrà sostituito dal regno di Dio. Ci sarà un massiccio cambio di regime su questo pianeta. Satana verrà destituito dal ruolo di governante di questo mondo e cesserà tutto il suo agonismo contro Dio, e Dio stabilirà il suo regno. Il regno di questo mondo diventerà appunto il regno del nostro Signore e del suo Messia. Inizialmente la forma del regno di Cristo sarà il regno terrestre millenniale, su cui lui regnerà mille anni, e questo si vede, lo vedremo nel capitolo 20. Se il Signore ci darà la forza e arriveremo lì. E poi, dopo il regno millenniale, si passerà direttamente al regno eterno con un nuovo cielo e una nuova terra. E ciò lo vedremo nei capitoli 21 e 22. Ma nel versetto 15 del capitolo 11 è scritto: ed egli regnerà per sempre e in eterno. E una volta che il Signore regnerà, inizierà a regnare, non regnerà per 70 anni, per 100 anni, no, regnerà nei secoli dei secoli. Pensate che l'Antico Testamento ha profetizzato tutto ciò che stiamo vedendo e che il Signore avrebbe effettivamente regnato. Ne parla profeticamente, ad esempio, ho scelto questo, mi piace molto, il Salmo 2. Alla luce di quello che stiamo esaminando, il contenuto del Salmo 2 è veramente coerente. Leggiamo Salmo 2, versetti da 1 in avanti. Perché le nazioni sono in tumulto e i popoli macchinano cose vane. I re della terra si schierano, i governanti si consultano insieme. Abbiamo detto che sono divisi su tutto, però sono uniti nella loro opposizione a Dio e al suo Messia. Sono uniti contro il Signore e contro il suo unto, dicendo, versetto 3, strappiamo, spezziamo i loro legami, le loro catene, gettiamo via da noi le loro catene, le loro corde. Ma vediamo dal versetto 4 in avanti la risposta di Dio. Colui che siede nei cieli riderà. Se ne fa beffe di loro, poi parlerà loro nella sua ira e li spaventerà nella sua ira, dicendo, versetto 6, ma quanto a me, io ho insediato il mio re sopra Sion, il mio monte santo. 7, certamente annuncerò il decreto del Signore. Questo ora è il Signore che parla, il nostro Signore, ed egli mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Versetto 8, chiedi e io ti darò in eredità le nazioni e in tuo possesso le estremità della terra. Versetto 9, le spezzerai con scettro di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla. Ora dunque, o re, usate discernimento, siate saggi, fate attenzione, lasciatevi correggere, o giudici della terra. Versetto 11, adorate o servite il Signore con timore e riverenza e rallegrateli con tremore. 12. Rendete omaggio al Figlio, affinché non si adiri e voi periate lungo la strada, perché la sua ira potrebbe presto accendersi. Quanto sono beati tutti coloro che si rifugiano in Lui. Dio dice: stabilirò il mio re ed egli regnerà per sempre. Ma non è l'unico accenno all'Antico Testamento. Troviamo le stesse cose, ad esempio, nella profezia di Daniele, al capitolo 2, versetto 44, in cui è detto che al tempo di questi re il Dio del cielo stabilirà un regno che non sarà mai distrutto, e quel regno non sarà lasciato ad un altro popolo. Esso stritolerà e porrà fine a tutti questi regni, ma esso durerà per sempre. Poi ancora al capitolo 7, sempre di Daniele, è detto al versetto 14: il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno non sarà distrutto. E poi questo si ripete anche al versetto 27, che non leggiamo. Questo quindi è tutto ciò che è stato profetizzato, e ora lo stiamo vedendo avverarsi. A proposito, non è tutto solo scritto, preannunciato nell'Antico Testamento, anche nel Nuovo Testamento c'è un brano che rende molto chiaro, non solo, ma uno, io ho scelto questo, rende molto chiaro che tutte quelle promesse sul Messia che regnerà per sempre si realizzano solo ed esclusivamente in Gesù di Nazaret. Andiamo in Luca, al capitolo 1, versetto 31. Quando Gabriele, l'angelo, annuncia a Maria la nascita di Gesù, dice: ecco, tu concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù, sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, 32, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, ed egli regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà mai fine. Questa è la profezia. E ciò che leggiamo nell'Apocalisse, miei cari, è il compimento. Noi stiamo guardando al futuro e lo vediamo svolgersi davanti ai nostri occhi, ma non è ancora successo. Che meraviglia la rivelazione di Dio, la rivelazione che troviamo nell'Apocalisse. Ma vediamo, quali sono le implicazioni di questa scena straordinaria che ci è stato permesso di vedere? Vorrei solo sottolineare alcune cose insieme con voi prima di concludere. Prima di tutto, non sorprendiamoci se fino agli eventi di Apocalisse 11 il mondo intero continuerà a essere sotto il controllo di Satana. Non siamo sconvolti da ciò. La parola ci sta preparando, vuole prepararci a questo. Due, ricordiamoci che la sostituzione da parte di Dio del regno di questo mondo con il regno di suo figlio è certa, come se fosse già avvenuta, verrà. Terzo, preghiamo ogni giorno con Matteo 6:10: Signore, venga il tuo regno. E quindi, come abbiamo già detto altre volte, partecipiamo a questo anticipare il regno, testimoniando, parlando agli altri, impegnandoci nella testimonianza. Quarto, non perdiamoci d'animo mentre i nemici di Dio prosperano e il male sembra vincere. Le tante informazioni sul mondo intorno ci stanno facendo perdere la gioia, ma non dobbiamo mai perdere la fiducia in Gesù, il Signore. Dobbiamo ricordare che la parola di Dio ci dice che Cristo vince. Possiamo unirci, gioire e unirci ai cori celestiali nel cantare le lodi del Signore Onnipotente, come ha cantato Sam all'inizio di questo incontro: santo, santo è l'Onnipotente. E quando ci sembra di dover affrontare una lunga battaglia nella vita, possiamo essere incoraggiati dal fatto che la partita non è ancora finita e che la nostra vittoria in Gesù, il Signore, il Messia, il Cristo, è garantita. E poi, 5, ultimo, ricordiamoci spesso che tutti gli eventi che stiamo studiando nell'Apocalisse sono reali e accadranno. Pensateci, pensiamoci per un momento. Il Signore ritornerà per prendere i suoi e li porterà con sé. E poi per 7 anni, riverserà la sua ira su questo pianeta. E anche se ne salverà molti, molti altri purtroppo moriranno senza aver accettato il Signore, rifiutando di accettare il Signore. E il Signore però è detto che ritornerà sulla terra alla fine di quei 7 anni. Egli sconfiggerà i suoi nemici in una grande battaglia. I suoi piedi staranno sul Monte degli Ulivi e in quel giorno tutto Israele sarà salvato. Che meraviglia! E il Signore giudicherà coloro che sopravviveranno alla tribolazione. Egli stabilirà il suo regno e rinnoverà questo pianeta portandolo ad uno stato simile all'Eden. Regnerà su questo stesso pianeta, su cui noi viviamo per 1000 anni, dal suo trono a Gerusalemme. E poi, alla fine, egli distruggerà l'universo attuale e creerà un nuovo cielo e una nuova terra, dove la giustizia sarà di casa. E noi dimoreremo con lui per sempre. Noi, figli di Dio, coloro che lo hanno accettato nel loro cuore come personale Signore e Salvatore, ricordiamolo spesso, non è una leggenda, non è una favola, non è un desiderio, è fatto, definito, descritto, manifestato esattamente come nella mente di Dio era stato preparato e ci viene preparato, presentato nella sua parola, come se fosse già accaduto qui insieme in Apocalisse. Preghiamo insieme. Padre, grazie per averci detto cosa accadrà. Grazie per aver incoraggiato i nostri cuori, Signore. I tempi in cui noi viviamo sono tempi bui ed è così facile perdere la nostra prospettiva. È così facile perdere la speranza, Signore Gesù. Ricordaci spesso che tu sei il nostro Signore, il nostro Re, che tu sei il Re di tutti i Re e che sei il Signore di tutti i Signori. E un giorno darà inizio a una serie di terribili eventi in cui riprenderai questo pianeta dall'usurpatore, regnerai su questa nuova terra rinnovata per 1000 anni. Signore, aiutaci a vivere nell'attesa di quel giorno. E ti prego, Signore, per coloro che ancora non sono tuoi, per coloro che ascoltano e che forse si illudono purtroppo, pensando che in realtà tu alla fine perdonerai tutti, ma non sanno o non vogliono sapere che un giorno, se non si convertono, se non si pentano dei loro peccati, se non credono in te come loro Signore personale Salvatore, purtroppo affronteranno la tua ira. Aiutali a credere a ciò che hai detto e che sia la tua bontà ora a chiamarli a te, al ravvedimento, al pentimento, in modo che non affrontino l'ira imminente. Possono farlo anche ora. Preghiamo, Signore, nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo. Amen.
1: Nel collegamento con Cristiano Online, questa sera abbiamo ascoltato Enrico Pasquini da Lodi, Il mistero di Dio e la settima tromba. Ha continuato così uno studio sull'Apocalisse. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 48 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che avete la bontà di seguire la nostra rubrica. Vi ringraziamo, Patrizia e Dio, mentre vi inviamo il nostro saluto, invitandovi a proseguire insieme a noi la lettura del Vangelo di Giovanni. Dal capitolo 13 leggeremo i versetti da 1 a 5.

Or prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto.

0: Grazie Patrizia. Gesù sapeva che per lui era giunta l'ultima ora, ma non era l'unica cosa di cui era a conoscenza. Il nostro testo afferma che Gesù sapeva di essere preceduto da Dio, cioè di essere egli stesso Dio. Sapeva, non sentiva, sapeva, non si illudeva. Sapeva, e non era una semplice convinzione personale. Il sapere conferisce una certezza, una sicurezza, una persuasione veritiera che non ha nulla in comune con il dubbio, con l'incertezza che possiamo provare quando avvertiamo, quando percepiamo delle cose. Sono fattori senza dubbio importanti, ma personali, soggettivi, che non sono necessariamente fondati sulla realtà o sulla verità. Gesù sapeva di essere Dio. Lo sapeva in modo certo, inequivocabile, e sapeva anche che stava per tornare a Dio, cioè al Padre. La morte per lui non era un'incognita, un salto nel buio, un'incertezza. Costituiva per lui il ritorno a casa, il ricongiungersi con il Padre, il riprendere possesso della gloria divina a cui aveva momentaneamente rinunciato scegliendo l'incarnazione. E sapeva anche di essere il Signore, colui che aveva tutto nelle sue mani, colui che è padrone assoluto nel cielo e sopra la terra. Gesù sapeva. Aveva un sobrio concetto di se stesso. Non si ingannava, non cedeva all'illusione, perché il suo conoscere era fondato su Dio, era fondato sulla parola di Dio, sulla testimonianza dello Spirito Santo. È ad immagine del sapere di Gesù che lo stesso autore sacro, cioè l'Apostolo Giovanni, si indirizzò ai cristiani del suo tempo per sottolineare l'importanza e la distinzione del sapere spirituale. Dichiarò che i cristiani sanno di avere la vita eterna. Lo sanno per la fede, lo sanno per la testimonianza di Dio, lo sanno per l'azione dello Spirito Santo che applica alla vita del credente la verità del Signore. Ci basti leggere la prima lettera di Giovanni al capitolo 5. Affidandoci alla sfera fluttuante del sentimentalismo, conosceremo gli alti e i bassi derivanti dalle circostanze della vita, dall'umore, dal carattere. Ma se conosciamo chi siamo e cosa abbiamo per la testimonianza di Dio ricevuta per la fede, allora, come disse il profeta Isaia, capitolo 26 del suo libro, saremo fermi nei nostri sentimenti, saremo costanti nella fiducia e godremo veramente, realmente, la pace del Signore, malgrado noi, malgrado quello che siamo.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2:55.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
6: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Riprendo anche oggi l'argomento su cui abbiamo ragionato insieme ieri, quello del rapporto di coppia e delle difficoltà all'interno del rapporto di coppia. Dicevamo per esempio che una coppia che avrà il coraggio di dirsi sempre tutto avrà senza dubbio delle scosse, ma potrà costruire un matrimonio sempre più riuscito. Molti coniugi invece non si rendono conto che, nascondendosi delle cose, non tenendo aperta veramente una comunicazione sincera, leale tra di loro, va a finire che si nascondono reciprocamente una parte dei propri sentimenti, delle proprie idee, delle proprie convinzioni, delle loro reazioni personali. Spesso la scusa che viene presentata a sostegno di questo atteggiamento è questa: ah, ma mio marito o mia moglie non mi capirebbe. Si vuole quasi evitare ogni discussione per salvaguardare la pace. E a questo riguardo spesso i coniugi accantonano certi argomenti carichi di emozioni, pure molto importanti per una vera comprensione reciproca, per salvaguardare appunto la pace. Ma a poco la trasparenza che dovrebbe unirli si appanna e loro cominciano a diventare estranei l'uno all'altra. Perdono quell'unità assoluta che è la legge divina del matrimonio. Tu che cosa ne pensi?
7: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
8: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra. Uomo. Hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18.

giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 12 minuti.
1: Salutiamo subito il professor Alessio Del Fante. Buongiorno Alessio, ben trovato, grazie per essere
2: buongiorno.
1: In nostra compagnia.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, come sempre in questa fascia oraria prendiamo in considerazione alcuni temi di attualità prendendo spunto dai giornali, e io vedo nella scaletta che mi hai segnalato che c'è un articolo, credo da Repubblica, che ti ha particolarmente colpito.
2: Sì.
1: Il sogno di Khalil da Gaza. Ecco,
2: bloccato,
1: che riguarda
2: a
1: anche il nostro paese, eh? Vediamo un po'.
2: Sì, riguarda direttamente il nostro paese, è un caso particolarmente singolare che mostra come talvolta la rete permetta, diciamo così, di individuare cose insperate, no? Allora, Khalil chi è? È un ragazzo di 19 anni, nato nel 2007, quindi a Khan Yunis, nome che sentiamo ripetere, no? Frequentemente, si tratta della striscia di Gaza, e fin dalla nascita registrato dalle Nazioni Unite, dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, come rifugiato palestinese. Il padre di lui, che ha lo stesso suo nome, era un medico, un dottore, che aveva portato importanti contributi sia in Arabia Saudita che all'ospedale Nasser di Gaza. All'esplosione della guerra la sua famiglia ha dovuto fuggire sotto i bombardamenti. Il padre, ammalato di cuore, camminava accanto al figlio e, nonostante le sue condizioni precarie, non ha smesso fino all'ultimo di curare gratuitamente le persone sfollate nei vari campi, eccetera. È morto a 71 anni, una settimana prima che fossero pubblicati i risultati scolastici del figlio, suppongo i risultati finali del percorso di studi. E gli ha lasciato questo, diciamo, monito: continua il mio cammino, fai anche tu in qualche modo il medico. Ora, però cos'è accaduto intanto? È accaduto che Khalil è venuto ha trovato sulla rete un discorso pronunciato da una deputata italiana al Senato, la novarese Elena Ferrara del PD, che diceva più o meno questo: ho cercato chi nel Parlamento italiano aveva parlato di Gaza non come di un problema diplomatico, ma come di una questione umana. E così Khalil si rivolge alla senatrice. Lei si è alzata a parlare dei bambini in fuga dalla guerra, reclamando con forza l'apertura di corridoi umanitari, eccetera. Quelle parole oggi hanno un volto preciso e un nome reale, il mio. E allora, da questo momento in avanti, Khalil ha cominciato a chiedere alle varie istituzioni italiane di poter venire in Italia per continuare questa carriera del padre, studiare medicina, eccetera. Naturalmente finora non ci sono state risposte, ma la storia è singolare e interpreta anche il pensiero, i sentimenti di tanti giovani palestinesi, no? Che vorrebbero venire, oppure che sono anche venuti perché so di un programma anche universitario di accoglienza di studenti palestinesi in Italia. E mi ricordo però di difficoltà, no? Difficoltà burocratiche. Ricordo di aver visto un appello di un docente italiano per uno studente o alcuni studenti bloccati, già presi in carico dall'università, ma bloccati ancora a Gaza. Quindi la situazione è un po' questa.
1: Senti, l'articolo di Manconi, no? Il sogno di
2: Luigi Manconi, sì.
1: Da Gaza, diventare medico in Italia. Ecco, il suo articolo cosa si propone sostanzialmente, secondo te? È un appello rivolto alle autorità?
2: È un appello, naturalmente, sì, alle autorità, perché lui, nell'ultima parte, dice sì, c'è stato probabilmente in Italia un'accoglienza superiore che in altri paesi, ma in assenza Lui dice di un piano preciso, di un programma articolato, di una strategia di lungo periodo, di un coordinamento tra istituzioni, sedi diplomatiche, strutture, facoltà, strutture sanitarie, facoltà universitarie, eccetera. Quindi ci sono questi spiragli che si aprono ma sono esili e talvolta appunto creano false aspettative e dolorose frustrazioni.
1: Ecco, allora a questo proposito c'è un articolo che ci segnali su Avvenire, dove invece si parla di ingressi di immigrati. Tra l'altro è uno di quegli argomenti in questo momento divisivi, perché ormai stiamo entrando in campagna elettorale, guarda, sostanzialmente. Quindi.
2: L'articolo in questione, ora la posizione di Avvenire è assolutamente chiara, e c'erano anche ieri due paginate intere sul problema, sui diritti negati agli immigrati e così via. Ma la cosa più significativa è che registriamo meno sbarchi, quindi c'è una diminuzione decisa degli sbarchi nei primi mesi del 2026, quindi sono calati gli irregolari, eccetera, eccetera. Ma attenzione, sono aumentati molto di più i morti in mare, quindi la mortalità soprattutto della rotta del Mediterraneo centrale, che ci coinvolge direttamente come Italia, è certo c'è una diminuzione di arrivi, ma c'è un aumento di decessi, di morti, per quello che si può calcolare, perché poi ci sono quelli non registrati, insomma, non contemplati. Per cui questo è il dato, e questo risponde alla strategia di chiusura sempre maggiore da parte dei vari paesi europei.
1: Ecco, quindi non solo dell'Italia, ma dell'Europa in generale. Claudio voleva aggiungere qualcosa, credo,
2: anche
1: Claudio.
2: Dell'Europa.
3: Ma sì, io l'avevo fatto notare questo qui quando abbiamo fatto anche il collegamento a Lampedusa, perché poi i dati ci aveva dato anche Marta Bernardini erano un po' questi, cioè essendoci
1: che
3: sempre,
1: lei è la direttrice del Mediterranean Hope, esatto, progetto della Federazione Chiesa Evangelica,
3: che i progetti che seguivano queste cose, tra quelli europei, quelli anche appunto delle organizzazioni, delle ONG sempre più sfilacciati, è chiaro che noi perdiamo il controllo, sappiamo di storie di barche che partono e che poi non arriveranno mai, quindi sicuramente arriva meno sbarchi, ma il Mediterraneo si riempie ancora di più corpi, quindi anche questa alla fine può essere anche una strategia, non lo so.
1: È una strategia terribile però, perché moralmente insostenibile, anche, mettiamola così.
2: Sì. Dice anche che c'è, chiudendosi certe località di partenza, per esempio la Tunisia, le partenze si spostano verso la Libia, cercano delle strade più tortuose pur di arrivare, più lunghe, più pericolose ancora, quindi in definitiva un aumento, si parla di circa 57% di decessi nella rotta del Mediterraneo centrale e anche nella rotta orientale, quella che punta alle coste greche, un raddoppio addirittura di morti.
1: Ci fermiamo un attimo su questi dati e tra l'altro lo diciamo che ci sono anche alternative possibili esplorate, intanto dalle chiese, con il corridoio umanitario, che non significa semplicemente un passaggio senza pericoli, ma significa anche poi tenere l'attenzione anche negli stadi successivi, una volta che queste persone sono nel nostro paese. Insomma, le cose si potrebbero fare diversamente, non c'è fatalismo in queste situazioni, sono responsabilità piuttosto che ci assumiamo. Torniamo a parlare con il professor Alessio Del Fante. So che il quotidiano Avvenire, quotidiano di riferimento della Conferenza Episcopale Italiana, dedica anche una certa attenzione sui temi politici che sono una sorta di tormentone in questo periodo, come la legge elettorale. Direi che è anche normale, perché è una legge importante, certo. Ma ecco, che cosa
2: segnala? Quello che ho trovato interessante, al di là della analisi della proposta di legge della maggioranza attuale, è una riflessione ieri in un editoriale di Vittorio Pellira, prima le regole poi i vincitori, di una serie di proposte, no? Di tipo operativo, diciamo. Ma intanto si partiva dalla famosa teoria politica di John Rawls, filosofo della politica noto del secolo scorso, e il suo velo di ignoranza. La sua tesi qual è? È che per stabilire le regole di una società, i principi che regolano una società, bisogna partire da una sorta di ignoranza di che cosa? Di ignoranza della posizione che io occuperò nella società una volta fatto la legge. Quindi quella legge dovrebbe andarmi bene anche nel caso che io non fossi il vincitore, primo. E quindi questa era intanto una indicazione significativa. Naturalmente questo velo di ignoranza è impossibile, perché oggi i partiti operano tramite sondaggi, simulano le distribuzioni dei seggi, eccetera, eccetera, insomma. Quindi questa conoscenza è ineliminabile. Allora, la proposta di Vittorio Pellegrina era questa: fare sì che la procedura di realizzazione della legge elettorale sia simile a quella delle riforme costituzionali, per esempio articolo 138, quindi doppia deliberazione, tempi più lunghi, maggioranze più ampie ed eventuale referendum. Questa procedura renderebbe difficile approvare riforme dettate dalla convenienza immediata e costringerebbe l'opposizione e la maggioranza a cercare un terreno comune. E l'altro elemento interessante lo proponeva, dunque, no, naturalmente non si tratta di costituzionalizzare il contenuto della legge, ma piuttosto solo la procedura. E inoltre far valere la disciplina elettorale nuova, non le immediate elezioni, ma quelle successive.
1: Ecco, anche questo è un tema
2: quindi
1: interessante.
2: Quindi divieto di applicare, certo, la nuova disciplina alle elezioni immediatamente successive.
1: Sono quindi, suggerimenti pratici molto interessanti. Mi chiedo se effettivamente poi possano trovare veramente accoglienza in un clima come il nostro.
2: Certamente tutto diventa più complesso.
1: Certo.
2: Però
1: a vedere,
2: con garanzie.
1: La prossima legislatura, superiori, per esempio, potrebbe pensarci seriamente. Dobbiamo chiudere. Grazie al professor Alessio Del Fante per essere stato in nostra compagnia.
2: Grazie a voi e buona giornata.
1: Grazie anche a te.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

l'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Giampiero Bicciani, oggi leggiamo dalla seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 3, versetto 5, dove è scritto: hanno l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Parole dure, dirette, sincere. Paolo le pronuncia con cognizione di causa, conoscendo bene il pericolo che descrivevano e l'effetto che avrebbero dovuto provocare. Il pericolo rimane lo stesso anche oggi, ancor più amplificato nell'era social, in cui tutto può essere condiviso con tutti. È scritto: verranno tempi difficili perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori. E l'elenco continua nei versi che precedono quello di oggi, contemplando tanti altri elementi che non esprimono in sostanza la pietà, cioè Dio e la sua volontà benevola per gli uomini. Forse si può anche rintracciare qualche apparenza religiosa, ma poi nei fatti, alla prova del 9, Dio viene rinnegato da chi si comporta così. Riguardo all'effetto che queste parole vogliono avere ancora oggi, ci vengono in aiuto quelle che Paolo pronuncia in un'altra sua lettera, che ci interrogano nel nostro profondo. Quando dice: professano di conoscere Cristo, ma lo rinnegano con i fatti. Facciamo attenzione.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina da Isaia capitolo 50, versetto 4. L'Eterno ogni mattina risveglia il mio orecchio, perché io ascolti come ascoltano i discepoli. E ancora Isaia capitolo 55, versetto 3. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Ascolta. Nel corso di tutta la Bibbia risuona il richiamo di Dio per ognuno di noi. Ascolta. Mosè, ormai attempato, ripete parecchie volte al popolo: ascolta Israele. Deuteronomio capitolo 4 versetto 1, capitolo 5 versetto 1, capitolo 6 versetto 4 e anche capitolo 9 versetto 1. I profeti ripetono costantemente questo richiamo. Geremia esclama: o paese, o paese, o paese, ascolta la parola dell'Eterno. Geremia capitolo 22 versetto 29. Gesù stesso dice di sé: vi ho detto la verità che ho udita da Dio. Giovanni capitolo 8 versetto 40. E invita i suoi discepoli a fare altrettanto, dando loro quest'ordine all'inizio del suo insegnamento: ascoltate. E questo è scritto in Marco capitolo 4 versetto 3. Ascoltare non è soltanto udire, è applicarsi ad afferrare il messaggio. Si tratta di uscire dai nostri pensieri, dal nostro ragionamento, anche dai nostri blocchi mentali, per andare ad incontrare colui che parla. In che modo possiamo ascoltare Dio? Leggendo la Bibbia, che è la parola di Dio. Ascoltare questa parola è ascoltare con rispetto ed attenzione colui che parla, cioè Dio stesso. Per mezzo della sua parola, il Signore non solo ci invita a capire quello che leggiamo, ma anche ad incontrare Lui ed aiutare altri a fare la stessa esperienza. Allora la Bibbia non solo diventa un mezzo di comunicazione con Dio, ma anche un mezzo di comunicazione con gli altri. In questo modo Dio è come presente, misteriosamente, ma nella realtà, tramite la fede. Perché la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo, è scritto in Romani capitolo 10 versetto 17. Ma è proprio la voce di Dio quello che ascolto? Sì, perché questo ascolto susciterà in me il desiderio di ricevere quello che Lui dà e di ubbidirgli, dimostrando così a mia volta che lo amo. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi cari amici all'ascolto un affettuoso saluto. Oggi è il 28 luglio e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 13 leggeremo il verso 15, dove è scritto così: infatti vi ho dato un...
0: È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi cari amici all'ascolto un affettuoso saluto. Oggi è il 28 luglio e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 13

0: È il momento successivo all'ultima cena con gli apostoli. L'atmosfera era carica perché Gesù aveva fatto rivelazioni importanti e i discepoli erano ancora confusi, increduli, e Giuda stava per tradirlo. Erano i suoi più intimi, ognuno con un carattere diverso, e ognuno aveva bisogno di essere ancora istruito. La parola dice che Gesù li amò fino alla fine. Ed ecco che da maestro si trasforma in servo, si veste da servo e compie un atto da servo. Si inginocchia e lava i piedi di tutti, anche quelli di Giuda. Se dunque il maestro si umilia e offre a tutti lo stesso trattamento, ognuno di noi è chiamato a fare lo stesso, non solo nella gestualità, ma con la stessa attitudine del cuore, la stessa imparzialità, la stessa giustizia, lo stesso amore. Tra quei 12 c'era anche uno che lo avrebbe tradito, ma anche i suoi piedi sono stati lavati. Gesù invertiva totalmente i ruoli e dava un significato a questo gesto, poche ore prima di morire. Era importante. Poco prima i discepoli avevano discusso su chi fosse il più grande, ma Gesù ribalta il concetto di grandezza, perché è veramente grande chi rinuncia ai suoi diritti legittimi e si mette a totale disposizione del prossimo per guadagnare anche solo un'anima, perché Lui, il Re dei Re, ha dato la sua vita affinché tutti potessimo godere la salvezza eterna e il cielo alla sua presenza.
1: La riflessione di oggi ha per titolo Il piatto di terracotta. Il nonno aveva quasi perso la vista e vedeva a malapena. Quando era a tavola a mangiare con la sua famiglia, non riusciva a tenere fermo nemmeno il cucchiaio. Sbavava e faceva cadere il cibo sulla tavola. Il figlio e la nuora, che erano molto infastiditi, decisero di farlo mangiare da solo in un angolo della casa. Lì avrebbero portato del cibo in un piatto di terracotta. L'anziano non smetteva di piangere perché sentiva che la famiglia era riunita a mangiare a tavola e lui era stato allontanato. Un giorno il piatto di terracotta gli cadde dalle mani e si frantumò sul pavimento. Così fu sostituito da un piatto in legno. Qualche giorno dopo il figlio dell'anziano e sua moglie videro il proprio bambino nella sua camera impegnata ad aggiustare qualcosa. Quando gli chiesero cosa stesse facendo, il bambino rispose: «Sto incollando la ciotola di terracotta, così quando sarete vecchi vi servirò il cibo qui dentro». Dopo quella risposta i due si guardarono e piansero. Il nonno tornò a mangiare a tavola con loro e fu trattato con amore. L'esempio è la ricchezza più grande che possiamo lasciare alle nostre generazioni. Caro amico e cara amica, se non hai ricevuto un buon esempio dai tuoi genitori, hai l'esempio perfetto che ha lasciato Cristo. Lui ci ha insegnato ad amare e perdonare, a correggere, ad aiutare e a servire il prossimo. Non abbiamo scuse. Diventiamo anche noi un buon esempio per gli altri.
2: Magari tutti noi seguissimo l'esempio di Gesù, con la sua franchezza, la sua misericordia, la sua imparzialità, la sua trasparenza, la sua capacità di ascoltare, la sua integrità e la sua gentilezza. Purtroppo quello di Gesù è per molti solo un ricordo lontano, conosciuto forse attraverso qualche storia raccontata. Ma per noi, che importanza ha quell'esempio? Lo stimiamo davvero al punto tale da volerlo imitare? La storia di oggi ci insegna che riceveremo ciò che abbiamo dato, e nell'ambito spirituale accade lo stesso, perché riceveremo in base a quanto abbiamo dato ascolto a Dio e ai suoi consigli. Non lasciamo fuori Gesù dalla nostra vita, ma prendiamolo come punto di riferimento, come guida per tutte le nostre scelte, e non solo la nostra vita brillerà della sua luce, ma sarà grandemente benedetta e usata per benedire altri. Vi saluto anche per oggi con la speranza che la riflessione che abbiamo ascoltato possa essere per ognuno di noi uno sprone a meditare e a modificare i nostri atteggiamenti. Un abbraccio e buona giornata.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Abbiamo con noi il pastore avventista Daniele Benini. Buongiorno Daniele, ben trovato, grazie per essere in nostra compagnia quest'oggi.
2: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di RWS.
1: Allora, Daniele Benini è stato presidente dell'Unione Italiana di Chiese Avventiste, ma per noi è stato soprattutto il responsabile del circuito radiofonico RWS per tanti anni, quindi, come dire, un legame particolare con Daniele Benini, che però gli vogliamo bene, ma oggi gli facciamo una di quelle domande che si fanno ai peggiori nemici. E cioè, Daniele, tu sei un pastore avventista, ti sei mai posto il problema, ecco, se ti entrano dei ladri in casa, come si reagisce, volendo in qualche maniera fare riferimento ai valori in cui tu credi, ecco, hai dedicato la tua vita? E questo vale, ecco, un discorso personale, ma considerando che magari nella tua comunità forse hai anche dei membri che hanno dei negozi, magari anche una gioielleria, per intenderci. E allora in quel caso lì che cosa si consiglia in situazioni che possono avvenire? Ecco, ci sta.
2: Vorrei tentare di dare una risposta, però prima vorrei dare una risposta che potrebbe essere banale, ma forse significativa. Io oggi ti dico, io so quello che dovrei fare, ma non so quello che farei in quel momento.
1: Certo.
2: E questo evidenzia quel margine, quello spazio enorme che c'è fra quello che sono i valori e il cristianesimo, che ha abbracciato la persona, la vita e gli insegnamenti di Cristo, sa quali sono i valori che attengono al cristianesimo e quindi il valore della vita. E poi però nella quotidianità noi ci confrontiamo, o meglio ci scontriamo spesso in questi casi con avere a che fare con delle scelte che sono scelte radicali e che fanno una differenza notevole. Quindi io ti dico, oggi alla luce di quello che è la mia esperienza di vita e di fede, probabilmente alzerei le mani e me ne starei cheto, lasciando che gli altri facciano quello che devono fare, senza cercare di reagire a rischio della mia vita. Però poi in quel momento,
1: certo,
2: quello che può essere l'amore per il denaro, l'amore per il prestigio di un esercizio commerciale o quanto altro, potrebbe innescare in me una reazione violenta.
1: Poi il problema, immagino l'obiezione molto diffusa, è quando questa situazione crea un pericolo per la tua famiglia. Questo è il, perché uno dice, va bene, sono pronto a sacrificare anche il mio interesse personale, ma quando poi finisce per essere sotto pericolo le persone, i miei affetti. Senti, vorrei leggerti quello che ha dichiarato, e l'ho trovato su Facebook, un gioielliere, si chiama Pierluigi Zanella. Lui scrive: ho subito da gioielliere una rapina a mano armata con pistola alla testa. Non ho mai preso un'arma perché ho sempre pensato che se uno ha una pistola vera, cioè se il ladro ha una pistola vera, con il colpo in canna e il dito sul grilletto non sarai mai più veloce di lui. Ma soprattutto la vita di chiunque vale di più, se poi la tua, tanto di più, insomma. Naturalmente subisci un crimine e non è giusto, ma chi fa il gioielliere sa che la merce si rifà, una vita no. Magari chi vuol fare propaganda politica vi racconta altro, sta a voi crederci senza ragionare o ragionare e quindi non crederci. Mi ha colpito questa testimonianza perché è una persona che è un gioielliere e che ha soprattutto subito il trauma di una rapina come di quel tipo lì. Io immagino cosa significa avere una pistola puntata sulla testa, cioè una roba veramente che non te la scordi mai più. Però è sufficientemente lucido, credo, questa persona per raccontare come poi effettivamente le cose stanno. Allora, Daniele Benini, avete mai affrontato nella tua comunità come pastore argomenti simili? Il problema della cosiddetta legittima difesa e come Gesù ci insegna, ecco, a comportarci? Perché il rischio è quello di fare due universi paralleli, no? Da una parte c'è, sì, Gesù, le sue parole, il Vangelo, e poi dall'altra c'è la vita vera, tra virgolette. Ecco, Daniele, una tua osservazione.
2: Io credo che siamo dinanzi a quella che tu chiamavi all'inizio la domandona. Negli Vangeli l'Evangelo non è un manuale che ci dà delle indicazioni da manuale, ma ci presenta dei modelli, dei valori, degli stili di vita. E forse ci sono alcune affermazioni di Gesù che ci possono dare una, che ci possono dare un orientamento su quello che è il principio o il valore della legittima difesa. Quando Gesù dice porgi l'altra guancia, o afferma fai 2 miglia con lui, oppure afferma se vuole la pace dagli anche il mantello. Ecco, io credo che in queste affermazioni Gesù mi invita non a reagire, ma mi invita ad essere resiliente dinanzi all'offesa, alla minaccia, alla violenza, cercando di mettere a disposizione quello che può essere utile per preservare la mia indennità, la mia vita come creatura di Dio. E io penso che, come dice il gioielliere, giustamente l'attività commerciale può avere un nuovo inizio anche se con difficoltà, ma la vita no. E quindi in questa affermazione di Cristo trovo un invito resiliente ad avere non una resistenza, ma a essere dialoganti, a essere, non dico accondiscendenti, ma avere una reazione che provochi nell'altro una non reazione oltremodo ancora più violenta. Ecco, noi dobbiamo quindi cercare di gestire questi momenti difficili, che non sono mai pianificabili, ma di gestire in misura tale da non provocare nell'altro, che ha la pistola puntata con il colpo in canna, ad avere una reazione ancora più violenta nei miei confronti.
1: È chiarissimo. Allora, ovviamente la speranza è che anche i decisori politici, oltre ad approfittare di queste situazioni per fare propaganda elettorale, insomma, veramente si impegnino nella sicurezza, mettendo sulle strade o a disposizione della società una maggiore sicurezza. Daniele Benigni, grazie. Ovviamente l'argomento non è concluso, lo abbiamo accennato, perché insomma ci sono delle implicazioni di sicurezza non solo personale ma anche in rapporto ai familiari, che pongono ulteriori problemi, certamente. Però vabbè, ne riparleremo. Grazie intanto a Daniele Benigni, pastore avventista, per essere stato in nostra compagnia. A risentirci.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.
1: Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Eccoci insieme, vorrei darvi un input di gioia, perché col libro più letto abbiamo di che gioire e imparare. Gerusalemme presa dalla spada.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, ed eccomi qua il vostro Enzo che vi saluta, che vi ricorda che stiamo studiando il libro profetico di Ezechiele. Abbiamo iniziato a leggere il capitolo 20. Questo capitolo è un riepilogo della lunga storia dei peccati di Israele, del loro giudizio futuro, del loro ritorno. Infatti i capitoli dal 20 al 24 contengono le predizioni finali riguardo al giudizio di Gerusalemme. I versetti che ora leggeremo, versetti dal 5 al 24, da questo capitolo 20 di Ezechiele per l'appunto, elencano le varie promesse di Dio e i suoi interventi. Leggiamoli subito. Di loro, così parla Dio il Signore, il giorno che io scelsi Israele alzai la mano per fare un giuramento alla discendenza della casa di Giacobbe e mi feci loro conoscere nel paese d'Egitto e alzai la mano per loro dicendo «Io sono il Signore, il vostro Dio». Quel giorno alzai la mano, giurando che li avrei fatti uscire dal paese d'Egitto per introdurli in un paese che io avevo cercato per loro, paese dove scorrono il latte e il miele, il più splendido di tutti i paesi. Dissi loro, gettate via ognuno di voi le abominazioni che attirano i vostri sguardi e non vi contaminate con gli idoli d'Egitto, io sono il Signore, il vostro Dio. Ma essi si ribellarono a me e non vollero darmi ascolto. Nessuno di essi gettò via le abominazioni che attiravano il suo sguardo e non abbandonò gli idoli d'Egitto. Allora parlai di voler riversare su di loro il mio furore e sfogare su di loro la mia ira in mezzo al paese d'Egitto. Tuttavia, io agii per amore del mio nome, perché non fosse profanato agli occhi delle nazioni in mezzo alle quali essi si trovavano, in presenza delle quali io mi ero fatto loro conoscere, allo scopo di farli uscire dal paese d'Egitto. Così li condussi fuori dal paese d'Egitto e li guidai nel deserto. Diedi loro le mie leggi e feci loro conoscere i miei precetti, per i quali l'uomo che li metterà in pratica vivrà. A loro diedi anche i miei sabati perché servissero di segno tra me e loro, perché conoscessero che io sono il Signore che li santifico. Ma la casa di Israele si ribellò contro di me nel deserto. Non camminarono secondo le mie leggi e rigettarono i miei precetti, per i quali l'uomo che li metterà in pratica vivrà. Profanarono gravemente i miei sabati, perciò io parlai di riversare su di loro il mio furore nel deserto per distruggerli. Io agii tuttavia per amore del mio nome, perché non fosse profanato agli occhi delle nazioni, in presenza delle quali io li avevo condotti fuori dall'Egitto. Alzai perfino la mano nel deserto, giurando loro che non li avrei fatti entrare nel paese che avevo loro dato, paese dove scorrono il latte e il miele, il più splendido di tutti i paesi, perché avevano rigettato i miei precetti, non avevano camminato secondo le mie leggi e avevano profanato i miei sabati, poiché il loro cuore andava dietro ai loro idoli. Ma l'occhio mio li guardò con misericordia e non li distrussi, non li sterminai del tutto nel deserto, ma disse ai loro figli nel deserto, «Non camminate secondo i precetti dei vostri padri, non osservate le loro prescrizioni, non vi contaminate mediante i loro idoli. Io sono il Signore, il vostro Dio». Camminate secondo le mie leggi, osservate i miei precetti e metteteli in pratica. Santificate i miei sabati e siano essi un segno fra me e voi, dal quale si conosca che io sono il Signore, il vostro Dio. Ma i figli si ribellarono a me, non camminarono secondo le mie leggi e non osservarono i miei precetti per metterli in pratica, le leggi per le quali l'uomo che le mette in pratica vivrà. Profanarono i miei sabati e perciò parlai di riversare su di loro il mio furore e di sfogare su di loro la mia ira nel deserto. Tuttavia ritirai la mia mano e agii per amore del mio nome, perché non fosse profanato agli occhi delle nazioni, in presenza delle quali li avevo condotti fuori dall'Egitto. Ma alzai pure la mano nel deserto, giurando loro che li avrei dispersi fra le nazioni e li avrei disseminati per tutti i paesi. Perché non mettevano in pratica i miei precetti, rigettavano le mie leggi, profanavano i miei sabati e i loro occhi andavano dietro agli idoli dei loro padri.

Non mi sono fermato per fare commenti, ma ho semplicemente letto il lungo brano perché è tutta una storia conosciuta. Dio torna indietro fino all'inizio, quando chiamò questo popolo dall'Egitto, e ricorda come lo... Non mi sono fermato per fare commenti, ma ho semplicemente letto il lungo brano perché

0: Questo però non fu solo la condotta di quella generazione, perché in questo modo si comportarono anche le generazioni successive. Passiamo ai versetti successivi, dal 25 al 26 di Ezechiele, capitolo 20. Diedi loro perfino delle leggi non buone e dei precetti per i quali non potevano vivere. Li contaminai con i loro doni, quando facevano passare per il fuoco ogni primogenito per ridurli alla desolazione, affinché conoscessero che io sono il Signore. Questo è un brano strano della Bibbia e le opinioni non sono tutte d'accordo sul significato. Credo che il pensiero qui è lo stesso che ebbe Paolo in Seconda Corinzi 2, versetti 15 e 16, quando scrisse: «Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Per questi un odore di morte che conduca a morte, per quelli un odore di vita che conduce alla vita». Quando Dio diede a questo popolo la sua parola e loro la rigettarono, egli li abbandonò nelle loro vie. Proprio la legge che era buona diventò per loro un male, perché li condannò, li giudicò. La stessa cosa si può dire del Vangelo oggi. Se tu ascolti il Vangelo e lo rifiuti, sarebbe stato meglio che tu non l'avessi sentito. Se oggi tu rifiuti il Vangelo, esso diventerà per te un profumo di morte, perché non potrai dire quando apparirai davanti a Dio che non lo hai mai sentito. Considerando questa tremenda condanna, penseresti che Dio avesse abbandonato questo popolo. Non fu così, perché nascosti qua e là nel libro di Ezechiele troviamo dei brani con delle meravigliose promesse. Nel periodo più buio della loro storia, la luce delle profezie brillò sempre più chiara. Leggiamo ora cosa dice il resto del brano di questo capitolo 20 di Ezechiele. Anche questa volta faremo una lunga lettura, dal versetto 27 sino al 38. «Perciò, figlio d'uomo, parla alla casa di Israele, di loro. Così parla Dio, il Signore. I vostri padri mi hanno ancora oltraggiato in questo, comportandosi perfidamente verso di me. Quando li ebbi introdotti nel paese che avevo giurato di dare loro, volsero i loro sguardi verso ogni alto colle, verso ogni albero verdeggiante. Là offrirono i loro sacrifici, presentarono le loro offerte provocanti, misero i loro profumi di odore soave e sparsero le loro libazioni. Io dissi loro: che cos'è l'alto luogo dove andate? Tuttavia si è continuato a chiamarlo alto luogo fino a oggi. Perciò di alla casa di Israele: così parla Dio, il Signore. Quando vi contaminate seguendo le vie dei vostri padri e vi prostituite ai loro idoli e sacrandi, quando offrendo i vostri doni e facendo passare per il fuoco i vostri figli, vi contaminate fino ad oggi con tutti i vostri idoli, dovrei forse lasciarmi consultare da voi, casa di Israele? Com'è vero che io vivo, dice Dio, il Signore, io non mi lascerò consultare da voi. Non avverrà affatto quello che vi passa per la mente quando dite: noi saremo come le nazioni, come le famiglie degli altri paesi, e renderemo un culto al legno e alla pietra. Com'è vero che io vivo, dice Dio, il Signore, con mano forte, con braccio disteso, con furore scatenato, io regnerò su di voi. Vi condurrò fuori dai popoli, vi raccoglierò dai paesi dove sarete stati dispersi con mano forte, con braccio disteso e con furore scatenato. Vi condurrò nel deserto dei popoli e verrò in giudizio con voi, a faccia, come venni in giudizio con i vostri padri nel deserto del paese d'Egitto, così verrò in giudizio con voi, dice Dio, il Signore. Vi farò passare sotto la verga e vi rimetterò nei vincoli del patto. Separerò da voi i ribelli e quelli che mi sono infedeli. Io li condurrò fuori dal paese dove sono stranieri, ma non entreranno nel paese di Israele, e voi conoscerete che io sono il Signore.
1: Stai ascoltando il libro più letto.
0: Dio dice in questi versetti che egli avrebbe riportato quegli israeliti nel loro paese. Lo scopo di Dio per Israele sarà adempito ancora nel futuro, e quel giorno quelli che affermavano che egli non fosse giusto si dovranno ricredere. Leggiamo ora gli ultimi versetti di questo capitolo, che ci dicono così: «A voi dunque, casa di Israele, così parla Dio, il Signore. Andate, servite ognuno ai vostri idoli, poiché non volete ascoltarmi. Ma il mio santo nome non lo profanerete più con i vostri doni e con i vostri idoli. Poiché sul mio monte santo, sull'alto monte di Israele, dice Dio il Signore, là tutti quelli della casa di Israele, tutti coloro che saranno nel paese, mi serviranno. Là io mi compiacerò di loro, là io chiederò le vostre offerte, le primizie dei vostri doni in tutto quello che mi consacrerete. Io mi compiacerò di voi come di un profumo di odore soave, quando vi avrò condotti fuori dai popoli e vi avrò radunati dai paesi dove sarete stati dispersi. Io sarò santificato in voi.

voi davanti alle nazioni. Voi conoscerete che io sono il Signore quando vi avrò condotti nella terra di Israele, paese che giurai di dare ai vostri padri. Là vi ricorderete della vostra condotta e di tutte le azioni con le quali vi siete contaminati. Sarete disgustati di voi stessi per tutte le malvagità che avete commesse. Conoscerete che io sono il Signore quando avrò agito con voi per amore del mio nome e non secondo la vostra condotta malvagia né secondo le vostre azioni corrotte, o casa di Israele, dice Dio, il Signore. I versetti che hanno concluso questo capitolo 20 sono una meravigliosa promessa che riguardava non solo il futuro prossimo di Israele, ma anche i nostri giorni. Infatti, quando si è realizzata la promessa descritta in queste parole? Io mi compiacerò di voi come di un profumo di odore soave, quando vi avrò condotti fuori dai popoli e vi avrò radunati dai paesi dove sarete stati dispersi. Io sarò santificato in voi, davanti alle nazioni. Voi conoscerete che io sono il Signore, quando vi avrò condotti nella terra di Israele, paese che giurai di dare ai vostri padri. Non è forse nel secolo appena concluso che Israele è radunato sulla propria terra da ogni paese nel quale era stato disperso? Molti di noi hanno avuto il privilegio di vivere questo fatto straordinario. Questo non fa che confermare l'autenticità della parola di Dio, che non cade mai a vuoto. Il capitolo 21 è uno dei capitoli più importanti del libro di Ezechiele, perché afferma che il re di Babilonia toglierà l'ultimo re della dinastia di Davide. Passiamo quindi subito a leggere i primi tre versetti del nuovo capitolo, il 21. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, volgi la faccia verso il mezzogiorno, rivolgi la parola al sud, profetizza contro la foresta della regione meridionale e di' alla foresta della regione meridionale: ascolta la parola del Signore, così parla Dio, il Signore. Ecco, io accendo in te un fuoco che divorerà in te ogni albero verde e ogni albero secco. La fiamma dell'incendio non si spegnerà e tutto ciò che è sulla faccia del suolo ne sarà bruciato, dalla regione meridionale al settentrione. L'affermazione che abbiamo letto e che dice «profetizza contro la foresta della regione meridionale» si riferisce a Giuda. Ebbene, amico, amica, Dio la giudicò e gli disse che l'avrebbe rimossa e lo fece. Leggiamo ancora i versetti dal 4 al 6 di questo capitolo 21. «Ogni carne vedrà che io, il Signore, ho acceso il fuoco ed esso non sarà spento. E io dissi, ahimè, Signore, Dio, costoro dicono di me, egli non fa che parlare in parabole. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini». Ezechiele ripeterà questa frase per ben tre volte in questo capitolo. C'è solo un'alternativa per te, amico, amica, cioè o sei d'accordo che lo disse il Signore, o invece puoi sostenere che Ezechiele mente. Io personalmente credo che il Signore gli disse queste parole e che non fu il suo punto di vista. Non credo che i suoi sentimenti influenzarono il suo messaggio, ma penso che quando all'inizio del suo ministero Dio gli diede un compito, e cioè che parlasse con fedeltà a un popolo ribelle e cocciuto. Dio gli disse pure che avrebbe resa la sua testa più dura della loro, e penso che forse un po' di quella durezza gli sia scesa nel cuore. Era necessario per lui essere all'altezza di quel popolo.

0: I versetti successivi, il 7 e l'8 di Ezechiele capitolo 21, ci dicono: «Figlio d'uomo, volgi la faccia verso Gerusalemme, rivolgi la parola ai luoghi santi, profetizza contro il paese di Israele e di' al paese di Israele: così parla il Signore. Eccomi a te, io toglierò la mia spada dal fodero e sterminerò in mezzo a te giusti e malvagi». Il giudizio adesso è prossimo, è vicino, è apparentemente inevitabile. Fino a questo punto la misericordia di Dio era stata estesa, ma adesso il giudizio sta arrivando e non c'è alternativa. «Così parla il Signore, eccomi a te». Questa è la prima volta che Dio afferma una cosa simile della sua città, Gerusalemme. «Esterminerò in mezzo a te giusti e malvagi». Questo suona strano, vero? Chi sono i giusti? Quelli che dicono di essere giusti? Al giorno d'oggi potremmo pensare che siano quelli che appartengono a una chiesa, ma che non hanno una vera relazione con Dio. Magari sono coloro che pensano di essere giusti perché seguono il rituale di una religione qualsiasi, mettendo così un cerotto sul loro peccato. Ebbene, queste persone hanno bisogno di strappare quel vecchio cerotto che nasconde in qualche modo il loro male, il loro peccato, e credere in Gesù come il loro Salvatore prima che Dio li giudichi e li condanni. Questa condotta ipocrita è un grave pericolo molto diffuso ed è come voler curare un cancro mettendoci semplicemente un cerotto. Non puoi curare il peccato diventando religioso. Dio disse: «Io lo toglierò. Quando ravvedendoti tu tornerai a me, altrimenti verrò con la spada e distruggerò la città». Continuiamo la nostra lettura adesso con i versetti 9 e 10 di Ezechiele, capitolo 21. «Appunto perché voglio sterminare in mezzo a te giusti e malvagi, la mia spada uscirà dal fodero per colpire ogni carne dalla regione meridionale al settentrione. Ogni carne saprà che io, il Signore, ho tolto la mia spada dal fodero e non vi sarà più rimessa». Amici, egli sta per tirare fuori la sua spada dal fodero per colpire tutti coloro che non si ravvederanno, come fece Israele, dal nord al sud, e non vi sarà più interruzione finché il giudizio non sarà completato. «Tu, figlio d'uomo, gemi, con il cuore rotto nell'amarezza, gemi davanti ai loro occhi. Quando ti chiederanno: perché gemi? Rispondi: per la notizia che sta per giungere. Ogni cuore sarà afflitto, tutte le mani diverranno fiacche, tutti gli spiriti verranno meno, tutte le ginocchia si scioglieranno in acqua. Ecco, la cosa giunge e avverrà, dice Dio, il Signore». Abbiamo letto i versetti 11 e 12 da Ezechiele, capitolo 21. Dio chiede a Ezechiele di fare qualcosa che non gli sarebbe venuto in modo naturale, ma Dio gli disse di farlo, svelando in questo il cuore tenero di Dio. La gente si stava lamentando di Ezechiele per il fatto che raccontava delle parabole. Infatti abbiamo letto che diceva: «Ahimè, Signore, Dio, costoro dicono di me, egli non fa che parlare in parabole». Ed era come se stessero dicendo: «Noi non capiamo questo messaggio». Ma non è che non lo capissero. Ciò che dava fastidio era che qualcuno facesse loro notare che stavano sbagliando. A volte anche noi pensiamo che le parabole del Signore Gesù sono oscure e difficili da capire, ma i capi religiosi di quel tempo capivano quello che gli diceva, e questa fu la ragione per cui lo odiavano. Essi capirono chiaramente che stava pronunciando un giudizio contro di loro. Il testo continua al versetto 13. Leggeremo fino al versetto 22 di Ezechiele, capitolo 21. «La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, profetizza e di: così parla il Signore. Di: la spada è aguzza, essa è anche affilata. Aguzza per fare un macello, affilata per scintillare. Dovremmo dunque rallegrarci? Ripetendo: lo scettro di mio figlio disprezza ogni legno. Il Signore l'ha data ad affilare, perché la si impugni. La spada è aguzza e affilata per metterla in mano di chi uccide. Grida e urla, figlio d'uomo, poiché essa è per me il mio popolo e per tutti i principi di Israele. Essi sono dati in balia della spada con il mio popolo, perciò percuotiti la coscia. Sì, la prova sarà fatta. Che accadrà se questo scettro che disprezza tutto non sarà più? Dice Dio, il Signore. Tu, figlio d'uomo, profetizza e batti le mani. La spada raddoppi, triplichi i suoi colpi. La spada che fa strage, la spada che uccide anche chi è grande, la spada che li circonda. Io ho rivolto la punta della spada contro tutte le loro porte, perché il loro cuore venga meno e cresca il numero dei caduti. Sì, essa è fatta per folgorare e aguzza per il macello. Spada, raccogliti. Volgiti a destra, attenta. Volgiti a sinistra, dovunque è diretto il tuo filo. anch'io batterò le mani e sfogherò il mio furore. Io, il Signore, ho parlato. Ecco queste parole che ci vengono direttamente dal Signore, rivolte al profeta Ezechiele, terminiamo qua il nostro appuntamento di oggi. Bene, domani se ci seguirete avremo modo anche di approfondire questi concetti, questi ultimi brani letti. Appuntamento allora a domani, al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi, schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa: io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio in fondo possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci a instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.
1: Radio Logos, Foggia.
2: Sono le ore 6:01.
3: Mario Calvagno ed eccoci giunti ad Appuntamento con Dio di oggi. Un Natale altro. Sì, non è un altro Natale, ma è un Natale altro, cioè un Natale diverso. Un Natale che vuole essere qualcosa di nuovo, un'idea sul Natale che vuole veicolare dei concetti diversi da quelli del passato. Perlomeno ci proviamo. Beh, in qualche modo è scontato dire che quando parliamo del Natale di Gesù. È ovvio, dicevamo, ma tante volte non ci si pensa, non ci si riflette. È diventata quasi una parola trita e ritrita, e con questa riflessione di oggi vorrei proprio

Ecco, appunto. E allora andiamo passo passo, spostiamoci in questo itinerario che vorrei fare insieme a voi. Credo che molti conoscano, molti di voi che state ascoltando in questo momento conosciate Marco Marzocca, attore romano, oggi molto conosciuto attraverso i suoi

maniera molto leggera e ironica per indurci a riflettere, sì. E uno di questi personaggi è l'anziano notaio siciliano, il notaio siciliano. Beh, e quando c'è un dilemma, forse potremmo dire un trilemma, visto che, vabbè, lo capirete fra poco, il notaio ha già la risposta pronta e dice, lo imito almeno, cerco di farlo, abbiamo tre possibilità. È possibile, non è possibile, è impossibile. Ecco, e anche noi credo abbiamo, eccolo qui, insomma, scusate questi mezzucci un po' strani, ma anche noi abbiamo tre possibilità, sì, per parlare del Natale di Gesù. Partiamo dalla terza possibilità, ed è la data del 25 dicembre, intesa come data astronomica, intesa come data del calendario, diciamo così, perché la celebrazione del 25 dicembre come commemorazione della nascita di Gesù Cristo è attestata per la prima volta nel cosiddetto cronografo romano del

del sole invitto, il sole non vinto, il sole che non è stato battuto e che non sarà mai battuto, non sarà mai vinto. E festa introdotta a Roma nel 274 dall'imperatore Aureliano. E accade anche che nel corso della ricerca di informazioni, di documenti riguardanti le origini del Natale, soprattutto in riferimento alla data, quello che stupisce è che il 25 dicembre, prima di diventare celebre, diciamo così, come compleanno di Gesù, sia stata un giorno di festa per i popoli di culture e religioni molto distanti fra loro. E infatti il 25 dicembre in molte parti del mondo si celebrava la nascita di un dio. Sì, e già 3600 anni fa era festeggiata in Persia la nascita di Mitra, figlio del sole e sole egli stesso, e quello di Mitra fu il culto più concorrenziale rispetto al cristianesimo e che ebbe anche degli influssi sul cristianesimo stesso. A proposito, anche Mitra era stato partorito da una vergine, aveva 12 discepoli e veniva soprannominato il Salvatore. Beh, ci sono ancora altri miti, ci sono ancora altre nascite particolari nel 25 dicembre, in questo firmamento che ci riconduce sempre e soltanto ad una data del calendario, ma lo vedremo fra poco. E continuiamo appuntamento con Dio di oggi, il titolo Un Natale altro, un Natale diverso dal solito, un analizzare i concetti che riguardano la nascita di Gesù e i fatti che riguardano la nascita di Gesù in una maniera, ci proviamo almeno, diversa dalla solita. E la solita maniera è quella di vedere il 25 dicembre, proprio la data astronomica, la data del calendario, e vederla per dire che non è questa la data vera, reale della nascita di Gesù, ma dicevamo è un modo solito di vedere le cose. Abbiamo già preso a spunto il simpatico attore Marco Marzocca con un suo personaggio, quello del notaro siciliano, che dice insomma le situazioni è un modo solito di vedere le cose. Abbiamo già preso a spunto il simpatico attore Marco Marzocca con un

fuori per la prima volta, lo dicevamo poc'anzi, nel cronografo romano nel 354 d.C., quindi in una data molto avanzata rispetto poi alla realtà della nascita di Gesù. E stavamo già considerando il fatto che il 25 dicembre viene fuori comunque come giorno di festa per i popoli, le culture, le religioni molto distanti tra loro, a partire ad esempio da 3600 anni fa, quando questa data, lo dicevamo anche poc'anzi questo, in Persia era festeggiata come la data della nascita di Mitra, figlio del sole e sole egli stesso. E il 25 dicembre in Egitto si ricordava la nascita di Osiride e di suo figlio Horus. I mosaici e gli affreschi raffiguranti immagini di Horus in braccio a Iside ricordano l'iconografia cristiana della Madonna col bambino, tanto da indurci a credere che in epoca cristiana, per ovvi motivi, poi alcune rappresentazioni di Iside e Horus, spesso raffigurato come un bambino con la corona solare sul capo, furono probabilmente riciclate. E in Babilonia il 25 dicembre si festeggiava il dio Tammuz, unico figlio della dea Ishtar, rappresentata con il bimbo in braccio e con una aureola di 12 stelle indicanti i segni zodiacali attorno alla testa. Insomma, l'icona della madre con il figlio neonato risale alla notte dei tempi ed ha sempre simboleggiato la madre terra che produce i suoi frutti. E ancora nel giorno corrispondente al 25 dicembre odierno, nel 3000 avanti Cristo circa, ci avviciniamo quindi ancora alla nostra epoca, veniva festeggiato il dio sole babilonese Shamash. Il dio solare veniva chiamato Utu in sumerico e Shamash in accadico. Era appunto il dio del sole, della giustizia e della predizione, in quanto il sole vede tutto, vede il passato, vede il presente, vede il futuro. E l'elenco potrebbe realmente continuare ancora con tanti personaggi mitologici, con tante situazioni di popoli, di culture, di lingue del passato, tutte indicanti il 25 dicembre come nascita, dicevamo, di un dio. Ma fermiamoci qui, dopo avere sottolineato che quelle citate sono tutte divinità legate alla simbologia del sole, appunto. E c'è ancora chi invoca addirittura forze occulte, esoterismi vari, quindi ci spostiamo un po' nell'idea, ma bene o male siamo sempre lì. E alla fine rischiamo, lo dico tra virgolette, rischiamo di sapere tutto su Tammuz, su Mitra, su Shamash e su tanti altri, rischiamo di sapere tutto sull'esoterismo nel momento in cui parla del 25 dicembre, di situazioni particolari che accadrebbero nel nostro cielo, nell'universo, con raggi particolari a destra e a sinistra. Insomma, rischiamo di sapere tutto, lo ripeto, su queste cose, e trascurare le cose importanti, trascurare il resto, trascurare il senso vero della nascita di Gesù come uomo su questa terra. E io direi che non ci interessa, non ci interessa, non ci serve, non ci porta a Gesù. E allora questa è la terza possibilità del notaro siciliano di Marco Marzocca. Diciamo che è impossibile, è impossibile. E non la prendiamo nemmeno in considerazione, se no faremmo un discorso scontato sul Natale, anche se tutto questo è vero, anche se Gesù realmente non è nato il 25 dicembre. Ma il tempo a nostra disposizione per oggi

finisce qui. Continuiamo a parlarne ancora domani, sempre alla stessa ora. Mi raccomando, un Natale altro. Cosa sarà mai? Lo vedremo.

0: Sono le ore 6 e 23 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Giampiero Picciani, oggi leggiamo dalla seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 3, versetto 5, dove è scritto: hanno l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Parole dure, dirette, sincere. Paolo le pronuncia con cognizione di causa, conoscendo bene il pericolo che descrivevano e l'effetto che avrebbero dovuto provocare. Il pericolo rimane lo stesso anche oggi, ancor più amplificato nell'era social, in cui tutto può essere condiviso con tutti. È scritto: verranno tempi difficili perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori. E l'elenco continua nei versi che precedono quello di oggi, contemplando tanti altri elementi che non esprimono in sostanza la pietà, cioè Dio e la sua volontà benevola per gli uomini. Forse si può anche rintracciare qualche apparenza religiosa, ma poi nei fatti, alla prova del 9, Dio viene rinnegato da chi si comporta così. Riguardo all'effetto che queste parole vogliono avere ancora oggi, ci vengono in aiuto quelle che Paolo pronuncia in un'altra sua lettera, che ci interrogano nel nostro profondo. Quando dice: professano di conoscere Cristo, ma lo rinnegano con i fatti. Facciamo attenzione.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina da Isaia capitolo 50, versetto 4. L'Eterno ogni mattina risveglia il mio orecchio, perché io ascolti come ascoltano i discepoli. E ancora Isaia capitolo 55, versetto 3. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Ascolta. Nel corso di tutta la Bibbia risuona il richiamo di Dio per ognuno di noi. Ascolta. Mosè, ormai attempato, ripete parecchie volte al popolo: ascolta Israele. Deuteronomio capitolo 4 versetto 1, capitolo 5 versetto 1, capitolo 6 versetto 4 e anche capitolo 9 versetto 1. I profeti ripetono costantemente questo richiamo. Geremia esclama: o paese, o paese, o paese, ascolta la parola dell'Eterno. Geremia capitolo 22 versetto 29. Gesù stesso dice di sé: vi ho detto la verità che ho udita da Dio. Giovanni capitolo 8 versetto 40. E invita i suoi discepoli a fare altrettanto, dando loro quest'ordine all'inizio del suo insegnamento: ascoltate. E questo è scritto in Marco capitolo 4 versetto 3. Ascoltare non è soltanto udire, è applicarsi ad afferrare il messaggio. Si tratta di uscire dai nostri pensieri, dal nostro ragionamento, anche dai nostri blocchi mentali, per andare ad incontrare colui che parla. In che modo possiamo ascoltare Dio? Leggendo la Bibbia, che è la parola di Dio. Ascoltare questa parola è ascoltare con rispetto ed attenzione colui che parla, cioè Dio stesso. Per mezzo della sua parola, il Signore non solo ci invita a capire quello che leggiamo, ma anche ad incontrare Lui ed aiutare altri a fare la stessa esperienza. Allora la Bibbia non solo diventa un mezzo di comunicazione con Dio, ma anche un mezzo di comunicazione con gli altri. In questo modo Dio è come presente, misteriosamente, ma nella realtà, tramite la fede. Perché la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo, è scritto in Romani capitolo 10, versetto 17. Ma è proprio la voce di Dio quello che ascolto? Sì, perché questo ascolto susciterà in me il desiderio di ricevere quello che Lui dà e di ubbidirgli, dimostrando così a mia volta che lo amo. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi cari amici all'ascolto un affettuoso saluto. Oggi è il 28 luglio e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 13 leggeremo il verso 15, dove è scritto così: infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Fin dall'inizio della sua missione, Gesù è stato il modello da imitare, l'esempio perfetto di umiltà, mansuetudine, autocontrollo e amore oltre ogni limite. Il contesto del verso che abbiamo letto è il momento successivo all'ultima cena con gli apostoli. L'atmosfera era carica perché Gesù aveva fatto rivelazioni importanti e i discepoli erano ancora confusi, increduli, e Giuda stava per tradirlo. Erano i suoi più intimi, ognuno con un carattere diverso, e ognuno aveva bisogno di essere ancora istruito. La parola dice che Gesù li amò fino alla fine. Ed ecco che da maestro si trasforma in servo, si veste da servo e compie un atto da servo. Si inginocchia e lava i piedi di tutti, anche quelli di Giuda. Se dunque il maestro si umilia e offre a tutti lo stesso trattamento, ognuno di noi è chiamato a fare lo stesso, non solo nella gestualità, ma con la stessa attitudine del cuore, la stessa imparzialità, la stessa giustizia, lo stesso amore. Tra quei 12 c'era anche uno che lo avrebbe tradito, ma anche i suoi piedi sono stati lavati. Gesù invertiva totalmente i ruoli e dava un significato a questo gesto, poche ore prima di morire. Era importante. Poco prima i discepoli avevano discusso su chi fosse il più grande, ma Gesù ribalta il concetto di grandezza, perché è veramente grande chi rinuncia ai suoi diritti legittimi e si mette a totale disposizione del prossimo per guadagnare anche solo un'anima, perché Lui, il Re dei Re, ha dato la sua vita affinché tutti potessimo godere la salvezza eterna e il cielo alla sua presenza.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il piatto di terracotta. Il nonno aveva quasi perso la vista e vedeva a malapena. Quando era a tavola a mangiare con la sua famiglia, non riusciva a tenere fermo nemmeno il cucchiaio. Sbavava e faceva cadere il cibo sulla tavola. Il figlio e la nuora, che erano molto infastiditi, decisero di farlo mangiare da solo in un angolo della casa. Lì il nonno aveva quasi perso la vista e vedeva a malapena. Quando era a tavola a mangiare con la sua famiglia, non riusciva a tenere fermo nemmeno il cucchiaio. Sbavava e faceva cadere il cibo sulla tavola. Il figlio e la nuora, che erano molto infastiditi,

0: mani e si frantumò sul pavimento. Così fu sostituito da un piatto in legno. Qualche giorno dopo, il figlio dell'anziano e sua moglie videro il proprio bambino nella sua camera impegnata ad aggiustare qualcosa. Quando gli chiesero cosa stesse facendo, il bambino rispose: «Sto incollando la ciotola di terracotta, così quando sarete vecchi vi servirò il cibo qui dentro». Dopo quella risposta i due si guardarono e piansero. Il nonno tornò a mangiare a tavola con loro e fu trattato con amore. L'esempio è la ricchezza più grande che possiamo lasciare alle nostre generazioni. Caro amico e cara amica, se non hai ricevuto un buon esempio dai tuoi genitori, hai l'esempio perfetto che ha lasciato Cristo. Lui ci ha insegnato ad amare e perdonare, a correggere, ad aiutare e a servire il prossimo. Non abbiamo scuse. Diventiamo anche noi un buon esempio per gli altri.
1: Magari tutti noi seguissimo l'esempio di Gesù, con la sua franchezza, la sua misericordia, la sua imparzialità, la sua trasparenza, la sua capacità di ascoltare, la sua integrità e la sua gentilezza. Purtroppo quello di Gesù è per molti solo un ricordo lontano, conosciuto forse attraverso qualche storia raccontata. Ma per noi, che importanza ha quell'esempio? Lo stimiamo davvero al punto tale da volerlo imitare? La storia di oggi ci insegna che riceveremo ciò che abbiamo dato, e nell'ambito spirituale accade lo stesso, perché riceveremo in base a quanto abbiamo dato ascolto a Dio e ai suoi consigli. Non lasciamo fuori Gesù dalla nostra vita, ma prendiamolo come punto di riferimento, come guida per tutte le nostre scelte, e non solo la nostra vita brillerà della sua luce, ma sarà grandemente benedetta e usata per benedire altri. Vi saluto anche per oggi con la speranza che la riflessione che abbiamo ascoltato possa essere per ognuno di noi uno sprone a meditare e a modificare i nostri atteggiamenti. Un abbraccio e buona giornata.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve amici. Siamo di nuovo insieme per trascorrere questi pochi minuti, 10 in realtà, nel programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro, come sempre, un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Gli attributi di Dio, numero 3. Oggi vedremo l'unicità di Dio. Leggiamo subito dalla lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai credenti di Efeso, nel capitolo 4, al verso 6, e dice così: «C'è un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti». Da due puntate, cari amici, stiamo vedendo gli attributi di Dio. In particolare stiamo vedendo gli attributi incomunicabili di Dio, cioè quelle caratteristiche che sono proprie della sua persona. Abbiamo visto come Dio è autoesistente, infinito, eterno, immutabile, onnipresente e onnisciente. Oggi vedremo l'unicità di Dio, appunto. Esiste quindi un unico Dio, vero e vivente. L'unicità di Dio deriva dal fatto che può esistere un solo essere assoluto e infinito. Non possono esistere, infatti, due esseri o più esseri infiniti, i quali riempiono i cieli e la terra, così dice il profeta Geremia nel capitolo 23 al verso 24. Se un essere infinito riempie l'intero spazio con la sua esistenza, non rimane posto certo per un altro essere con le stesse caratteristiche. Analogamente, se un essere infinito possiede tutta la potenza, non rimane alcun potere per un secondo essere infinito. Se esistessero due esseri infiniti, l'uno dovrebbe necessariamente includere l'altro. Di conseguenza, in realtà, i due dovrebbero essere uno. Sapete, amici, questa dottrina esclude, in un modo categorico, qualunque visione politeistica di Dio, come credevano gli antichi greci, i romani, e dobbiamo dire in realtà ancora oggi vi è la tendenza al politeismo, quella di considerare tanti dii diversi a seconda poi della necessità dell'uomo. E in questi tanti dii, diciamo, visti in un politeismo moderno, ci troviamo l'Allah dei musulmani, ci troviamo il Geova dei testimoni di Geova, e ci troviamo le varie divinità degli induisti, ci troviamo il Buddha dei buddisti, e senza parlare poi dei vari dii personali di tante popolazioni africane del nord e del Sud America e così via. Sappiamo che il Dio della Bibbia, che è l'unico e vero Dio, è un Dio trino. Con questo, il fatto che il Dio della Bibbia è il Dio trino, si intende che le tre persone divine, cioè il Dio Padre,
il Dio Figlio e il Dio Spirito Santo, che è il Consolatore, costituiscono una sola essenza, un unico e invisibile Dio, così come ci viene detto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10 al verso 30. Queste tre persone distinte non sono tre parti di cui è composta l'essenza divina, bensì un unico Dio immutabile e autoesistente. Mentre passeggiavo in un prato della città dove vivo, vidi che il prato era formato dal trifoglio e rimasi incantato di tanta bellezza. E nel contemplare una singola piantina del trifoglio, la mia mente non poté fare a meno di considerare che, appunto, il trifoglio si presta molto bene alla spiegazione della Trinità, che comunque rimane sempre un mistero per la nostra mente razionale. Comunque sia, nella dottrina della redenzione degli uomini, cioè la salvezza, vediamo come le tre persone della Trinità interagiscono in un modo perfetto per raggiungere l'obiettivo, che è quello di recuperare la creatura perduta nel peccato. E in questa cooperazione divina vediamo Dio Padre che ama il mondo e manda il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede ha vita eterna. Il Figlio, Gesù, che accetta la missione e viene in questo mondo, fa conoscere Dio come Padre, predica il suo amore, che è il Vangelo, e si sostituisce alla condanna che spetterebbe agli uomini come conseguenza del peccato. Poi risuscita e, prima di ritornare da dove era venuto, promette il Consolatore, cioè lo Spirito Santo, che viene nella vita di chiunque crede come caparra nell'attesa della resurrezione. Cari amici, in conclusione, prendo in prestito le belle parole che l'Apostolo Paolo scriveva al suo collaboratore Timoteo al capitolo 1 della prima lettera, al verso 17, che dice: al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio siano onore, gloria nei secoli dei secoli. Amen. Allora, anche oggi siamo giunti al termine, vi ringrazio per il vostro cortese ascolto e a risentirci a domani, cari amici, e che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Continuiamo oggi col capitolo 8 di Luca e leggiamo dal versetto 11 al versetto 21. Questo è il significato della storia. Il seme è il messaggio di Dio agli uomini. Il sentiero su cui cadono alcuni semi rappresenta il cuore duro di quelli che ascoltano le parole di Dio, ma poi viene il diavolo e porta via quelle parole, impedendo loro di credere e di essere salvati. Il terreno roccioso rappresenta quelli che ascoltano con gioia il messaggio, che però non penetra fino a fondo nel cuore, non mette radici e né cresce in loro. Queste persone sanno che il messaggio è vero e per un po' credono, ma quando giunge il momento della prova, allora perdono ogni interesse. I semi fra le spine rappresentano quelli che ascoltano e credono alla parola di Dio, ma dopo un po' si lasciano soffocare dalle preoccupazioni, dalle ricchezze, dalle responsabilità o dai piaceri della vita, e così non sono mai capaci di aiutare nessun altro a credere nel Vangelo. Ma il terreno fertile rappresenta la gente dal cuore buono e onesto. Queste persone ascoltano le parole di Dio, vi si aggrappano e con la loro perseveranza producono un abbondante raccolto. Un'altra volta Gesù chiese: «Se hai mai sentito qualcuno che accende una lampada e poi la copre perché non risplenda? No, anzi, le lampade vengono messe bene in vista dove tutti possono vedere la luce. Così un giorno tutto ciò che ora è nascosto sarà portato alla luce e reso palese. Perciò attenzione a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato ancor di più e chi non ha sarà privato perfino di quel poco che pensa di avere». Accade una volta che la madre e i fratelli di Gesù vennero per vederlo, ma causa la folla non riuscirono ad entrare nella casa dove lui stava insegnando. E quando Gesù fu avvertito che stavano fuori e volevano vederlo, disse: «Mia madre e i miei fratelli sono tutti quelli che ascoltano il messaggio di Dio e lo mettono in pratica». Come abbiamo già detto ieri, questa parabola nel Vangelo di Matteo e di Marco è riportata anche qui a Luca. Abbiamo appreso in precedenza che il seme è la parola di Dio, proclamata a tutti attraverso dei mezzi diversi. Tuttavia però non tutti coloro che ascoltano la ricevono, poiché ciò che attiva il seme è il terreno, cioè i nostri cuori, e l'acqua, cioè lo Spirito Santo. Ciò che mi colpisce è una semplice annotazione che sia Marco che Luca evidenziano. Sappiamo che il sentiero era un terreno duro dove le persone passavano spesso, proprio come l'asfalto di oggi. Marco dice che Satana viene e porta via la parola seminata in loro. Luca invece dice che il diavolo la porta via dal loro cuore affinché non credano e siano salvati. Quindi oserei dire: che garanzia ha una persona di aggrapparsi alla parola fino alla fine della sua vita terrena se il nemico poi può venire e portarla via dal suo cuore? Tutte le altre condizioni sono autoesplicative, ma questa è difficile, perché potremmo congetturare, non so neanche se è una parola in italiano, congetturare che i semi non erano in superficie, ma Satana li ha portati via dopo che sono stati seminati nel cuore. E questo è un argomento per la perdita della salvezza, forse? Boh. Esiste un limite oltre il quale Satana non potrebbe esercitare alcun potere sull'individuo? Sappiamo che il terreno è il componente critico, poiché la parola è costante, così anche l'acqua. E forse questa dovrebbe essere chiamata la parabola del terreno invece che del seminatore, perché un buon terreno è privo di rocce, di cespugli, è privo di frequenti viandanti che lo calpestino. E qui Luca identifica un terreno, o dovremmo dire un cuore, come uno onesto, buono e paziente. Ed infine, quando Maria e i suoi fratelli andarono a vedere Gesù, egli rispose in modo peculiare: «Mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola e la mettono in pratica». Seguire Gesù non è solo ascoltare e concordare con fatti riguardanti Dio o la santità, la natura umana, il peccato, il giudizio, la grazia, la misericordia, il perdono. Dobbiamo anche agire su queste verità. Sì, la fede ci ha salvati, ma dobbiamo agire sulla base di quella fede. Dio ci concede sia l'ascolto che l'agire. Riflessione. Dio non ha acceso la tua lampada affinché tu la tenga nascosta. Padre, tu hai acceso la luce che è dentro di noi. Aiutaci a continuare a farla risplendere, specialmente nelle tenebre che ci circondano, come testimonianza, non come arroganza, ma come testimonianza di quanto tu grande sia. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok ragazzi, ci si sente domani. Un abbraccio.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Da Elena Rubino ben ritrovati al nostro appuntamento. Dice ancora Dario De Marco, a proposito di questo suo CD, che ha voluto provare ad esaminare argomenti che di solito restano ai margini dell'attenzione. Insieme ai brani più classici e introspettivi, c'è la storia dell'ipocrita che deve improvvisamente fare i conti con i frammenti della propria maschera, del pigro che resta a sonnecchiare mentre fuori il mondo chiede aiuto, del credente che preferisce pregare e aspettare piuttosto che pregare e agire, e del religioso che ignora il mendicante seduto poco lontano dalla chiesa. Brani introspettivi che però coinvolgono e sfidano l'ascoltatore, come quello che ascoltiamo adesso. Anima nuda, Dario De Marco.

Camminiamo tra le rughe di un sentiero, in discesa o in salita, a volte a piedi nudi, a volte ci fermiamo ad osservare il cielo che ci riposa quando siamo stanchi.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Logos, l'Uniradia Pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Marco, capitolo 6, dal versetto 45 al 52. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a montare sulla barca e a precederlo all'altra riva. Noi siamo portati ad immaginare che se Gesù Cristo ci costringe a fare una data cosa e gli ubbidiamo, egli ci condurrà a grandi successi. Non dobbiamo mai fantasticare sul successo come se fosse lo scopo finale del piano di Dio per noi. Il suo piano può essere proprio l'opposto. Noi ci figuriamo che Dio ci conduca verso un fine particolare, verso una meta molto agognata, ma egli non ci conduce affatto. Il raggiungimento di uno scopo particolare è puramente accidentale. Quello che per noi è lo svolgimento, il processo degli avvenimenti, per Dio rappresenta il fine. In quali sogni mi cullo riguardo al piano di Dio? Lo scopo che Egli vuole raggiungere è quello di far sì che io viva affidandomi a Lui e alla Sua potenza. Se sono in grado di rimanere calmo e senza perplessità in mezzo al turbine della vita, Dio ha raggiunto il fine del suo piano. Egli non opera avendo in vista una conclusione particolare. Il suo fine riguarda l'andamento delle cose. Egli vuole che io lo veda camminare sulle onde, senza terra in vista, senza nessun successo, senza meta, ma con l'assoluta certezza che tutto va bene perché lo vedo camminare sul mare. Ciò che glorifica Dio sta nello svolgersi degli avvenimenti e non nel fine che si raggiunge. L'ammaestramento di Dio è per questo istante, non per il dopo. Il suo piano riguarda questo minuto, non qualcosa che appartiene al futuro. Non sta a noi preoccuparci delle conseguenze della nostra obbedienza. Se lo facciamo, commettiamo un errore. Ciò che gli uomini considerano allenamento e preparazione, Dio lo considera il fine da raggiungere. Egli vuole che io sia capace di vederlo camminare proprio ora nel caos della mia vita. Se ho in mente un obiettivo più lontano, non do sufficiente attenzione al presente. Ma se imparo che l'ubbidienza è il fine da raggiungere, ogni istante che viene mi è prezioso.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 18 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Da Elena Rubino, ben ritrovati al nostro appuntamento. Dario De Marco, classe 89, nasce e cresce a Campobasso. Timidezza e introversione lo portano fin da ragazzino a fare della musica il rifugio dei propri sentimenti. Di anno in anno cresce in lui la voglia di creare, sperimentare e coltivare questa sua passione. Intorno ai 16 anni l'incontro con Dio lo spinge a comporre e a registrare brani cristiani che tiene per sé e riascolta nei momenti di solitudine. Nel 2015 Dario concretizza questi suoi progetti con l'uscita di Se il cielo si copre, il suo primo disco. Il 2018 vede invece l'uscita di Voglio essere vero, disco che sembra distaccarsi dalle sonorità tipiche del genere lode adorazione del primo. Andiamo subito ad ascoltare la prima traccia, che si chiama Voglio essere vero. È quella che dà il titolo alla raccolta. Eccola, Dario De Marco.

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Buongiorno, buongiorno ancora carissimi amici ascoltatori e ben ritrovati sulle nostre frequenze per l'incontro quotidiano con Roberto, che vi augura un buon 28 luglio.

Il rullo di tamburi della nostra sigla mi auguro ti abbia scosso dal torpore notturno e ti invito veramente a camminare i tuoi passi in questa nuova giornata, una giornata che mi auguro sia all'insegna della saggezza, della benedizione di Dio.

gli imprevisti, le difficoltà e i problemi di questa giornata, noi li vogliamo affidare nelle mani di Dio come un rifugio sicuro. Ed è questo, in un certo senso, anche l'argomento che vogliamo trattare all'interno di questi 10 minuti.

ha familiarità con la montagna, sa bene che cosa significa, per sua sfortuna, trovarsi nel mezzo di una tormenta. Perché innanzitutto il panico e la paura giocano un ruolo assai negativo. E poi comunque sia, non si vede niente, si ha un freddo micidiale e soprattutto non si ha la possibilità di essere razionali nel prendere le decisioni. E quindi, sparsi in mezzo alla montagna, ci sono infatti i rifugi. Quei famosi rifugi nei quali appunto gli sciatori, gli scalatori e chi, in un certo senso, ama e vive la montagna, sa che può essere lì indirizzato per poter giungere a un punto di ristoro, un punto dove si può proteggere dalle intemperie atmosferiche. Vedremo come anche nelle tempeste della nostra vita quotidiana anche il credente ha la possibilità di rifugiarsi. Rifugiarsi dove? Lo vedremo dopo alcuni attimi musicali.

La parola di Dio, la Bibbia, è ricchissima di passi i quali ci invitano a porre la nostra vita nelle mani di Dio, perché Lui costituisce l'unico rifugio per l'uomo. Rifugio in tempi di tempesta, quando ci sono lutti, malattie, carestie, quando ci sono problemi nella nostra vita che sembrano non terminare mai. Ma è un rifugio anche quando ci sono periodi di super esaltazione, quando ci sentiamo coloro che guidano il mondo, anche se poi nella realtà dei fatti questa è una pia illusione. Dicevo, la parola di Dio è ricca di spunti che ci portano a riflettere sul fatto di avvicinarci e metterci nelle mani di Dio per essere in un punto di ristoro per la nostra anima. E desidero, insieme a voi quest'oggi, leggere alcuni di questi passi che sono molto belli, significativi e che in un certo senso esortano ogni essere umano veramente a riflettere su questo importante rifugio che può trovare in Dio. E desidererei subito leggere due versetti tratti dal Salmo 91, che dice: «Chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido». Ancora, Salmo 118, versetto 8, «È meglio rifugiarsi nell'Eterno che confidare nell'uomo». Un altro passo dice: «Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Noi non temeremo quando anche fosse sconvolta la terra, quando i monti fossero smossi in seno ai mari, quando le acque del mare muggissero e schiumassero, per il loro gonfiarsi tremassero i monti». Questo è un passo tratto dal Salmo 46 e i suoi primi tre versetti. E per concludere, desidero leggere ancora i versetti 1-8 del Salmo 121. «Io alzo gli occhi ai monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cieli e terra. Lui non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. L'Eterno è colui che ti protegge, è la tua ombra, sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Il Signore ti proteggerà da ogni male, proteggerà la tua anima. L'Eterno proteggerà il tuo uscire ed il tuo entrare da ora in eterno».

direi che un modo migliore di iniziare questo 28 luglio non potevamo trovarlo. E quindi il nostro stimolo, la nostra preghiera è quella veramente di andare presso il rifugio rappresentato da Dio, perché la nostra vita sicuramente ne uscirà benedetta. E per questo motivo ti chiedo di chinare il capo e di raccoglierti in preghiera insieme a me. Grazie, Padre Celeste, perché tu sei un rifugio sicuro per l'uomo che è allo sbando, per l'uomo che cerca un qualcosa che non può trovare nelle sue deboli e fragili forze. Grazie perché tu hai dato un motivo di vita e di gioia in Cristo. E per ogni cuore che si ravvede, tu provvedi e dai la promessa che diventerà una certezza di essere con te in cielo. Grazie, Padre, nel nome del tuo figliolo. Amen.

Siamo dunque arrivati anche oggi in fondo al nostro incontro, un incontro che si rinnoverà nella giornata di domani alla stessa ora. Non mancare, io sarò presente all'appello. Ciao a tutti, quindi, da Roberto, e che il Dio vi benedica.

0: Tchau.
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
0: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 28 luglio 2026, benvenuti all'ascolto. Oggi 28 luglio il conflitto tra Stati Uniti e Iran arriva al sesto mese, anche se, è bene precisarlo, sono quattro notti che non si verificano attacchi tra i due paesi. Secondo Axios, le sanzioni al regime possono causare alla fine più danni dei bombardamenti. Gli iraniani vogliono fermare i bombardamenti e vogliono soldi, ma nell'ordine inverso, vogliono prima i soldi, ha affermato un funzionario americano. Secondo gli 007, all'Iran mancherebbe il denaro per pagare le truffe e la benzina e il rischio è che ci sia una corsa alle banche per ritirarlo. Il presidente americano Trump ha affermato che l'Iran sta parlando con noi per raggiungere un accordo proprio in questo momento. Il tycoon ha inoltre precisato che al momento sono in corso trattative molto amichevoli. Vedremo come va. Nel frattempo il primo ministro israeliano Netanyahu si trova a Washington per partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham. Le esequie saranno l'occasione per incontrare Donald Trump. Le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bimbo di 11 mesi. A Kramatorsk 6 persone sono rimaste ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata. L'esercito russo ha attaccato anche Sloviansk e il villaggio di Rayrodok. Altri civili, tra cui una coppia di sposi, sono rimasti feriti. Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Xinjiang in Cina. La notizia è stata resa nota dall'agenzia di stampa Xinhua. Non si segnalano al momento vittime e feriti. Case sventrate, macchine ribaltate, interi alberi collassati sulle strade. È uno scenario spettrale quello che si è lasciato alle spalle il tornado che si è abbattuto su Wisconsin negli Stati Uniti. Una tempesta di pioggia, grandine, vortici e detriti scagliati a decine di metri di distanza che ha lasciato migliaia di persone senza elettricità, tra cui tutti i 18.000 cittadini di Menasha. Veniamo alla cronaca italiana. Finisce a coltellate una lite tra due aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini. Una 21enne viene denunciata, mentre il collega 45enne è stato portato in ospedale per essere sottoposto a un intervento. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni. Secondo i carabinieri, nel turno di lavoro tra i due colleghi è scoppiata una violenta lite. Durante il dissidio la giovane avrebbe colpito con un fendente all'addome il collega 45enne. Ieri Meloni e Piantedosi in Val di Susa, violenza organizzata. Salvini ieri a Zona Bianca ha affermato hanno cercato il morto e terrorismo. Fermati 4 antagonisti, si tratterebbe di persone appartenenti al movimento Blocco Nero. Si prevede uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto. È quanto affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro, ha aggiunto il capo del dicastero. Non siamo intervenuti sulle accise e sui tabacchi, ha inoltre puntualizzato il ministro dell'economia. Una notizia sportiva, sembrava tutto deciso, invece il futuro della panchina azzurra è più incerto che mai. Con Andrea Pirlo, che ha fatto sapere via social di non essere più tra i candidati, Paolo Maldini e Leonardo hanno rassegnato le dimissioni. Un addio che apre la strada al ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Il Mancio è da sempre il candidato preferito di Malagò e con l'addio del dirigente tecnico e del suo advisor è tornato prepotentemente in pole position, superando anche Antonio Conte, l'altro nome forte per la panchina azzurra. Previsioni del tempo di oggi: anticiclone africano in rinforzo, una piccola goccia più fresca raggiunge la Sicilia, la giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno al massimo poco nuvoloso, un temporaneo calo della pressione tra le isole maggiori darà vita a temporali forti sulla Sicilia, temperature in aumento già con 36 gradi su Toscana, Ternano e Lazio, venti deboli da nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Eccoci insieme, vorrei darvi un input di gioia, perché col libro più letto abbiamo di che gioire e imparare. Gerusalemme presa dalla spada.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, ed eccomi qua il vostro Enzo che vi saluta, che vi ricorda che stiamo studiando il libro profetico di Ezechiele. Abbiamo iniziato a leggere il capitolo 20. Questo capitolo è un riepilogo della lunga storia dei peccati di Israele, del loro giudizio futuro, del loro ritorno. Infatti i capitoli dal 20 al 24 contengono le predizioni finali riguardo al giudizio di Gerusalemme. I versetti che ora leggeremo, versetti dal 5 al 24, da questo capitolo 20 di Ezechiele per l'appunto, elencano le varie promesse di Dio e i suoi interventi. Leggiamoli subito. Di loro: così parla Dio il Signore, il giorno che io scelsi Israele e alzai la mano per fare un giuramento alla discendenza della casa di Giacobbe e mi feci loro conoscere nel paese d'Egitto e alzai la mano per loro dicendo: io sono il Signore, il vostro Dio. Quel giorno alzai la mano, giurando che li avrei fatti uscire dal paese d'Egitto per introdurli in un paese che io avevo cercato per loro, paese dove scorrono il latte e il miele, il più splendido di tutti i paesi. Dissi loro: gettate via ognuno di voi le abominazioni che attirano i vostri sguardi e non vi contaminate con gli idoli d'Egitto. Io sono il Signore, il vostro Dio. Ma essi si ribellarono a me e non vollero darmi ascolto. Nessuno di essi gettò via le abominazioni che attiravano il suo sguardo e non abbandonò gli idoli d'Egitto. Allora parlai di voler riversare su di loro il mio furore e sfogare su di loro la mia ira in mezzo al paese d'Egitto. Tuttavia, io agii per amore del mio nome, perché non fosse profanato agli occhi delle nazioni in mezzo alle quali essi si trovavano, in presenza delle quali io mi ero fatto loro conoscere, allo scopo di farli uscire dal paese d'Egitto. Così li condussi fuori dal paese d'Egitto e li guidai nel deserto. Diedi loro le mie leggi e feci loro conoscere i miei precetti, per i quali l'uomo che li metterà in pratica vivrà. A loro diedi anche i miei sabati perché servissero di segno tra me e loro, perché conoscessero che io sono il Signore che li santifico. Ma la casa di Israele si ribellò contro di me nel deserto. Non camminarono secondo le mie leggi e rigettarono i miei precetti, per i quali l'uomo che li metterà in pratica vivrà. Profanarono gravemente i miei sabati, perciò io parlai di riversare su di loro il mio furore nel deserto per distruggerli. Io agii tuttavia per amore del mio nome, perché non fosse profanato agli occhi delle nazioni, in presenza delle quali io li avevo condotti fuori dall'Egitto. Alzai perfino la mano nel deserto, giurando loro che non li avrei fatti entrare nel paese che avevo loro dato, paese dove scorrono il latte e il miele, il più splendido di tutti i paesi, perché avevano rigettato i miei precetti, non avevano camminato secondo le mie leggi e avevano profanato i miei sabati, poiché il loro cuore andava dietro ai loro idoli. Ma l'occhio mio li guardò con misericordia e non li distrussi, non li sterminai del tutto nel deserto, ma dissi ai loro figli nel deserto: non camminate secondo i precetti dei vostri padri, non osservate le loro prescrizioni, non vi contaminate mediante i loro idoli. Io sono il Signore, il vostro Dio. Camminate secondo le mie leggi, osservate i miei precetti e metteteli in pratica. Santificate i miei sabati e siano essi un segno fra me e voi, dal quale si conosca che io sono il Signore, il vostro Dio. Ma i figli si ribellarono a me, non camminarono secondo le mie leggi e non osservarono i miei precetti per metterli in pratica, le leggi per le quali l'uomo che le mette in pratica vivrà. Profanarono i miei sabati e perciò parlai di riversare su di loro il mio furore e di sfogare su di loro la mia ira nel deserto. Tuttavia ritirai la mia mano e agii per amore del mio nome, perché non fosse profanato agli occhi delle nazioni, in presenza delle quali li avevo condotti fuori dall'Egitto. Ma alzai pure la mano nel deserto, giurando loro che li avrei dispersi fra le nazioni e li avrei disseminati per tutti i paesi, perché non mettevano in pratica i miei precetti, rigettavano le mie leggi, profanavano i miei sabati e i loro occhi andavano dietro agli idoli dei loro padri.

perché non mettevano in pratica i miei precetti, rigettavano le mie leggi, profanavano i miei sabati, e i loro occhi andavano dietro agli idoli dei loro padri.

0: Non mi sono fermato per fare commenti, ma ho semplicemente letto il lungo brano perché è tutta una storia conosciuta. Dio torna indietro fino all'inizio, quando chiamò questo popolo dall'Egitto e ricorda come lo liberò dalla dura schiavitù, portandolo con fedeltà e misericordia per 40 anni nel deserto. Questa generazione che andò nel deserto si ribellò contro di lui ed egli la fece morire nel deserto. Questo però non fu solo la condotta di quella generazione, perché in questo modo si comportarono anche le generazioni successive. Passiamo ai versetti successivi, dal 25 al 26 di Ezechiele, capitolo 20. Diedi loro perfino delle leggi non buone e dei precetti per i quali non potevano vivere. Li contaminai con i loro doni, quando facevano passare per il fuoco ogni primogenito per ridurli alla desolazione, affinché conoscessero che io sono il Signore. Questo è un brano strano della Bibbia e le opinioni non sono tutte d'accordo sul significato. Credo che il pensiero qui è lo stesso che ebbe Paolo in 2 Corinzi 2, versetti 15 e 16, quando scrisse: «Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Per questi un odore di morte che conduca a morte, per quelli un odore di vita che conduce alla vita». Quando Dio diede a questo popolo la sua parola e loro la rigettarono, egli li abbandonò nelle loro vie. Proprio la legge che era buona diventò per loro un male, perché li condannò, li giudicò. La stessa cosa si può dire del Vangelo oggi. Se tu ascolti il Vangelo e lo rifiuti, sarebbe stato meglio che tu non l'avessi sentito. Se oggi tu rifiuti il Vangelo, esso diventerà per te un profumo di morte, perché non potrai dire quando apparirai davanti a Dio che non lo hai mai sentito. Considerando questa tremenda condanna, penseresti che Dio avesse abbandonato questo popolo. Non fu così, perché nascosti qua e là nel libro di Ezechiele troviamo dei brani con delle meravigliose promesse. Nel periodo più buio della loro storia, la luce delle profezie brillò sempre più chiara. Leggiamo ora cosa dice il resto del brano di questo capitolo 20 di Ezechiele. Anche questa volta faremo una lunga lettura, dal versetto 27 sino al 38. «Perciò, figlio d'uomo, parla alla casa di Israele, di loro. Così parla Dio, il Signore. I vostri padri mi hanno ancora oltraggiato in questo, comportandosi perfidamente verso di me. Quando li ebbi introdotti nel paese che avevo giurato di dare loro, volsero i loro sguardi verso ogni alto colle, verso ogni albero verdeggiante. Là offrirono i loro sacrifici, presentarono le loro offerte provocanti, misero i loro profumi di odore soave e sparsero le loro libazioni. Io dissi loro: che cos'è l'alto luogo dove andate? Tuttavia si è continuato a chiamarlo alto luogo fino a oggi. Perciò di alla casa di Israele: così parla Dio, il Signore. Quando vi contaminate seguendo le vie dei vostri padri e vi prostituite ai loro idoli e sacrandi, quando offrendo i vostri doni e facendo passare per il fuoco i vostri figli, vi contaminate fino ad oggi con tutti i vostri idoli, dovrei forse lasciarmi consultare da voi, casa di Israele? Com'è vero che io vivo, dice Dio, il Signore, io non mi lascerò consultare da voi. Non avverrà affatto quello che vi passa per la mente quando dite: noi saremo come le nazioni, come le famiglie degli altri paesi, e renderemo un culto al legno e alla pietra. Com'è vero che io vivo, dice Dio, il Signore, con mano forte, con braccio disteso, con furore scatenato, io regnerò su di voi, vi condurrò fuori dai popoli, vi raccoglierò dai paesi dove sarete stati dispersi con mano forte, con braccio disteso e con furore scatenato. Vi condurrò nel deserto dei popoli e verrò in giudizio con voi, a faccia, come venni in giudizio con i vostri padri nel deserto del paese d'Egitto, così verrò in giudizio con voi, dice Dio, il Signore. Vi farò passare sotto la verga e vi rimetterò nei vincoli del patto. Separerò da voi i ribelli e quelli che mi sono infedeli. Io li condurrò fuori dal paese dove sono stranieri, ma non entreranno nel paese di Israele, e voi conoscerete che io sono il Signore».
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Dio dice in questi versetti che egli avrebbe riportato quegli israeliti nel loro paese. Lo scopo di Dio per Israele sarà adempito ancora nel futuro, e quel giorno quelli che affermavano che egli non fosse giusto si dovranno ricredere. Leggiamo ora gli ultimi versetti di questo capitolo, che ci dicono così: «A voi dunque, casa di Israele, così parla Dio, il Signore. Andate, servite ognuno i vostri idoli, poiché non volete ascoltarmi, ma il mio santo nome non lo profanerete più.

con i vostri doni e con i vostri idoli. Poiché sul mio monte santo, sull'alto monte di Israele, dice Dio il Signore, là tutti quelli della casa di Israele, tutti coloro che saranno nel paese, mi serviranno. Là io mi compiacerò di loro, là io chiederò le vostre offerte, le primizie dei vostri doni in tutto quello che mi consacrerete. Io mi compiacerò di voi come di un profumo di odore soave, quando vi avrò condotti fuori dai popoli e vi avrò radunati dai paesi dove sarete stati dispersi. Io sarò santificato in voi davanti alle nazioni. Voi conoscerete che io sono il Signore quando vi avrò condotti nella terra di Israele, paese che giurai di dare ai vostri padri. Là vi ricorderete della vostra condotta e di tutte le azioni con le quali vi siete contaminati. Sarete disgustati di voi stessi per tutte le malvagità che avete commesse. Conoscerete che io sono il Signore quando avrò agito con voi per amore del mio nome e non secondo la vostra condotta malvagia né secondo le vostre azioni corrotte, o casa di Israele, dice Dio il Signore. I versetti che hanno concluso questo capitolo 20 sono una meravigliosa promessa che riguardava non solo il futuro prossimo di Israele, ma anche i nostri giorni. Infatti, quando si è realizzata la promessa descritta in queste parole? Io mi compiacerò di voi come di un profumo di odore soave, quando vi avrò condotti fuori dai popoli e vi avrò radunati dai paesi dove sarete stati dispersi. Io sarò santificato in voi davanti alle nazioni. Voi conoscerete che io sono il Signore quando vi avrò condotti nella terra di Israele, paese che giurai di dare ai vostri padri. Non è forse nel secolo appena concluso che Israele è radunato sulla propria terra da ogni paese nel quale era stato disperso? Molti di noi hanno avuto il privilegio di vivere questo fatto straordinario. Questo non fa che confermare l'autenticità della parola di Dio, che non cade mai a vuoto. Il capitolo 21 è uno dei capitoli più importanti del libro di Ezechiele, perché afferma che il re di Babilonia toglierà l'ultimo re della dinastia di Davide. Passiamo quindi subito a leggere i primi tre versetti del nuovo capitolo, il 21. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, volgi la faccia verso il mezzogiorno, rivolgi la parola al sud, profetizza contro la foresta della regione meridionale e di alla foresta della regione meridionale: ascolta la parola del Signore, così parla Dio il Signore. Ecco, io accendo in te un fuoco che divorerà in te ogni albero verde e ogni albero secco. La fiamma dell'incendio non si spegnerà e tutto ciò che è sulla faccia del suolo ne sarà bruciato, dalla regione meridionale al settentrione. L'affermazione che abbiamo letto e che dice «profetizza contro la foresta della regione meridionale» si riferisce a Giuda. Ebbene, amico, amica, Dio la giudicò e gli disse che l'avrebbe rimossa e lo fece. Leggiamo ancora i versetti dal 4 al 6 di questo capitolo 21. «Ogni carne vedrà che io, il Signore, ho acceso il fuoco e esso non sarà spento. E io dissi, ahimè, Signore, Dio, costoro dicono di me, egli non fa che parlare in parabole». La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Ezechiele ripeterà questa frase per ben tre volte in questo capitolo. C'è solo un'alternativa per te, amico, amica, cioè o sei d'accordo che lo disse il Signore, o invece puoi sostenere che Ezechiele mente. Io personalmente credo che il Signore gli disse queste parole e che non fu il suo punto di vista. Non credo che i suoi sentimenti influenzarono il suo messaggio, ma penso che quando all'inizio del suo ministero Dio gli diede un compito, e cioè che parlasse con fedeltà a un popolo ribelle e cocciuto. Dio gli disse pure che avrebbe resa la sua testa più dura della loro, e penso che forse un po' di quella durezza gli sia scesa nel cuore. Era necessario per lui essere all'altezza di quel popolo.

0: I versetti successivi, il 7 e l'8 di Ezechiele capitolo 21, ci dicono: «Figlio d'uomo, volgi la faccia verso Gerusalemme, rivolgi la parola ai luoghi santi, profetizza contro il paese di Israele e di' al paese di Israele: così parla il Signore. Eccomi a te, io toglierò la mia spada dal fodero e sterminerò in mezzo a te giusti e malvagi». Il giudizio adesso è prossimo, è vicino, è apparentemente inevitabile. Fino a questo punto la misericordia di Dio era stata estesa, ma adesso il giudizio sta arrivando e non c'è alternativa. «Così parla il Signore, eccomi a te». Questa è la prima volta che Dio afferma una cosa simile della sua città, Gerusalemme. «Esterminerò in mezzo a te giusti e malvagi». Questo suona strano, vero? Chi sono i giusti? Quelli che dicono di essere giusti? Al giorno d'oggi potremmo pensare che siano quelli che appartengono a una chiesa, ma che non hanno una vera relazione con Dio. Magari sono coloro che pensano di essere giusti perché seguono il rituale di una religione qualsiasi, mettendo così un cerotto sul loro peccato. Ebbene, queste persone hanno bisogno di strappare quel vecchio cerotto che nasconde in qualche modo il loro male, il loro peccato, e credere in Gesù come il loro Salvatore prima che Dio li giudichi e li condanni. Questa condotta ipocrita è un grave pericolo molto diffuso ed è come voler curare un cancro mettendoci semplicemente un cerotto. Non puoi curare il peccato diventando religioso. Dio disse: «Io lo toglierò. Quando ravvedendoti tu tornerai a me, altrimenti verrò con la spada e distruggerò la città». Continuiamo la nostra lettura adesso con i versetti 9 e 10 di Ezechiele, capitolo 21. «Appunto perché voglio sterminare in mezzo a te giusti e malvagi, la mia spada uscirà dal fodero per colpire ogni carne dalla regione meridionale al settentrione. Ogni carne saprà che io, il Signore, ho tolto la mia spada dal fodero e non mi sarà più rimessa». Amici, egli sta per tirare fuori la sua spada dal fodero per colpire tutti coloro che non si ravvederanno, come fece Israele, dal nord al sud, e non mi sarà più interruzione finché il giudizio non sarà completato. «Tu, figlio d'uomo, gemi, con il cuore rotto nell'amarezza, gemi davanti ai loro occhi. Quando ti chiederanno: perché gemi? Rispondi: per la notizia che sta per giungere. Ogni cuore sarà afflitto, tutte le mani diverranno fiacche, tutti gli spiriti verranno meno, tutte le ginocchia si scioglieranno in acqua. Ecco, la cosa giunge e avverrà, dice Dio, il Signore». Abbiamo letto i versetti 11 e 12 da Ezechiele, capitolo 21. Dio chiede a Ezechiele di fare qualcosa che non gli sarebbe venuto in modo naturale, ma Dio gli disse di farlo, svelando in questo il cuore tenero di Dio. La gente si stava lamentando di Ezechiele per il fatto che raccontava delle parabole. Infatti abbiamo letto che diceva: «Ahimè, Signore, Dio, costoro dicono di me, egli non fa che parlare in parabole». Ed era come se stessero dicendo: «Noi non capiamo questo messaggio». Ma non è che non lo capissero, ciò che dava fastidio era che qualcuno facesse loro notare che stavano sbagliando. A volte anche noi pensiamo che le parabole del Signore Gesù sono oscure e difficili da capire, ma i capi religiosi di quel tempo capivano quello che gli diceva, e questa fu la ragione per cui lo odiavano. Essi capirono chiaramente che stava pronunciando un giudizio contro di loro. Il testo continua al versetto 13. Leggeremo fino al versetto 22 di Ezechiele, capitolo 21. «La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, profetizza e di: così parla il Signore. Di: la spada è aguzza, essa è anche affilata. Aguzza per fare un macello, affilata per scintillare. Dovremmo dunque rallegrarci? Ripetendo: lo scettro di mio figlio disprezza ogni legno. Il Signore l'ha data ad affilare, perché la si impugni. La spada è aguzza e affilata per metterla in mano di chi uccide. Grida e urla, figlio d'uomo, poiché essa è per me il mio popolo e per tutti i principi di Israele. Essi sono dati in balia della spada con il mio popolo, perciò percuotiti la coscia. Sì, la prova sarà fatta. Che accadrà se questo scettro che disprezza tutto non sarà più? Dice Dio, il Signore. Tu, figlio d'uomo, profetizza e batti le mani. La spada raddoppi, triplichi i suoi colpi. La spada che fa strage, la spada che uccide anche chi è grande, la spada che li circonda. Io ho rivolto la punta della spada contro tutte le loro porte, perché il loro cuore venga meno e cresca il numero dei caduti. Sì, essa è fatta per folgorare e aguzza per il macello. Spada, raccogliti. Volgiti a destra, attenta, volgiti a sinistra dovunque è diretto il tuo filo. Anch'io batterò le mani e sfogherò il mio furore. Io, il Signore, ho parlato. Ecco queste parole che ci vengono direttamente dal Signore, rivolte al profeta Ezechiele, terminiamo qua il nostro appuntamento di oggi. Bene, domani se ci seguirete avremo modo anche di approfondire questi concetti, questi ultimi brani letti. Appuntamento allora a domani, al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Perché erano uomini forti e valorosi. Prima Cronache 26:6. Questa parola ha un posto strano nella Bibbia. Nel libro di 1 Cronache c'è un lungo elenco di tutti gli uffici che il re Davide istituì a servizio dello Stato e del Tempio. Si tratta di un lungo elenco di uffici e nomi, e molti lettori della Bibbia potrebbero aver pensato in segreto: è bello sentire come tutto dovrebbe essere ben ordinato nel popolo di Dio, ma questo lungo elenco annoia. E nel mezzo di questo elenco c'è improvvisamente questa piccola frase che descrive i figli di un uomo di nome Semaia, perché erano uomini forti e valorosi. La Bibbia dice ciò che Dio pensa di noi uomini. Ecco perché questa frase è una grande lode. Vogliamo prestare attenzione a questo. Non si dice che fossero dei geni. Non parla di una grande preparazione scientifica, né di una forza o di una bellezza particolari. Non dice che fossero molto ricchi. Tutto ciò sarebbe importante per noi oggi. Di questi giovani si dice solo erano uomini forti e valorosi. Quello che facevano, lo facevano davanti a Dio. Per questo si poteva fare affidamento su di loro. Quello che facevano, lo facevano con grande fedeltà. Ecco perché potevano essere affidati loro dei compiti. Ciò che facevano, lo facevano in modo accurato. Ecco perché il loro lavoro era utile. A quanto pare, erano persone che non disprezzavano nemmeno i lavori più piccoli e faticosi. Ecco perché qui vengono elogiati. Come giudicherà Dio il nostro lavoro quotidiano? Signore, aiutaci ad essere fedeli nelle grandi e nelle piccole cose. Amen.

Cari amici di radio, buongiorno anche oggi da Carmelo e naturalmente benvenuti sulle nostre frequenze. Oggi 28 luglio il calendario Il Buon Seme ci suggerisce una riflessione che ci riporta al libro dei Salmi, capitolo 23, versetto 4, che dice: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano.

Mio nonno era un uomo di grande moralità, ma non vedeva l'utilità di adottare la fede cristiana. Mia nonna, invece, che era una fervente credente, stimava di dover dare sempre il primo posto a Dio. Suo marito le diceva: «Sono un buon padre di famiglia, provvedo a soddisfare ogni suo bisogno, pago le mie fatture, le mie tasse e sono onesto nelle mie relazioni. Non chiedermi di più». Ma sua moglie rispondeva: «Sei sicuramente un bravo uomo, è vero, ma non basta. Devi dare il tuo cuore a Dio». Lei non cercò mai di imporre la propria fede a suo marito, né gli mancò di rispetto. Ebbe la gioia di condurre i suoi 6 figli a Gesù Cristo e in modo discreto pregò durante 40 anni per l'uomo che amava. Poi, a 69 anni, mio nonno ebbe un ictus e sua figlia, entrando nella sua camera, vide che aveva gli occhi pieni di lacrime. Nessuno lo aveva mai visto piangere. «Papà, che cosa c'è?» gli domandò. «Mia cara», le rispose, «va a chiamare tua madre». Quando sua moglie arrivò, le disse: «So che sto per morire e vedo tutto così buio. Non vi è via d'uscita. Ho vissuto tutta la mia vita passando accanto alla sola cosa importante. Vuoi pregare per me?» «Ma certo che voglio pregare», esclamò mia nonna. In ginocchio, al capezzale del letto, ricevette la risposta ai suoi 40 anni di preghiere. Mio nonno diede il suo cuore a Dio quel giorno stesso e prima di morire egli si espresse in questi termini: «Ora vedo una via che mi permette di attraversare l'oscurità». Cari all'ascolto, una considerazione possiamo fare su questa testimonianza che abbiamo appena ascoltato. Quest'uomo ha avuto ben 69 anni di tempo prima di scegliere di passare la sua eternità con Dio. Vuoi fare la stessa cosa anche tu? Non pensi che oggi è il momento di fare una scelta? Perché la parola di Dio dice: oggi è il giorno accettevole, oggi è il giorno della salvezza, non fartelo scappare. E con questo Carmelo vi saluta e come sempre vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 28 luglio 2026, benvenuti all'ascolto. Oggi 28 luglio il conflitto tra Stati Uniti e Iran arriva al sesto mese, anche se, è bene precisarlo, sono quattro notti che non si verificano attacchi tra i due paesi. Secondo Axios, le sanzioni al regime possono causare alla fine più danni dei bombardamenti. Gli iraniani vogliono fermare i bombardamenti e vogliono soldi, ma nell'ordine inverso, vogliono prima i soldi, ha affermato un funzionario americano. Secondo gli 007, all'Iran mancherebbe il denaro per pagare le truffe e la benzina e il rischio è che ci sia una corsa alle banche per ritirarlo. Il presidente americano Trump ha affermato che l'Iran sta parlando con noi per raggiungere un accordo proprio in questo momento. Il tycoon ha inoltre precisato che al momento sono in corso trattative molto amichevoli. Vedremo come va. Nel frattempo il primo ministro israeliano Netanyahu si trova a Washington per partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham. Le esequie saranno l'occasione per incontrare Donald Trump. Le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bimbo di 11 mesi. A Kramatorsk 6 persone sono rimaste ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata. L'esercito russo ha attaccato anche Sloviansk e il villaggio di Rayrodok. Altri civili, tra cui una coppia di sposi, sono rimasti feriti. Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Xinjiang in Cina. La notizia è stata resa nota dall'agenzia di stampa Xinhua. Non si segnalano al momento vittime e feriti. Case sventrate, macchine ribaltate, interi alberi collassati sulle strade. È uno scenario spettrale quello che si è lasciato alle spalle il tornado che si è abbattuto sul Wisconsin negli Stati Uniti. Una tempesta di pioggia, grandine, vortici e detriti scagliati a decine di metri di distanza che ha lasciato migliaia di persone senza elettricità, tra cui tutti i 18.000 cittadini di Menasha. Veniamo alla cronaca italiana. Finisce a coltellate una lite tra due aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini. Una 21enne viene denunciata, mentre il collega 45enne è stato portato in ospedale per essere sottoposto a un intervento. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni. Secondo i carabinieri, nel turno di lavoro tra i due colleghi è scoppiata una violenta lite. Durante il dissidio la giovane avrebbe colpito con un fendente all'addome il collega 45enne. Ieri Meloni e Piantedosi in Val di Susa, violenza organizzata. Salvini ieri a Zona Bianca ha affermato hanno cercato il morto e terrorismo. Fermati 4 antagonisti, si tratterebbe di persone appartenenti al movimento Blocco Nero. Si prevede uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto. È quanto affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro, ha aggiunto il capo del dicastero. Non siamo intervenuti sulle accise e sui tabacchi, ha inoltre puntualizzato il ministro dell'economia. Una notizia sportiva: sembrava tutto deciso, invece il futuro della panchina azzurra è più incerto che mai. Con Andrea Pirlo, che ha fatto sapere via social di non essere più tra i candidati, Paolo Maldini e Leonardo hanno rassegnato le dimissioni. Un addio che apre la strada al ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Il Mancio è da sempre il candidato preferito di Malagò e con l'addio del dirigente tecnico e del suo advisor è tornato prepotentemente in pole position, superando anche Antonio Conte, l'altro nome forte per la panchina azzurra. Previsioni del tempo di oggi: anticiclone africano in rinforzo, una piccola goccia più fresca raggiunge la Sicilia, la giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno al massimo poco nuvoloso, un temporaneo calo della pressione tra le isole maggiori darà vita a temporali forti sulla Sicilia, temperature in aumento già con 36 gradi su Toscana, Ternano e Lazio, venti deboli da nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Eccomi da voi con qualche considerazione proveniente da casa nostra. Quando mi guardo allo specchio, decisamente mi rendo conto che sono veramente una vecchia signora. Lo vedo anche dal fatto che mi lasciano il posto sulla metropolitana, cosa che non succedeva prima. Poi mi vogliono aiutare quando scendo dalle scale, anche se veramente non ne ho bisogno. E poi mi fanno delle domande come: ma te la senti di camminare fino là? Ma ce la fai a portare questo? E poi naturalmente ci sono le rughe, le macchioline marrone sulle mani, eccetera, eccetera. Ma c'è di più, c'è qualche cosa che non mi piace. Dopo una giornata di lavoro abbastanza intenso e sotto pressione, mi trovo abbastanza spompata. La sera non ho più la voglia di lavorare fino a mezzanotte come facevo una volta. E per di più, cosa molto scoraggiante, dimentico delle cose, anche dimentico quello che volevo dire certe volte. Mio marito dice che non è grave perché tutti si dimentica, tutti dimenticano, anche i giovani, l'unica differenza è che non se ne preoccupano. Però a me scoccia lo stesso. A questo punto ho davanti a me alcune scelte. Posso far finta che la vecchiaia non mi riguardi e posso cercare di continuare a comportarmi come se fossi ancora giovane. C'è una signora che vedo a volte che fa un pochino così. Avrà certo più di 70 anni, ma si veste di rosa carnicino e coi pantaloni verde pisello stretti ed è proprio una pena guardarla. Io da quel lato ho molto buon senso, mi vesto da vecchia signora. Pensando alle scelte che sono davanti a me, posso anche farmi venire la malinconia e pensare al bel tempo che fu e quanto sarebbe facile se avessi tutta la forza di una volta. Oppure posso accettare la realtà per quella che è e imparare a vivere con le mie limitazioni, onestamente non ancora moltissime, ma certamente che aumenteranno nel futuro se il Signore mi darà ancora vita. Io penso che l'accettazione gioiosa della realtà sia il segreto della pace interiore, perché accettare qualcosa vuol dire affidarsi al Signore, alla sua cura e andare avanti giorno per giorno appoggiandosi a Lui. Attenzione però, accettare non significa rassegnarsi, perché la rassegnazione non è né gioiosa né cristiana, va bene a quelli che muoiono con santa rassegnazione come si legge negli annunci funebri. La rassegnazione è molto negativa. E non è neanche abbozzare, come dicono qui a Roma. Chi abbozza non accetta, ma subisce. E spesso lo fa a malincuore e sotto sotto ribellandosi. Allora, io non solamente accetto, ma anche mi preparo. Se mi promettete di non ridere, per esempio, mi faccio la lista di quelle cose che non vorrei fare quando sarò molto vecchia, come far pesare la mia solitudine, pretendere l'attenzione, rattristare i miei cari con i miei lamenti. È una lista importante che ogni tanto tiro fuori e rileggo. Una persona anziana mi ha detto: adesso ti sembra facile, ma vedrai come sarà quando sarai vecchia davvero. Probabilmente in queste parole c'è anche del giusto, ma è anche vero che mi dicevano esattamente lo stesso quando, prima di sposarmi, facevo qualche commento sull'educazione dei figli a dei genitori con figli piuttosto vivaci, come si chiamano oggi. Mi dicevano: vedrai come sarà quando ne avrai dei tuoi, tu non capisci perché non hai provato. Allora è lo stesso quando, prima di sposarmi, facevo qualche commento sull'educazione dei figli a dei genitori con figli piuttosto vivaci, come si chiamano oggi. Mi dicevano: vedrai

Perciò, anche se ora, quando mi dicono quando sarei vecchio, eccetera, eccetera, me ne sto buona e zitta. Ma se arriverò veramente all'età, diciamo, di 105 anni, spero di mettere in pratica tutti i miei proponimenti. E siccome da vecchia scorderò tutto, mi premunisco mettendo tutto per scritto.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Questi commenti sul libro dell'Apocalisse sono stati tutti elaborati in esclusiva dal dottor Vernon McGee, il quale nel corso della sua vita è stato un pastore evangelico e anche un insegnante biblico. Ebbene, i suoi studi, le sue predicazioni, i suoi programmi radio seguono tutti la linea di interpretazione che viene comunemente riconosciuta e definita come teologia dispensazionalista, la quale si differenzia ovviamente dalla teologia riformata e anche da quella liberale. Nel capitolo 14 dell'Apocalisse, via via che attraversiamo i giorni della tribolazione, Giovanni continua a narrare la visione, mentre la storia continua a rivelarsi. Ecco, questo capitolo contiene anticipazioni di imminenti avvenimenti, ma con uno speciale pubblico in mente. Apocalisse capitolo 14 registra un messaggio per coloro che sono in guerra quotidiana contro Satana e i suoi scagnozzi. Andrà bene per noi? Sì, scrive Giovanni. Sarete tormentati, sacrificati come pecore, ma il vostro sacrificio non sarà privo di significato. Come farà il popolo di Dio a superare questo periodo se si rifiuta di ricevere il marchio della bestia? Cosa accadrà alle due bestie? Le due bestie feroci sono soltanto metà della storia, diciamo. Ora Giovanni rivela l'altro lato del quadro, la posizione vittoriosa dell'agnello e dei suoi seguaci, in un futuro così reale che Giovanni ne scrive come se fosse già accaduto. Cronologicamente avverrà in Apocalisse da capitolo 16 a capitolo 22. Ecco la scena. Il pastore si trova sul monte Sion con 144.000 pecore e ora si identifica come l'agnello. E no, non ha perso neanche una pecora. L'agnello, non le due bestie, ha l'ultima parola. Babilonia, la grande capitale politica, commerciale, religiosa del mondo, cadrà. I seguaci della bestia saranno giudicati, anche se molti dei seguaci di Gesù moriranno per lui, essi vinceranno in ogni modo che conta. Poi una voce viene dal cielo, simile a un fragore di grandi acque, è scritto, e al rumore di un forte tuono. E la voce sembrava come una musica che intonava un canto nuovo che soltanto i redenti possono cantare. Questi 144.000 si sono mantenuti puri quando l'immoralità dilagava come un virus. Si sono rifiutati di credere alle menzogne della bestia. Giovanni vede poi un angelo in fila con altri sei angeli che vola in mezzo al cielo gridando: «Temete Dio, dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio!» Questa è la chiamata finale di Dio al mondo intero. Un altro angelo annuncia la caduta di Babilonia, fonte di ogni falsa religione. Un terzo angelo dichiara che chiunque abbia ricevuto il marchio della bestia cadrà sotto l'ira di Dio. Molti dei santi di Dio della tribolazione daranno la vita per Cristo, ma durante questo terribile periodo sarà meglio morire che vivere. Avranno riposo dai loro dolori, le loro opere li seguiranno e il Signore li ricompenserà per la loro fedeltà, per la loro pazienza, il loro buon lavoro. L'Apostolo Giovanni ha poi un'altra spettacolare visione. Su una nuvola bianca scende dal cielo il Figlio dell'uomo, il Signore Gesù Cristo in persona, con una corona d'oro sul capo e una falce affilata nella mano. Questo è il nostro Signore Gesù, l'eroe dell'Apocalisse. Un angelo grida: «È tempo di mietitura!» e il Signore dà una potente sfalciata sulla terra in un solo colpo. L'Antico Testamento parlava di questo come del giorno del Signore. L'angelo raccoglie dalla terra coloro che saranno giudicati nel grande torchio di Dio. Ai tempi di Isaia gli uomini entravano nel torchio a piedi nudi per pigiare l'uva. Il succo rosso macchiava i loro vestiti. E in questa immagine il Signore Gesù ha del sangue sulle sue belle vesti, come se avesse pigiato l'uva. Quando Cristo venne la prima volta, versò il suo sangue per l'umanità, ma alcuni l'hanno rifiutato. Ora egli sta calpestando i malvagi ed è il loro sangue che viene versato. Questa sarà la battaglia di Armageddon, il monte del massacro, che coprirà tutto Israele in una guerra finale che inizierà nel mezzo dei 7 anni di tribolazione e terminerà quando Gesù Cristo tornerà sulla terra. Tenendo presente questa immagine futura nella propria mente, Giovanni illustra poi i giudizi finali che precedono il vittorioso ritorno di Cristo che metterà fine alla grande tribolazione. La prossima volta le note del dottor Vernon McGee ci racconteranno l'ultima serie di giudizi che si riverserà sulla terra. Nel frattempo però, leggi la Bibbia, è un consiglio da amico. Ciao, a presto!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Giampiero Bicciani, oggi leggiamo dalla seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 3, versetto 5, dove è scritto: «Hanno l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza». Parole dure, dirette, sincere. Paolo le pronuncia con cognizione di causa, conoscendo bene il pericolo che descrivevano e l'effetto che avrebbero dovuto provocare. Il pericolo rimane lo stesso anche oggi, ancor più amplificato nell'era social, in cui tutto può essere condiviso con tutti. È scritto: «Verranno tempi difficili perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori». E l'elenco continua nei versi che precedono quello di oggi, contemplando tanti altri elementi che non esprimono in sostanza la pietà, cioè Dio e la sua volontà benevola per gli uomini. Forse si può anche rintracciare qualche apparenza religiosa, ma poi nei fatti, alla prova del 9, Dio viene rinnegato da chi si comporta così. Riguardo all'effetto che queste parole vogliono avere ancora oggi, ci vengono in aiuto quelle che Paolo pronuncia in un'altra sua lettera, che ci interrogano nel nostro profondo. Quando dice: professano di conoscere Cristo, ma lo rinnegano con i fatti. Facciamo attenzione.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina da Isaia capitolo 50, versetto 4. L'Eterno ogni mattina risveglia il mio orecchio, perché io ascolti come ascoltano i discepoli. E ancora Isaia capitolo 55, versetto 3. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Ascolta. Nel corso di tutta la Bibbia risuona il richiamo di Dio per ognuno di noi. Ascolta. Mosè, ormai attempato, ripete parecchie volte al popolo: ascolta Israele. Deuteronomio capitolo 4 versetto 1, capitolo 5 versetto 1, capitolo 6 versetto 4 e anche capitolo 9 versetto 1. I profeti ripetono costantemente questo richiamo. Geremia esclama: o paese, o paese, o paese, ascolta la parola dell'Eterno. Geremia capitolo 22 versetto 29. Gesù stesso dice di sé: vi ho detto la verità che ho udita da Dio. Giovanni capitolo 8 versetto 40. E invita i suoi discepoli a fare altrettanto, dando loro quest'ordine all'inizio del suo insegnamento: ascoltate. E questo è scritto in Marco capitolo 4 versetto 3. Ascoltare non è soltanto udire, è applicarsi ad afferrare il messaggio. Si tratta di uscire dai nostri pensieri, dal nostro ragionamento, anche dai nostri blocchi mentali, per andare ad incontrare colui che parla. In che modo possiamo ascoltare Dio? Leggendo la Bibbia, che è la parola di Dio. Ascoltare questa parola è ascoltare con rispetto ed attenzione colui che parla, cioè Dio stesso. Per mezzo della sua parola, il Signore non solo ci invita a capire quello che leggiamo, ma anche ad incontrare Lui ed aiutare altri a fare la stessa esperienza. Allora la Bibbia non solo diventa un mezzo di comunicazione con Dio, ma anche un mezzo di comunicazione con gli altri. In questo modo Dio è come presente, misteriosamente, ma nella realtà, tramite la fede. Perché la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo, è scritto in Romani capitolo 10 versetto 17. Ma è proprio la voce di Dio quello che ascolto? Sì, perché questo ascolto susciterà in me il desiderio di ricevere quello che Lui dà e di ubbidirgli, dimostrando così a mia volta che lo amo. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi cari amici all'ascolto un affettuoso saluto. Oggi è il 28 luglio e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 13 leggeremo il verso 15, dove è scritto così: infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Fin dall'inizio della sua missione, Gesù è stato il modello da imitare, l'esempio perfetto di umiltà, mansuetudine, autocontrollo e amore oltre ogni limite. Il contesto del verso che abbiamo letto è il momento successivo all'ultima cena con gli apostoli. L'atmosfera era carica perché Gesù aveva fatto rivelazioni importanti e i discepoli erano ancora confusi, increduli, e Giuda stava per tradirlo. Erano i suoi più intimi, ognuno con un carattere diverso, e ognuno aveva bisogno di essere ancora istruito. La parola dice che Gesù li amò fino alla fine. Ed ecco che da maestro si trasforma in servo, si veste da servo e compie un atto da servo. Si inginocchia e lava i piedi di tutti, anche quelli di Giuda. Se dunque il maestro si umilia e offre a tutti lo stesso trattamento, ognuno di noi è chiamato a fare lo stesso, non solo nella gestualità, ma con la stessa attitudine del cuore, la stessa imparzialità, la stessa giustizia, lo stesso amore. Tra quei 12 c'era anche uno che lo avrebbe tradito, ma anche i suoi piedi sono stati lavati. Gesù invertiva totalmente i ruoli e dava un significato a questo gesto, poche ore prima di morire. Era importante. Poco prima i discepoli avevano discusso su chi fosse il più grande, ma Gesù ribalta il concetto di grandezza, perché è veramente grande chi rinuncia ai suoi diritti legittimi e si mette a totale disposizione del prossimo per guadagnare anche solo un'anima, perché lui, il re dei re, ha dato la sua vita affinché tutti potessimo godere la salvezza eterna e il cielo alla sua presenza.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il piatto di terracotta. Il nonno aveva quasi perso la vista e vedeva a malapena. Quando era a tavola a mangiare con la sua famiglia, non riusciva a tenere fermo nemmeno il cucchiaio, sbavava e faceva cadere il cibo sulla tavola. Il figlio e la nuora, che erano molto infastiditi, decisero di farlo mangiare da solo in un angolo della casa. Lì avrebbero portato del cibo in un piatto di terracotta. L'anziano non smetteva di piangere perché sentiva che la famiglia era riunita a mangiare a tavola e lui era stato allontanato. Un giorno il piatto di terracotta gli cadde dalle mani e si frantumò sul pavimento. Così fu sostituito da un piatto in legno. Qualche giorno dopo il figlio dell'anziano e sua moglie videro il proprio bambino nella sua camera impegnata ad aggiustare qualcosa. Quando gli chiesero cosa stesse facendo, il bambino rispose: «Sto incollando la ciotola di terracotta, così quando sarete vecchi vi servirò il cibo qui dentro». Dopo quella risposta i due si guardarono e piansero. Il nonno tornò a mangiare a tavola con loro e fu trattato con amore. L'esempio è la ricchezza più grande che possiamo lasciare alle nostre generazioni. Caro amico e cara amica, se non hai ricevuto un buon esempio dai tuoi genitori, hai l'esempio perfetto che ha lasciato Cristo. Lui ci ha insegnato ad amare e perdonare, a correggere, ad aiutare e a servire il prossimo. Non abbiamo scuse. Diventiamo anche noi un buon esempio per gli altri.
3: Magari tutti noi seguissimo l'esempio di Gesù, con la sua franchezza, la sua misericordia, la sua imparzialità, la sua trasparenza, la sua capacità di ascoltare, la sua integrità e la sua gentilezza. Purtroppo quello di Gesù è per molti solo un ricordo lontano, conosciuto forse attraverso qualche storia raccontata. Ma per noi, che importanza ha quell'esempio? Lo stimiamo davvero al punto tale da volerlo imitare? La storia di oggi ci insegna che riceveremo ciò che abbiamo dato, e nell'ambito spirituale accade lo stesso, perché riceveremo in base a quanto abbiamo dato ascolto a Dio e ai suoi consigli. Non lasciamo fuori Gesù dalla nostra vita, ma prendiamolo come punto di riferimento, come guida per tutte le nostre scelte, e non solo la nostra vita brillerà della sua luce, ma sarà grandemente benedetta e usata per benedire altri. Vi saluto anche per oggi con la speranza che la riflessione che abbiamo ascoltato possa essere per ognuno di noi uno sprone a meditare e a modificare i nostri atteggiamenti. Un abbraccio e buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Una chiesa evangelica a Balaklia, nell'Ucraina occidentale, è stata colpita da un attacco di droni russi che ha scatenato un incendio nell'edificio. La chiesa Svitro Evangelii, la luce del Vangelo, è stata presa di mira e l'incendio è stato domato solo dopo diverse ore. Non si tratta di un caso isolato. Già ad aprile un bombardamento russo su Zaporizhia aveva colpito la chiesa evangelica battista locale durante un servizio, causando la morte del pastore e il ferimento grave di altri 8 fedeli.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Da Elena Rubino ben ritrovati al nostro appuntamento. Testi profondi e arrangiamenti freschi ci portano attraverso un viaggio che si snoda in questi 11 brani del nostro disco highlight di questi giorni. La quinta traccia che vi propongo adesso vede come special guest Lidia Genta. Allora senza indugi l'andiamo subito ad ascoltare. Dalla fine al principio. Dario De Marco assieme a Lidia Genta. Buon ascolto!
7: Cominciare tutto da una fine.

0: sai, far cominciare tutto da una fine.
1: Disco Highlight, in questi giorni.
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 28 luglio 2026. Benvenuti all'ascolto. Oggi 28 luglio il conflitto tra Stati Uniti e Iran arriva al sesto mese, anche se è bene precisarlo, sono quattro notti che non si verificano attacchi tra i due paesi. Secondo Axios, le sanzioni al regime possono causare alla fine più danni dei bombardamenti. Gli iraniani vogliono fermare i bombardamenti e vogliono soldi, ma nell'ordine inverso, vogliono prima i soldi, ha affermato un funzionario americano. Secondo gli 007, all'Iran mancherebbe il denaro per pagare le truffe e la benzina e il rischio è che ci sia una corsa alle banche per ritirarlo. Il presidente americano Trump ha affermato che l'Iran sta parlando con noi per raggiungere un accordo proprio in questo momento. Il tycoon ha inoltre precisato che al momento sono in corso trattative molto amichevoli. Vedremo come va. Nel frattempo il primo ministro israeliano Netanyahu si trova a Washington per partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham. Le esequie saranno l'occasione per incontrare Donald Trump. Le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bimbo di 11 mesi. A Kramatorsk 6 persone sono rimaste ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata. L'esercito russo ha attaccato anche Sloviansk e il villaggio di Rayrodok. Altri civili, tra cui una coppia di sposi, sono rimasti feriti. Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Xinjiang in Cina. La notizia è stata resa nota dall'agenzia di stampa Xinhua. Non si segnalano al momento vittime e feriti. Case sventrate, macchine ribaltate, interi alberi collassati sulle strade. È uno scenario spettrale quello che si è lasciato alle spalle il tornado che si è abbattuto su Wisconsin negli Stati Uniti. Una tempesta di pioggia, grandine, vortici e detriti scagliati a decine di metri di distanza che ha lasciato migliaia di persone senza elettricità, tra cui tutti i 18.000 cittadini di Menasha. Veniamo alla cronaca italiana. Finisce a coltellate una lite tra due aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini. Una 21enne viene denunciata, mentre il collega 45enne è stato portato in ospedale per essere sottoposto a un intervento. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni. Secondo i carabinieri, nel turno di lavoro tra i due colleghi è scoppiata una violenta lite. Durante il dissidio la giovane avrebbe colpito con un fendente all'addome il collega 45enne. Ieri Meloni e Piantedosi in Val di Susa, violenza organizzata. Salvini ieri a Zona Bianca ha affermato hanno cercato il morto, è terrorismo. Fermati 4 antagonisti, si tratterebbe di persone appartenenti al movimento Blocco Nero. Si prevede uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto. È quanto affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro, ha aggiunto il capo del dicastero. Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi, ha inoltre puntualizzato il ministro dell'economia. Una notizia sportiva, sembrava tutto deciso, invece il futuro della panchina azzurra è più incerto che mai. Con Andrea Pirlo, che ha fatto sapere via social di non essere più tra i candidati, Paolo Maldini e Leonardo hanno rassegnato le dimissioni. Un addio che apre la strada al ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Il Mancio è da sempre il candidato preferito di Malagò e con l'addio del dirigente tecnico e del suo advisor è tornato prepotentemente in pole position, superando anche Antonio Conte, l'altro nome forte per la panchina azzurra. Previsioni del tempo di oggi: anticiclone africano in rinforzo, una piccola goccia più fresca raggiunge la Sicilia, la giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno al massimo poco nuvoloso, un temporaneo calo della pressione tra le isole maggiori darà vita a temporali forti sulla Sicilia, temperature in aumento già con 36 gradi su Toscana, Ternano e Lazio, venti deboli da nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

Vi invitiamo all'ascolto di Punto d'incontro, un tuffo nel passato con la serie radiofonica registrata tra gli anni 1997 e 2000. Programma caratterizzato da utili consigli, testimonianze e musica.

0: trasmettiamo Punto d'incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Un programma curato e condotto in studio da Eliseo.
1: Punto d'incontro è ancora oggi qui con te e io sono Eliseo e ti voglio salutare e ti voglio ringraziare perché sei ancora in ascolto fedele di questa emittente, di questo programma. Grazie. Il programma oggi, come di consueto, comprende varie rubriche, fra cui quella, l'inchiesta, bambine, donne. Quindi lo sviluppo precoce delle bambine. E quindi oggi concluderemo questa inchiesta. E poi naturalmente vi leggerò qualche cosa tratta da vari giornali evangelici o altro. E naturalmente vi farò ascoltare della musica. Questo è tutto il menu che comprende il programma Punto d'incontro. Punto d'incontro che andiamo a iniziare subito con il primo motivo. In questi giorni stiamo ascoltando Richard Clayderman, che ci fa abbastanza buona compagnia, e lo ascolteremo anche oggi come motivo musicale iniziale di questo programma. Richard Clayderman.

Allora, continuiamo l'articolo sulle bambine che si sono sviluppate precocemente o che tendono a svilupparsi precocemente. Abbiamo detto e abbiamo concluso la volta precedente l'articolo, l'inchiesta, parlandovi dei vari esami a cui sono sottoposte queste bambine, soggette appunto a questo sviluppo precoce. Tutti questi esami. Abbiamo parlato di, per esempio, ecografia pelvica, abbiamo parlato di dosaggi ormonali, abbiamo parlato di radiografia del polso. Tutti questi esami sono importanti per escludere le varie cause patologiche e per affermare che si tratta effettivamente di pubertà precoce costituzionale, mentre nella prima forma la terapia è rivolta alla rimozione della causa responsabile del precoce sviluppo. Nelle forme costituzionali vengono comunemente impiegati farmaci con questi scopi: diminuire la secrezione di ormoni sessuali provocando l'arresto o la regressione dei caratteri sessuali secondari e delle mestruazioni, rallentare la velocità di crescita, ma soprattutto la maturazione ossea, allo scopo di ritardare la chiusura delle cartilagini di coniugazione in modo da incrementare la statura definitiva, migliorare il benessere psicologico e prevenire quei disturbi del carattere e del comportamento derivanti dallo sviluppo puberale precoce. Attualmente si impiegano farmaci di sintesi simili all'ormone naturale prodotto dall'ipotalamo, che hanno la proprietà di legarsi saldamente ai recettori dell'ipofisi, rendendoli così meno disponibili all'azione del prodotto naturale dell'ipotalamo, che è responsabile dell'attivazione puberale precoce di queste bambine. Sono farmaci molto specifici che vengono soprattutto somministrati per via intramuscolare ogni 21-28 giorni, ricorrendo a preparazioni ad azione ritardata. Molto importante è che la somministrazione avvenga in modo regolare, a scadenze fisse, secondo il parere dello specialista, in modo che l'inibizione ormonale rimanga costante nel tempo. Durante il trattamento, la bambina dovrà essere sottoposta a controllo dello specialista, preferibilmente ogni 3-6 mesi, onde valutare gli effetti del farmaco. Di norma provocano una diminuzione delle dimensioni della mammella e in minor misura della peluria pubica. Dal punto di vista psicologico, i problemi del comportamento generalmente si attenuano e la bambina migliora la sua integrazione e partecipazione nel gruppo dei coetanei. Anche i risultati sulla statura sono soddisfacenti, soprattutto quando il trattamento è iniziato precocemente, cioè subito dopo la comparsa dello sviluppo puberale. Si osserva una diminuzione della velocità di crescita e un rallentamento ancora maggiore della maturazione ossea, in modo da migliorare la statura adulta definitiva. La terapia viene mantenuta per un tempo variabile e in genere fino al raggiungimento di un'età ossea di 12 anni. Cessato il trattamento, la ragazza riprenderà il suo sviluppo puberale naturale e presenterà flussi mestruali 12-15 mesi dopo la sospensione del farmaco. L'importante in ogni caso sarebbe riuscire a intervenire prima che compaia la prima mestruazione, perché con il Menarca la maggior parte delle ragazzine ha la saldatura delle epifisi di coniugazione. Che cosa significa? Le ossa lunghe, in particolare il femore e la tibia, hanno una cartilagine detta di coniugazione, le cui cellule, moltiplicandosi, consentono l'allungamento dell'osso e favoriscono quindi l'aumento dell'altezza. Quando però compaiono le prime mestruazioni, queste cartilagini scompaiono e da questo momento la statura non aumenta più. Quando si parla di pubertà precoce, non bisogna sottovalutare le implicazioni psicologiche legate alle precoci trasformazioni fisiche che avvengono in queste bambine. Un forte aumento degli estrogeni può indurre un comportamento precoce anche dal punto di vista sessuale, che fa sentire la bambina diversa dalle sue coetanee. Quali sono i problemi più frequenti? La prima mestruazione arriva a

senza che la bambina sia preparata. Si tratta di un evento che allontana la bambina dal gruppo dei coetanei. Una parte di ragazzine riesce a superare il problema, altre invece vivono la frattura tra l'aspetto emotivo e quello fisico. Altre ancora cominciano a non mangiare, si innesca in pratica un desiderio di fuga, spesso preludio dell'anoressia, che cela il desiderio di voler ritornare bambina. Perciò il consiglio dei medici è di ricorrere sempre alla terapia per ritardare le mestruazioni. Se la diagnosi viene fatta per tempo, si mette in atto la cura senza creare traumi. Nel caso particolare della pseudopubertà precoce da alterazione surrenalica, si ha anche un eccesso di ormoni androgenici che determina un certo grado di virilizzazione. In questi casi, alle difficoltà psicologiche legate alla pubertà precoce si aggiungono anche quelle dovute ai segni della mascolinizzazione. E con questo abbiamo proprio concluso l'articolo sulle bambine trattino donne, quindi su questa precocità nello sviluppo verso la femminilità e quindi verso l'essere donna. E noi ora ci ascoltiamo subito un motivo musicale. Questa volta passiamo alla musica gospel con un motivo in lingua inglese. Vediamo cosa abbiamo in programma. Eh sì, abbiamo Michael Smith. Move on me. Michael Smith.

Un bel motivo da Michael Smith, Move On Me. Sei all'ascolto di Punto d'incontro. Siamo abbastanza già oltre la metà del programma.

Ed ora vi voglio leggere tre versetti della Bibbia che ci devono far pensare sul nostro spesso comportamento umano. Il primo dice: Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo. Il secondo: sappiate che il vostro peccato vi ritroverà. Terzo versetto: non v'è niente di coperto che non abbia ad essere scoperto, né di occulto che non abbia ad essere conosciuto. Ed ora vi voglio narrare una vicenda. Due fratelli erano partiti, lasciando il loro paese per andare a lavorare nelle miniere d'oro. Dopo molti anni ritornarono al paese natio e comprarono una casetta circondata da un giardino. Vissero così con quello che avevano guadagnato. Un giorno il più anziano dei due affermò che suo fratello era ripartito per le miniere, non potendo vivere più a lungo lontano da quelle terre dove la vita era più facile. Dopo alcuni mesi, un botanico, in vacanza nella regione, notò nel giardino una pianta esotica e chiese al proprietario se poteva esaminarla. Il rifiuto categorico di quest'ultimo lo stupì molto. Ossessionato dal desiderio di possedere quella pianta rara, il botanico andò di notte e si mise a scavare con cura tutto intorno allo stelo per non rovinarla. Questo lavoro lo portò alla macabra scoperta, un cadavere sotto la pianta. Egli constatò con stupore che le radici di questa uscivano dalla tasca della giacca della vittima. In quella tasca c'era un seme tropicale che era germogliato. L'inchiesta portò all'arresto del colpevole, che era il fratello stesso dello scomparso. La Bibbia dice: chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non siano riprovate. Ma se camminiamo come figli di luce, non avremo niente da nascondere allo sguardo di Dio.

stiamo parlando in questi programmi della costruzione della metropolitana di Roma, in particolare l'anno 1940 in cui si svolgevano appunto questi lavori. Che ne dite? Eppure sin qui abbiamo supposto due sole specie di complicazioni, quelle derivanti dalla continuazione in superficie della circolazione cittadina e dalle sovrastanti costruzioni edilizie, ma anche al di sotto passano e gravissime le complicazioni della grande città. Questa è tutta un intrico non solo superficiale e aereo, ma anche nel suo sottosuolo, dove si estende tutta una aggrovigliata e immensa rete di condutture, tubazioni e gallerie, talché perforando più o meno vastamente un sottosuolo come quello della capitale, per quanto si studi il tracciato in modo da evitare più intoppi che sia possibile, tuttavia è assai frequente e spesso contemporaneo l'incontro con fogne, con gruppi di cavi elettrici, con sifoni d'acqua, con condutture di gas, eccetera. Tralasciamo il caso, sebbene anch'esso frequente, di acque che vanno per conto loro e producono noiose e spesso anche pericolose infiltrazioni. Come comportarsi allora davanti a tutte queste altre difficoltà? Prima di tutto occorre usare una somma circospezione, rompere un sifone d'acqua ad alta pressione, vulnerare un tubo del gas, sbuzzare una fogna può provocare conseguenze disastrose ai lavori e alle persone sotto e sopra. Occorre poi, cioè dopo usati i debiti riguardi, cercare, diremo così, un accordo, poiché non è possibile attraversarsi reciprocamente, pregare ciascun intoppo di cambiare strada con una deviazione che sia la più breve e la meno incomoda e fargliela questa strada a proprie spese con tutti gli accorgimenti che la speciale delicatezza delle rispettive tecniche esige. Tutto questo, che qui è detto idillicamente, è facile comprendere come importi un sovrapporsi di lavori al groviglio già così intricato di lavori e una complicazione di spese di cui non si sentirebbe proprio il bisogno. E allora stiamo concludendo l'articolo sulla metropolitana, sulla costruzione della metropolitana con tutte le difficoltà che si verificano. Ed ora diciamo di passare subito alla sigla perché il tempo è già venuto meno. Sì, ecco la sigla ed ecco i miei saluti finali velocemente. Grazie per l'ascolto e vi rimando al prossimo appuntamento con Punto d'incontro. Ciao da Eliseo.

abbiamo trasmesso Punto d'incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Per qualsiasi informazione o problemi di carattere spirituale, telefona o scrivi all'emittente che ha trasmesso questo programma.

0: Sono le ore 11 e 31 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 28 luglio 2026, benvenuti all'ascolto. Oggi 28 luglio il conflitto tra Stati Uniti e Iran arriva al sesto mese, anche se, è bene precisarlo, sono quattro notti che non si verificano attacchi tra i due paesi. Secondo Axios, le sanzioni al regime possono causare alla fine più danni dei bombardamenti. Gli iraniani vogliono fermare i bombardamenti e vogliono soldi, ma nell'ordine inverso, vogliono prima i soldi, ha affermato un funzionario americano. Secondo gli 007, all'Iran mancherebbe il denaro per pagare le truffe e la benzina e il rischio è che ci sia una corsa alle banche per ritirarlo. Il presidente americano Trump ha affermato che l'Iran sta parlando con noi per raggiungere un accordo proprio in questo momento. Il tycoon ha inoltre precisato che al momento sono in corso trattative molto amichevoli. Vedremo come va. Nel frattempo il primo ministro israeliano Netanyahu si trova a Washington per partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham. Le esequie saranno l'occasione per incontrare Donald Trump. Le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bimbo di 11 mesi. A Kramatorsk 6 persone sono rimaste ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata. L'esercito russo ha attaccato anche Sloviansk e il villaggio di Rayrodok. Altri civili, tra cui una coppia di sposi, sono rimasti feriti. Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Xinjiang in Cina. La notizia è stata resa nota dall'agenzia di stampa Xinhua. Non si segnalano al momento vittime e feriti. Case sventrate, macchine ribaltate, interi alberi collassati sulle strade. È uno scenario spettrale quello che si è lasciato alle spalle il tornado che si è abbattuto sul Wisconsin negli Stati Uniti. Una tempesta di pioggia, grandine, vortice e detriti scagliati a decine di metri di distanza che ha lasciato migliaia di persone senza elettricità, tra cui tutti i 18.000 cittadini di Menascia. Veniamo alla cronaca italiana. Finisce a coltellate una lite tra due aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini. Una 21enne viene denunciata, mentre il collega 45enne è stato portato in ospedale per essere sottoposto a un intervento. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni. Secondo i carabinieri, nel turno di lavoro tra i due colleghi è scoppiata una violenta lite. Durante il dissidio la giovane avrebbe colpito con un fendente all'addome il collega 45enne. Ieri Meloni e Piantedosi in Val di Susa, violenza organizzata. Salvini ieri a Zona Bianca ha affermato hanno cercato il morto e terrorismo. Fermati 4 antagonisti, si tratterebbe di persone appartenenti al movimento Blocco Nero. Si prevede uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto. È quanto affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro, ha aggiunto il capo del Dicastero. Non siamo intervenuti sulle accise e sui tabacchi, ha inoltre puntualizzato il ministro dell'economia. Una notizia sportiva. Sembrava tutto deciso, invece il futuro della panchina azzurra è più incerto che mai. Con Andrea Pirlo, che ha fatto sapere via social di non essere più tra i candidati, Paolo Maldini e Leonardo hanno rassegnato le dimissioni. Un addio che apre la strada al ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Il Mancio è da sempre il candidato preferito di Malagò e con l'addio del dirigente tecnico e del suo advisor è tornato prepotentemente in pole position, superando anche Antonio Conte, l'altro nome forte per la panchina azzurra. Previsioni del tempo di oggi: anticiclone africano in rinforzo, una piccola goccia più fresca raggiunge la Sicilia, la giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno al massimo poco nuvoloso, un temporaneo calo della pressione tra le isole maggiori darà vita a temporali forti sulla Sicilia, temperature in aumento già con 36 gradi su Toscana, Ternano e Lazio, venti deboli da nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
2: Carmen Zammataro e al telefono Ippolita Lo Scalzo, vicepresidente AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Grazie di essere con noi.
3: Sono io felice di essere con voi per poter dare questo messaggio.
1: Bene, e sabato 13 e domenica 14 ottobre ritorna in piazza l'iniziativa Una Mela per la Vita, promossa da AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, dalla sua fondazione e da UNAPRO, alla principale unione di produttori ortofrutticoli d'Europa. L'evento si svolge sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e c'è anche Gianluca Zambrotta come testimonial d'eccezione. A questo proposito ascoltiamo lo spot che è stato preparato appositamente per la campagna.
4: Sono Gianluca Zambrotta. Il 13 e 14 ottobre in 3.000 piazze italiane torna Una Mela per la Vita per combattere la sclerosi multipla. Fai una cosa buona, vieni a scoprire il gusto della solidarietà.
2: Lasciati tentare dalle mele della vita, non coglierle è un peccato. Il futuro dei giovani con sclerosi multipla dipende anche da un tuo gesto. Questo è lo slogan di AISM per il suo appuntamento con la solidarietà. Ippolita Lo Scalzo, ci può parlare della manifestazione? Qual è l'obiettivo? A chi è dedicata quest'anno?
3: L'obiettivo dell'associazione è quello non solo di raccogliere fondi, che sicuramente hanno una parte importantissima nella conduzione di quello che stiamo facendo, ma soprattutto di far conoscere la problematica, la patologia, e soprattutto di far capire che questa malattia colpisce i giovani dai 20 ai 30 anni. Infatti sono 26.000 solo i giovani colpiti e 54.000 sono gli ammalati in Italia che sono affetti da sclerosi multipla. Che cosa significa essere in piazza? Sensibilizzare, far conoscere, far capire, attirare persone, far capire che si può aiutare l'associazione e quindi questi giovani, questo esercito di giovani invalidi, con la collaborazione. Noi cerchiamo sempre di unire i giovani e i giovani, perché le persone affette da sclerosi multipla o i neodiagnosticati soprattutto abbiano dei giovani che non hanno questo problema, un senso di collaborazione che li inserisce in tutto il contesto del quotidiano, in modo che loro possano capire che nonostante la sclerosi multipla possano condurre una vita normale. I fondi servono perché l'associazione viaggia su due binari paralleli. Uno è l'assistenza ai bisogni del quotidiano, perché noi abbiamo anche persone che sono in uno stadio avanzato della malattia, perché sono stati colpiti molti anni fa e quindi hanno delle problematiche del quotidiano, e l'altro la ricerca scientifica. L'AISM sostiene il 70% della ricerca scientifica, perché è quella che può liberare il mondo dalla sclerosi multipla.
1: E come si fa a conoscere la piazza più vicina per poter contribuire con queste vostre attività?
3: C'è un numero, il numero verde dell'associazione, dove chiamandolo ci sono le piazze di tutta l'Italia.
2: 880 30 28, questo è il numero verde dell'associazione, e poi il sito www.aisme.it.
3: Quindi comunque non è difficile trovare la piazza, anche perché sono aperte tutte le nostre sezioni, basta chiamare una sezione AISM che certo ti dà l'indirizzo alle piazze di tutta Italia.
2: Quindi ripetiamo il numero verde 880 30 28, e poi il sito www.aisme.it.
3: Sì, nel sito vi invito ad andarla a visitare, sia perché attraverso il sito si può conoscere la malattia, l'associazione, gli interventi che ognuno di noi può dare, e soprattutto perché poi c'è anche proprio tutta la parte dedicata al sito Giovani oltre la sclerosi multipla.
2: Bene, quest'anno la tradizionale manifestazione di AISM destinata ai giovani si espande anche sul web.
1: Sì, appunto, così come lei accennava, come si fa a partecipare? Abbiamo visto una pagina principale, poi anche le altre pagine molto movimentate, con tante immagini e tante cose particolari. Cosa possiamo dire?
3: Noi partiamo dal fatto che attraverso l'infopoint i giovani possono essere informati. Poi c'è anche una collana di documentazione dedicata ai giovani, quindi uno può anche attraverso questa. Facciamo addirittura dei seminari online perché si possa comunicare e si possa essere pienamente informati, e correttamente informati. Nel progetto Giovani per esempio sul territorio noi miriamo ad organizzare per loro e a sviluppare attività che li fanno vivere, attività culturali, mostre fotografiche, viaggi, feste, cioè attività che fanno, e attraverso questi momenti ludici noi parliamo di una problematica seria e facciamo capire ai giovani colpiti da sclerosi multipla e a quelli che non hanno, che hanno la fortuna, diciamo, di non averla, come si può convivere benissimo. E la discriminazione in Italia è ancora alta e soprattutto nel mondo del lavoro, ed è lì che stiamo lavorando moltissimo per i giovani, perché vogliamo dimostrare, vogliamo far capire che con piccoli accorgimenti i giovani possono lavorare, i giovani affetti, scusi, possono lavorare tranquillamente come gli altri. Altra cosa che bisogna fare, questo lo si può fare proprio attraverso la solidarietà, e il sostegno alla famiglia, perché noi ci premuriamo di formare la famiglia alla gestione di questo problema che è molto complesso e difficile.
1: Certo.
3: Però è importante che la famiglia si senta veramente accettata e si senta supportata. Una delle idee che stiamo cercando di portare avanti è anche il condominio sociale, perché laddove c'è una problematica di qualsiasi genere il condominio si chiude a riccio, e invece in questi frangenti è proprio il condominio che si deve aprire a dare tutta la solidarietà e tutto il supporto che la famiglia che ha il problema abbia bisogno. Sono mille le iniziative. Io credo che se un cittadino pensa potrebbe capitare anche a me, forse non rimane così indifferente a problematiche, dico, noi parliamo di sclerosi multipla, ma problematiche gravi ce ne sono molte. Tutta la solidarietà e tutto il supporto che la famiglia che ha il problema abbia bisogno. Sono mille le iniziative. Io credo che se un cittadino pensa potrebbe capitare anche a me, forse non rimane così

0: simbolicamente una mela a un albero virtuale, arricchendo il suo contributo con testo, foto, immagini e video. Ecco, questa è un'altra iniziativa abbastanza interessante, proprio destinata ai giovani.
1: Iniziativa di solidarietà, abbiamo dato uno sguardo proprio mentre preparavamo la trasmissione, quindi sicuramente complimenti anche per questa novità che attira proprio i giovani, i ragazzi, proprio nel settore che a loro piace di più, che è quello sicuramente dell'informatica, della tecnologia.
2: Se posso lanciare un messaggio, mi perdoni, è che vorrei ricordare che noi siamo per 2 giorni in piazza, ma che la malattia dura 365 giorni, certo. E che le nostre sedi sono aperte tutti i giorni, e che quindi chi crede e pensa di poter dare anche un supporto come risorsa umana, noi cerchiamo sempre volontari e cerchiamo anche ragazzi del servizio civile, che sono un'altra grossa fonte di collaborazione e di aiuto per le persone con sclerosi multipla. C'è tantissima gente che ha tempo da perdere, dico io, venite a impegnarlo bene, perché diventerete veramente dei promotori sociali e degli ambasciatori dell'AISM.
1: Certo, quindi ricordiamo allora 13 e 14 ottobre AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, una mela per la vita in tutte le piazze italiane. Ringraziamo Ippolito Lo Scalzo, vicepresidente dell'AISM, tanti auguri per la vostra attività e alla prossima.
2: Grazie.
0: A risentirla.
2: A risentirci.
1: E continueremo tra pochissimo questo argomento parlandone dal punto di vista medico insieme ad una ricercatrice. Restate con noi, ricordiamo i numeri telefonici 06 32 10 200 oppure 800 098 650 per contattare la redazione di Radio Voce della Speranza qui a Roma. A fra pochissimo.

0: E quindi rientriamo dentro l'ornitorinco, Mario Calvagno.
1: Carmen Zammataro al telefono, la dottoressa Stefania Cannoni, ricercatrice FIM, Fondazione Italiana Sclerosi Multipla dell'ospedale Sant'Andrea di Roma. Grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi.
1: La sclerosi multipla, ci può parlare di questa malattia? Che cos'è e chi colpisce?
2: Allora, la sclerosi multipla è una malattia cronica del nostro sistema nervoso centrale che può determinare invalidità. La fascia d'età più colpita è quella dei giovani, tra i 20 e i 30 anni, quindi anche il periodo di vita di maggiore progettualità. Sono più colpite le donne rispetto agli uomini, sono il doppio il numero delle donne che si ammala rispetto agli uomini. 54.000 persone in Italia ammalate di sclerosi multipla, viene fatta una diagnosi ogni 4 ore. Le cause di questa malattia sono ancora sconosciute, è comunque una malattia autoimmunitaria di tipo infiammatorio, nel senso cosa succede? Succede che le difese del nostro corpo, quindi i famosi anticorpi, i linfociti, invece di prendersela con i microbi esterni vanno a colpire la mielina, che praticamente è una membrana che avvolge le cellule, le fibre nervose del nostro corpo,
0: sì,
2: e
0: sì.
2: Da qui la distrugge e si formano le placche, da cui anche il nome, l'altro nome della sclerosi multipla, che è anche sclerosi a placche. Quello che determina la distruzione della mielina sono disturbi quali appunto difficoltà a camminare, difficoltà appunto a mantenere l'equilibrio.

0: difficoltà nella vista, nella parola, in quelle che sono le funzioni sfinteriche. Non si muore di questa malattia, questo è importante dirlo, però è una malattia che può insomma, in buon 50% dei casi portare ad una disabilità, ad un'invalidità più o meno variabile, nel senso che comunque è una malattia che clinicamente non si manifesta in tutte le persone in maniera uguale, è molto varia da caso a
1: Certo,
0: caso.
1: certo. Dottoressa Cannoni, ma è una malattia ereditaria?
0: Non è assolutamente una malattia ereditaria, questo è molto importante. Addirittura studi su gemelli identici fatti sia in Italia che nel resto del mondo hanno visto che c'è una bassissima concordanza, il 20% nei paesi non nordamericani e in Italia. Uno studio che è stato fatto anche finanziato dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e addirittura ha visto una concordanza molto bassa, all'8%. Quindi non è una malattia che si trasmette, tanto che alle donne malate di sclerosi multipla viene comunque detto e non impedito di affrontare una gravidanza.
2: Quindi insomma il rischio è uguale quasi a quello della popolazione in generale di
0: Sì,
2: contrarre la malattia. Certo,
0: c'è una piccolissima percentuale, più alta ma minima, come possiamo avere se noi in famiglia abbiamo un parente che ha una pressione alta o che ha un cancro, è la stessa percentuale.
2: Quindi, quali sono le terapie per rallentare la progressione della malattia? C'è qualche novità in campo terapeutico?
0: Allora sì, diciamo, negli ultimi 10 anni, 15 anni è cambiato molto lo scenario dei farmaci a disposizione. Naturalmente c'è l'interferone, che è il farmaco più usato, l'interferone beta, che è un farmaco che va ad agire, diciamo, sul sistema immunitario, che è il principale responsabile di questa malattia, con un effetto immunomodulante. Dal 2002 poi è stato anche introdotto dal Servizio Sanitario Nazionale anche il copolimero Oglatiramer, che viene sempre usato in queste forme di malattia, che sono le classiche forme remittenti, recidivanti, che sono le forme frequenti di sclerosi multipla, ossia che hanno un andamento con ricadute cliniche e ripresa poi e recupero poi delle funzioni. Poi ci sono le terapie immunosoppressive che si usano nelle forme più aggressive di malattia, quali appunto il mitoxantrone, la zazoprina e la famiglie. Da circa, diciamo, in questo ultimo anno poi la novità è stata l'approvazione da parte dell'AIFA del Tisabri, ossia il natalizumab, ossia un anticorpo monoclonale che praticamente ha una funzione di intrappolare i linfociti, che sarebbero le cellule responsabili di questo danno nei vasi sanguigni, e quindi ridurre il danno a livello mielinico. Questo Tisabri, che è stato anche molto, diciamo, pubblicizzato, però è usato nelle forme di malattia che non rispondono all'interferone e a tutti gli altri tipi di terapia, quindi forme molto aggressive.
1: Certo.
0: Purtroppo, ma ancora adesso non ci sono tantissime terapie per le forme, diciamo, quelle progressive, quelle secondariamente progressive di malattia, però c'è molta ricerca in questo campo. E poi una cosa molto importante che comunque anche determina notevoli passi avanti, comunque notevole impegno nella ricerca, è che purtroppo tutte queste terapie non curano, non si guarisce purtroppo da questa malattia, non sono quindi
1: Quindi
0: determinate
1: servono
0: a
1: a
0: sconfiggere la
1: contenere
0: causa, servono a
2: il
0: rallentare
2: decorso.
0: il decorso della malattia, a rallentare la progressione, a ridurre il numero delle ricadute cliniche, e sono comunque terapie che sono ben tollerate da tutti i pazienti e sono compatibili con uno stile di vita e con una qualità di vita equivalente a quella di tutte le altre persone.
2: Dottoressa, esiste una forma benigna della malattia?
0: Esiste una forma benigna, gli studi epidemiologici dicono che intorno al 10-20% dei casi di sclerosi multipla hanno una forma benigna. Si può dire che è benigna però dopo 10-15 anni dall'esordio della malattia, non si può dire da subito. Dopo 10-15 anni si può definire una forma di sclerosi multipla come benigna, anche se naturalmente le forme, quelle brutte, quelle più aggressive, si vedono subito dall'inizio. Dall'esordio
1: Certo.
0: sono più
2: Ha
0: insidiose.
2: un ruolo l'alimentazione?
0: Ma L'alimentazione, insomma, è stato tanto discusso, ci sono anche alcune proposte, ma tanti pazienti comunque navigando su internet spesso vengono in ambulatorio proponendoci diete, particolarmente anche nel gruppo di Firenze è stata anche elaborata un particolare tipo di dieta. Diciamo che è importante un'alimentazione corretta, varia, però non ci sono alimenti che uno deve comunque vietare in questo tipo di, in questo tipo di pazienti.
2: Insomma, uno stile di vita corretto come per tutte le persone.
0: Stile di vita come per tutte le persone, sì, equivalente.
1: L'AISM, attraverso la sua fondazione, la FISM, finanzia il 70% della ricerca sulla sclerosi multipla. E a che punto è la ricerca scientifica su questa malattia proprio grazie ai finanziamenti?
0: Allora, l'AISM, appunto, come avete detto, finanzia il 70% della ricerca scientifica e quest'anno si è ancora di più impegnata, nel senso che ha aumentato il budget a disposizione per i progetti da 1 milione di euro a 1,5 milioni di euro, e quindi questo per noi è fondamentale per poter portare avanti la ricerca. La ricerca, diciamo, adesso agosto è uscito un lavoro molto importante di un gruppo americano e inglese che ha portato all'identificazione di alcuni geni coinvolti nel determinare questa malattia. Sono geni per praticamente sono stati trovati delle mutazioni di questi geni senti affetti da sclerosi. E questo tipo di ricerca, che qui quindi è una ricerca volta a scoprire quali sono le cause della malattia, è molto importante per i volti terapeutici, nel senso che da questa ricerca poi possono partire anche filoni sperimentazione per andare proprio a sviluppare terapie mirate a colpire queste alterazioni di questi geni e quindi le proteine prodotte da questi geni, e quindi comunque terapie volte a bloccare parti del sistema immunitario. E poi naturalmente, appunto, a parte ci sono tutti questi filoni, appunto questa ricerca di base per le cause delle malattie, e poi appunto la ricerca volta a scoprire nuove terapie sia per le forme remittenti che per le forme secondariamente progressivi. In questo la FISM sostiene da 3 anni un progetto triennale, lo studio sulle cellule staminali adulte in questi pazienti, che ancora non è passata appunto alla sperimentazione nell'uomo, ancora è su modelli animali, ma dà risultati promettenti con appunto una terapia modulante in grado appunto di creare la risposta infiammatoria del sistema immunitario. E questa ricerca è portata avanti dal gruppo di Milano e dal gruppo di Genova.
2: È stata con noi la dottoressa Stefania Cannoni, ricercatrice FIM, Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, dell'ospedale Sant'Andrea di Roma. Grazie, a risentirla.
1: Grazie
0: a voi, arrivederci.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

0: 我们 prendemai。
1: Cosa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Notiziario del 28 luglio 2026, benvenuti all'ascolto. Oggi 28 luglio il conflitto tra Stati Uniti e Iran arriva al sesto mese, anche se, è bene precisarlo, sono quattro notti che non si verificano attacchi tra i due paesi. Secondo Axios, le sanzioni al regime possono causare alla fine più danni dei bombardamenti. Gli iraniani vogliono fermare i bombardamenti e vogliono soldi, ma nell'ordine inverso, vogliono prima i soldi, ha affermato un funzionario americano. Secondo gli 007, all'Iran mancherebbe il denaro per pagare le truffe e la benzina e il rischio è che ci sia una corsa alle banche per ritirarlo. Il presidente americano Trump ha affermato che l'Iran sta parlando con noi per raggiungere un accordo proprio in questo momento. Il tycoon ha inoltre precisato che al momento sono in corso trattative molto amichevoli. Vedremo come va. Nel frattempo il primo ministro israeliano Netanyahu si trova a Washington per partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham. Le esequie saranno l'occasione per incontrare Donald Trump. Le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bimbo di 11 mesi. A Kramatorsk 6 persone sono rimaste ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata. L'esercito russo ha attaccato anche Sloviansk e il villaggio di Rayrodok. Altri civili, tra cui una coppia di sposi, sono rimasti feriti. Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Xinjiang in Cina. La notizia è stata resa nota dall'agenzia di stampa Xinhua. Non si segnalano al momento vittime e feriti. Case sventrate, macchine ribaltate, interi alberi collassati sulle strade. È uno scenario spettrale quello che si è lasciato alle spalle il tornado che si è abbattuto su Wisconsin negli Stati Uniti. Una tempesta di pioggia, grandine, vortici e detriti scagliati a decine di metri di distanza che ha lasciato migliaia di persone senza elettricità, tra cui tutti i 18.000 cittadini di Menasha. Veniamo alla cronaca italiana. Finisce a coltellate una lite tra due aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini. Una 21enne viene denunciata, mentre il collega 45enne è stato portato in ospedale per essere sottoposto a un intervento. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni. Secondo i carabinieri, nel turno di lavoro tra i due colleghi è scoppiata una violenta lite. Durante il dissidio la giovane avrebbe colpito con un fendente all'addome il collega 45enne. Ieri Meloni e Piantedosi in Val di Susa, violenza organizzata. Salvini ieri a Zona Bianca ha affermato: hanno cercato il morto, è terrorismo. Fermati 4 antagonisti, si tratterebbe di persone appartenenti al movimento Blocco Nero. Si prevede uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto. È quanto affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro, ha aggiunto il capo del Dicastero. Non siamo intervenuti sulle accise e sui tabacchi, ha inoltre puntualizzato il ministro dell'economia. Una notizia sportiva: sembrava tutto deciso, invece il futuro della panchina azzurra è più incerto che mai, con Andrea Pirlo che ha fatto sapere via social di non essere più tra i candidati. Paolo Maldini e Leonardo hanno rassegnato le dimissioni, un addio che apre la strada al ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Il Mancio è da sempre il candidato preferito di Malagò e con l'addio del dirigente tecnico e del suo advisor è tornato prepotentemente in pole position, superando anche Antonio Conte, l'altro nome forte per la panchina azzurra. Previsioni del tempo di oggi: anticiclone africano in rinforzo, una piccola goccia più fresca raggiunge la Sicilia, la giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno al massimo poco nuvoloso, un temporaneo calo della pressione tra le isole maggiori darà vita a temporali forti sulla Sicilia, temperature in aumento già con 36 gradi su Toscana, Ternano e Lazio, venti deboli da nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Ritorna anche oggi, infatti, il nostro almanacco quotidiano. A tutti voi il mio benvenuto all'ascolto in questa puntata targata 28 di luglio.

0: Accadde oggi.
1: Il 28 luglio 1904 a Roma si inaugurava la sinagoga, il Tempio Maggiore. 1914 scoppia la Prima Guerra Mondiale. L'Austria dichiara guerra alla Serbia dopo che questa non è riuscita a rispettare tutte le condizioni dell'ultimatum del 23 luglio. Posto dall'Austria stessa, allora ancora unita all'Ungheria, a seguito dell'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando per mano di un nazionalista serbo. 1943. A Bari un reparto dell'esercito schierato a protezione della sede del Partito Nazionale Fascista spara sui manifestanti che festeggiano la caduta del fascismo stesso. Ci saranno 20 morti. 1944. Affollo in seguito ad una rappresaglia nazifascista, il vecchio centro storico del paese viene dato alle fiamme perché è ritenuto covo dei partigiani, causando la morte di due persone. 1945, New York, un bombardiere B-25 Mitchell si schianta fra il 79esimo e l'80esimo piano dell'Empire State Building, causando 14 vittime. 1965, il presidente statunitense Lyndon Johnson annuncia il suo ordine di incrementare il numero di truppe statunitensi nel Vietnam del Sud da 75.000 a 125.000. 1976, la Corte Costituzionale sancisce l'illegalità del monopolio Rai. Inizia così l'epoca delle cosiddette TV private, che cambierà il panorama mediatico italiano. Lo stesso giorno, un terremoto di magnitudo compreso fra 7,8 e 8,2 rade al suolo Tangshan in Cina, uccidendo ben 242.000 persone e ferendone più di 164.000. 1984, cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Los Angeles. 1987, alle 7:23 una frana di enormi dimensioni dovuta alle insistenti piogge travolge drammaticamente i paesi di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone in Valtellina, spazzandoli via e provocando morti e dispersi. 1995, la Network Solutions annuncia una nuova politica per aiutare le compagnie a proteggere i propri marchi registrati su internet. 1998, scandalo Lewinsky, l'ex stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky, riceve l'immunità in cambio della sua testimonianza di fronte al Grand Jury circa le sue relazioni con il presidente Bill Clinton. E concludiamo con una notizia del 28 luglio 2005. A Belfast l'IRA annuncia la fine della lotta armata a partire dalle ore 17 secondo l'ora italiana.

1965, un certo Christian Huygens, che Galileo lo volle imitare non solo nelle ricerche astronomiche, ma anche in quelle che lo scienziato pisano, fin da quando aveva 17 anni, coltivò con la sua precoce mente di indagatore. Una di queste era collegata con le oscillazioni del pendolo. Galileo però non utilizzò la sua scoperta per farne un orologio, anzi in tutte le altre sue ricerche e fino alla morte, paradossalmente continuò a misurare il tempo con i soliti orologi ad acqua. Huygens, seguendo il principio galileiano, aggiungendo dei pesi al pendolo e un cicloide per farlo oscillare costantemente, nel 1656 realizzò il primo orologio a pendolo, un misuratore del tempo semplice, ma così preciso che era già in grado di dire non solo l'ora, ma anche il minuto. In un baleno si diffuse e seguitò ad essere l'orologio più preciso nei successivi 300 anni.

0: nostro dizionario biblico.
1: Dove in questo numero parliamo della conversione, che è l'allontanarsi da qualcosa o qualcuno per aderire a qualcosa o qualcuno. Nel Nuovo Testamento implica il pentimento dei propri peccati e la fede in Dio. Dal punto di vista negativo si tratta quindi di allontanarsi dal peccato e positivamente di credere in Cristo. Sebbene sia un atto umano, la conversione avviene per la potenza di Dio. Nel processo della salvezza è il primo passo, che consiste appunto nell'abbandonare il peccato e nell'orientare decisamente tutta la propria vita verso Dio.

0: l'origine dei nomi.
1: L'antico nome della gens Iulia, da cui il nome personale Iulius, deriva dalla forma arcaica Iovilos, a sua volta derivata da Iovi, Giove, e traducibile in consacrato a Giove. La leggenda popolare racconta di Iulo Ascanio, figlio di Enea, fondatore di Alba Longa, da cui nascerà Roma, e capostipite della gens Iulia. Il nome ebbe grande diffusione grazie alla fama di Giulio Cesare, il grande generale romano. La diffusione del nome si accrebbe ulteriormente a partire dal 500, in seguito al successo della tragedia shakespeariana Romeo e Giulietta. Le varianti, Giuliano e Giuliana, hanno la stessa etimologia, ma in origine erano aggettivi riferiti ai partigiani di Giulio Cesare, i Lulliani.
0: Avete ascoltato? A come almanacco.
1: Il programma è giunto al termine, ma vi aspetto di nuovo qua domani. E intanto, grazie per l'ascolto. Ciao!

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 32 minuti.
1: Abbiamo con noi il pastore avventista Daniele Benini. Buongiorno Daniele, ben trovato, grazie per essere in nostra compagnia quest'oggi.
2: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di RWS.
1: Allora, Daniele Benini è stato presidente dell'Unione Italiana di Chiese Avventiste, ma per noi è stato soprattutto il responsabile del circuito radiofonico RWS per tanti anni, quindi, come dire, un legame particolare con Daniele Benini, che però gli vogliamo bene, ma oggi gli facciamo una di quelle domande che si fanno ai peggiori nemici. E cioè, Daniele, tu sei un pastore avventista, ti sei mai posto il problema, ecco, se ti entrano dei ladri in casa, come si reagisce, volendo in qualche maniera fare riferimento ai valori in cui tu credi, ecco, hai dedicato la tua vita? E questo vale, ecco, un discorso personale, ma considerando che magari nella tua comunità forse hai anche dei membri che hanno dei negozi, magari anche una gioielleria, per intenderci. E allora in quel caso lì che cosa si consiglia in situazioni che possono avvenire? Ecco, ci sta.
2: Vorrei tentare di dare una risposta, però prima vorrei dare una risposta che potrebbe essere banale, ma forse significativa. Io oggi ti dico, io so quello che dovrei fare, ma non so quello che farei in quel momento.
1: Certo.
2: E questo evidenzia quel margine, quello spazio enorme che c'è fra quello che sono i valori e il cristianesimo, che ha abbracciato la persona, la vita, gli insegnamenti di Cristo, sa quali sono i valori che attengono al cristianesimo e quindi il valore della vita. E poi però nella quotidianità noi ci confrontiamo, o meglio ci scontriamo spesso in questi casi con avere a che fare con delle scelte che sono scelte radicali e che fanno una differenza notevole. Quindi io ti dico, oggi alla luce di quello che è la mia esperienza di vita e di fede, probabilmente alzerei le mani e me ne starei cheto, lasciando che gli altri facciano quello che devono fare, senza cercare di reagire a rischio della mia vita. Però poi in quel momento,
1: certo,
2: quello che può essere l'amore per il denaro, l'amore per il prestigio di un esercizio commerciale o quanto altro, potrebbe innescare in me una reazione violenta.
1: Poi il problema, immagino l'obiezione molto diffusa, è quando questa situazione crea un pericolo per la tua famiglia. Questo è il perché uno dice, va bene, sono pronto a sacrificare anche il mio interesse personale, ma quando poi finisce per essere sotto pericolo le persone, i miei affetti. Senti, vorrei leggerti quello che ha dichiarato, e l'ho trovato su Facebook, un gioielliere, si chiama Pierluigi Zanella. Lui scrive: ho subito da gioielliere una rapina a mano armata con pistola alla testa. Non ho mai preso un'arma perché ho sempre pensato che se uno ha una pistola vera, cioè se il ladro ha una pistola vera, con il colpo in canna e il dito sul grilletto non sarai mai più veloce di lui. Ma soprattutto la vita di chiunque vale di più, se poi la tua, tanto di più, insomma. Naturalmente subisci un crimine e non è giusto, ma chi fa il gioielliere sa che la merce si rifà, una vita no. Magari chi vuol fare propaganda politica vi racconta altro, sta a voi crederci senza ragionare o ragionare e quindi non crederci. Mi ha colpito questa testimonianza perché è una persona che è un gioielliere e che ha soprattutto subito il trauma di una rapina come di quel tipo lì. Io immagino cosa significa avere una pistola puntata sulla testa, cioè una roba veramente che non te la scordi mai più. Però è sufficientemente lucido, credo, questa persona per raccontare come poi effettivamente le cose stanno. Allora, Daniele Benini, avete mai affrontato nella tua comunità come pastore argomenti simili? Il problema della cosiddetta legittima difesa e come Gesù ci insegna, ecco, a comportarci? Perché il rischio è quello di fare due universi paralleli, no? Da una parte c'è, sì, Gesù, le sue parole, il Vangelo, e poi dall'altra c'è la vita vera, tra virgolette. Ecco, Daniele, una tua osservazione.
2: Io credo che siamo dinanzi a quella che tu chiamavi all'inizio la domandona. Negli Vangeli L'Evangelo non è un manuale che ci dà delle indicazioni da manuale, ma ci presenta dei modelli, dei valori, degli stili di vita. E forse ci sono alcune affermazioni di Gesù che ci possono dare una, che ci possono dare un orientamento su quello che è il principio o il valore della legittima difesa. Quando Gesù dice porgi l'altra guancia, o afferma fai 2 miglia con lui, oppure afferma se vuole la pece dagli anche il mantello, ecco, io credo che in queste affermazioni Gesù mi invita non a reagire, ma mi invita ad essere resiliente dinanzi all'offesa, alla minaccia, alla violenza, cercando di mettere a disposizione quello che può essere utile per preservare la mia indennità, la mia vita come creatura di Dio. E io penso che, come dice il gioielliere, giustamente l'attività commerciale può avere un nuovo inizio anche se con difficoltà, ma la vita no. E quindi in questa affermazione di Cristo trovo un invito resiliente ad avere non una resistenza, ma a essere dialoganti, a essere, non dico accondiscendenti, ma avere una reazione che provochi nell'altro una non reazione oltremodo ancora più violenta. Ecco, noi dobbiamo quindi cercare di gestire questi momenti difficili, che difficilmente che non sono mai pianificabili, ma di gestire in misura tale da non provocare nell'altro che ha la pistola puntata con il colpo in canna ad avere una reazione ancora più violenta nei miei confronti.
1: È chiarissimo. Allora, ovviamente la speranza è che anche i decisori politici, oltre ad approfittare di queste situazioni per fare propaganda elettorale, insomma, veramente si impegnino nella sicurezza, mettendo sulle strade o a disposizione della società una maggiore sicurezza. Daniele Benigni, grazie. Ovviamente l'argomento non è concluso, lo abbiamo accennato, perché insomma ci sono delle implicazioni di sicurezza non solo personale, ma anche in rapporto ai familiari, che pongono ulteriori problemi, certamente. Però, vabbè, ne riparleremo. Grazie intanto a Daniele Benigni, pastore avventista, per essere stato in nostra compagnia. A risentirci.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Giampiero Bicciani, oggi leggiamo dalla seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 3, versetto 5, dove è scritto: hanno l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Parole dure, dirette, sincere. Paolo le pronuncia con cognizione di causa, conoscendo bene il pericolo che descrivevano e l'effetto che avrebbero dovuto provocare. Il pericolo rimane lo stesso anche oggi, ancor più amplificato nell'era social, in cui tutto può essere condiviso con tutti. È scritto: verranno tempi difficili perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori. E l'elenco continua nei versi che precedono quello di oggi, contemplando tanti altri elementi che non esprimono in sostanza la pietà, cioè Dio e la sua volontà benevola per gli uomini. Forse si può anche rintracciare qualche apparenza religiosa, ma poi nei fatti, alla prova del 9, Dio viene rinnegato da chi si comporta così. Riguardo all'effetto che queste parole vogliono avere ancora oggi, ci vengono in aiuto quelle che Paolo pronuncia in un'altra sua lettera, che ci interrogano nel nostro profondo. Quando dice: professano di conoscere Cristo, ma lo rinnegano con i fatti. Facciamo attenzione.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina da Isaia capitolo 50 versetto 4. L'Eterno ogni mattina risveglia il mio orecchio, perché io ascolti come ascoltano i discepoli. E ancora Isaia capitolo 55 versetto 3. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Ascolta. Nel corso di tutta la Bibbia risuona il richiamo di Dio per ognuno di noi. Ascolta. Mosè, ormai attempato, ripete parecchie volte al popolo: ascolta Israele. Deuteronomio capitolo 4 versetto 1, capitolo 5 versetto 1, capitolo 6 versetto 4 e anche capitolo 9 versetto 1. I profeti ripetono costantemente questo richiamo. Geremia esclama: o paese, o paese, o paese, ascolta la parola dell'Eterno. Geremia capitolo 22 versetto 29. Gesù stesso dice di sé: vi ho detto la verità che ho udita da Dio. Giovanni capitolo 8 versetto 40. E invita i suoi discepoli a fare altrettanto, dando loro quest'ordine all'inizio del suo insegnamento: ascoltate. E questo è scritto in Marco capitolo 4 versetto 3. Ascoltare non è soltanto udire, è applicarsi ad afferrare il messaggio. Si tratta di uscire dai nostri pensieri, dal nostro ragionamento, anche dai nostri blocchi mentali, per andare ad incontrare colui che parla. In che modo possiamo ascoltare Dio? Leggendo la Bibbia, che è la parola di Dio. Ascoltare questa parola è ascoltare con rispetto ed attenzione colui che parla, cioè Dio stesso. Per mezzo della sua parola, il Signore non solo ci invita a capire quello che leggiamo, ma anche ad incontrare Lui ed aiutare altri a fare la stessa esperienza. Allora la Bibbia non solo diventa un mezzo di comunicazione con Dio, ma anche un mezzo di comunicazione con gli altri. In questo modo Dio è come presente, misteriosamente, ma nella realtà, tramite la fede. Perché la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo, è scritto in Romani capitolo 10 versetto 17. Ma è proprio la voce di Dio quello che ascolto? Sì, perché questo ascolto susciterà in me il desiderio di ricevere quello che Lui dà e di ubbidirgli, dimostrando così a mia volta che lo amo. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi cari amici all'ascolto un affettuoso saluto. Oggi è il 28 luglio e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 13 leggeremo il verso 15, dove è scritto così: infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Fin dall'inizio della sua missione Gesù è stato il modello da imitare, l'esempio perfetto di umiltà, mansuetudine, autocontrollo e amore oltre ogni limite. Il contesto del verso che abbiamo letto è il momento successivo all'ultima cena con gli apostoli. L'atmosfera era carica perché Gesù aveva fatto rivelazioni importanti e i discepoli erano ancora confusi, increduli, e Giuda stava per tradirlo. Erano i suoi più intimi, ognuno con un carattere diverso e ognuno aveva bisogno di essere ancora istruito. La parola dice che Gesù li amò fino alla fine. Ed ecco che da maestro si trasforma in servo, si veste da servo e compie un atto da servo. Si inginocchia e lava i piedi di tutti, anche quelli di Giuda. Se dunque il maestro si umilia e offre a tutti lo stesso trattamento, ognuno di noi è chiamato a fare lo stesso, non solo nella gestualità, ma con la stessa attitudine del cuore, la stessa imparzialità, la stessa giustizia, lo stesso amore. Tra quei 12 c'era anche uno che lo avrebbe tradito, ma anche i suoi piedi sono stati lavati. Gesù invertiva totalmente i ruoli e dava un significato a questo gesto, poche ore prima di morire. Era importante. Poco prima i discepoli avevano discusso su chi fosse il più grande, ma Gesù ribalta il concetto di grandezza, perché è veramente grande chi rinuncia ai suoi diritti legittimi e si mette a totale disposizione del prossimo per guadagnare anche solo un'anima, perché Lui, il Re dei Re, ha dato la sua vita affinché tutti potessimo godere la salvezza eterna e il cielo alla sua presenza.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il piatto di terracotta. Il nonno aveva quasi perso la vista e vedeva a malapena. Quando era a tavola a mangiare con la sua famiglia non riusciva a tenere fermo nemmeno il cucchiaio, sbavava e faceva cadere il cibo sulla tavola. Il figlio e la nuora, che erano molto infastiditi, decisero di farlo mangiare da solo in un angolo della casa. Lì avrebbero portato del cibo in un piatto di terracotta. L'anziano non smetteva di piangere perché sentiva che la famiglia era riunita a mangiare a tavola e lui era stato allontanato. Un giorno il piatto di terracotta gli cadde dalle mani e si frantumò sul pavimento. Così fu sostituito da un piatto in legno. Qualche giorno dopo il figlio dell'anziano e sua moglie videro il proprio bambino nella sua camera impegnata ad aggiustare qualcosa. Quando gli chiesero cosa stesse facendo, il bambino rispose: «Sto incollando la ciotola di terracotta, così quando sarete vecchi vi servirò il cibo qui dentro». Dopo quella risposta i due si guardarono e piansero. Il nonno tornò a mangiare a tavola con loro e fu trattato con amore. L'esempio è la ricchezza più grande che possiamo lasciare alle nostre generazioni. Caro amico e cara amica, se non hai ricevuto un buon esempio dai tuoi genitori, hai l'esempio perfetto che ha lasciato Cristo. Lui ci ha insegnato ad amare e perdonare, a correggere, ad aiutare e a servire il prossimo. Non abbiamo scuse. Diventiamo anche noi un buon esempio per gli altri.
3: Magari tutti noi seguissimo l'esempio di Gesù, con la sua franchezza, la sua misericordia, la sua imparzialità, la sua trasparenza, la sua capacità di ascoltare, la sua integrità e la sua gentilezza. Purtroppo quello di Gesù è per molti solo un ricordo lontano, conosciuto forse attraverso qualche storia raccontata. Ma per noi, che importanza ha quell'esempio? Lo stimiamo davvero al punto tale da volerlo imitare? La storia di oggi ci insegna che riceveremo ciò che abbiamo dato, e nell'ambito spirituale accade lo stesso, perché riceveremo in base a quanto abbiamo dato ascolto a Dio e ai suoi consigli. Non lasciamo fuori Gesù dalla nostra vita, ma prendiamolo come punto di riferimento, come guida per tutte le nostre scelte, e non solo la nostra vita brillerà della sua luce, ma sarà grandemente benedetta e usata per benedire altri. Vi saluto anche per oggi con la speranza che la riflessione che abbiamo ascoltato possa essere per ognuno di noi uno sprone a meditare e a modificare i nostri atteggiamenti. Un abbraccio e buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Una chiesa evangelica a Balaklia, nell'Ucraina occidentale, è stata colpita da un attacco di droni russi che ha scatenato un incendio nell'edificio. La chiesa Svitro Evangelii, la luce del Vangelo, è stata presa di mira e l'incendio è stato domato solo dopo diverse ore. Non si tratta di un caso isolato. Già ad aprile un bombardamento russo su Zaporizhia aveva colpito la chiesa evangelica battista locale durante un servizio, causando la morte del pastore e il ferimento grave di altri 8 fedeli.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Mario Calvagno ed eccoci giunti ad Appuntamento con Dio di oggi. Un Natale altro. Sì, non è un altro Natale, ma è un Natale altro, cioè un Natale diverso. Un Natale che vuole essere qualcosa di nuovo, un'idea sul Natale che vuole veicolare dei concetti diversi da quelli del passato. Perlomeno ci proviamo. Beh, in qualche modo è scontato dire che quando parliamo del Natale di Gesù. È ovvio, dicevamo, ma tante volte non ci si pensa, non ci si riflette. È diventata quasi una parola trita e ritrita, e con questa riflessione di oggi vorrei proprio

al solito modo, nella solita maniera, e potremmo fare un'operazione rischiosa e inutile allo stesso tempo. E perché allora correre dei rischi per non arrivare ad alcun risultato? Ecco, appunto. E allora andiamo passo passo, spostiamoci in questo itinerario che vorrei fare insieme a voi. Credo che molti conoscano, molti di voi che state ascoltando in questo momento conosciate Marco Marzocca, attore romano, oggi molto conosciuto attraverso i suoi

maniera molto leggera e ironica per indurci a riflettere, sì. E uno di questi personaggi è l'anziano notaio siciliano, il notaio siciliano. Beh, e quando c'è un dilemma, forse potremmo dire un trilemma, visto che, vabbè, lo capirete fra poco, il notaio ha già la risposta pronta e dice, lo imito almeno, cerco di farlo, abbiamo tre possibilità. È possibile, non è possibile, è impossibile. Ecco, e anche noi, credo, risposta pronta, e dice, lo imito almeno, cerco di farlo, abbiamo tre possibilità. È possibile, non è possibile, è

dicembre, intesa come data astronomica, intesa come data del calendario, diciamo così, perché la celebrazione del 25 dicembre come commemorazione della nascita di Gesù Cristo è attestata per la prima volta nel cosiddetto cronografo romano del 354, che fu redatto sotto Papa Liberio e che fa riferimento ad un elenco di feste compilato originariamente nel 336. E questa data, di cui non si trova traccia nei Vangeli, lo sappiamo bene, fu probabilmente scelta per sostituire la festa del sole invitto, il sole non vinto, il sole che non è stato battuto e che non sarà mai battuto, non sarà mai vinto. E festa introdotta a Roma nel 274 dall'imperatore Aureliano. E accade anche che nel corso della ricerca di informazioni, di documenti riguardanti le origini del Natale, soprattutto in riferimento alla data, quello che stupisce è che il 25 dicembre, prima di diventare celebre, diciamo così, come compleanno di Gesù, sia stata un giorno di festa per i popoli di culture e religioni molto distanti fra loro. E infatti il 25 dicembre in molte parti del mondo si celebrava la nascita di un Dio. Sì, e già 3600 anni fa era festeggiata in Persia la nascita di Mitra, figlio del sole e sole egli stesso. E quello di Mitra fu il culto più concorrenziale rispetto al cristianesimo e che ebbe anche degli influssi sul cristianesimo stesso. A proposito, anche Mitra era stato partorito da una vergine, aveva 12 discepoli e veniva soprannominato il Salvatore. Beh, ci sono ancora altri miti, ci sono ancora altre nascite particolari nel 25 dicembre, in questo firmamento che ci riconduce sempre e soltanto ad una data del calendario, ma lo vedremo fra poco. E continuiamo appuntamento con Dio di oggi, il titolo Un Natale altro, un Natale diverso dal solito, un analizzare i concetti che riguardano la nascita di Gesù e i fatti che riguardano la nascita di Gesù in una maniera, ci proviamo almeno, diversa dalla solita. E la solita maniera è quella di vedere il 25 dicembre, proprio la data astronomica, la data del calendario, e vederla per dire che non è questa la data vera, reale della nascita di Gesù, ma dicevamo è un modo solito di vedere le cose. Abbiamo già preso a spunto il simpatico attore Marco Marzocca con un suo personaggio, quello del notaro siciliano, che dice insomma le situazioni possono essere considerate in questo modo: è possibile, non è possibile, è impossibile. E abbiamo iniziato con questa: è impossibile, perché in realtà la data del 25 dicembre viene fuori per la prima volta, lo dicevamo poc'anzi, nel cronografo romano nel 354 d.C., quindi in una data molto avanzata rispetto poi alla realtà della nascita di Gesù. E stavamo già considerando il fatto che il 25 dicembre viene fuori comunque come giorno di festa per i popoli, le culture, le religioni molto distanti tra loro, a partire ad esempio da 3600 anni fa, quando questa data, lo dicevamo anche poc'anzi questo, in Persia era festeggiata come la data della nascita di Mitra.

0: tra figlio del sole e sole egli stesso. E il 25 dicembre in Egitto si ricordava la nascita di Osiride e di suo figlio Horus. I mosaici e gli affreschi raffiguranti immagini di Horus in braccio a Iside ricordano l'iconografia cristiana della Madonna col bambino, tanto da indurci a credere che in epoca cristiana, per ovvi motivi, poi alcune rappresentazioni di Iside e Horus, spesso raffigurato come un bambino con la corona solare sul capo, furono probabilmente riciclate. E in Babilonia il 25 dicembre si festeggiava il dio Tammuz, unico figlio della dea Ishtar, rappresentata con il bimbo in braccio e con una aureola di 12 stelle indicanti i segni zodiacali attorno alla testa. Insomma, l'icona della madre con il figlio neonato risale alla notte dei tempi ed ha sempre simboleggiato la madre terra che produce i suoi frutti. E ancora nel giorno corrispondente al 25 dicembre odierno, nel 3000 avanti Cristo circa, ci avviciniamo quindi ancora alla nostra epoca, veniva festeggiato il dio sole babilonese Shamash. Il dio solare veniva chiamato Utu in sumerico e Shamash in accadico. Era appunto il dio del sole, della giustizia e della predizione, in quanto il sole vede tutto, vede il passato, vede il presente, vede il futuro. E l'elenco potrebbe realmente continuare ancora con tanti personaggi mitologici, con tante situazioni di popoli, di culture, di lingue del passato, tutte indicanti il 25 dicembre come nascita, dicevamo, di un dio. Ma fermiamoci qui, dopo avere sottolineato che quelle citate sono tutte divinità legate alla simbologia del sole, appunto. C'è ancora chi invoca addirittura forze occulte, esoterismi vari, quindi ci spostiamo un po' nell'idea, ma bene o male siamo sempre lì. E alla fine rischiamo, lo dico tra virgolette, rischiamo di sapere tutto su Tammuz, su Mitra, su Shamash e su tanti altri. Rischiamo di sapere tutto sull'esoterismo nel momento in cui parla del 25 dicembre, di situazioni particolari che accadrebbero nel nostro cielo, nell'universo, con raggi particolari a destra e a sinistra. Insomma, rischiamo di sapere tutto, lo ripeto, su queste cose, e trascurare le cose importanti, trascurare il resto, trascurare il senso vero della nascita di Gesù come uomo su questa terra. Io direi che non ci interessa, non ci interessa, non ci serve, non ci porta a Gesù. E allora questa è la terza possibilità del notaro siciliano di Marco Marzocca. Diciamo che è impossibile, impossibile, è impossibile. E non la prendiamo nemmeno in considerazione, se no faremmo un discorso scontato sul Natale, anche se tutto questo è vero, anche se Gesù realmente non è nato il 25 dicembre. Ma il tempo a nostra disposizione per oggi finisce qui. Continuiamo a parlarne ancora domani, sempre alla stessa ora. Mi raccomando, un Natale altro. Cosa sarà mai? Lo vedremo.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Lo stile musicale dell'album Voglio essere vero, il nostro disco highlight in questi giorni, è certamente vario. Dario De Marco canta molti brani pop gospel, alcuni moderatamente R&B, altri un po' più classicheggianti. In quasi tutti i brani, la componente di musica elettronica incontra la morbidezza del canto e la naturalezza di strumenti acustici. I testi, come vi ho già detto, sono prevalentemente introspettivi, ma coinvolgono anche chi li ascolta. quello che ascoltiamo adesso prende spunto dall'Epistola agli Ebrei al capitolo 11, dove si parla di fede. Si intitola Paura di volare. La voce è quella di Dario De Marco.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: A volte ci sono dei versi che sono più facili da leggere che da vivere. Filippesi 3:13-14 dice: «Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù». Possiamo riassumerlo così: oggi scelgo di dimenticare ciò che è dietro, premendo in avanti verso ciò che è davanti. Scelgo di dimenticare il passato e di non tenerne più conto. Quello che è successo è finito. A partire da ora posso andare avanti. In realtà, purtroppo, non basta dichiararlo per poterlo sperimentare, anche se è un buon inizio. Ti faccio un esempio. Immagina di preparare un pasto e di tagliarti. Ti vai a sciacquare, disinfettare e metti una benda sulla ferita per impedire che si riapra mentre comincia a guarire. Poi, una volta deciso di toglierti la benda, dubito che tu ti metta a toccare continuamente la ferita. Perché? Perché fa ancora male. Una cicatrice che si è completamente formata può sembrare guarita, ma negli strati più profondi dell'epidermide il lavoro è ancora in corso. Eppure, a volte, quello che facciamo con il passato lo tocchiamo, ne parliamo. Quanto può essere difficile smettere di parlare della situazione in cui rimaniamo bloccati. L'ex che ti ha ferito, il collega che ha ottenuto la promozione con l'inganno, la situazione finanziaria che è andata in discesa, il membro della chiesa che non si è assolutamente comportato come un fratello in Cristo. È già successo e ti sembra di averlo superato, di essere passato ad altre cose. Tuttavia, al minimo ricordo di ciò che è successo, ricominci a soffermarti di nuovo su di esso. Il processo di guarigione è iniziato, ma non è mai stato completato. Se riesci a capire questo, ti invito a restituire tutto a Dio, credendo che Lui l'abbia già preso, portato tutto al posto tuo. Egli vuole liberarti dal passato. Preghiamo insieme. Signore, aiutami a non soffermarmi più sul mio passato. È così allettante e troppo spesso cedo nella tentazione. So che quando passo il tempo a guardare indietro è impossibile andare avanti in modo efficace. Guarisci, ti prego, le ferite del mio passato per poter vivere la vita straordinaria che hai progettato per me. Una vita in cui vivo nel presente, qui e ora, anticipando la possibilità che il futuro mi riserva. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere.

0: they really are. Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

0: a Radio Logos. Sono le ore 15 e 5 minuti.
1: Le cose che non sai di me, Mara Sattei, questa è RWS e diamo subito il benvenuto al nostro ospite. Si tratta del dottor Biagio Tinghino, medico divulgatore che ha lavorato per quasi 30 anni nell'ambito delle dipendenze della salute mentale. Buongiorno dottore, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovato.
2: Buongiorno e buona mattina a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, lei, abbiamo detto, è un divulgatore e i divulgatori si devono confrontare con un problema molto serio, questo vale anche per la nostra radio tra l'altro, e cioè non basta le informazioni, offrire delle informazioni corrette, quello naturalmente è fondamentale, ma si tratta di capire come affrontare anche quello che normalmente gli esperti chiamano bias cognitivo da parte di chi ascolta. Cioè non basta mettere insieme tutta una serie di dati corretti e razionali, perché poi non è sempre detto che chi ascolta dall'altra parte sia in grado di interpretarli correttamente. Addirittura ci sono delle resistenze che sembrano incomprensibili. Dottore, ho detto bene?
2: No, ma è esattissimo. Si chiamano bias cognitivi e sono degli inganni della nostra mente, cioè giudizi che pensiamo di prendere in modo razionale e invece è il nostro pensiero stesso che ci inganna, ma non perché siamo stupidi o in malafede, è una cosa naturale ma che può provocare dei danni piuttosto importanti.
1: Allora, vogliamo fare qualche esempio? Mi viene in mente il problema del Covid, penso un po' dei vaccini,
2: sì,
1: e poi
2: sì,
1: ancora il tema dei cambiamenti climatici. Fa parte della natura umana questo bias cognitivo?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma in fondo è un meccanismo naturale che serve per qualcosa nel cervello, cioè sono delle decisioni automatiche che il cervello ci porta a prendere per risparmiare tempo. Quindi, non so, se io la sera mi corico, non è che tutte le sere mi metto lì a discutere con me stesso dove mettere i pantaloni, decido una volta e poi non ci penso più. Ma quando le decisioni sono più importanti, questa attitudine della mente entra in azione e questa cosa un po' ci frega. Allora, il bias più importante è il bias di conferma. Che significa? Che quando noi ci convinciamo di un'idea, da quel momento in avanti, quando noi riceviamo informazioni, andiamo a cercare informazioni, in realtà non siamo più obiettivi, ma cerchiamo solo informazioni che confermano il nostro punto di vista. Se troviamo qualcosa che invece la smentisce, facciamo finta di niente e andiamo avanti, no? La scartiamo, la ignoriamo. E questo ovviamente crea un sacco di problemi. Primo, perché questa trappola funziona in varie fasi, per esempio nella ricerca. Conosco tante persone che non cercano in maniera obiettiva, cercano solo le cose che confermano quello che già credono. Se trovano un dato contrario dicono no, ma io questo già lo sapevo, questo punto di vista già lo conosco, non ho bisogno di ascoltarlo ancora, non vale niente, ho deciso che non vale niente. Però quando poi mi trovo davanti a un fatto che può essere interpretato in due modi, ecco, io prendo la cosa sempre da un punto di vista. Ma la cosa pazzesca è che quando mi ricordo dei fatti, dei comportamenti, anche la memoria viene cambiata. Noi ci fidiamo della nostra memoria, ma la nostra memoria è selettiva. Ci ricordiamo alcune cose e altre ce le dimentichiamo perché sono contrarie alla nostra idea. Questo, per esempio, succede anche nel campo della salute, no? Giustamente abbiamo fatto l'esempio dei vaccini o per esempio mi viene in mente l'esempio delle trasfusioni, no? Delle trasfusioni, ci sono gruppi, comunità anche religiose che sono contrarie alle trasfusioni, si convincono una volta che Dio è contrario alle trasfusioni e quando vanno a cercare qualcosa, ammesso che cerchino, perché poi quando uno si convince di qualcosa smette di cercare, no? La ricerca della verità si ferma e quando cerca qualcosa cerca solo di confermare,
1: sì.
2: Oppure piglia un pezzettino, una piccola frase di una pubblicazione scientifica che dice, magari l'esperto dice, il campo delle trasfusioni non è esente da rischi, e io lo traduco, lo vedi, ci sono dei danni, ma però smetto di valutare i benefici, cioè certo, smetto di essere obiettivo.
1: Dottor Tinghino, io in questo momento penso anche alla dimensione politica. Abbiamo in questo momento un presidente degli Stati Uniti veramente imbarazzante, uso un eufemismo, e non era una persona sconosciuta anche agli elettori americani. E lì, anche lì, entra una sorta di bias cognitivo, per cui certe cose vengono declassate, altre invece vengono enfatizzate. Ma è un sistema questo che è un gravissimo limite della democrazia, anche alla fine.
2: Ma è un limite della democrazia, del nostro pensiero. Certo. Perché io sono stato di recente negli Stati Uniti e, chiacchierando con delle persone, mi rendevo conto che anche quando io mettevo sul tavolo dei dati di realtà, loro li negavano, dicevano ma no, queste sono tutte cose inventate dai democratici. Ecco. Allora, questo meccanismo, no? Cioè, tu parli con quelli che sono contro le trasfusioni, ma queste sono tutte cose inventate dalla catena, cioè dall'industria delle trasfusioni, oppure tutte queste sono cose inventate dall'industria dei vaccini. Cioè, si smette di essere oggettivi, cioè di cercare tutto.
1: E senza esserne consapevoli, e questo è il dramma.
2: E questo è il punto, senza esserne consapevoli.
1: Dottor Tinghino, rimane il problema che è chiarissimo, oltretutto i social network accentuano questa situazione, per cui ognuno coltiva il suo giardinetto, mai va a guardare come dire, obiezioni possibili, no? Rispetto alle proprie convinzioni, perché gli algoritmi ci confermano sempre di più nelle nostre convinzioni o pseudotali. Ma il vero problema è come se ne esce. Però io direi, a questo punto, siccome ci deve pensare parecchio, le do la possibilità di ascoltare una canzone della durata di 3 minuti e 15 secondi per trovare la risposta, che se la trova le danno il premio Nobel.
2: Insomma, mi sembra un po' difficile.
1: Vabbè, insomma, comunque adesso si scherza naturalmente. Andrew Reap, Love's Got Away, qui si parla di amore come una strada possibile. Vabbè, ne parliamo fra poco. Andrew Reap con Love's Got Away, e ricordo che siamo in compagnia del dottor Biagio Tinghino, medico divulgatore che ha lavorato per quasi 30 anni nell'ambito delle dipendenze e della salute mentale. E a proposito di salute mentale, ce n'è una di problematiche che forse sottovalutiamo, ed è il cosiddetto bias cognitivo, che riguarda ciascuno di noi, mi verrebbe da dire, non è che è qualcosa che riguarda solo gli altri, cioè l'incapacità di veramente prendere in considerazione l'altra faccia della medaglia di una questione, insomma. Ora non vorrei banalizzare, però insomma noi vediamo che anche di fronte alle evidenze scientifiche ci sono persone che non semplicemente per i loro interessi economici, e questo sarebbe comprensibile, ma proprio perché c'è una sorta di bias cognitivo. E io ritorno a parlare del tema, per esempio, dei mutamenti climatici. Ci sono chiaramente dei dati scientifici che affermano come non le nostre estati di oggi non sono quelle di 50 anni fa, eppure continuiamo a sentire persone anche vicino a noi che dicono no, sono sciocchezze, io ricordo benissimo. Ecco, questo è un piccolo esempio, ma
2: in effetti
1: dei dati scientifici che affermano come non le nostre estati di oggi non sono quelle di 50 anni fa, eppure continuiamo a sentire persone anche vicino a noi che dicono no, sono sciocchezze.

0: distorto la visione della realtà. Non so, io ricordo che poco tempo fa in una lezione c'era una collega, un medico, che mi ha detto: ma guarda che effettivamente io mi sono vaccinato, dopo 6 mesi mi è spuntato il tumore alla mammella. Ho detto: collega, tu sei un medico e sai che un tumore alla mammella non ti spunta in 6 mesi, perché i tempi dell'oncogenesi sono almeno di 6, 8, 10 anni. Però capite che, nonostante la competenza, a volte ci sono queste modificazioni. Allora, dobbiamo fare lo sforzo di avere la pazienza sempre di ascoltare gli altri. Però questa cosa, oggi, se stiamo molto tempo sui social, peraltro io sto preparando un video su YouTube sulla dipendenza da social, questa cosa ci viene difficile, perché se io mi informo sui social, sono profilato, l'algoritmo mi comincia a proporre tutte le cose che a me piacciono. Quindi crea una camera d'eco in cui in realtà noi pensiamo di vedere quello che succede nel mondo, in realtà ci stanno mostrando tutto quello che a noi piace, cioè stanno confermando la nostra idea e stanno rinforzando il bias, che è il bias appunto cognitivo di conferma. E questo è un disastro, cioè la mia verità viene confermate. Io non ho nessun dubbio, ma io dico, da un punto di vista laico, da un punto di vista del credente, da un punto di vista dell'onestà intellettuale, tutto questo ci imporrebbe sempre di ascoltare entrambi i punti di vista, sempre, continuamente, con pazienza, poi di farci un'opinione. Ecco, quando noi ci convinciamo di qualcosa, diciamo: no, ma su questo ormai non ho dubbi, e cominciamo a demonizzare l'avversario, assistiamo ad una polarizzazione delle opinioni, cioè non si discute più, si diventa nemici, si diventa avversari, ci si schiera dalla parte o dei crociati o di quelli che dobbiamo conquistare, cioè entriamo in un'arena in cui i movimenti d'odio aumentano. Ecco, questo è il fatto che è successo oggi, che sta succedendo, e i politici lo cavalcano perché vogliono polarizzare in maniera estrema la discussione, non tenerla su basi corrette, diciamo, serene. Perché quando polarizzano le persone le fanno arrabbiare, le fanno indignare, poi vengono e raccolgono i voti. E questo è un problema.
1: Però non si raccolgono solo i voti, si raccoglie anche la violenza a volte.
0: È vero, e in effetti quando noi poi ci chiediamo come mai stiamo assistendo a questi episodi d'odio, di violenza, e qualche politico ne rimane colpito, io penso: amico mio, avete creato un mostro negli anni precedenti perché lo volevate cavalcare, ma i mostri poi non si fermano al punto in cui tu vuoi, continuano. E difatti la nostra società ormai è impregnata di violenza, di odio. Se andate sui social, vedete persone che apparentemente erano serene, tranquille, che dicono parolacce, che insultano gli altri. Questo è il risultato della polarizzazione e dei bias cognitivi, cioè delle nostre stesse trappole mentali.
1: Allora, dottor Dinghino, siamo un po' a corto di tempo, però rimane il problema fondamentale, e cioè come se ne viene fuori. Ma non solamente gli altri, perché questo, ecco, già il primo bias cognitivo, non so se lei è d'accordo, è questo. Questo è un problema che riguarda gli altri, non riguarda me.
0: No, è un riguardo che è un problema che riguarda anche me, perché l'impostazione naturale della mente vale anche per me, ovviamente, queste scorciatoie. Io faccio degli esercizi quotidiani, devo essere sincero, quando io, per esempio, ascolto delle notizie. Sono uno dei pochi che ascolta le notizie ai telegiornali, perché una grandissima quantità di persone che conosco ha smesso, dicendo: io ormai so come va a finire, e quelli ovviamente sono le prede favorite dei manipolatori. Io faccio l'esercizio di ascoltare un po' tutti. Per esempio, vedere una notizia come viene data, non so, dalle televisioni private, non so, gruppo Mediaset, influencer, non so, di centrodestra, come viene dato da Rai 3, come viene dato dalla 7, e noto le sfumature e mi esercito a un pensiero critico. Altra cosa che secondo me noi dovremmo fare ogni tanto, appena sentiamo una notizia che ci colpisce, la mattina, ci fermiamo e su quella notizia proviamo a sentire due opinioni diverse. Poi, cioè, diverse significa anche una che non mi sta simpatica. E su quella notizia che non mi sta, o quella opinione che non mi è simpatica, io dovrei fermarmi un po' di più e provare a trovare uno o due punti positivi, cioè vedere che anche nella notizia, diciamo, a me ostile, in realtà ci sono degli elementi di verità. Questo è un esercizio della mente, un esercizio del pensiero critico.
1: Io aggiungerei, non so se lei è d'accordo, quello che abbiamo sentito anche nel corso degli ultimi giorni nel festival Reimagine Peace, che è un festival

0: che è stato promosso a Firenze, ma gira un po' in tutta Europa, portato avanti da persone di nazionalità palestinese e di nazionalità israeliana, che rifiutano la polarizzazione e suggeriscono sempre l'ascolto con empatia. E sì, questo aspetto dell'empatia, che sa molto di etica giudaico-cristiana, sì, insomma, e o anche islamica, ecco, questo è un aspetto che forse va considerato.
1: È fondamentale.
0: Allora, so che Claudio voleva aggiungere qualcosa.
2: No, il rischio di parlare per etichette diventa poi una polarizzazione terrificante.
0: Ma vale anche per noi questo.
2: Vale per tutti. Però ecco, questo che ci hanno insegnato anche queste donne, queste madri, appunto,
0: che hanno perso dei figli,
2: in cui l'ascolto è più importante della voce, c'è anche proprio un qualcosa che lo dice sempre. C'è una trasmissione che ascolto tutte le mattine, Lupus in Fabula, e dice proprio questo: ricordate che nel racconto la voce è meno importante dell'orecchio. Quindi se non c'è, ma Gesù stesso lo ripete molte volte. Bene. A chi ha orecchi per, quindi bisogna
0: che oda, ecco.
2: Vero,
1: allora, mi sembrava che dicesse anche del non giudicare, del tutto non giudicate, cioè non fatevi un giudizio tassativo sulle cose, ma in qualche modo oggi laicamente possiamo dire coltivate il ragionevole dubbio che voi possiate sbagliarvi.
0: Va bene, ci fermiamo qui. Coltiviamo il dubbio, insomma, cerchiamo di farlo. Ora, naturalmente,
1: il sano dubbio.
0: Ecco, sì, naturalmente. Poi, naturalmente, chi è senza peccato getti la prima pietra. E qui siamo accidenti al migliore, verrebbe a dire. Ma insomma, dai, ci dobbiamo fermare. Grazie davvero, dottor Tinghino, per queste importanti considerazioni che valgono ben al di là dell'aspetto della scienza, che pure anche quello è importantissimo. Sì. A risentirci la prossima settimana. Grazie.
1: Grazie, buongiorno.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: A volte ci sono dei versi che sono più facili da leggere che da vivere. Filippesi 3:13-14 dice: «Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù». Possiamo riassumerlo così: oggi scelgo di dimenticare ciò che è dietro, premendo in avanti verso ciò che è davanti. Scelgo di dimenticare il passato e di non tenerne più conto. Quello che è successo è finito. A partire da ora posso andare avanti. In realtà, purtroppo, non basta dichiararlo per poterlo sperimentare, anche se è un buon inizio. Ti faccio un esempio. Immagina di preparare un pasto e di tagliarti. Ti vai a sciacquare, disinfettare e metti una benda sulla ferita per impedire che si riapra mentre comincia a guarire. Poi, una volta deciso di toglierti la benda, dubito che tu ti metta a toccare continuamente la ferita. Perché? Perché fa ancora male. Una cicatrice che si è completamente formata può sembrare guarita, ma negli strati più profondi dell'epidermide il lavoro è ancora in corso. Eppure, a volte, quello che facciamo con il passato, lo tocchiamo, ne parliamo. Quanto può essere difficile smettere di parlare della situazione in cui rimaniamo bloccati. L'ex che ti ha ferito, il collega che ha ottenuto la promozione con l'inganno, la situazione finanziaria che è andata in discesa, il membro della Chiesa che non si è assolutamente comportato come un fratello in Cristo. È già successo e ti sembra di averlo superato, di essere passato ad altre cose. Tuttavia, al minimo ricordo di ciò che è successo, ricominci a soffermarti di nuovo su di esso. Il processo di guarigione è iniziato, ma non è mai stato completato. Se riesci a capire questo, ti invito a restituire tutto a Dio, credendo che Lui l'abbia già preso, portato tutto al posto tuo. Egli vuole liberarti dal passato. Preghiamo insieme. Signore, aiutami a non soffermarmi più sul mio passato. È così allettante e troppo spesso cedo nella tentazione. So che quando passo il tempo a guardare indietro è impossibile andare avanti in modo efficace. Guarisci, ti prego, le ferite del mio passato per poter vivere la vita straordinaria che hai progettato per me. Una vita in cui vivo nel presente, qui e ora, anticipando la possibilità che il futuro mi riserva. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: La Bibbia dice: non temere, io ti aiuto, dice il Signore, il tuo Redentore è il Santo di Israele. Ascolta quello che Dio ti sta dicendo. Non è difficile per me aiutarti, l'ho già fatto prima e lo farò di nuovo. Ma cosa ha fatto Dio per te? Ha perdonato tutti i tuoi peccati, ti ha riscattato con il prezzo del suo sangue, ti ha dato la vita eterna e molto di più. C'è qualcosa che non farebbe oggi per te, quando ha già fatto tutto? Venire in tuo soccorso non è difficile per lui. Ha già fatto molto di più, perché non dovrebbe? Che queste parole ti incoraggino sono tratte da un testo di un teologo di nome Emil Schürer. Non temere. Ti amo, io sono con te. La promessa suprema che sostiene la mia fede. I pericoli si accaniscono su di me, sottili, sconosciuti. Mi circondano da vicino. Più vicino è Gesù. Chi mi dice ancora in questo viaggio? Sono io. Non temere. Prendi coraggio. Io sono sempre con te. Sì, questo è ciò che Dio ti dice oggi. Io sono sempre con te. Grazie di esistere. Eric Sellerien.

0: Hai ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.
1: A Radio Logos sono le ore 16:01.

Continuiamo la nostra meditazione, capitolo 21 di Matteo, dal versetto 28 al 32. Ripeto, Matteo 21, dal 28 al 32, leggiamo la parabola dei due figlioli. Gesù dice così: Ora che vi par egli? Un uomo aveva due figlioli. Accostatosi al primo disse: Figliolo, va oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispondendo disse: Vado, signore, ma non vi andò. E accostatosi al secondo gli disse lo stesso. Ma egli rispondendo disse: Non voglio. Ma poi pentitosi v'andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero: L'ultimo. E Gesù a loro: Io vi dico in verità, i pubblicani e le meretrici vanno innanzi a voi nel regno di Dio. Poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia e voi non gli avete creduto, ma i pubblicani e le meretrici gli hanno creduto e voi che avete veduto questo, neppure voi vi siete pentiti per credere a lui. Bene, qui vediamo che la parabola dei due figlioli non è altro che la continuazione del discorso dell'incontro che il Signore Gesù aveva avuto con quei capi sacerdoti e con gli anziani. Quindi, dopo la domanda e controdomanda, il Signore continua e dice questa parabola. Questa parabola non è altro che una constatazione di come il Signore vedeva, dal punto di vista spirituale, questa casta di sacerdoti e degli anziani. E quindi lui dice questa parabola. E qui vediamoci anche la spiegazione di questa parabola, che si parla di due figlioli. E diciamo che il primo figlio è la figura dei capi sacerdoti e degli anziani, mentre il secondo figlio è la figura dei pubblicani e delle meretrici. Vediamo ancora un'altra cosa, che il primo figlio aveva detto di andare e dopo non è andato. Il secondo figlio aveva detto di non andare e poi pentitosi andò. Vediamo più da vicino questo fatto. Il padre chiama i suoi due figlioli ad andare a lavorare la vigna. Cioè la chiamata è la stessa, come per l'uno e anche per l'altro. Dice: andate a lavorare la vigna. Qui il padre. Se noi diciamo che il Padre rappresenta Dio, ed è questo, rappresenta Dio, questi due figlioli rappresentano i figlioli di Dio. Però vediamo un'altra cosa e dobbiamo fare una precisazione, che a volte tante persone non sanno, che Dio è il Padre di tutte le creature sotto l'aspetto di creatore. Cioè Dio è il creatore di tutti noi. Sotto questo aspetto, diciamo, naturale, Dio è nostro Padre. Però vediamo che i veri figli di Dio sono coloro che hanno fatto di Gesù il loro personale Salvatore e Signore. Quindi non tutte le creature sono figlioli di Dio dal punto di vista spirituale, perché leggiamo nell'Evangelo di Giovanni che dice così: È venuta in casa sua, capitolo 1 di Giovanni, versetto 11 e 12, è venuta in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Quindi non tutti gli esseri umani sono figlioli di Dio, ma solo coloro che hanno creduto ed accettato Gesù nella propria vita. Quando fu il tempo di andare a lavorare la vigna? Quando gli ha detto il padre di andare a lavorare la vigna? Quando gli ha detto? Oggi, oggi voi andate a lavorare la vigna. Nella scrittura troviamo diverse volte usare questa parola oggi. Conoscete certi passi che dicono oggi? Per esempio, in 2 Corinzi, capitolo 6, versetto 2, dice, è un ammonimento, una esortazione che l'Apostolo Paolo fa ai credenti di Corinto.
poiché egli dice: ti ho esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Eccolo, ora il tempo accettevole, eccolo, ora il giorno della salvezza. Troviamo ancora in Ebrei un altro versetto che ci esorta ad essere non soltanto uditori, ma anche facitori della parola. E ci mette in guardia di come fu il caso del popolo di Israele, che si sono allontanati e che non sono entrati nel riposo del Signore. Leggiamo questo passo in Ebrei capitolo 3, versetto 12 a 16. Dice così: guardate, fratelli, che talora non vi si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo, che vi porti a ritrarvi dal Dio vivente, ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, finché si può dire oggi, onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato, poiché siamo diventati partecipi di Cristo, a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Mentre ci viene detto, oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori, come nel dì della provocazione. Infatti, chi furono quelli che dopo aver udito lo provocarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto condotti da Mosè? Sapete, queste sono parole che ci fanno riflettere. A quelli che non perseverano. Perché ci viene detto nella parola di Dio che 600.000 ebrei dai 20 anni in su che uscirono dal paese d'Egitto, tutte queste persone, meno 2 persone, furono tutte atterrate nel deserto. In quei 40 anni nel deserto vediamo che queste persone morirono a motivo della loro incredulità, a motivo delle loro lamentele, a motivo perché non credettero in Dio e perché non obbedirono a Dio. E questo l'Apostolo Paolo ci dice: impariamo da quello che sta scritto le cose che riguardano anche la nostra vita. Quindi non basta iniziare, ma ci vuole anche una buona fine, no? Uno che corre perché vuole vincere la corsa non può a un certo punto fermarsi e si tira indietro, deve arrivare sino al traguardo, deve arrivare sino alla meta, altrimenti non può ricevere il premio. E sono tanti quelle persone che confessano Gesù e poi a un certo punto si allontanano dalla fede, non c'è una vera conversione. In Ebrei sempre capitolo 2 versetto 2 dice così: perché se la parola pronunziata per mezzo d'angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza, la quale dopo essere stata annunziata dal Signore ci è stata confermata da quelli che l'avevano udita. Questo versetto mi colpisce. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Quando le persone sentono e risentono il messaggio dell'Evangelo e la prendono con leggerezza, indugiano, rimandano, dicono non oggi ma domani, e non riflettono che il domani non ci appartiene. Quando le persone vanno all'inferno pur avendo ascoltato e riascoltato la parola di Dio, e alla fine è troppo tardi. Dopo la morte si sa che è troppo tardi. Tutto questo perché? Perché trascurano. E ne conosco tante persone, che sono decenni a quale predichiamo l'Evangelo, ma non hanno preso ancora la decisione di seguire Gesù. Oppure di quelli che sono così, un po' come le onde del mare. Quindi il Signore vuole perseveranza, vuole costanza. Vedete, quelle che uscirono dal paese d'Egitto non entrarono tutte nella terra promessa, perché durante il cammino nel deserto si lamentavano, bestemmiavano, ingiuriavano il Signore,
peccavano. Cioè il Signore non era felice e furono tutte atterrate nel deserto. E noi credo che non siamo migliori degli altri. Abbiamo la stessa natura. Per cui dobbiamo studiarci. Nell'Evangelo di Matteo, un uomo aveva detto a Gesù, leggo capitolo 8, versetto 21, e un altro dei discepoli gli disse, Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse, seguitami e lascia i morti seppellire i loro morti. Quante persone, diciamo che mettono le cose di Dio, forse all'ultimo posto. Se ho tempo, allora faccio questo. Sono tante. Se ho tempo, madre. Ma Gesù gli disse, seguitami e lascia i morti seppellire i loro morti. Quante persone, diciamo che mettono le cose di Dio, forse all'ultimo posto. Se ho tempo,

Perché il tempo per altre cose ce l'hai, ma per venire al Signore non c'hai tempo. Quindi bisogna vedere sempre quale posto diamo alle cose di Dio. Non ho tempo. Diciamo che non hai volontà. A volte noi mettiamo queste cose, le cose di Dio come l'ultimo posto, o forse non c'è nel nostro programma. Nel nostro programma giornaliero, settimanale, o mensile o annuale, non abbiamo tempo per le cose di Dio. Non è che non abbiamo tempo, diciamo che non abbiamo volontà, perché con la volontà si raggiunge tutto, no? Dov'era il posto di lavoro? Cosa gli ha detto il padre? Andate a lavorare la vigna. Qualcuno ha detto, se fosse stato il lavoro in una miniera, beh, dicevo, la miniera non è tanto bello lavorare nella miniera, perché al buio, al freddo, nel pericolo. Però qui vediamo che il padre ha detto, andate a lavorare alla vigna, c'è all'aria aperta, in mezzo alla natura, ed è bello lavorare all'aperto. Quindi anche era gradevole poter lavorare la vigna, e anche perché era interesse anche dei figlioli, per il bene della famiglia, di andare a lavorare la vigna. Che cosa ci insegna questo? Che se Dio ci chiama all'opera sua, è la cosa in più primaria, più importante. E io credo che quello che noi facciamo e lavoriamo per la gloria di Dio, io credo che è la cosa più onorevole che ci sia per noi. Non è così? Perché quello che facciamo è per una buona causa. Chi sono le prime persone alle quali noi, fra virgolette, dovremmo lavorare? Quali sono le prime persone che dovremmo raggiungere? Quelle di casa nostra. Quelle di casa nostra. E qui tutti forse siamo un po' mancanti. Perché magari quelle di casa nostra sono state evangelizzate, poi ci sono i parenti, sono i più prossimi, poi magari i colleghi, o gli amici, o i conoscenti, o gli estranei, ma tutti abbiamo un debito verso loro, quello di parlare loro dell'Evangelo. E noi siamo debitori. Se siamo figli di Dio, dovremmo lavorare. Primo, con gioia e volonterosamente e con zelo, se siamo figli di Dio, no? Secondo, dovremmo lavorare con perseveranza, anche se il frutto non si vede subito. Ci vuole perseveranza. A volte ci stanchiamo, non è così? Ci stanchiamo magari di visitare sempre le stesse persone, ci abbiamo parlato, riparlato tante volte. Però dobbiamo avere quella forza di continuare a evangelizzare, a parlare, a pregare per loro. Terzo, lavorare con riconoscenza e gratitudine perché l'amore di Cristo ci costringe a fare questo. Quarto, dobbiamo lavorare sapendo che la nostra fatica non è vana nel Signore. E l'Apostolo Paolo dice: perciò, fratelli miei diletti, state saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Quello che facciamo, il Signore ce ne darà una ricompensa. Un esempio molto bello lo troviamo nell'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo era una persona consacrata a Dio al 100%. Sapete, c'è un versetto negli Atti degli Apostoli che ci fa riflettere il prezzo che era Paolo disposto a pagare. Atti capitolo 20, versetto 24, dice così: ma io non faccio alcun conto della vita, quasi che mi fosse cara, pur di compiere il mio corso e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare dell'Evangelo dalla grazia di Dio. Paolo, per lo zelo che aveva per il Signore e per l'opera sua, era pronto anche a morire. Era pronto a dare la vita per l'Evangelo. E così fu, perché lui morì a Roma, si dice decapitato o ucciso.

una spada, non sappiamo esattamente, ma lui morì da martire. E così lo fu Pietro, così lo furono altri apostoli che diedero la loro vita per la causa dell'Evangelo. E l'esempio perfetto lo troviamo in Gesù, dove in Giovanni capitolo 17, versetto 4 dice a Padre suo: Io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato a fare. Gesù sulla croce gridò: Tutto è compiuto. E io credo che il Signore anche per ognuno di noi ha un piano. Torniamo ai capi religiosi, agli anziani. Essi avrebbero dovuto dimostrare di servire Dio con serietà, dedizione, ma non l'hanno fatto. Infatti, essi rappresentano che cosa? Il primo figlio che disse: Io vado e non andò. Questo figlio è una figura di quelle persone che fanno belle promesse, usano buone parole, ma alla fine sono disubbidienti ai comandamenti di Dio. Usano parole melate, mostrano rispetto, prontezza nel servizio, ma rimangono inattivi. Sono solo parole e niente fatti. Lusingano gli altri di voler fare, ma non si scomodano di nulla. Fanno finta di sottomettersi, ma si scopre che sono ipocriti, perché nella sostanza non mettono, come si dice, un dito nell'acqua calda. Il secondo figlio che disse: Non voglio. Non voglio proprio, cosa dimostra? Tanto essi rappresenta che cosa? I pubblicani e le meretrici, i quali non vogliono saperne di Dio, sono lontani e vivono una vita deplorevole. Sapete chi erano i pubblicani? Essi erano esattori di tasse che erano a servizio del governo romano e che facevano inflazioni e si arricchivano frodando il prossimo. Quindi i pubblicani erano odiati perché non servi dell'imperatore Cesare ed erano odiati perché erano a servizio dello straniero. Chi erano le meretrici? Le meretrici facevano il mestiere più antico del mondo ed è per questo erano disprezzati da tutti. Quindi due categorie di persone che erano, possiamo dire, ai margini della società, chiamate le scorie umane, persone che non contavano, ma che erano soltanto disprezzate. Eppure qui vediamo che il Signore li menziona come le persone che vanno innanzi al regno di Dio più di quelli sacerdoti e degli anziani, dicendo questo: che molti, molti pubblicani e meretrici avevano creduto al battesimo di Giovanni Battista, mentre non l'avevano fatto né i capi sacerdoti né gli anziani. Sono di quelle persone che non conoscevano molto le scritture, però vediamo che all'udire l'Evangelo si sono convertiti e hanno seguito Gesù, cosa che invece al contrario, i capi sacerdoti conoscevano le scritture, però non si sono né pentiti né umiliati davanti a Dio. E quindi a volte vediamo che la persona religiosa è piena di sé, è orgogliosa e si vanta di essere migliore degli altri e crede di essere più santa degli altri. Perché vedete, in genere la persona religiosa è una persona orgogliosa, perché dice: Io faccio questo, io faccio quest'altro. E sono di quelle persone che rimangono su un piedistallo. Mentre la gente comune, e io ne conosco, ne ho letto anche di libri, di persone che sono stati ubriaconi, bestemmiatori, adulteri, bugiardi, magari ladri, che poi si sono convertiti e sono state veramente persone e hanno dato una grande testimonianza della potenza della grazia di Dio. E poi il Signore li usa come messaggeri dell'Evangelo. Invece, al contrario, religiose sono poche quelle che si convertono. Vediamo che il secondo figlio, nel dire non voglio,
sembra essere duro, inflessibile, ostinato, ribelle, impenitente, ma poi si pente, non dice parole ma fa i fatti. Quello che conta sono i fatti. Il primo figlio assomiglia ai cristiani che hanno solo il nome di cristiani, ma trasgrediscono senza nessun scrupolo la legge di Dio. Non si creano nessun problema, sono morti spiritualmente, non hanno la vita di Cristo in loro. Questi sono i falsi cristiani. Il secondo figlio nell'agire dimostra un vero pentimento, perché si vedono in lui i frutti del ravvedimento. E quindi vediamo che una persona veramente convertita, una persona pentita, una persona nata di nuovo, si vede nei frutti di una vita rinnovata. Di una vita rinnovata. Diciamo ancora che il primo figlio sembra essere migliore, ma risulta il peggiore. Il primo promette troppo e non fa nulla. Il secondo non promette nulla e fa tutto. Quindi vediamo quale contrasto c'è fra l'uno e l'altro. Il Signore, alla fine della parabola, fa una domanda ai capi sacerdoti e agli anziani e dice così: quale dei due fece la volontà del Padre? Essi gli dissero: l'ultimo. Nel dire questo vediamo che loro si sono autocondannati perché non hanno creduto al battesimo di Giovanni, pur sapendo che Giovanni era stato mandato da Dio. Invece i pubblicani e le meretrici gli hanno creduto, cosa che invece non hanno fatto i capi sacerdoti. Quindi qui vediamo che questa parabola serve di ammonimento, di esortazione, non solo per gli increduli, ma anche per noi. E voglio concludere nel leggere un versetto che il Signore Gesù dice nell'Evangelo di Matteo, capitolo 7, versetto 21. Dice così. Matteo 7, versetto 21-23 dice: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo hai cacciato demoni, e fatto in nome tuo molte opere potenti? E allora dichiarerò loro: io non vi conobbi mai, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Quante persone sentiranno questa terribile sentenza quando il Signore dirà loro: io non vi conobbi mai. Persone che hanno lavorato per la Chiesa o nella Chiesa, però il Signore dirà: io non vi conobbi mai. Chi sono queste persone alle quali il Signore dirà questa sentenza? Avete riflettuto? Chi possono essere queste persone? Sono le persone religiose, molti di queste che appartengono al clero, che credono di servire Dio, però alla fine il Signore dice: io non ti conosco. Persone che hanno dedicato la loro vita pensando di servire il Signore, ma hanno servito un sistema. Persone che non hanno mai realizzato la vita nuova in Cristo nella loro vita. Persone che non hanno mai ubbidito a Gesù, ma hanno ubbidito agli uomini, hanno fatto e insegnato precetti d'uomini e non la parola di Dio. Persone che rimarranno ingannate, e molti sono quelli che oggi servono un sistema, una religione e non il Signore. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli. Quindi non basta conoscere la parola di Dio. Molti ecclesiasti conoscono la Bibbia, conoscono le scritture, però non la praticano, fanno tutto al contrario. E quante persone invece semplici, persone che hanno poca cultura, appena appena sanno leggere la Bibbia, persone non istruite. L'esempio l'abbiamo dagli apostoli, che erano semplici operai. Non è nei capi religiosi, farisei, sadducei, che erano persone molto preparate dal punto di vista scritturale,
ma il Signore li condanna dicendo che sono ipocriti. E accetta quella persona semplice, perché quella che il Signore vede non è tanto la nostra cultura, o la nostra intelligenza, o la nostra conoscenza. Quella che il Signore vede è il nostro cuore, se è sincero, se è onesto, se è umile, se ha fede, e se c'è la nuova nascita. Quindi ognuno di noi possiamo, sotto questo aspetto, anche esaminarci e dire: Signore, io ti sto servendo, io sto facendo qualcosa per te, c'è la vita nuova in me, e si manifesta, si vede, oppure soltanto, come abbiamo letto l'altra volta, soltanto foglie e non frutto, solo teoria e non pratica, solo belle parole ma niente fatti. Io voglio esaminare me stesso, ognuno può esaminare se stessa e dire: Signore, io voglio fare veramente qualcosa di concreto nell'opera tua. Che il Signore ci aiuti affinché non inganniamo noi stessi. Il Signore sta per tornare. E a Lui come ci presenteremo? Con le mani vuote o con le mani piene? Questo è, ognuno si deve studiare, dire: Signore, io voglio fare qualcosa. Ascoltare, ascoltare, ascoltare, però alla fine non muovo un dito.

So we pray, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Salve amici. Siamo di nuovo insieme per trascorrere questi pochi minuti, 10 in realtà, nel programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro, come sempre, un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Gli attributi di Dio, numero 3. Oggi vedremo l'unicità di Dio. Leggiamo subito dalla lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai credenti di Efeso, nel capitolo 4, al verso 6, e dice così: «C'è un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti». Da due puntate, cari amici, stiamo vedendo gli attributi di Dio. In particolare stiamo vedendo gli attributi incomunicabili di Dio, cioè quelle caratteristiche che sono proprie della sua persona. Abbiamo visto come Dio è autoesistente, infinito, eterno, immutabile, onnipresente e onnisciente. Oggi vedremo l'unicità di Dio, appunto. Esiste quindi un unico Dio, vero e vivente. L'unicità di Dio deriva dal fatto che può esistere un solo essere assoluto e infinito. Non possono esistere, infatti, due esseri o più esseri infiniti, i quali riempiono i cieli e la terra, così dice il profeta Geremia nel capitolo 23 al verso 24. Se un essere infinito riempie l'intero spazio con la sua esistenza, non rimane posto certo per un altro essere con le stesse caratteristiche. Analogamente, se un essere infinito possiede tutta la potenza, non rimane alcun potere per un secondo essere infinito. Se esistessero due esseri infiniti, l'uno dovrebbe necessariamente includere l'altro. Di conseguenza, in realtà, i due dovrebbero essere uno. Sapete, amici, questa dottrina esclude, in un modo categorico, qualunque visione politeistica di Dio, come credevano gli antichi greci, i romani, e dobbiamo dire in realtà ancora oggi vi è la tendenza al politeismo, quella di considerare tanti dii diversi a seconda poi della necessità dell'uomo. E in questi tanti dii, diciamo, visti in un politeismo moderno, ci troviamo l'Allah dei musulmani, ci troviamo il Geova dei testimoni di Geova, e ci troviamo le varie divinità degli induisti, ci troviamo il Buddha dei buddisti, e senza parlare poi dei vari dii personali di tante popolazioni africane del nord e del Sud America e così via. Sappiamo che il Dio della Bibbia, che è l'unico e vero Dio, è un Dio trino. Con questo, il fatto che il Dio della Bibbia è il Dio trino, si intende che le tre persone divine, cioè il Dio Padre,
il Dio Figlio e il Dio Spirito Santo, che è il Consolatore, costituiscono una sola essenza, un unico e invisibile Dio, così come ci viene detto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10 al verso 30. Queste tre persone distinte non sono tre parti di cui è composta l'essenza divina, bensì un unico Dio immutabile e autoesistente. Mentre passeggiavo in un prato della città dove vivo, vidi che il prato era formato dal trifoglio e rimasi incantato di tanta bellezza. E nel contemplare una singola piantina del trifoglio, la mia mente non poté fare a meno di considerare che, appunto, il trifoglio si presta molto bene alla spiegazione della Trinità, che comunque rimane sempre un mistero per la nostra mente razionale. Comunque sia, nella dottrina della redenzione degli uomini, cioè la salvezza, vediamo come le tre persone della Trinità interagiscono in un modo perfetto per raggiungere l'obiettivo, che è quello di recuperare la creatura perduta nel peccato. E in questa cooperazione divina vediamo Dio Padre, che ama il mondo e manda il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede ha vita eterna. Il Figlio, Gesù, che accetta la missione e viene in questo mondo, fa conoscere Dio come Padre, predica il suo amore, che è il Vangelo, e si sostituisce alla condanna che spetterebbe agli uomini come conseguenza del peccato. Poi risuscita e, prima di ritornare da dove era venuto, promette il Consolatore, cioè lo Spirito Santo, che viene nella vita di chiunque crede come caparra nell'attesa della resurrezione. Cari amici, in conclusione, prendo in prestito le belle parole che l'Apostolo Paolo scriveva al suo collaboratore Timoteo al capitolo 1 della prima lettera, al verso 17, che dice: al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio siano onore, gloria nei secoli dei secoli. Amen. Allora, anche oggi siamo giunti al termine, vi ringrazio per il vostro cortese ascolto e a risentirci a domani, cari amici, e che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Continuiamo oggi col capitolo 8 di Luca e leggiamo dal versetto 11 al versetto 21. Questo è il significato della storia. Il seme è il messaggio di Dio agli uomini. Il sentiero su cui cadono alcuni semi rappresenta il cuore duro di quelli che ascoltano le parole di Dio, ma poi viene il diavolo e porta via quelle parole, impedendo loro di credere e di essere salvati. Il terreno roccioso rappresenta quelli che ascoltano con gioia il messaggio, che però non penetra fino a fondo nel cuore, non mette radici e né cresce in loro. Queste persone sanno che il messaggio è vero e per un po' credono, ma quando giunge il momento della prova, allora perdono ogni interesse. I semi fra le spine rappresentano quelli che ascoltano e credono alla parola di Dio, ma dopo un po' si lasciano soffocare dalle preoccupazioni, dalle ricchezze, dalle responsabilità o dai piaceri della vita, e così non sono mai capaci di aiutare nessun altro a credere nel Vangelo. Ma il terreno fertile rappresenta la gente dal cuore buono e onesto. Queste persone ascoltano le parole di Dio, vi si aggrappano e con la loro perseveranza producono un abbondante raccolto. Un'altra volta Gesù chiese: «Se hai mai sentito qualcuno che accende una lampada e poi la copre perché non risplenda? No, anzi, le lampade vengono messe bene in vista dove tutti possono vedere la luce. Così un giorno tutto ciò che ora è nascosto sarà portato alla luce e reso palese. Perciò attenzione a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato ancora di più e chi non ha sarà privato perfino di quel poco che pensa di avere». Accade una volta che la madre e i fratelli di Gesù vennero per vederlo, ma causa la folla non riuscirono ad entrare nella casa dove lui stava insegnando. E quando Gesù fu avvertito che stavano fuori e volevano vederlo, disse: «Mia madre e i miei fratelli sono tutti quelli che ascoltano il messaggio di Dio e lo mettono in pratica».

0: diversi. Tuttavia, però, non tutti coloro che ascoltano la ricevono, poiché ciò che attiva il seme è il terreno, cioè i nostri cuori, e l'acqua, cioè lo Spirito Santo. Ciò che mi colpisce è una semplice annotazione che sia Marco che Luca evidenziano. Sappiamo che il sentiero era un terreno duro dove le persone passavano spesso, proprio come l'asfalto di oggi. Marco dice che Satana viene e porta via la parola seminata in loro. Luca invece dice che il diavolo la porta via dal loro cuore affinché non credano e siano salvati. Quindi oserei dire: che garanzia ha una persona di aggrapparsi alla parola fino alla fine della sua vita terrena se il nemico poi può venire e portarla via dal suo cuore? Tutte le altre condizioni sono autoesplicative, ma questa è difficile, perché potremmo congetturare, non so neanche se è una parola in italiano, congetturare che i semi non erano in superficie, ma Satana li ha portati via dopo che sono stati seminati nel cuore. E questo è un argomento per la perdita della salvezza, forse? Boh. Esiste un limite oltre il quale Satana non potrebbe esercitare alcun potere sull'individuo? Sappiamo che il terreno è il componente critico, poiché la parola è costante, così anche l'acqua. E forse questa dovrebbe essere chiamata la parabola del terreno invece che del seminatore, perché un buon terreno è privo di rocce, di cespugli, è privo di frequenti viandanti che lo calpestino. E qui Luca identifica un terreno, o dovremmo dire un cuore, come uno onesto, buono e paziente. Ed infine, quando Maria e i suoi fratelli andarono a vedere Gesù, egli rispose in modo peculiare: mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola e la mettono in pratica. Seguire Gesù non è solo ascoltare e concordare con fatti riguardanti Dio o la santità, la natura umana, il peccato, il giudizio, la grazia, la misericordia, il perdono. Dobbiamo anche agire su queste verità. Sì, la fede ci ha salvati, ma dobbiamo agire sulla base di quella fede. Dio ci concede sia l'ascolto che l'agire. Riflessione. Dio non ha acceso la tua lampada affinché tu la tenga nascosta. Padre, tu hai acceso la luce che è dentro di noi. Aiutaci a continuare a farla risplendere, specialmente nelle tenebre che ci circondano, come testimonianza, non come arroganza, ma come testimonianza di quanto tu grande sia. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok ragazzi, ci si sente domani. Un abbraccio.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Da Elena Rubino ben ritrovati al nostro appuntamento. Testi profondi e arrangiamenti freschi ci portano attraverso un viaggio che si snoda in questi 11 brani del nostro disco Highlight di questi giorni. La quinta traccia che vi propongo adesso vede come special guest Lidia Genta. Allora, senza indugi, la andiamo subito ad ascoltare. Dalla fine al principio. Dario De Marco assieme a Lidia Genta. Buon ascolto!
3: Dimmi come può cominciare tutto da una fine. Dimmi come può

0: sai, far cominciare tutto da una fine.
1: Disco Highlight, in questi giorni.
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco.
3: A Radio Logos, sono le ore 17 e 23 minuti.
4: Salutiamo subito il professor Alessio Del Fante. Buongiorno Alessio, ben trovato, grazie per essere in nostra compagnia.
5: Buongiorno a voi.
4: Allora, come sempre in questa fascia oraria prendiamo in considerazione alcuni temi di attualità prendendo spunto dai giornali, e io vedo nella scaletta che mi hai segnalato che c'è un articolo, credo da Repubblica, che ti ha particolarmente colpito.
5: Sì.
4: Il sogno di Khalil da Gaza. Ecco,
5: che
4: riguarda
5: Gaza,
4: anche il nostro paese, eh? Vediamo un po'.
6: Sì, sì, riguarda direttamente il nostro paese, è un caso particolarmente singolare che mostra come talvolta la rete permetta, diciamo così, di individuare cose insperate, no? Allora, Khalil chi è? È un ragazzo di 19 anni, nato nel 2007, quindi a Khan Yunis, nome che sentiamo ripetere, no? Frequentemente, è stata nella striscia di Gaza, e fin dalla nascita registrato dalle Nazioni Unite, dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, come rifugiato palestinese. Il padre di lui, che ha lo stesso suo nome, era un medico, un dottore, che aveva portato importanti contributi sia in Arabia Saudita che all'ospedale Nasser di Gaza. All'esplosione della guerra la sua famiglia ha dovuto fuggire sotto i bombardamenti. Il padre, ammalato di cuore, camminava accanto al figlio e, nonostante le sue condizioni precarie, non ha smesso fino all'ultimo di curare gratuitamente le persone sfollate nei vari campi, eccetera. È morto a 71 anni, una settimana prima che fossero pubblicati i risultati scolastici del figlio, suppongo i risultati finali del percorso di studi. E gli ha lasciato questo diciamo monito: continua il mio cammino, fai anche tu in qualche modo il medico. Ora, però cos'è accaduto intanto? È accaduto che Khalil è venuto ha trovato sulla rete un discorso pronunciato da una deputata italiana al Senato, la novarese Elena Ferrara del PD, che diceva più o meno questo: ho cercato chi nel Parlamento italiano aveva parlato di Gaza non come di un problema diplomatico, ma come di una questione umana. E così Khalil si rivolge alla senatrice. Lei si è alzata a parlare dei bambini in fuga dalla guerra, reclamando con forza l'apertura di corridoi umanitari, eccetera. Quelle parole oggi hanno un volto preciso e un nome reale, il mio. E allora da questo momento in avanti Khalil ha cominciato a chiedere alle varie istituzioni italiane di poter venire in Italia per continuare questa carriera del padre, studiare medicina, eccetera. Naturalmente finora non ci sono state risposte, ma la storia è singolare e interpreta anche il pensiero, i sentimenti di tanti giovani palestinesi, no? Che vorrebbero venire, oppure che sono anche venuti perché so di un programma anche universitario di accoglienza di studenti palestinesi in Italia. E mi ricordo però di difficoltà, no? Difficoltà burocratiche. Ricordo di aver visto un appello di un docente italiano per uno studente o alcuni studenti bloccati, già presi in carico dall'università, ma bloccati ancora a Gaza. Quindi la situazione è un po' questa.
4: Senti, l'articolo di Manconi, no? Il sogno di
6: Luigi
4: Khalil,
6: Manconi, sì, sì.
4: Da Gaza, diventare medico in Italia. Ecco, il suo articolo cosa si propone sostanzialmente secondo te? È un appello rivolto alle autorità?
6: È un appello naturalmente sì alle autorità, perché lui nell'ultima parte dice sì, c'è stato probabilmente in Italia un'accoglienza superiore che in altri paesi, ma in assenza, lui dice, di un piano preciso, di un programma articolato, di una strategia di lungo periodo, di un coordinamento tra istituzioni, sedi diplomatiche, strutture, facoltà, strutture sanitarie, facoltà universitarie, eccetera. Insomma. Quindi ci sono questi spiragli che si aprono ma sono esili e talvolta appunto creano false aspettative e dolorose frustrazioni.
4: Ecco, allora a questo proposito c'è un articolo che ci segnali su Avvenire, dove invece si parla di ingressi di immigrati. Tra l'altro è uno di quegli argomenti in questo momento divisivi, perché ormai stiamo entrando in campagna elettorale, guarda, sostanzialmente. Quindi.
6: L'articolo in questione, ora la posizione di Avvenire è assolutamente chiara, e c'erano anche ieri due paginate intere sul problema, sui diritti negati agli immigrati e così via. Ma la cosa più significativa è che registriamo meno sbarchi, quindi c'è una diminuzione decisa degli sbarchi nei primi mesi del 2026, quindi sono calati gli irregolari, eccetera, eccetera. Ma attenzione, sono aumentati molto di più i morti in mare. Quindi la mortalità, soprattutto della rotta del Mediterraneo centrale, che ci coinvolge direttamente come Italia, è certo, c'è una diminuzione di arrivi, ma c'è un aumento di decessi, di morti, per quello che si può calcolare, perché poi ci sono quelli non registrati, insomma, non contemplati. Per cui questo è il dato, e questo risponde alla strategia di chiusura sempre maggiore da parte dei vari paesi europei. Ecco,
4: quindi non solo dell'Italia, ma dell'Europa in generale. Claudio voleva aggiungere qualcosa, credo,
6: anche
4: Claudio.
6: Dell'Europa.
5: Ma sì, io l'avevo fatto notare questo qui quando abbiamo fatto anche il collegamento a Lampedusa, perché poi i dati ci aveva dato anche
4: Bernardini.
5: Marta Bernardini, erano un po' questi. Cioè, essendoci
4: che
5: sempre,
4: lei è la direttrice di Mediterranean Hope, un progetto della Federazione Chiesa
5: Evangelica. Che i progetti che seguivano queste cose, tra quelli europei, quelli anche appunto delle organizzazioni, delle ONG, sempre più sfilacciati, è chiaro che noi perdiamo il controllo, sappiamo di storie di barche che partono e che poi non arriveranno mai, quindi sicuramente arriva meno sbarchi, ma il Mediterraneo si riempie ancora di più corpi, quindi anche questa alla fine può essere anche una strategia, non lo so.
4: È una strategia terribile però, perché moralmente insostenibile, anche, mettiamola così.
6: Sì. Dice anche che c'è, chiudendosi certe località di partenza, per esempio la Tunisia, le partenze si spostano verso la Libia, cercano delle strade più tortuose pur di arrivare, più lunghe, più pericolose ancora, quindi in definitiva un aumento, si parla di circa 57% di decessi nella rotta del Mediterraneo centrale e anche nella rotta orientale, quella che punta alle coste greche, un raddoppio addirittura di morti.
4: Ci fermiamo un attimo su questi dati e tra l'altro lo diciamo che ci sono anche alternative possibili esplorate, intanto dalle chiese, con il corridoio umanitario, che non significa semplicemente un passaggio senza pericoli, ma significa anche poi tenere l'attenzione anche negli stadi successivi, una volta che queste persone sono nel nostro paese. Insomma, le cose si potrebbero fare diversamente, non c'è fatalismo in queste situazioni, sono responsabilità piuttosto che ci assumiamo. Torniamo a parlare con il professor Alessio Del Fante. So che il quotidiano Avvenire, quotidiano riferimento della Conferenza Episcopale Italiana, dedica anche una certa attenzione sui temi politici che sono una sorta di tormentone in questo periodo, come la legge elettorale. Direi che è anche normale, perché è una legge importante, certo. Ma ecco, che cosa segnala?
6: Quello che ho trovato interessante, al di là della analisi della proposta di legge della maggioranza attuale, è una riflessione ieri in un editoriale di Vittorio Pellira, Prima le regole, poi i vincitori, di una serie di proposte, no? Di tipo operativo, diciamo. Ma intanto si partiva dalla famosa teoria politica di John Rawls, filosofo della politica noto del secolo scorso, e il suo velo di ignoranza. La sua tesi qual è? È che per stabilire le regole di una società, i principi che regolano una società, bisogna partire da una sorta di ignoranza di che cosa? Di ignoranza della posizione che io occuperò nella società una volta fatto la legge. Quindi quella legge dovrebbe andarmi bene anche nel caso che io non fossi il vincitore, primo. E quindi questa era intanto una indicazione significativa. Naturalmente questo velo di ignoranza è impossibile, perché oggi i partiti operano tramite sondaggi, simulano le distribuzioni dei seggi, eccetera, eccetera, insomma. Quindi questa conoscenza è ineliminabile. Allora, la proposta di Vittorio Pellegrina era questa: fare sì che la procedura di realizzazione della legge elettorale sia simile a quella delle riforme costituzionali, per esempio articolo 138, quindi doppia deliberazione, tempi più lunghi, maggioranze più ampie ed eventuale referendum. Questa procedura renderebbe difficile approvare riforme dettate dalla convenienza immediata e costringerebbe l'opposizione e la maggioranza a cercare un terreno comune. E l'altro elemento interessante, lui proponeva, dunque, no, naturalmente non si tratta di costituzionalizzare il contenuto della legge, ma piuttosto solo la procedura. E inoltre far valere la disciplina elettorale nuova, non le immediate elezioni, ma quelle successive.
4: Ecco, anche questo è un tema
6: quindi
4: interessante.
6: Quindi divieto di applicare, certo, la nuova disciplina alle elezioni immediatamente successive.
4: Sono dei suggerimenti pratici molto interessanti. Mi chiedo se effettivamente poi possano trovare veramente accoglienza in un clima come il nostro.
6: Sì, certamente tutto diventa più complesso.
4: Certo.
6: Però
4: a vedere,
6: con garanzie...
4: La prossima legislatura, superiori, per esempio, potrebbe pensarci seriamente. Dobbiamo chiudere. Grazie al professor Alessio Del Fante per essere stato in nostra compagnia.
6: Grazie a voi e buona giornata.
4: Grazie anche a te.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. Questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi.

greca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Ritorna anche oggi, infatti, il nostro almanacco quotidiano. A tutti voi il mio benvenuto all'ascolto in questa puntata targata 28 di luglio.

0: accadde oggi.
1: Il 28 luglio 1904 a Roma si inaugurava la sinagoga, il Tempio Maggiore. 1914 scoppia la Prima Guerra Mondiale. L'Austria dichiara guerra alla Serbia dopo che questa non è riuscita a rispettare tutte le condizioni dell'ultimatum del 23 luglio, posto dall'Austria stessa, allora ancora unita all'Ungheria, a seguito dell'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando per mano di un nazionalista serbo. 1943. A Bari un reparto dell'esercito schierato a protezione della sede del Partito Nazionale Fascista spara sui manifestanti che festeggiano la caduta del fascismo stesso. Ci saranno 20 morti. 1944. Affollo in seguito ad una rappresaglia nazifascista, il vecchio centro storico del paese viene dato alle fiamme perché è ritenuto covo dei partigiani, causando la morte di due persone. 1945, New York, un bombardiere B-25 Mitchell si schianta fra il 79esimo e l'80esimo piano dell'Empire State Building, causando 14 vittime. 1965, il presidente statunitense Lyndon Johnson annuncia il suo ordine di incrementare il numero di truppe statunitensi nel Vietnam del Sud da 75.000 a 125.000. 1976, la Corte Costituzionale sancisce l'illegalità del monopolio Rai. Inizia così l'epoca delle cosiddette TV private, che cambierà il panorama mediatico italiano. Lo stesso giorno, un terremoto di magnitudo compreso fra 7,8 e 8,2 rade al suolo Tangshan in Cina, uccidendo ben 242.000 persone e ferendone più di 164.000. 1984, cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Los Angeles. 1987, alle 7.23 una frana di enormi dimensioni dovuta alle insistenti piogge travolge drammaticamente i paesi di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone in Valtellina, spazzandoli via e provocando morti e dispersi. 1995, la Network Solutions annuncia una nuova politica per aiutare le compagnie a proteggere i propri marchi registrati su internet. 1998, scandalo Lewinsky, l'ex stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky, riceve l'immunità in cambio della sua testimonianza di fronte al grand jury circa le sue relazioni con il presidente Bill Clinton. E concludiamo con una notizia del 28 luglio 2005. A Belfast l'IRA annuncia la fine della lotta armata a partire dalle ore 17 secondo l'ora italiana.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Ci fu un astronomo olandese che visse a cavallo fra il 1629 e il 1695, un certo Christian Huygens, che Galileo lo volle imitare non solo nelle ricerche astronomiche, ma anche in quelle che lo scienziato pisano, fin da quando aveva 17 anni, coltivò con la sua precoce mente d'indagatore. Una di queste era collegata con le oscillazioni del pendolo. Galileo però non utilizzò la sua scoperta per farne un orologio, anzi in tutte le altre sue ricerche e fino alla morte, paradossalmente continuò a misurare il tempo con i soliti orologi ad acqua. Huygens, seguendo il principio galileiano, aggiungendo dei pesi al pendolo e un cicloide per farlo oscillare costantemente, nel 1656 realizzò il primo orologio a pendolo, un misuratore del tempo semplice, ma così preciso che era già in grado di dire non solo l'ora, ma anche il minuto. In un baleno si diffuse e seguitò ad essere l'orologio più preciso nei successivi 300 anni.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove in questo numero parliamo della conversione, che è l'allontanarsi da qualcosa o qualcuno per aderire a qualcosa o qualcuno. Nel Nuovo Testamento implica il pentimento dei propri peccati e la fede in Dio. Dal punto di vista negativo si tratta quindi di allontanarsi dal peccato e positivamente di credere in Cristo. Sebbene sia un atto umano, la conversione avviene per la potenza di Dio. Nel processo della salvezza è il primo passo, che consiste appunto nell'abbandonare il peccato e nell'orientare decisamente tutta la propria vita verso Dio.

0: l'origine dei nomi.
1: L'antico nome della gens Iulia, da cui il nome personale Iulius, deriva dalla forma arcaica Iovilos, a sua volta derivata da Iovi, Giove, e traducibile in consacrato a Giove. La leggenda popolare racconta di Iulo Ascanio, figlio di Enea, fondatore di Alba Longa, da cui nascerà Roma, e capostipite della gens Iulia. Il nome ebbe grande diffusione grazie alla fama di Giulio Cesare, il grande generale romano. La diffusione del nome si accrebbe ulteriormente a partire dal 500, in seguito al successo della tragedia shakespeariana Romeo e Giulietta. Le varianti, Giuliano e Giuliana, hanno la stessa etimologia, ma in origine erano aggettivi riferiti ai partigiani di Giulio Cesare, i Lulliani.
0: Avete ascoltato? A come almanacco.
1: Il programma è giunto al termine, ma vi aspetto di nuovo qua domani. E intanto, grazie per l'ascolto. Ciao!
0: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Giampiero Bicciani, oggi leggiamo dalla seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 3, versetto 5, dove è scritto: «Hanno l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza». Parole dure, dirette, sincere. Paolo le pronuncia con cognizione di causa, conoscendo bene il pericolo che descrivevano e l'effetto che avrebbero dovuto provocare. Il pericolo rimane lo stesso anche oggi, ancor più amplificato nell'era social, in cui tutto può essere condiviso con tutti. È scritto: «Verranno tempi difficili perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori». E l'elenco continua nei versi che precedono quello di oggi, contemplando tanti altri elementi che non esprimono in sostanza la pietà, cioè Dio e la sua volontà benevola per gli uomini. Forse si può anche rintracciare qualche apparenza religiosa, ma poi nei fatti, alla prova del 9, Dio viene rinnegato da chi si comporta così. Riguardo all'effetto che queste parole vogliono avere ancora oggi, ci vengono in aiuto quelle che Paolo pronuncia in un'altra sua lettera, che ci interrogano nel nostro profondo. Quando dice: «Professano di conoscere Cristo, ma lo rinnegano con i fatti». Facciamo attenzione.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina da Isaia capitolo 50, versetto 4. L'Eterno ogni mattina risveglia il mio orecchio, perché io ascolti come ascoltano i discepoli. E ancora Isaia capitolo 55, versetto 3. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Ascolta. Nel corso di tutta la Bibbia risuona il richiamo di Dio per ognuno di noi. Ascolta. Mosè ormai attempato ripete parecchie volte al popolo: ascolta Israele. Deuteronomio capitolo 4 versetto 1, capitolo 5 versetto 1, capitolo 6 versetto 4 e anche capitolo 9 versetto 1. I profeti ripetono costantemente questo richiamo. Geremia esclama: o paese, o paese, o paese, ascolta la parola dell'Eterno. Geremia capitolo 22 versetto 29. Gesù stesso dice di sé: vi ho detto la verità che ho udita da Dio. Giovanni capitolo 8 versetto 40. E invita i suoi discepoli a fare altrettanto, dando loro quest'ordine all'inizio del suo insegnamento: ascoltate. E questo è scritto in Marco capitolo 4 versetto 3. Ascoltare non è soltanto udire, è applicarsi ad afferrare il messaggio. Si tratta di uscire dai nostri pensieri, dal nostro ragionamento, anche dai nostri blocchi mentali, per andare ad incontrare colui che parla. In che modo possiamo ascoltare Dio? Leggendo la Bibbia, che è la parola di Dio. Ascoltare questa parola è ascoltare con rispetto ed attenzione colui che parla, cioè Dio stesso. Per mezzo della sua parola, il Signore non solo ci invita a capire quello che leggiamo, ma anche ad incontrare Lui ed aiutare altri a fare la stessa esperienza. Allora la Bibbia non solo diventa un mezzo di comunicazione con Dio, ma anche un mezzo di comunicazione con gli altri. In questo modo Dio è come presente, misteriosamente, ma nella realtà, tramite la fede. Perché la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo, è scritto in Romani capitolo 10 versetto 17. Ma è proprio la voce di Dio quello che ascolto? Sì, perché questo ascolto susciterà in me il desiderio di ricevere quello che Lui dà e di ubbidirgli, dimostrando così a mia volta che lo amo. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi cari amici all'ascolto un affettuoso saluto. Oggi è il 28 luglio e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 13 leggeremo il verso 15, dove è scritto così: infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Fin dall'inizio della sua missione Gesù è stato il modello da imitare, l'esempio perfetto di umiltà, mansuetudine, autocontrollo e amore oltre ogni limite. Il contesto del verso che abbiamo letto è il momento successivo all'ultima cena con gli apostoli. L'atmosfera era carica perché Gesù aveva fatto rivelazioni importanti e i discepoli erano ancora confusi, increduli, e Giuda stava per tradirlo. Erano i suoi più intimi, ognuno con un carattere diverso e ognuno aveva bisogno di essere ancora istruito. La parola dice che Gesù li amò fino alla fine. Ed ecco che da maestro si trasforma in servo, si veste da servo e compie un atto da servo. Si inginocchia e lava i piedi di tutti, anche quelli di Giuda. Se dunque il maestro si umilia e offre a tutti lo stesso trattamento, ognuno di noi è chiamato a fare lo stesso, non solo nella gestualità, ma con la stessa attitudine del cuore, la stessa imparzialità, la stessa giustizia, lo stesso amore. Tra quei 12 c'era anche uno che lo avrebbe tradito, ma anche i suoi piedi sono stati lavati. Gesù invertiva totalmente i ruoli e dava un significato a questo gesto, poche ore prima di morire. Era importante. Poco prima i discepoli avevano discusso su chi fosse il più grande, ma Gesù ribalta il concetto di grandezza, perché è veramente grande chi rinuncia ai suoi diritti legittimi e si mette a totale disposizione del prossimo per guadagnare anche solo un'anima, perché Lui, il Re dei Re, ha dato la sua vita affinché tutti potessimo godere la salvezza eterna e il cielo alla sua presenza.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il piatto di terracotta. Il nonno aveva quasi perso la vista e vedeva a malapena. Quando era a tavola a mangiare con la sua famiglia non riusciva a tenere fermo nemmeno il cucchiaio, sbavava e faceva cadere il cibo sulla tavola. Il figlio e la nuora, che erano molto infastiditi, decisero di farlo mangiare da solo in un angolo della casa. Lì avrebbero portato del cibo in un piatto di terracotta. L'anziano non smetteva di piangere perché sentiva che la famiglia era riunita a mangiare a tavola e lui era stato allontanato. Un giorno il piatto di terracotta gli cadde dalle mani e si frantumò sul pavimento. Così fu sostituito da un piatto in legno. Qualche giorno dopo il figlio dell'anziano e sua moglie videro il proprio bambino nella sua camera impegnata ad aggiustare qualcosa. Quando gli chiesero cosa stesse facendo, il bambino rispose: «Sto incollando la ciotola di terracotta, così quando sarete vecchi vi servirò il cibo qui dentro». Dopo quella risposta i due si guardarono e piansero. Il nonno tornò a mangiare a tavola con loro e fu trattato con amore. L'esempio è la ricchezza più grande che possiamo lasciare alle nostre generazioni. Caro amico e cara amica, se non hai ricevuto un buon esempio dai tuoi genitori, hai l'esempio perfetto che ha lasciato Cristo. Lui ci ha insegnato ad amare e perdonare, a correggere, ad aiutare e a servire il prossimo. Non abbiamo scuse. Diventiamo anche noi un buon esempio per gli altri.
3: Magari tutti noi seguissimo l'esempio di Gesù, con la sua franchezza, la sua misericordia, la sua imparzialità, la sua trasparenza, la sua capacità di ascoltare, la sua integrità e la sua gentilezza. Purtroppo quello di Gesù è per molti solo un ricordo lontano, conosciuto forse attraverso qualche storia raccontata. Ma per noi, che importanza ha quell'esempio? Lo stimiamo davvero al punto tale da volerlo imitare? La storia di oggi ci insegna che riceveremo ciò che abbiamo dato, e nell'ambito spirituale accade lo stesso, perché riceveremo in base a quanto abbiamo dato ascolto a Dio e ai suoi consigli. Non lasciamo fuori Gesù dalla nostra vita, ma prendiamolo come punto di riferimento, come guida per tutte le nostre scelte, e non solo la nostra vita brillerà della sua luce, ma sarà grandemente benedetta e usata per benedire altri. Vi saluto anche per oggi con la speranza che la riflessione che abbiamo ascoltato possa essere per ognuno di noi uno sprone a meditare e a modificare i nostri atteggiamenti. Un abbraccio e buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Una chiesa evangelica a Balaklia, nell'Ucraina occidentale, è stata colpita da un attacco di droni russi che ha scatenato un incendio nell'edificio. La chiesa Svitro Evangelii, la luce del Vangelo, è stata presa di mira e l'incendio è stato domato solo dopo diverse ore. Non si tratta di un caso isolato: già ad aprile un bombardamento russo su Zaporizhia aveva colpito la chiesa evangelica battista locale durante un servizio, causando la morte del pastore e il ferimento grave di altri 8 fedeli.

perso, ma come Downey Junior sono ancora qua, tra le macerie della mia città, cerco un'interferenza, un segnale pulito che disturbi il resto, che squarci l'abitudine a questo merda, la voce di

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
1: Il sentiero. Un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.

gentili amici, benvenuti all'ascolto di questo nuovo numero de Il Sentiero. Vi accompagnerò oggi a fare due passi in una piccola zona paludosa della Bassa Modenese che si trova non lontano dal paese di Nonantola e che viene denominata Palude della Partecipanza. Si tratta di una palude di dimensioni relativamente piccole, comunque sufficiente ad ospitare una fauna ricca e diversificata. Le paludi sono ambienti estremamente significativi, ricchissimi di vita animale. Fermarsi in una sera di giugno al margine di una palude è forse uno dei modi migliori per rendersi conto della ricchezza di questi ambienti. Il sole che cala fra le canne offre uno spettacolo meraviglioso e si potranno udire i richiami delle rane, delle raganelle e di tanti uccelli acquatici che si uniscono in un concerto che va dritto al cuore e ci fa ritornare d'incanto al primo mattino della creazione.

passeggio nel tardo pomeriggio al margine della palude della Partecipanza. Il sole, ormai non più tanto alto, fa ancora risplendere l'acqua della palude. I richiami delle gallinelle d'acqua mi accompagnano, uniti al canto aspro e spezzato di una cannaiola. In alto vedo volare due germani reali. È una giornata lavorativa e non c'è nessuno qui in campagna intorno alla palude. Mi godo così la solitudine e questo nuovo incontro ravvicinato con la creazione di Dio. Mentalmente ripercorro la giornata trascorsa, le ore passate a scuola con dei ragazzi un po' troppo rumorosi, la confusione della stazione affollata, il viaggio in treno, un boccone mandato giù in fretta, e adesso sono qui, qui ad ascoltare il canto degli uccelli. Finalmente, mi dico, e assaporo la serenità ed il senso di calma che il contatto con la natura sempre produce in me. Guai se Dio non avesse creato i fiori, le piante, l'acqua, il sole, gli animali, perché è in mezzo a questi elementi che l'uomo dovrebbe vivere. Non a caso, nel racconto della Genesi, si dice che il Signore, dopo aver creato l'uomo, lo ha posto in un giardino. È quello il posto giusto per noi. Lascio correre lo sguardo sulla superficie dell'acqua e lungo le canne. Poi mi siedo sul terreno vicino alla riva, al fianco di un ciuffo di cannucce palustri. Due libellule mi passano davanti in volo e attirano immediatamente la mia attenzione, perché non volano separate, ma strettamente abbarbicate l'una all'altra, con i corpicini in posizione tale da formare quasi un anello. Si tratta di un maschio e di una femmina che si stanno accoppiando, così, in volo, come costuma fra le libellule. Questi animali, quando giunge il momento di procreare, danno luogo ad una cerimonia nuziale tanto complessa e appariscente da non avere paragoni nel mondo degli insetti. I maschi eseguono tutta una serie di rapidi voli e di scarti repentini, mantenendo l'addome ripiegato verso il basso, perché sia ben in evidenza la sua parte superiore dai colori di solito vivaci. Al termine di questa parata amorosa, afferrano senza mezzi termini la femmina per il collo, servendosi di una pinza che hanno all'estremità dell'addome, e continuano a volare uniti in questo modo strettamente alla femmina. Dopo un po' la femmina stessa inarca l'addome verso il basso fino a farne combaciare l'estremità con l'organo copulatore del maschio, realizzando così la classica posizione ad anello che ho riscontrato nelle due libellule che mi sono passate davanti. Terminata la fecondazione, i due partners si separano. La femmina provvederà poi a deporre le uova o direttamente nell'acqua, oppure su delle piante acquatiche. Le larve che nasceranno dalle uova impiegheranno da 1 a 4 anni, a seconda della specie, prima di diventare insetti adulti. Nel frattempo la loro vita trascorrerà nell'acqua e sarà una vita da grandi predatrici. Le larve infatti si nutriranno di crostacei, vermi, altri insetti e in alcuni casi anche di girini e piccoli pesci. Del resto anche le libellule adulte sono predatrici. Catturano zanzare, moscerini, farfalle e altri insetti cacciandoli in volo e addirittura in certi casi divorandoli in volo. Le due libellule che sto osservando si allontanano brevemente, poi con una delle strette virate caratteristiche del loro volo invertono la direzione, ripassano davanti a me e se ne vanno definitivamente.

Lentamente mi avvio verso un capanno sulle rive della palude, dal quale si possono osservare gli uccelli acquatici dalle apposite feritoie, senza correre il rischio di essere visti. Dal capanno punto il binocolo sullo specchio d'acqua. Una gallinella esce dalle canne e attraversa sospettosa un tratto aperto. Nuota lentamente, mettendo ben in evidenza il becco rosso e lo scudo frontale dello stesso colore. Si vede che non è tranquilla. Infatti raggiunge di nuovo il folto e scompare. Intanto, un po' più lontano, un germano reale è sceso in volo e si è posato sulla superficie dell'acqua. È la più comune fra le anatre, e anche se non si può dire che sia la più bella, è comunque estremamente elegante con il suo collo verde bottiglia dal collare bianco che contrasta con il giallo del becco. Per non parlare poi dei due riccioli vicino alla coda, che la rendono così caratteristica. L'anatra nuota con sicurezza, lancia due volte il suo richiamo, poi tuffa sott'acqua tutta la parte anteriore del corpo per cercare qualcosa da mangiare. Dopo poco, la gallinella si riaffaccia, fa sporgere il capo e il collo fuori dalle cannucce palustri e si guarda intorno. Lentamente esce allo scoperto, nuotando nell'acqua bassa. Mi chiedo come mai sia così vigile e timorosa. Non può avere percepito la mia presenza. E tutt'intorno non si profila nessun pericolo. Ah, ecco, adesso è chiaro. Sei pulcini, uno dietro l'altro, escono nuotando dal folto delle canne e seguono la madre in acque un po' più aperte. Sono estremamente simpatici i pulcini di gallinella d'acqua. Assomigliano a dei batuffoli neri con il becco e una parte del capo di colore rossastro. Uno, non capisco bene il perché, continua a rifilare beccate ai fratelli, i quali però non paiono darsene molto per inteso. Sono giovani questi pulcini, usciti dal nido da non molti giorni. La madre, che nel frattempo pare si sia messa un po' più tranquilla, deve ancora provvedere a nutrirli. Infatti ogni tanto tuffa il capo sotto la superficie, raccoglie qualcosa e lo allunga a uno dei piccoli. Le gallinelle hanno pochi problemi di alimentazione. Mangiano un po' tutto quello che il loro ambiente può offrire. Semi, bacche, boccioli e parti vegetali di molte piante, ma pure insetti, molluschi, crostacei e anche piccoli pesci, quando capita. Questa è senz'altro una delle chiavi del loro successo. L'altra è l'estrema adattabilità, anche ad ambienti umidi di estensione molto ridotta, anche se inquinati in una certa misura. I pulcini che ho sotto gli occhi voleranno fra una quarantina di giorni e i loro genitori provvederanno ad un'altra covata. L'allegra famigliola si arricchisce di un altro membro. Dal folto delle cannucce palustri, infatti, dove senz'altro è situato anche il nido, esce un'altra gallinella adulta. Con ogni probabilità si tratta del maschio. E si aggiunge al gruppo. Vorrei stare ancora a guardarli, ma il tempo stringe. Il sole non è più tanto alto e devo fare ritorno a casa. Getto un ultimo sguardo alla famigliola di gallinelle, poi silenziosamente chiudo la feritoia del capanno, esco e mi avvio sulla strada del ritorno. Mentre cammino, una allodola si alza da un campo vicino e comincia a cantare. La guardo mentre batte con forza le ali ed eleva il suo canto alla vita. È sola, là nel cielo infinito che si tinge di rosso. Mi piacerebbe che la terra fosse come il cielo, così come Dio l'ha creata, senza i segni della mano spesso distruttrice dell'uomo. Abbandono i miei sogni e sorrido. È ora di fare ritorno.

amici in ascolto, grazie per la cortese attenzione. Se desiderate scrivere, potete farlo all'indirizzo dell'emittente che sta trasmettendo questo programma. Da Fabio, un caloroso a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Eccoci qua, buonasera a tutti, cari nella grazia, buonasera nel nome del Signore Gesù. Ci ritroviamo di nuovo insieme qui dall'Aquila. Come sapete, siamo stati un po' impegnati con le campagne evangelistiche fuori con le tende e siamo tornati ieri, in realtà, e quindi siamo grati al Signore per essere stati utilizzati da Lui, usati sia per la proclamazione del Vangelo, ma anche per l'incoraggiamento, l'edificazione della Chiesa locale. Ho incontrato parecchi di voi che seguite Cristiani Online, siamo veramente incoraggiati dall'effetto che ci mostrate, anche alla cara Caterina Monti che è collegata, è venuta a trovarci con Peppino sotto la tenda, anche Luigi Nea l'abbiamo visto a San Severo, e siamo diversi di voi, siamo grati al Signore per avervi incontrato e soprattutto per essere stati incoraggiati da voi per questo servizio che svolge Cristiani Online. E siamo grati al Signore, veramente la gloria la vogliamo dare a Lui, la vogliamo dare a Lui e desideriamo che l'opera di Dio prosegua, vada sempre più avanti, sempre un passo più avanti, non un passo più indietro. Grazie al Signore. Questa sera abbiamo una replica del Caro Fares e abbiamo scelto, ecco, periodo estivo. Questa è una replica che è intitolata Dio al di sopra di tutto, ci piace questo messaggio mandato in onda qualche anno fa, e quindi, visto che il martedì di solito abbiamo Fares, potevamo fare la lettura, potevamo fare altre cose, ma abbiamo scelto un messaggio di Fares per poterlo rimandare così ascoltarlo, perché è sempre buono ritornare agli insegnamenti ricevuti. E farne tesoro. Così, ecco, ripeto, questa sera manderemo una replica. Salutiamo tutti voi, salutiamo anche il radiologo, ci scrive: noi ci siamo, quindi il caro Eliseo, la Debra, risalutiamo nel nome del Signore, Dio vi benedica. Siamo stati così vicini, San Severo, Lesina, e siamo grati al Signore che indipendentemente la distanza, i chilometri, siamo uniti nello spirito, quindi questo è importante, essere di un solo obiettivo, quello di poter divulgare il messaggio meraviglioso del Vangelo del Signore Gesù. Ci sono tante attività ancora in corso, una di queste fra qualche giorno, giorno 10, caricheremo un altro tir. Quest'anno ne abbiamo fatti veramente tanti viaggi, ma ancora un altro verrà fatto giorno 10. E direzione Romania e poi anche una parte Moldavia, quindi pregate per questi viaggi umanitari che facciamo più delle volte in silenzio, ma vogliamo lavorare in silenzio perché ci piace servire il Signore e dire le cose che facciamo. Se dovessimo condividere i progetti che abbiamo, non basterebbe una serata, perché vogliamo sempre essere un passo avanti con quello che presentiamo al Signore, però poi parlarvi di cose concrete. Come sapete, siamo impegnati in Venezuela, la situazione è molto difficile, molto difficile. Anche con lo Stato ci sono un po' di difficoltà. Vi chiedo di pregare, di sostenere questo popolo che sta molto soffrendo, fratelli nostri che hanno perso anche familiari, chiese che hanno avuto chiese distrutte. E noi, in misura a quanto il Signore provvede attraverso di voi, e noi facciamo. Quindi siamo limitati, ovviamente, ma quello che il Signore provvede, quello facciamo. Però vi chiediamo di pregare per questo popolo. Sono stato anche molto felice di vedere sotto la tenda Silvano De Meo con la moglie, Marco Di Nunzio è venuto a trovarci con la moglie. E ripeto, abbiamo incontrato tanti fratelli che ci hanno portato tanta gioia nel nostro cuore. Siamo grati a Dio. Poi quando ci vediamo è sempre una grande festa. È sempre una grande festa. Va bene, ascolteremo un solo canto. Anche, ecco, ci scrive Samantha Valvé,
che con il marito Nunzio è stato parte del team. Pensate un po', questa coppia di credenti hanno consacrato le loro ferie, sono partiti da Gela fino ad arrivare all'Esina, sono stati una settimana con noi, siamo grati a Dio, hanno fatto un grande servizio. E presto riceverete anche notizie di Gela, perché desideriamo mettervi in cuore questa città e le chiese, la chiesa che si raduna a casa di Nunzio e Samando, che vuole progredire, vuole che il Vangelo si spanda in questa città anche nelle paesi vicine. Quindi saluto Samante, saluto il caro Nunzio calorosamente, grande esempio nell'opera di Dio. Allora, volevo leggere con voi un salmo. Ah, il numero di telefono, grazie regia. Oggi, ho bisogno che qualcuno mi ricorda le cose. Numero di telefono di Cristiano Online è 350 152 20 21. Ripetiamolo, 350 152 20 21, invece la nostra email è cristianoonline@gmail.com. Scriveteci, contattate, se avete le domande ci farà piacere rispondervi. Salmo 112, leggiamolo regia, dopodiché preghiamo. Ascolteremo un canto prima di inviare direttamente il messaggio di Fares. Quindi Salmo 112 dal verso 1. È scritto così: Alleluia, beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Potente sulla terra sarà la sua discendenza, la stirpe degli uomini retti sarà benedetta. Abbondanza e ricchezza sono in casa sua e la sua giustizia dura per sempre. Verso 4: La luce spunta nelle tenebre per gli onesti, per chi è misericordioso, pietoso e giusto. Versetto 6. Poiché non sarà mai smosso, la memoria del giusto sarà perpetua. Egli non temerà alcun sinistro rumore, alcune cattive notizie. Il suo cuore è saldo, fiducioso nel Signore. Il suo cuore è tenace, privo di paure, e alla fine vedrà sui suoi nemici quanto desidera. Egli ha dato generosamente ai bisognosi, la sua giustizia dura per sempre, la sua fronte si alza gloriosa. Il verso 10, che è l'ultimo verso di questo salmo, dice: L'empio lo vede, si irrita, digrigna i denti e si consuma. Il desiderio degli empi non potrà mai avverarsi. Intanto le benedizioni del Signore sono per l'uomo che teme l'Eterno e si diletta grandemente nei suoi comandamenti. Del versetto 1. E siamo grati al Signore. Vogliamo pregare insieme, chiediamo che il Signore benedica anche questo nostro stare insieme, questa oretta che trascorriamo insieme, affinché possiamo essere edificati dalla parola che ci darà attraverso il suo servo, il caro Fares. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo, chiediamo, Signore, che tu possa rinnovare le nostre forze, possa continuare a darci la gioia di servirti, o Signore, di essere strumenti per il progresso del Vangelo, e ovviamente la gloria non va allo strumento, ma va a chi lo utilizza, e quindi la gloria va a te. Grazie per queste campagne di evangelizzazione che abbiamo fatto fino a qui, tre campagne di evangelizzazione. Ti preghiamo ancora per le due campagne, una a settembre e una a ottobre, che tu ci possa guidare nel poterti servire e nel poter edificare la tua Chiesa. A te diamo la gloria per questo, Signore. Benedici questa serata, tutti quelli che sono in ascolto, l'ascolto della tua parola. Benedici anche i cari di Radio Logos, grazie per il servizio che anche loro ti rendono per la tua gloria. Signore, ogni cosa lo postiamo, lo mettiamo davanti a te, pregandoti nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo. Amen. Amen. Allora, un canto e poi mandiamo subito il messaggio di Fares. Vai, regia.

Grazie, ancora un caro saluto a tutti i gentili ascoltatori, un ringraziamento personale a questi gruppi che hanno cantato veramente molto bene, con delle parole straordinarie. In effetti, i canti che abbiamo ascoltato ci preparano ad esaminare questo grandissimo argomento, Dio al di sopra di tutto, che percorre tutta la scrittura, dal capitolo primo della Genesi al 22 dell'Apocalisse. Quindi, in un certo senso, potrei quasi prendere qualsiasi brano della scrittura e leggerne una parte e troverei degli argomenti che concordano con quello del tema e del titolo di questa riflessione biblica che ripeto, Dio al di sopra di tutto. È vero, è proprio vero. Inizio, farò diverse letture, inizio, ma non tutte all'inizio. Inizio con quanto è scritto nel libro del profeta Isaia, capitolo 40, versetto 13, dove l'autore biblico pone questa domanda: chi ha preso le dimensioni dello Spirito del Signore, o chi è stato consigliere per insegnargli qualcosa? Questa domanda fa da sfondo al nostro tema, perché la Scrittura non cerca di dimostrare l'esistenza di Dio, dandolo come un fatto scontato. Nelle sue prime parole afferma in modo perentorio: nel principio Dio. Tutto quanto ha scritto o ha detto l'uomo nel corso dei secoli e quanto afferma ancora oggi, che non risponde a quanto sto dicendo, è profondamente sbagliato. In merito alla corrente di pensiero che nega l'esistenza di Dio, conosciuta come ateismo, la scrittura afferma che lo stolto ha detto in cuor suo: non c'è Dio. Dove il senso di questa frase significa che chi la pensa così vive una vita in opposizione a Dio, e questo avrà delle conseguenze per il suo destino eterno, come scritto nel capitolo 3 della lettera ai Romani. Un secondo errore gravissimo è il politeismo, ovvero il credere in una pluralità di dei. Perché il primo comandamento che Dio ha dato a Mosè afferma: non avere altri dì o altri dèi oltre a me. Cosa riaffermata quasi 40 anni dopo da Mosè in uno dei discorsi rivolti al popolo di Israele. Ascolta, Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Molti secoli dopo, Dio ha affermato ripetutamente quanto è scritto dal profeta Isaia: io sono il Signore e non ce n'è alcun altro, fuori di me non c'è altro Dio. Pensare quindi ad altri al di fuori di Dio è idolatria. Ma qualcuno ha scritto giustamente che l'idolatria non consiste soltanto nell'adorare dei falsi dei, ma anche nell'adorare Dio mediante le immagini. È per questa ragione che il secondo comandamento proibisce l'uso di immagini, quadri e statue che raffigurano Dio, perché esse lo disonorano e danno un'idea sbagliata all'uomo intorno a Dio. Infatti il secondo comandamento afferma: non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra. E alla fine di quest'ordine Dio dice ancora: non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Più volte nell'Antico Testamento i vari autori biblici esprimono un forte richiamo contro ogni forma di idolatria,
Ad esempio nel Salmo 115 e nel capitolo 46 del profeta Isaia, e la domanda che quest'ultimo si pone nel capitolo 40, al versetto 18 del libro del profeta Isaia, dopo aver descritto l'infinita grandezza di Dio, è di proposito senza risposta. Ecco la domanda di Isaia: a chi vorreste assomigliare Dio? Con quale immagine lo rappresentereste? È sbagliata ancora la teoria dell'agnosticismo, secondo la quale Dio non si può conoscere, perché la scrittura afferma che Dio si è manifestato in Cristo Gesù ed è grazie a Lui che possiamo conoscerlo, che possiamo conoscere Dio. Come è sbagliata anche la teoria del deismo, secondo la quale Dio esiste, ma nega la possibilità del suo rapporto con l'uomo. Sarebbe un Dio personale che ha creato ma poi ha lasciato l'uomo. Così si esclude o si escluderebbe l'evento straordinario dell'incarnazione del Figlio di Dio. Tutte teorie sbagliate. In ultimo, ma non sono stato sicuramente esaustivo, purtroppo, in ultimo, secondo la teoria del panteismo, Dio è identificato con la sua creazione, ma la scrittura distingue in modo netto fra il creatore ed il suo creato. L'insegnamento della scrittura intorno a Dio, come per tutti gli altri argomenti, è molto chiaro. Qui voglio citare soltanto alcuni libri dove l'argomento è trattato più a fondo che in altri, ma ripeto, ne cito solo alcuni: Genesi, Esodo, Deuteronomio, il libro dei Salmi, il libro del profeta Isaia, il Vangelo di Giovanni, la lettera ai Romani, il libro dell'Apocalisse. E naturalmente, in questa trasmissione, in questa mia meditazione, non espongo l'importante dottrina di Dio, ma voglio evidenziare soltanto un argomento con le sue molteplici sfaccettature. Dio al di sopra di tutto. Questo appare in modo molto evidente quando si legge in Apocalisse intorno a lui e al suo trono. Nel libro dell'Apocalisse una delle parole chiave è per l'appunto trono. Chiedo alla regia di mettere la diapositiva, che è l'unica, di inserire la diapositiva. Dopo che nel capitolo primo dell'Apocalisse l'Apostolo Giovanni ha fatto una descrizione stupenda di chi è Gesù, definito come figlio dell'uomo, un titolo che esprime sia la sua umanità sia la sua potenza. Non dimentichiamo questi due aspetti e non soltanto il primo. Ripeto, dopo che l'Apostolo Giovanni nel capitolo primo ha fatto questa descrizione straordinaria, stupenda, di chi è Gesù, definito come figlio dell'uomo, titolo che esprime sia la sua umanità sia la sua potenza, e dopo che nei due capitoli successivi Giovanni ha presentato il messaggio di Cristo alle chiese, quindi alla Chiesa di ogni tempo, Giovanni, nella seconda delle quattro visioni, è trasportato dallo Spirito e scrive quanto vede in questa visione, di questa visione sublime. Ecco le sue parole. Ed ecco, un trono era posto nel cielo e sul trono c'era uno seduto. Molte volte nel resto dell'Apocalisse la parola trono si riferisce al trono di Dio in cielo. L'Apostolo Giovanni non è in grado di trovare delle parole per descrivere colui che è seduto sul trono, ovvero Dio. E allora descrive la scena celestiale in questo modo, usando l'aggettivo simile. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto
alla pietra di Diaspro e di Sardonaco, pietre preziosissime, e intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile allo smeraldo. Dunque, il pensiero di fondo collegato a Dio è il trono, e su di esso c'è qualcuno seduto. Due sono i concetti che appaiono molto chiari e forti. Il primo è che non c'è un essere impersonale, distante, il caos o il caso, ma è Dio che è seduto sul trono. Il secondo è che Dio è sovrano, il re, Dio al di sopra di tutto. Egli è l'autorità assoluta su tutto e su tutti. Nella scrittura la sua sovranità, il fatto che lui sia al di sopra di tutto, è espressa nei seguenti modi. Primo, Dio al di sopra della creazione, come ci hanno proprio portato a pensare questi canti, soprattutto il secondo, nella prima strofa, io credo in Dio creatore. Le prime parole della Bibbia in Genesi 1:1, che ho già citato, proseguono: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Dio ha creato ogni cosa e dal nulla. Le sue prime parole menzionate in Genesi sono: Dio disse, sia luce, e luce fu. Nel resto del capitolo primo della Genesi abbiamo la descrizione della sua opera nella creazione con alla fine il suo capolavoro, l'uomo. Per fare solo due esempi della sua opera creatrice, nel libro del profeta Isaia, al capitolo 40, nei versetti 12 e 13, il profeta, parlando delle stelle, afferma: levate gli occhi in alto e guardate. Chi ha creato queste cose? Egli, cioè Dio, le fa uscire e conta il loro esercito, le chiama tutte per nome, per la grandezza del suo potere e per la potenza della sua forza, non ne manca una. L'uomo è arrivato sulla luna, ma non è in grado di fare la conta esatta di tutte le stelle, men che meno che dare loro un nome. Ogni tanto qualche astronomo ne scopre una, ma che differenza con quanto abbiamo letto? Un astronomo ha detto che, grosso modo, come ordine di grandezza, osserviamo circa 100 miliardi di galassie, ognuna con circa 100 miliardi di stelle. Ecco, miei cari, c'è quel circa, questa parolina, c'è quel circa, ma Dio chiama tutte le stelle per nome. Nel Salmo 19, nei primi tre versetti, si legge che i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. La prima parte di questo salmo, che è diviso in due parti, la seconda, il libro divino, il libro della Bibbia, la parola di Dio, con tante descrizioni. Ma la prima parte di questo salmo potremmo definirla il libro della natura, dove tutto ruota intorno a quattro verbi: raccontano, annuncia, rivolge e comunica. Dio ha parlato e parla attraverso i cieli e il firmamento. L'idea qui è quella dello spazio. E poi, con l'alternanza del giorno e della notte, abbiamo l'idea del tempo. La creazione si conclude, secondo esempio, con il capolavoro di Dio, la creazione dell'uomo. In Genesi 1:27 è scritto: Dio
creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Secondo alcuni critici della Bibbia, ci sarebbero delle grandi differenze fra il racconto della creazione nel capitolo 1 e nel capitolo 2 del libro della Genesi. Niente di più falso. Nel primo c'è la descrizione panoramica, mentre nel secondo si entra nei dettagli. Le due descrizioni sono complementari, non in contrasto. Nel primo capitolo è affermato l'evento della creazione dell'uomo, è un assoluto questo. Nel secondo capitolo ci viene spiegato il modo in cui il genere umano è stato creato. In ogni caso, l'uomo è un essere creato e non è frutto del caso. Dio ha creato l'uomo come natura, ha creato il genere umano maschio e femmina. Ogni tentativo di affermare il contrario, come oggi da più parti si sente dire, è un attacco alla veridicità di Dio e alla sua parola, e chiunque si pone contro Dio senza pentirsi ne porta e ne porterà delle conseguenze. L'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Questo significa che egli, che Dio lo ha dotato, ci ha dotato di una personalità, che l'uomo è in grado, che noi siamo in grado di avere, naturalmente se lo vogliamo, un rapporto con il Creatore. L'uomo è un essere che prova sentimenti ed emozioni ed è in grado di assumere una posizione di responsabilità, può dire sì a Dio o no. E naturalmente se dice sì, ha lo scopo di glorificare Dio. Secondo aspetto, Dio al di sopra degli scrittori umani nel trasmettere il suo pensiero nella scrittura. Abbiamo sentito nella penultima strofa del secondo canto, credo alla verità, la parola di Dio è la somma verità. L'Apostolo Pietro, nella sua seconda lettera, al capitolo primo, nei versetti 20 e 21, scrive queste bellissime parole. Sappiate, prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da una interpretazione personale. Infatti, nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Che cosa significa tutto questo? Che questi uomini, gli autori biblici, non solo non hanno preso loro l'iniziativa di scrivere arbitrariamente, ma hanno scritto sotto il controllo e la guida dello Spirito Santo. Essi erano molto diversi fra di loro in quanto all'età, al ceto sociale, all'istruzione e alla provenienza, ma quello che hanno scritto è ispirato da Dio. Come scrive l'Apostolo Paolo, ogni scrittura è ispirata da Dio. Per ispirazione, è un grande concetto questo, per ispirazione si intende il processo mediante il quale Dio ha prodotto la rivelazione divina in forma scritta. Siccome è un concetto importante, lo ripeto. Per ispirazione si intende il processo mediante il quale Dio ha prodotto la rivelazione divina in forma scritta. Le scritture sono il prodotto diretto del soffio creativo di Dio tramite uomini scelti da Lui. Pertanto, la scrittura è perfetta, precisa, senza errori e autorevole in tutto e per tutto. Infatti, la scrittura è la sola, non la suprema, che vorrebbe dire che ce ne sono anche altre. La scrittura è la sola autorità in materia di fede e di condotta, è la base. Ed è quindi la base di tutto e per tutto. Lo Spirito Santo ha presieduto
questo processo a livello verbale, in modo tale da assicurare che ogni autore usasse le giuste parole, non soltanto i concetti, ma le giuste parole per rendere il pensiero di Dio. Questo però non significa che lo Spirito Santo abbia fatto una dettatura meccanica, né che abbia annullato la personalità dell'autore biblico. Infatti si può notare la differenza di stile, ad esempio, fra l'intellettuale Paolo e l'ex pescatore Pietro. Ad esempio, il primo, nei suoi scritti, soprattutto nella lettera ai Romani, per presentare la sua argomentazione logica, pone tante domande retoriche a cui ovviamente dà una risposta, vuol far riflettere il suo uditorio, probabilmente era quello che diceva verbalmente, oralmente, poi l'ha messo per iscritto. Voleva far riflettere il suo uditorio, dunque. L'Apostolo Pietro invece è un po' come il pescatore che getta le reti e le tira su. In altre parole, è estremamente sintetico, riassuntivo. Ad esempio, quando parla dei carismi, dei doni spirituali, grazie ai quali Dio si serve dei suoi figli per portare avanti la sua opera, scrive intorno a chi parla e a chi compie un servizio. Quindi, in pratica, è come se lui classificasse i doni in doni di parola e doni di servizio. Terzo aspetto, Dio al di sopra delle persone. Nel libro del profeta Isaia, al capitolo 40 e dal versetto 22, sono scritte queste parole: Egli, cioè Dio, è assiso, cioè seduto sulla volta della terra. Da lì gli abitanti appaiono come cavallette. Che immagine forte usa qui il profeta. Queste parole non devono però farci pensare che Dio non stimi e non consideri l'uomo che è il suo capolavoro. Il salmista seduto sulla volta della terra, da lì gli abitanti appaiono come cavallette. Che immagine forte usa qui il profeta. Queste parole non devono però farci pensare che Dio

che hai formato le mie reni, le mie interiora, che mi hai intessuto nel seno, cioè nel grembo di mia madre, io ti celebrerò perché sono stato fatto in un modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Che l'uomo sia il capolavoro di Dio non c'è alcun dubbio, perché nessuna altra creatura è in grado di comunicare con lui. Ritornando ancora a quanto scriveva Isaia, da lì gli abitanti appaiono come cavallette. Questo è un dire molto, molto forte. Mentre noi come uomini tendiamo ad innalzarci e pensiamo di essere chissà chi, Dio in realtà ci vede come siamo, delle persone. Ad esempio, nonostante gli enormi progressi della medicina, sono vere, estremamente vere le parole che ha detto Gesù. Chi di voi può, con la sua preoccupazione, aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E quando l'uomo nel proprio orgoglio ha voluto innalzarsi e costruire una torre che giungesse fino al cielo, Dio ha semplicemente detto nella sua ironia: scendiamo e confondiamo. Si notino questi due verbi che sono al plurale, come già al momento della creazione, facciamo. Alla luce dell'insegnamento del Nuovo Testamento, Dio è uno e trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma torniamo alla costruzione di una torre, una ziggurat o ziggurat, come se ne trovano tuttora tante in quella zona un tempo chiamata Mesopotamia. Gli uomini del tempo post-diluviano dissero, come scritto nel capitolo 11, versetto 4 del libro della Genesi: venite, costruiamoci una città. È una torre la cui cima giunga fino al cielo. Acquistiamoci fama affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. A Babele, perché quella località venne chiamata così, luogo di confusione, Dio mostrò ancora una volta di essere al di sopra. L'uomo, in quanto creatura, dipende da Dio. E in quanto persona è responsabile davanti a lui. E invece, purtroppo, come la scrittura afferma e l'esperienza quotidiana ce lo fa costantemente notare, l'uomo vuole essere indipendente da Dio. Quarto aspetto. Dio al di sopra di tutto, delle nazioni. Sempre nel libro del profeta Isaia, nel capitolo 40, nei versetti 15 e 17, sono scritte queste parole: ecco, le nazioni sono come una goccia che cade da un secchio, come la polvere minuta delle bilance. Ecco, le isole sono come pulviscolo che vola. Versetto 17, tutto. Le nazioni sono come nulla davanti a lui. Egli le valuta meno che nulla, una vanità. La parola vanità, una parola che soprattutto nel nord Italia, in queste giornate, ho visto che stamattina c'è stata una nevicata in diverse parti del nord Italia. Vanità è la parola che indica quella nuvoletta, quel vapore che dura un attimo e poi scompare. Tutte le nazioni sono come nulla davanti a lui. Egli le valuta meno che nulla, una vanità. La nascita delle nazioni risale al tempo post-diluviano. Nel capitolo 14 del libro della Genesi è raccontato l'episodio di quando Abramo ha liberato suo nipote Lot, che si era cacciato in uno dei suoi tanti guai, sconfiggendo e vincendo parecchi re. Subito dopo, Dio si rivela ad Abramo con un nome composto, che non è casuale: Dio Altissimo. E la spiegazione che viene data subito dopo è la seguente: padrone dei cieli e della terra. Dio è
è al di sopra delle nazioni.

0: ha un dominio totale, completo. Non si contano i regni che si sono susseguiti nel corso dei secoli in un medesimo territorio. Prendiamo ad esempio quanto è scritto nel libro del profeta Daniele, che interpretando il sogno di Nabucodonosor, e questo che sto dicendo è scritto nel capitolo 2 di questo libro, spiegò, il profeta Daniele, spiegò al re il susseguirsi dei regni dopo di lui, cosa che la storia ha confermato alla lettera. Infatti, dopo di lui hanno regnato in quella zona, o parte di quella zona, i Medi, i Persiani, i Greci, poi questo regno si è diviso in quattro satrapie, fino ad arrivare poi ai Romani, che conquistarono parte di quei territori. Il profeta Daniele stesso ha visto il susseguirsi di più regni, uno dopo l'altro, in occasione di un grande banchetto. Con mille dei suoi grandi, il re Baldassar, erede al trono di Nabucodonosor, re di Babilonia, vide scomparire il suo regno in una notte. E in quel capitolo, in cui c'è la descrizione dettagliata di quegli eventi, che è il capitolo 5, il profeta Daniele parla a Baldassar, menzionando il Signore come il Dio Altissimo, padrone. Padrone assoluto dei cieli e della terra. Quinto, Dio al di sopra di tutto, con i suoi giusti giudizi, non soltanto con i suoi giudizi, ma con i suoi giusti giudizi. In Genesi si legge del primo terrificante, quello del diluvio, e nel Salmo 29, versetto 10 si leggono queste parole. Si legge che il Signore sedeva sovrano sopra il diluvio. Anzi, il Signore siede re per sempre. Il diluvio, come sappiamo molto bene, avvenne a causa della malvagità dell'uomo che era giunta ad un vertice incredibile e ad eccezione di Noè, della sua famiglia e degli animali fatti entrare a coppia nell'arca, nessuno scampò. Le prove di questo diluvio universale sono molteplici, ad esempio, ne cito solo una, sono stati trovati gli stessi resti fossili in Siberia come nel deserto del Sahara e anche in Argentina. Poi, nel libro della Genesi si legge del giusto giudizio delle città estremamente corrotte, idolatre ed immorali di Sodoma e di Gomorra con la loro susseguente distruzione. Oggi l'uomo pensa che tutto andrà avanti così e che Dio lascerà correre perché è buono, misericordioso e tante altre sue qualifiche, sue caratteristiche. In questo modo, questi suoi caratteri non vengono né verranno mai meno, ma egli deve esercitare anche la sua giustizia. Non è solo misericordioso, è anche giusto. Pertanto, la scrittura ci dice che le cose non andranno sempre avanti così. Dio eserciterà una serie di giudizi non indifferenti, le cui avvisaglie possiamo già notare. Adesso, nel capitolo 6 del libro dell'Apocalisse, c'è la descrizione del primo di tre serie di giudizi nei quali si manifesterà, come è scritto alla fine di quel capitolo, l'ira di colui che siede sul trono, cioè Dio e dell'agnello. Ma è soprattutto quasi alla fine del libro dell'Apocalisse, al capitolo 20. È soprattutto il giudizio finale che deve far pensare, quello del gran trono bianco. Dio sarà ancora una volta al di sopra. Questo del gran trono bianco sarà il giudizio finale, riservato soltanto a coloro che non hanno creduto. È falsa l'idea che un giorno ci sarà un'unica risurrezione. Davanti al giudice supremo ci saranno solo i non credenti. risuscitati e saranno in piedi davanti a lui, davanti a questo gran trono bianco. Le persone dimostreranno la loro incredulità dichiarando le loro opere. Molti hanno pensato, troppi hanno pensato, e mi auguro che nessuno dei miei gentili ascoltatori la pensi così, ma molti nel corso dei secoli hanno pensato di poter andare in cielo compiendo delle opere meritorie. Mai nessuno sarà salvato in questo modo. Inoltre, l'Apocalisse nega ogni forma di universalismo. L'universalismo ritiene che alla fine, siccome Dio è buono, tutti saranno salvati. Non è così, non sarà così. Saranno salvati soltanto quelli i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Lo scopo dell'Apostolo Giovanni nel descrivere il giudizio del gran trono bianco è chiaro, con grande semplicità e con estrema chiarezza fa conoscere le conseguenze eterne di quanti avranno rifiutato il dono gratuito della salvezza di Dio che si può ottenere per fede in Gesù Cristo. Dio al di sopra di tutto, ma nella sua infinita grazia, pur essendo in questa elevata posizione di gloria, è venuto incontro all'uomo nella persona del suo unigenito figlio Gesù, manifestando così la grandezza del suo amore per l'umanità perduta e senza alcuna speranza, che non aveva alcuna possibilità di rimediare alla propria condizione. Dio, al di sopra di ogni sforzo umano per ottenere la salvezza, per entrare in contatto con lui, si è avvicinato all'uomo, ci è venuto incontro, venendo in terra nella persona di suo figlio, il Signore Gesù Cristo. Dio al di sopra di tutto. Noi non possiamo fare nulla, assolutamente nulla per salvarci. Nessuno può salvarsi con i propri sforzi. Nessuno può avvicinarsi a Dio che è al di sopra di tutto e di tutti. Ma ecco che cosa ha scritto l'Apostolo Paolo nella seconda lettera a Timoteo, che è il suo testamento spirituale, nel capitolo primo e nei versetti 9 e 10, riferendosi a Dio. Sono parole profonde, bellissime, stupende, straordinarie. Egli, Dio, ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro, Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita con l'immortalità mediante il Vangelo. Sì, è proprio vero. Dio è al di sopra di tutto, ma noi possiamo arrivare a Lui se crediamo per fede in questa grazia che Egli ha manifestato in Cristo Gesù. Se così abbiamo fatto o faremo, allora un giorno compariremo davanti al suo trono, non quello del giudizio, ma il trono della gloria celeste, eterna, e diremo queste stupende parole: a colui che siede sul trono, Dio, a colui che siede sul trono e all'agnello, il Signore Gesù, a colui che siede sul trono e all'agnello, siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. E Giovanni l'Apostolo non può far altro che scrivere un amen, sia così. Caro ascoltatore, puoi associarti già adesso a questa adorazione che avrà luogo un giorno nel cielo, nella gloria e per tutta l'eternità, ci sarai anche tu nella gloria eterna a pronunciare queste straordinarie parole? Che possa essere così veramente anche per te. Preghiamo. Signore e buon Padre Celeste, grazie perché tu che sei al di sopra di tutto, ci sei venuto incontro mediante l'unigenito tuo figliuolo, il Signore Gesù, che è morto sulla croce al mio posto, al nostro posto, prendendo sopra di sé i peccati dell'intera umanità. E ti ringraziamo perché ci hai donato Lui, perché ci hai donato la tua rivelazione scritta, la tua parola che ci presenta la meravigliosa opera del tuo Figlio, che ci presenta il tuo piano di salvezza, il tuo piano di grazia. E questa sera io ti chiedo che tutti noi che abbiamo già creduto, chi da 50, da 60 anni, chi da un anno, chi da un giorno, possa esprimerti questa lode, questa adorazione, questo ringraziamento, ancora nell'imperfezione, ma tra non molto, nella perfezione assoluta, quando sarò insieme con miliardi di fratelli e di sorelle nell'eternità con te nella gloria. Ma o buon Padre Celeste, tu che sei al di sopra di tutto, intervieni, o meglio, che i gentili ascoltatori che mi stanno ascoltando e vedendo questa sera, o forse quando ascolteranno in un secondo momento queste parole, possano inginocchiarsi davanti a te, che sei al di sopra di tutto, davanti a questo trono, trono della gloria, prima che debbano invece stare in piedi davanti al trono del giudizio. Buon Padre Celeste, so che tu vuoi ancora salvare e so che salverai per certo qualcuno anche in questo momento, perché questa preghiera che ti sto e ti stiamo facendo, tanti di noi che sono collegati, che ti stiamo facendo, è secondo la tua volontà e la presentiamo a te nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Amen. Eh sì, questa preghiera è fatta nel nome del Signore Cristo Gesù. Siamo grati a Dio per la sua parola e voglio solo aggiungere, caro amico, amica, non rimandare a domani la decisione che devi prendere per seguire il Signore. Forse hai rimandato troppe volte. Questa sera fai la tua scelta. E che anche tu abbia potuto dire amen a questa preghiera, o se sei interessato, contattaci, scriverci, noi pregheremo con te, parleremo con te. Dio vi benedica e vi diamo l'appuntamento a domani sera, piacendo al Signore, sempre su Cristiano Online, su Radio Logos. Una buona serata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Eccoci insieme, vorrei darvi un input di gioia, perché col libro più letto abbiamo di che gioire e imparare. Gerusalemme presa dalla spada.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, ed eccomi qua il vostro Enzo che vi saluta, che vi ricorda che stiamo studiando il libro profetico di Ezechiele. Abbiamo iniziato a leggere il capitolo 20. Questo capitolo è un riepilogo della lunga storia dei peccati di Israele, del loro giudizio futuro, del loro ritorno. Infatti i capitoli dal 20 al 24 contengono le predizioni finali riguardo al giudizio di Gerusalemme. I versetti che ora leggeremo, versetti dal 5 al 24, da questo capitolo 20 di Ezechiele per l'appunto, elencano le varie promesse di Dio e i suoi interventi. Leggiamoli subito. Di loro: così parla Dio il Signore, il giorno che io scelsi Israele, alzai la mano per fare un giuramento alla discendenza della casa di Giacobbe e mi feci loro conoscere nel paese d'Egitto e alzai la mano per loro dicendo: io sono il Signore, il vostro Dio. Quel giorno alzai la mano, giurando che li avrei fatti uscire dal paese d'Egitto per introdurli in un paese che io avevo cercato per loro, paese dove scorrono il latte e il miele, il più splendido di tutti i paesi. Dissi loro: gettate via ognuno di voi le abominazioni che attirano i vostri sguardi e non vi contaminate con gli idoli d'Egitto. Io sono il Signore, il vostro Dio. Ma essi si ribellarono a me e non vollero darmi ascolto. Nessuno di essi gettò via le abominazioni che attiravano il suo sguardo e non abbandonò gli idoli d'Egitto. Allora parlai di voler riversare su di loro il mio furore e sfogare su di loro la mia ira in mezzo al paese d'Egitto. Tuttavia, io agii per amore del mio nome, perché non fosse profanato agli occhi delle nazioni, in mezzo alle quali essi si trovavano, in presenza delle quali io mi ero fatto loro conoscere, allo scopo di farli uscire dal paese d'Egitto. Così li condussi fuori dal paese d'Egitto e li guidai nel deserto. Diedi loro le mie leggi e feci loro conoscere i miei precetti, per i quali l'uomo che li metterà in pratica vivrà. A loro diedi anche i miei sabati perché servissero di segno tra me e loro, perché conoscessero che io sono il Signore che li santifico. Ma la casa di Israele si ribellò contro di me nel deserto. Non camminarono secondo le mie leggi e rigettarono i miei precetti, per i quali l'uomo che li metterà in pratica vivrà. Profanarono gravemente i miei sabati, perciò io parlai di riversare su di loro il mio furore nel deserto per distruggerli. Io agii tuttavia per amore del mio nome, perché non fosse profanato agli occhi delle nazioni, in presenza delle quali io li avevo condotti fuori dall'Egitto. Alzai perfino la mano nel deserto, giurando loro che non li avrei fatti entrare nel paese che avevo loro dato, paese dove scorrono il latte e il miele, il più splendido di tutti i paesi, perché avevano rigettato i miei precetti, non avevano camminato secondo le mie leggi e avevano profanato i miei sabati, poiché il loro cuore andava dietro ai loro idoli. Ma l'occhio mio li guardò con misericordia e non li distrussi, non li sterminai del tutto nel deserto, ma dissi ai loro figli nel deserto: non camminate secondo i precetti dei vostri padri, non osservate le loro prescrizioni, non vi contaminate mediante i loro idoli. Io sono il Signore, il vostro Dio. Camminate secondo le mie leggi, osservate i miei precetti e metteteli in pratica. Santificate i miei sabati e siano essi un segno fra me e voi, dal quale si conosca che io sono il Signore, il vostro Dio. Ma i figli si ribellarono a me, non camminarono secondo le mie leggi e non osservarono i miei precetti per metterli in pratica, le leggi per le quali l'uomo che le mette in pratica vivrà. Profanarono i miei sabati e perciò parlai di riversare su di loro il mio furore e di sfogare su di loro la mia ira nel deserto. Tuttavia ritirai la mia mano e agii per amore del mio nome, perché non fosse profanato agli occhi delle nazioni, in presenza delle quali li avevo condotti fuori dall'Egitto. Ma alzai pure la mano nel deserto, giurando loro che li avrei dispersi fra le nazioni e li avrei disseminati per tutti i paesi, perché non mettevano in pratica i miei precetti, rigettavano le mie leggi, profanavano i miei sabati e i loro occhi andavano dietro agli idoli dei loro padri.

0: Non mi sono fermato per fare commenti, ma ho semplicemente letto il lungo brano perché è tutta una storia conosciuta. Dio torna indietro fino all'inizio, quando chiamò questo popolo dall'Egitto e ricorda come lo liberò dalla dura schiavitù, portandolo con fedeltà e misericordia per 40 anni nel deserto. Questa generazione che andò nel deserto si ribellò contro di lui ed egli la fece morire nel deserto. Questo però non fu solo la condotta di quella generazione, perché in questo modo si comportarono anche le generazioni successive. Passiamo ai versetti successivi, dal 25 al 26 di Ezechiele, capitolo 20. Diedi loro perfino delle leggi non buone e dei precetti per i quali non potevano vivere. Li contaminai con i loro doni, quando facevano passare per il fuoco ogni primogenito per ridurli alla desolazione, affinché conoscessero che io sono il Signore. Questo è un brano strano della Bibbia e le opinioni non sono tutte d'accordo sul significato. Credo che il pensiero qui è lo stesso che ebbe Paolo in 2 Corinzi 2, versetti 15 e 16, quando scrisse: «Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Per questi un odore di morte che conduca a morte, per quelli un odore di vita che conduce alla vita». Quando Dio diede a questo popolo la sua parola e loro la rigettarono, egli li abbandonò nelle loro vie. Proprio la legge che era buona diventò per loro un male, perché li condannò, li giudicò. La stessa cosa si può dire del Vangelo oggi. Se tu ascolti il Vangelo e lo rifiuti, sarebbe stato meglio che tu non l'avessi sentito. Se oggi tu rifiuti il Vangelo, esso diventerà per te un profumo di morte, perché non potrai dire quando apparirai davanti a Dio che non lo hai mai sentito. Considerando questa tremenda condanna, penseresti che Dio avesse abbandonato questo popolo. Non fu così, perché nascosti qua e là nel libro di Ezechiele troviamo dei brani con delle meravigliose promesse. Nel periodo più buio della loro storia, la luce delle profezie brillò sempre più chiara. Leggiamo ora cosa dice il resto del brano di questo capitolo 20 di Ezechiele. Anche questa volta faremo una lunga lettura, dal versetto 27 sino al 38. «Perciò, figlio d'uomo, parla alla casa di Israele, di loro. Così parla Dio, il Signore. I vostri padri mi hanno ancora oltraggiato in questo, comportandosi perfidamente verso di me. Quando li ebbi introdotti nel paese che avevo giurato di dare loro, volsero i loro sguardi verso ogni alto colle, verso ogni albero verdeggiante. Là offrirono i loro sacrifici, presentarono le loro offerte provocanti, misero i loro profumi di odore soave e sparsero le loro libazioni. Io dissi loro: che cos'è l'alto luogo dove andate? Tuttavia si è continuato a chiamarlo alto luogo fino a oggi. Perciò di alla casa di Israele: così parla Dio, il Signore. Quando vi contaminate seguendo le vie dei vostri padri e vi prostituite ai loro idoli e sacrandi, quando offrendo i vostri doni e facendo passare per il fuoco i vostri figli, vi contaminate fino ad oggi con tutti i vostri idoli, dovrei forse lasciarmi consultare da voi, casa di Israele? Com'è vero che io vivo, dice Dio, il Signore, io non mi lascerò consultare da voi. Non avverrà affatto quello che vi passa per la mente quando dite: noi saremo come le nazioni, come le famiglie degli altri paesi, e renderemo un culto al legno e alla pietra. Com'è vero che io vivo, dice Dio, il Signore, con mano forte, con braccio disteso, con furore scatenato, io regnerò su di voi, vi condurrò fuori dai popoli, vi raccoglierò dai paesi dove sarete stati dispersi con mano forte, con braccio disteso e con furore scatenato. Vi condurrò nel deserto dei popoli e verrò in giudizio con voi, a faccia, come venni in giudizio con i vostri padri nel deserto del paese d'Egitto, così verrò in giudizio con voi, dice Dio, il Signore. Vi farò passare sotto la verga e vi rimetterò nei vincoli del patto. Separerò da voi i ribelli e quelli che mi sono infedeli. Io li condurrò fuori dal paese dove sono stranieri, ma non entreranno nel paese di Israele, e voi conoscerete che io sono il Signore».
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Dio dice in questi versetti che egli avrebbe riportato quegli israeliti nel loro paese. Lo scopo di Dio per Israele sarà adempito ancora nel futuro, e quel giorno quelli che affermavano che egli non fosse giusto si dovranno ricredere. Leggiamo ora gli ultimi versetti di questo capitolo, che ci dicono così: «A voi dunque, casa di Israele, così parla Dio, il Signore. Andate, servite ognuno i vostri idoli, poiché non volete ascoltarmi. Ma il mio santo nome non lo profanerete più con i vostri doni e con i vostri idoli. poiché sul mio monte santo, sull'alto monte di Israele, dice Dio il Signore, là tutti quelli della casa di Israele, tutti coloro che saranno nel paese, mi serviranno. Là io mi compiacerò di loro, là io chiederò le vostre offerte, le primizie dei vostri doni in tutto quello che mi consacrerete. Io mi compiacerò di voi come di un profumo di odore soave, quando vi avrò condotti fuori dai popoli e vi avrò radunati dai paesi dove sarete stati dispersi. Io sarò santificato in voi davanti alle nazioni. Voi conoscerete che io sono il Signore quando vi avrò condotti nella terra di Israele, paese che giurai di dare ai vostri padri. Là vi ricorderete della vostra condotta e di tutte le azioni con le quali vi siete contaminati. Sarete disgustati di voi stessi per tutte le malvagità che avete commesse. Conoscerete che io sono il Signore quando avrò agito con voi per amore del mio nome e non secondo la vostra condotta malvagia né secondo le vostre azioni corrotte, o casa di Israele, dice Dio il Signore. I versetti che hanno concluso questo capitolo 20 sono una meravigliosa promessa che riguardava non solo il futuro prossimo di Israele, ma anche i nostri giorni. Infatti, quando si è realizzata la promessa descritta in queste parole? Io mi compiacerò di voi come di un profumo di odore soave, quando vi avrò condotti fuori dai popoli e vi avrò radunati dai paesi dove sarete stati dispersi. Io sarò santificato in voi, davanti alle nazioni. Voi conoscerete che io sono il Signore, quando vi avrò condotti nella terra di Israele, paese che giurai di dare ai vostri padri. Non è forse nel secolo appena concluso che Israele è radunato sulla propria terra da ogni paese nel quale era stato disperso? Molti di noi hanno avuto il privilegio di vivere questo fatto straordinario. Questo non fa che confermare l'autenticità della parola di Dio, che non cade mai a vuoto. Il capitolo 21 è uno dei capitoli più importanti del libro di Ezechiele, perché afferma che il re di Babilonia toglierà l'ultimo re della dinastia di Davide. Passiamo quindi subito a leggere i primi tre versetti del nuovo capitolo, il 21. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, volgi la faccia verso il mezzogiorno, rivolgi la parola al sud, profetizza contro la foresta della regione meridionale e di' alla foresta della regione meridionale: ascolta la parola del Signore, così parla Dio il Signore. Ecco, io accendo in te un fuoco che divorerà in te ogni albero verde e ogni albero secco. La fiamma dell'incendio non si spegnerà e tutto ciò che è sulla faccia del suolo ne sarà bruciato, dalla regione meridionale al settentrione. L'affermazione che abbiamo letto e che dice «profetizza contro la foresta della regione meridionale» si riferisce a Giuda. Ebbene, amico, amica, Dio la giudicò e gli disse che l'avrebbe rimossa e lo fece. Leggiamo ancora i versetti dal 4 al 6 di questo capitolo 21. «Ogni carne vedrà che io, il Signore, ho acceso il fuoco ed esso non sarà spento. E io dissi, ahimè, Signore, Dio, costoro dicono di me, egli non fa che parlare in parabole». La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Ezechiele ripeterà questa frase per ben tre volte in questo capitolo. C'è solo un'alternativa per te, amico, amica, cioè o sei d'accordo che lo disse il Signore, o invece puoi sostenere che Ezechiele mente. Io personalmente credo che il Signore gli disse queste parole e che non fu il suo punto di vista. Non credo che i suoi sentimenti influenzarono il suo messaggio, ma penso che quando all'inizio del suo ministero Dio gli diede un compito, e cioè che parlasse con fedeltà a un popolo ribelle e cocciuto. Dio gli disse pure che avrebbe resa la sua testa più dura della loro, e penso che forse un po' di quella durezza gli sia scesa nel cuore. Era necessario per lui essere all'altezza di quel popolo.

0: I versetti successivi, il 7 e l'8 di Ezechiele capitolo 21, ci dicono: «Figlio d'uomo, volgi la faccia verso Gerusalemme, rivolgi la parola ai luoghi santi, profetizza contro il paese di Israele e di' al paese di Israele: così parla il Signore. Eccomi a te, io toglierò la mia spada dal fodero e sterminerò in mezzo a te giusti e malvagi». Il giudizio adesso è prossimo, è vicino, è apparentemente inevitabile. Fino a questo punto la misericordia di Dio era stata estesa, ma adesso il giudizio sta arrivando e non c'è alternativa. «Così parla il Signore, eccomi a te». Questa è la prima volta che Dio afferma una cosa simile della sua città, Gerusalemme. «Esterminerò in mezzo a te giusti e malvagi». Questo suona strano, vero? Chi sono i giusti? Quelli che dicono di essere giusti? Al giorno d'oggi potremmo pensare che siano quelli che appartengono a una chiesa, ma che non hanno una vera relazione con Dio. Magari sono coloro che pensano di essere giusti perché seguono il rituale di una religione qualsiasi, mettendo così un cerotto sul loro peccato. Ebbene, queste persone hanno bisogno di strappare quel vecchio cerotto che nasconde in qualche modo il loro male, il loro peccato, e credere in Gesù come il loro Salvatore prima che Dio li giudichi e li condanni. Questa condotta ipocrita è un grave pericolo, molto diffuso, ed è come voler curare un cancro mettendoci semplicemente un cerotto. Non puoi curare il peccato diventando religioso. Dio disse: «Io lo toglierò. Quando ravvedendoti tu tornerai a me, altrimenti verrò con la spada e distruggerò la città». Continuiamo la nostra lettura adesso con i versetti 9 e 10 di Ezechiele, capitolo 21. «Appunto perché voglio sterminare in mezzo a te giusti e malvagi, la mia spada uscirà dal fodero per colpire ogni carne dalla regione meridionale al settentrione. Ogni carne saprà che io, il Signore, ho tolto la mia spada dal fodero e non mi sarà più rimessa». Amici, egli sta per tirare fuori la sua spada dal fodero per colpire tutti coloro che non si ravvederanno, come fece Israele, dal nord al sud, e non vi sarà più interruzione finché il giudizio non sarà completato. «Tu, figlio d'uomo, gemi, con il cuore rotto nell'amarezza, gemi davanti ai loro occhi. Quando ti chiederanno: perché gemi? Rispondi: per la notizia che sta per giungere. Ogni cuore sarà afflitto, tutte le mani diverranno fiacche, tutti gli spiriti verranno meno, tutte le ginocchia si scioglieranno in acqua. Ecco, la cosa giunge e avverrà, dice Dio, il Signore». Abbiamo letto i versetti 11 e 12 da Ezechiele, capitolo 21. Dio chiede a Ezechiele di fare qualcosa che non gli sarebbe venuto in modo naturale, ma Dio gli disse di farlo, svelando in questo il cuore tenero di Dio. La gente si stava lamentando di Ezechiele per il fatto che raccontava delle parabole. Infatti abbiamo letto che diceva: «Ahimè, Signore, Dio, costoro dicono di me, egli non fa che parlare in parabole». Ed era come se stessero dicendo: «Noi non capiamo questo messaggio». Ma non è che non lo capissero. Ciò che dava fastidio era che qualcuno facesse loro notare che stavano sbagliando. A volte anche noi pensiamo che le parabole del Signore Gesù sono oscure e difficili da capire. Ma i capi religiosi di quel tempo capivano quello che gli diceva. E questa fu la ragione per cui lo odiavano. Essi capirono chiaramente che stava pronunciando un giudizio contro di loro. Il testo continua, al versetto 13. Leggeremo fino al versetto 22 di Ezechiele, capitolo 21. «La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, profetizza e di: così parla il Signore. Di: la spada è aguzza, essa è anche affilata. Aguzza per fare un macello, affilata per scintillare. Dovremmo dunque rallegrarci? Ripetendo: lo scettro di mio figlio disprezza ogni legno. Il Signore l'ha data ad affilare perché la si impugni. La spada è aguzza e affilata per metterla in mano di chi uccide. Grida e urla, figlio d'uomo, poiché essa è per me e il mio popolo e per tutti i principi di Israele. Essi sono dati in balia della spada con il mio popolo, perciò percuotiti la coscia. Sì, la prova sarà fatta. Che accadrà se questo scettro che disprezza tutto non sarà più? Dice Dio, il Signore. Tu, figlio d'uomo, profetizza e batti le mani. La spada raddoppi, triplichi i suoi colpi. La spada che fa strage, la spada che uccide anche chi è grande, la spada che li circonda. Io ho rivolto la punta della spada contro tutte le loro porte, perché il loro cuore venga meno e cresca il numero dei caduti. Sì, essa è fatta per folgorare e aguzza per il macello. Spada, raccogliti. Volgiti a destra, attenta, volgiti a sinistra, dovunque è diretto il tuo filo. Anch'io batterò le mani e sfogherò il mio furore. Io, il Signore, ho parlato. E con queste parole che ci vengono direttamente dal Signore, rivolte al profeta Ezechiele, terminiamo qua il nostro appuntamento di oggi. Bene, domani se ci seguirete avremo modo anche di approfondire questi concetti, questi ultimi brani letti. Appuntamento allora a domani, al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos. Sono le ore 21. Buon ascolto.
4: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che avete la bontà di seguire la nostra rubrica, vi ringraziamo, Patrizia e Dio, mentre vi inviamo il nostro saluto, invitandovi a proseguire insieme a noi la lettura del Vangelo di Giovanni. Dal capitolo 13 leggeremo i versetti da 1 a 5.

Or prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto.

0: Grazie Patrizia. Gesù sapeva che per lui era giunta l'ultima ora, ma non era l'unica cosa di cui era a conoscenza. Il nostro testo afferma che Gesù sapeva di essere proceduto da Dio, cioè di essere egli stesso Dio. Sapeva, non sentiva, sapeva, non si illudeva. Sapeva e non era una semplice convinzione personale. Il sapere conferisce una certezza, una sicurezza, una persuasione veritiera che non ha nulla in comune con il dubbio, con l'incertezza che possiamo provare quando avvertiamo, quando percepiamo delle cose. Sono fattori senza dubbio importanti, ma personali, soggettivi, che non sono necessariamente fondati sulla realtà o sulla verità. Gesù sapeva di essere Dio. Lo sapeva in modo certo, inequivocabile, e sapeva anche che stava per tornare a Dio, cioè al Padre. La morte per lui non era un'incognita, un salto nel buio, un'incertezza. Costituiva per lui il ritorno a casa, il ricongiungersi con il Padre, il riprendere possesso della gloria divina a cui aveva momentaneamente rinunciato scegliendo l'incarnazione. E sapeva anche di essere il Signore, colui che aveva tutto nelle sue mani, colui che è padrone assoluto nel cielo e sopra la terra. Gesù sapeva. Aveva un sobrio concetto di se stesso. Non si ingannava, non cedeva all'illusione, perché il suo conoscere era fondato su Dio, era fondato sulla parola di Dio, sulla testimonianza dello Spirito Santo. È ad immagine del sapere di Gesù che lo stesso autore sacro, cioè l'apostolo Giovanni, si indirizzò ai cristiani del suo tempo per sottolineare l'importanza e la distinzione del sapere spirituale. Dichiarò che i cristiani sanno di avere la vita eterna. Lo sanno per la fede, lo sanno per la testimonianza di Dio, lo sanno per l'azione dello Spirito Santo che applica alla vita del credente la verità del Signore. Ci basti leggere la prima lettera di Giovanni al capitolo 5. Affidandoci alla sfera fluttuante del sentimentalismo, conosceremo gli alti e i bassi derivanti dalle circostanze della vita, dall'umore, dal carattere. Ma se conosciamo chi siamo e cosa abbiamo per la testimonianza di Dio ricevuta per la fede, allora, come disse il profeta Isaia, capitolo 26 del suo libro, saremo fermi nei nostri sentimenti, saremo costanti nella fiducia e godremo veramente, realmente, la pace del Signore, malgrado noi, malgrado quello che siamo.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 34 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto e bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Riprendo anche oggi l'argomento su cui abbiamo ragionato insieme ieri, quello del rapporto di coppia e delle difficoltà all'interno del rapporto di coppia. Dicevamo per esempio che una coppia che avrà il coraggio di dirsi sempre tutto avrà senza dubbio delle scosse, ma potrà costruire un matrimonio sempre più riuscito. Molti coniugi invece non si rendono conto che, nascondendosi delle cose, non tenendo aperta veramente una comunicazione sincera, leale tra di loro, va a finire che si nascondono reciprocamente una parte dei propri sentimenti, delle proprie idee, delle proprie convinzioni, delle loro reazioni personali. Spesso la scusa che viene presentata a sostegno di questo atteggiamento è questa: ah, ma mio marito o mia moglie non mi capirebbe. Si vuole quasi evitare ogni discussione per salvaguardare la pace. E a questo riguardo spesso i coniugi accantonano certi argomenti carichi di emozioni, pure molto importanti per una vera comprensione reciproca, per salvaguardare appunto la pace. Ma a poco la trasparenza che dovrebbe unirli si appanna e loro cominciano a diventare estranei l'uno all'altra. Perdono quell'unità assoluta che è la legge divina del matrimonio. Tu che cosa ne pensi?
4: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

L'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
2: E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
3: Carmen Zammataro e al telefono Ippolita Lo Scalzo, vicepresidente AISME, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Grazie di essere con noi.
4: Sono io felice di essere con voi per poter dare questo messaggio.
2: Bene, e sabato 13 e domenica 14 ottobre ritorna in piazza l'iniziativa Una Mela per la Vita, promossa da AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, dalla sua fondazione e da UnaPro, alla principale unione di produttori ortofrutticoli d'Europa. L'evento si svolge sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e c'è anche Gianluca Zambrotta come testimonial d'eccezione. A questo proposito ascoltiamo lo spot che è stato preparato appositamente per la campagna.
5: Sono Gianluca Zambrotta. Il 13 e 14 ottobre in 3.000 piazze italiane torna Una Mela per la Vita per combattere la sclerosi multipla. Fai una cosa buona, vieni a scoprire il gusto della solidarietà.
3: Lasciati tentare dalle mele della vita, non coglierle è un peccato. Il futuro dei giovani con sclerosi multipla dipende anche da un tuo gesto. Questo è lo slogan di AISME per il suo appuntamento con la solidarietà. Ippolita Lo Scalzo, ci può parlare della manifestazione? Qual è l'obiettivo? A chi è dedicata quest'anno?
4: L'obiettivo dell'associazione è quello non solo di raccogliere fondi, che sicuramente hanno una parte importantissima nella conduzione di quello che stiamo facendo, ma soprattutto di far conoscere la problematica, la patologia, e soprattutto di far capire che questa malattia colpisce i giovani dai 20 ai 30 anni. Infatti sono 26.000 solo i giovani colpiti e 54.000 sono gli ammalati in Italia che sono affetti da sclerosi multipla. Che cosa significa essere in piazza? Sensibilizzare, far conoscere, far capire, attirare persone, far capire che si può aiutare l'associazione e quindi questi giovani, questo esercito di giovani invalidi, con la collaborazione. Noi cerchiamo sempre di unire i giovani e i giovani, perché le persone affette da sclerosi multipla, i neodiagnosticati soprattutto, abbiano dei giovani che non hanno questo problema, un senso di collaborazione che li inserisce in tutto il contesto del quotidiano, in modo che loro possano capire che nonostante la sclerosi multipla possano condurre una vita normale. I fondi servono perché l'associazione viaggia su due binari paralleli. Uno è l'assistenza ai bisogni del quotidiano, perché noi abbiamo anche persone che sono in uno stadio avanzato della malattia, perché sono stati colpiti molti anni fa e quindi hanno delle problematiche del quotidiano, e l'altro la ricerca scientifica. L'AISM sostiene il 70% della ricerca scientifica, perché è quella che può liberare il mondo dalla sclerosi multipla.
2: E come si fa a conoscere la piazza più vicina per poter contribuire con queste vostre attività?
4: C'è un numero, il numero verde dell'associazione, dove chiamandolo ci sono le piazze di tutta l'Italia.
3: 880 30 28, questo è il numero verde dell'associazione, e poi il sito www.aisme.it.
4: Quindi comunque non è difficile trovare la piazza, anche perché sono aperte tutte le nostre sezioni, basta chiamare una sezione AISM che certo ti dà l'indirizzo alle piazze di tutta Italia.
3: Quindi ripetiamo il numero verde 880 30 28, e poi il sito www.aisme.it.
4: Sì, nel sito vi invito ad andarla a visitare, sia perché attraverso il sito si può conoscere la malattia, l'associazione, gli interventi che ognuno di noi può dare, e soprattutto perché poi c'è anche proprio tutta la parte dedicata al sito Giovani oltre la sclerosi multipla.
3: Bene, quest'anno la tradizionale manifestazione di AISM destinata ai giovani si espande anche sul web.
2: Sì, appunto, così come lei accennava, come si fa a partecipare? Abbiamo visto una pagina principale, poi anche le altre pagine molto movimentate, con tante immagini e tante cose particolari. Cosa possiamo dire?
4: Noi partiamo dal fatto che attraverso l'infopoint i giovani possono essere informati. Poi c'è anche una collana di documentazione dedicata ai giovani, quindi uno può anche attraverso questa. Facciamo addirittura dei seminari online perché si possa comunicare e si possa essere pienamente informati, e correttamente informati. Nel progetto Giovani per esempio sul territorio noi miriamo ad organizzare per loro e a sviluppare attività che li fanno vivere, attività culturali, mostre fotografiche, viaggi, feste, cioè attività che fanno, e attraverso questi momenti ludici noi parliamo di una problematica seria e facciamo capire ai giovani colpiti da sclerosi multipla e a quelli che non hanno, che hanno la fortuna, diciamo, di non averla, come si può convivere benissimo. E la discriminazione in Italia è ancora alta, e soprattutto nel mondo del lavoro, ed è lì che stiamo lavorando moltissimo per i giovani, perché vogliamo dimostrare, vogliamo far capire che con piccoli accorgimenti i giovani possono lavorare, i giovani affetti, scusi, possono lavorare tranquillamente come gli altri. Altra cosa che bisogna fare, questo lo si può fare proprio attraverso la solidarietà, e il sostegno alla famiglia, perché noi ci premuriamo di formare la famiglia alla gestione di questo problema che è molto complesso e difficile.
2: Certo.
4: Però è importante che la famiglia si senta veramente accettata e si senta supportata. Una delle idee che stiamo cercando di portare avanti è anche il condominio sociale, perché laddove c'è una problematica di qualsiasi genere il condominio si chiude a riccio, e invece in questi frangenti è proprio il condominio che si deve aprire a dare tutta la solidarietà e tutto il supporto che la famiglia che ha il problema abbia bisogno. Sono mille le iniziative. Io credo che se un cittadino pensa potrebbe capitare anche a me, forse non rimane così indifferente a problematiche, dico, noi parliamo di sclerosi multipla, ma problematiche gravi ce ne sono molte.
2: Certo.
3: Bene, sul sito nasce anche la piazza virtuale, da quest'anno infatti c'è anche un invito a partecipare e fare qualcosa di buono anche online, diventando protagonista della campagna Una mela per la vita.
4: Sì.
3: Fino al 18 ottobre ognuno potrà appendere simbolicamente una mela a un albero virtuale, arricchendo il suo contributo con testo, foto, immagini e video. Ecco, questa è un'altra iniziativa abbastanza interessante, proprio destinata ai giovani.
2: Iniziativa di solidarietà, abbiamo dato uno sguardo proprio mentre preparavamo la trasmissione, quindi sicuramente complimenti anche per questa novità che attira proprio i giovani, i ragazzi, proprio nel settore che a loro piace di più, che è quello sicuramente dell'informatica, della tecnologia.
4: Se posso annunciare un messaggio, mi perdoni, è che vorrei ricordare che noi siamo per 2 giorni in piazza, ma che la malattia dura 365 giorni,
2: certo,
4: e che le nostre sedi sono aperte tutti i giorni, e che quindi chi crede e pensa di poter dare anche un supporto come risorsa umana, noi cerchiamo sempre volontari e cerchiamo anche ragazzi del servizio civile, che sono un'altra grossa fonte di collaborazione e di aiuto per i nostri, le persone con sclerosi multipla. C'è tantissima gente che ha tempo da perdere, dico io, venite a impegnarlo bene, perché diventerete veramente dei promotori sociali e degli ambasciatori dell'AISM.
2: Certo, quindi ricordiamo allora 13 e 14 ottobre AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Una mela per la vita in tutte le piazze italiane. Ringraziamo Ippolito Lo Scalzo, vicepresidente dell'AISM, tanti auguri per la vostra attività e alla prossima.
4: Grazie.
3: A risentirla.
4: A risentirci.
2: E continueremo tra pochissimo questo argomento parlandone dal punto di vista medico insieme ad una ricercatrice. Restate con noi, ricordiamo i numeri telefonici 06 32 10 200 oppure 800 098 650 per contattare la redazione di Radio Voce della Speranza qui a Roma. A fra pochissimo.

0: quindi rientriamo dentro l'ornitorinco. Mario Calvagno,
1: Carmen Zammataro al telefono, la dottoressa Stefania Cannoni, ricercatrice FIM, Fondazione Italiana Sclerosi Multipla dell'ospedale Sant'Andrea di Roma. Grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi.
1: La sclerosi multipla, ci può parlare di questa malattia? Che cos'è e chi colpisce?
2: Allora, la sclerosi multipla è una malattia cronica del nostro sistema nervoso centrale che può determinare invalidità. La fascia d'età più colpita è quella dei giovani, tra i 20 e i 30 anni, quindi anche il periodo di vita di maggiore progettualità. Sono più colpite le donne rispetto agli uomini, sono il doppio il numero delle donne che si ammala rispetto agli uomini. 54.000 persone in Italia ammalate di sclerosi multipla, viene fatta una diagnosi ogni 4 ore. Le cause di questa malattia sono ancora sconosciute, è comunque una malattia autoimmunitaria di tipo infiammatorio, nel senso cosa succede? Succede che le difese del nostro corpo, quindi i famosi anticorpi, i linfociti, invece di prendersela con i microbi esterni vanno a colpire la mielina, che praticamente è una membrana che avvolge le cellule, le fibre nervose del nostro corpo,
0: sì.
2: E da qui la distrugge e si formano le placche, da cui anche il nome, l'altro nome della sclerosi multipla, che è anche sclerosi a placche. Quello che determina la distruzione della mielina sono disturbi quali appunto difficoltà a camminare, difficoltà appunto a mantenere l'equilibrio, difficoltà nella vista, nella parola, in quelle che sono le funzioni sfinteriche. Non si muove di questa malattia, questo è importante dirlo, però è una malattia che può in buon 50% dei casi portare ad una disabilità, ad una invalidità più o meno variabile, nel senso che comunque è una malattia che clinicamente non si manifesta in tutte le persone in maniera uguale e molto varia da caso a caso.
0: Certo. Dottoressa Cannoni, ma è una malattia ereditaria?
2: Non è assolutamente una malattia ereditaria, questo è molto importante. Addirittura studi su gemelli identici fatti sia in Italia che nel resto del mondo hanno visto che c'è una bassissima concordanza, il 20% nei paesi non nordamericani e in Italia. Uno studio che è stato fatto anche finanziato dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e addirittura ha visto una concordanza bassa all'8%, quindi non è una malattia che si trasmette, tanto che alle donne malate di sclerosi multipla viene comunque detto e non impedito di affrontare una gravidanza.
1: Quindi insomma il rischio è uguale quasi a quello della popolazione in generale di contrarre la malattia.
2: Sì, c'è una piccolissima percentuale,
1: certo.
2: Più alta ma minima, come
1: certo,
2: possiamo
1: certo.
2: Avere se noi in famiglia abbiamo un parente che ha una pressione alta o che ha un cancro, è la stessa percentuale.
1: Quindi, quali sono le terapie per rallentare la progressione della malattia? C'è qualche novità in campo terapeutico?
2: Allora sì, diciamo, negli ultimi 15 anni è cambiato molto lo scenario dei farmaci a disposizione. Naturalmente c'è l'interferone, che è il farmaco più usato, l'interferone beta, che è un farmaco che va ad agire, diciamo, sul sistema immunitario, che è il principale responsabile di questa malattia, con un effetto immunomodulante. Dal 2002 poi è stato anche introdotto dal Servizio Sanitario Nazionale anche il copolimero Oglatiramer, che viene sempre usato in queste forme di malattia, che sono le classiche forme remittenti, recidivanti, che sono le forme frequenti di sclerosi multipla, ossia che hanno un andamento con ricadute cliniche e ripresa poi e recupero poi delle funzioni. Poi ci sono le terapie immunosoppressive che si usano nelle forme più aggressive di malattia, quali appunto il mitoxantrone, la zazoprina e la famiglie. Da circa, diciamo, in questo ultimo anno poi la novità è stata l'approvazione da parte dell'AIFA del Tisabri, ossia il natalizumab, ossia un anticorpo monoclonale che praticamente ha una funzione di intrappolare i linfociti, che sarebbero le cellule responsabili di questo danno nei vasi sanguigni, e quindi ridurre il danno a livello mielinico. Questo Tisabri, che è stato anche molto, diciamo, pubblicizzato, però è usato nelle forme di malattia che non rispondono all'interferone e a tutti gli altri tipi di terapia, quindi forme molto aggressive.
0: Certo.
2: Purtroppo, ma ancora adesso non ci sono tantissime terapie per le forme, diciamo, quelle progressive, quelle secondariamente progressive di malattia, però c'è molta ricerca in questo campo. E poi una cosa molto importante, che comunque anche determina notevoli passi avanti, comunque notevoli impegni nella ricerca, è che purtroppo tutte queste terapie non curano, non si guarisce purtroppo da questa malattia, non sono quindi determinate a sconfiggere la causa, servono a rallentare il decorso della malattia, a rallentare la progressione, a ridurre il numero delle ricadute cliniche, e sono comunque terapie che sono ben tollerate da tutti i pazienti e sono compatibili con uno stile di vita e con una qualità di vita equivalente a quella di tutte le altre persone.
1: Dottoressa, esiste una forma benigna della malattia?
2: Esiste una forma benigna, gli studi epidemiologici dicono che intorno al 10-20% dei casi di sclerosi multipla hanno una forma benigna. Si può dire che è benigna, però è di vita e con una qualità di vita equivalente a quella di tutte le altre persone.
1: Dottoressa, esiste una forma benigna della malattia?
2: Esiste una forma benigna, gli studi epidemiologici dicono che intorno al 10%

0: aggressive si vedono subito dall'inizio, dall'esordio.
1: Certo.
0: Sono più insidiose.
2: Ha un ruolo l'alimentazione?
0: Ma l'alimentazione, insomma, è stato tanto discusso, ci sono anche alcune proposte, ma tanti pazienti comunque navigando su internet spesso vengono in ambulatorio proponendoci diete, particolarmente anche nel gruppo di Firenze è stata anche elaborata un particolare tipo di dieta. Diciamo che è importante un'alimentazione corretta, varia, però non ci sono alimenti che uno deve comunque vietare in questo tipo di pazienti.
2: Insomma, uno stile di vita corretto come per tutte le persone.
0: Stile di vita come per tutte le persone, sì, equivalente.
1: L'AISM, attraverso la sua fondazione, la FISMA, finanzia il 70% della ricerca sulla sclerosi multipla. A che punto è la ricerca scientifica su questa malattia proprio grazie ai finanziamenti?
0: Allora, l'AISM, appunto, come avete detto, finanzia il 70% della ricerca scientifica e quest'anno si è ancora di più impegnata, nel senso che ha aumentato il budget a disposizione per i progetti da 1 milione di euro a 1,5 milioni di euro, e quindi questo per noi è fondamentale per poter portare avanti la ricerca.
1: Certo.
0: La ricerca, diciamo, adesso, praticamente agosto è uscito un lavoro molto importante di un gruppo americano e inglese che ha portato all'identificazione di alcuni geni coinvolti nel determinare questa malattia. Sono geni sono stati trovati delle mutazioni di questi geni senti affetti da sclerosi. E questo tipo di ricerca, che qui quindi è una ricerca volta a scoprire quali sono le cause della malattia, è molto importante per i risvolti terapeutici, nel senso che da questa ricerca poi possono partire anche filoni sperimentazione per andare proprio a sviluppare terapie mirate a colpire queste alterazioni di questi geni, e quindi le proteine prodotte da questi geni, e quindi comunque terapie volte a bloccare parti del sistema immunitario. E poi naturalmente, appunto, a parte ci sono tutti i filoni, appunto questa ricerca di base per le cause delle malattie, e poi appunto la ricerca volta a scoprire nuove terapie sia per le forme remittenti che per le forme secondariamente progressivi. In questo la FISM sostiene da 3 anni un progetto triennale, lo studio sulle cellule staminali adulte in questi pazienti, che ancora non è passata appunto alla sperimentazione nell'uomo, ancora è su modelli animali, ma dà risultati promettenti con appunto una terapia modulante in grado appunto di bloccare la risposta infiammatoria del sistema immunitario. E questa ricerca è portata avanti dal gruppo di Milano e dal gruppo di Genova.
2: È stata con noi la dottoressa Stefania Cannoni, ricercatrice FIM, Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, dell'ospedale Sant'Andrea di Roma. Grazie, a risentirla.
1: Grazie
0: a voi, arrivederci.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

0: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio in fondo possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.
1: Radio Logos, Foggia.
2: A Radio Logos sono le ore 22 e 50 minuti.
3: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Paolo Moretti e il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte, oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto!
4: Perché l'uomo diventa come Dio? Perché acquisisce la conoscenza del bene e del male, cioè acquisisce la facoltà di determinare da sé ciò che è bene e ciò che è male. L'uomo da quel momento in poi diventa autonomo, nel senso che si sbarazza della signoria di Dio e vuole essere il Dio di se stesso, vuole stabilire da sé ciò che è bene e ciò che è male. Il racconto precedente di Genesi 1 ci ricorda che l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, quindi l'uomo era già simile a Dio, somigliante a Dio, ma con il peccato l'uomo ha avuto la pretesa di trasformare questa immagine di Dio che portava in sé in una piena identità. Il suo desiderio, il suo orgoglio, la sua presunzione è quindi quello di annullare ogni diversità da Dio. L'uomo non vuole più essere semplicemente immagine di Dio, somigliante a Dio. L'uomo vuole essere come Dio, vuole annullare ogni diversità. L'uomo pensa di non avere più bisogno della sua parola per conoscere ciò che è bene e ciò che è male. L'uomo ancora oggi desidera determinare da sé ciò che è bene per lui e ciò che è male per lui. E spesso, come ricorda il profeta Geremia, che cosa succede? Succede che l'uomo chiama male il bene e chiama bene il male. Pensa di saper discernere fra il bene e il male, ma in realtà fa una tale confusione da trasformare il bene in male, da trasformare il male in bene. In realtà, come ho detto, l'unica differenza che l'uomo aveva dal essere creato a somiglianza e immagine di Dio e essere come Dio era costituita dal fatto che Dio gli chiedeva una dipendenza da lui, una sottomissione alla sua parola, ma l'uomo ha voluto scrollarsi di dosso questa sottomissione e nel suo desiderio di diventare indipendente è caduto, come ricordavo questa mattina di passaggio e come ricorderemo fra poco, in una dipendenza peggiore, quella da Satana e dalla sua parola. Una settima rivelazione importante. Che tipo di racconto è quello che abbiamo letto, secondo voi? È una leggenda? Cioè una storia o un mito? Una storia che il popolo di Israele per mano di Mosè ha costruito per cercare di giustificare l'esistenza del peccato nella vita dell'uomo? È una storia vera? Che cosa dobbiamo pensare? Che cosa hanno pensato il Signore Gesù e i discepoli, gli apostoli del Signore Gesù? Al capitolo 10 del Vangelo di Marco e al capitolo 19 di quello di Matteo, leggiamo che quando il Signore ha parlato del matrimonio, ricorda che il matrimonio doveva essere e deve essere nel progetto di Dio e nella vita di coloro che desiderano essere fedeli a questo progetto, deve essere un patto per sempre. L'uomo non deve separare quello che Dio ha unito. E dice il Signore Gesù: ora vi è disordine nella vostra società come nella nostra, vi sono divorzi, vi sono coppie che si tradiscono, che si lasciano, ma nel principio non era così. Dio nel principio li creò maschio e femmina e che cosa disse? L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una stessa carne. Cioè il Signore Gesù parla dei racconti della Genesi non come di una leggenda, di un mito, ma come di una storia. E quando l'Apostolo Paolo al capitolo 5 della lettera ai Romani parla della disubbidienza che ha trascinato l'uomo nel peccato, parla della disubbidienza ed usa il nome del protagonista della disubbidienza di Adamo. Scrivendo a Timoteo parla della disubbidienza di Eva che fu tentata per prima. Cioè Gesù e gli apostoli hanno parlato di questo racconto in termini di totale fede e fiducia nella sua storicità. Non ci troviamo quindi davanti ad una leggenda, ad un mito, ma ci troviamo davanti ad un fatto realmente accaduto e che ha, come ora vedremo, delle conseguenze anche nella nostra vita. Per primo le ebbe come conseguenze nella vita di Adamo e di Eva. Quali sono queste conseguenze? Sono almeno due principalmente che possiamo subito definire prima di parlarne in particolare. La prima conseguenza è l'allontanamento dell'uomo dalla presenza di Dio, la separazione dell'uomo dalla presenza di Dio. La parola separazione nella Bibbia è spesso riportata con un'altra parola. Chi lo sa? Cos'è che separa? La morte. Certo, il peccato è la causa della separazione, ma l'effetto del peccato che separa da Dio, separa dalla vita, è la morte. Questa è la prima conseguenza. La seconda conseguenza è una trasmissione ai discendenti di una natura rivolta al male, cioè i figli di Adamo ed Eva, i loro nipoti, bisnipoti, trinipoti, e se andiamo poi nel corso della storia ci arriviamo anche noi, sarebbero nati con una natura rivolta al male. Vediamo prima di tutto la prima grave conseguenza: l'allontanamento dell'uomo, la separazione dell'uomo dalla presenza di Dio, con il suo conseguente smarrimento e l'esecuzione del giudizio annunziato da Dio con la conseguente condanna. Dio aveva detto, ma possiamo benissimo dire anche Gesù, perché ci ricorda l'Apostolo Paolo ai Colossesi che Gesù era là presente al momento della creazione, tutte le cose furono create per mezzo di Lui, in Lui e in vista di Lui. Dio aveva detto, nel dare l'ordine chiaro all'uomo, nel giorno che tu mangerai il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, in quel giorno certamente morrai. Un giudizio che viene subito espresso attraverso la morte spirituale, cioè la separazione dell'uomo dalla presenza di Dio, e successivamente anche attraverso la morte fisica. Tu sei polvere, sei stato creato dalla polvere e in polvere ritornerai. Quindi questa separazione da Dio ebbe come prime conseguenze delle conseguenze sulla relazione con Dio. Cosa fecero Adamo ed Eva quando ebbero la coscienza della gravità di quello che avevano fatto? Cercarono di nascondersi dalla presenza di Dio, perché ad entrambi si aprirono gli occhi, ed avendo ora la conoscenza anche del male, compresero la gravità di quello che avevano fatto e intuirono le conseguenze che ne avrebbero dovuto subire. L'uomo separato da Dio, l'uomo che non prende coscienza di questa separazione, è l'uomo che continua ancora oggi a nascondersi. Ci furono conseguenze anche nella relazione interpersonale. Allora erano solo due persone, Adamo ed Eva. Nella relazione fra di loro provarono vergogna della loro sessualità, che avevano fino a quel momento vissuto in modo libero ed innocente. E da quel momento avrebbero scoperto che la loro sessualità non sarebbe stata più fonte di piacere, ma anche di sofferenza, di dolore, di conflittualità. Fonte di sofferenza, di dolore, di conflittualità. Leggete cosa dice il Signore alla donna: moltiplicherò grandemente le tue pene, i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Il cosiddetto triste fenomeno del maschilismo, che è presente ancora oggi nella nostra società e che è presente in tante società, in tante culture di diversi popoli del mondo, è una conseguenza del peccato. Eva era stata creata come l'aiuto convenevole. La parola convenevole in ebraico significa letteralmente come colei che ti sta di fronte, che ti sta di fronte là pronta ad essere per te, uomo, un aiuto. Ma questo aiuto convenevole l'uomo non l'avrebbe più gradita semplicemente di fronte, l'uomo l'avrebbe desiderata di sotto. I desideri di tuo marito si volgeranno i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. E Adamo che cosa fa? Quando ha visto Eva per la prima volta, qual è la prima parola che Adamo ha detto? Ve la ricordate? Ecco, c'è un avverbio che mi piace sottolineare. Finalmente. Ci sono tante bestie intorno a me, tanti animali. Finalmente c'è una creatura adatta a me. È una gioiosa esultanza con la quale Adamo accolse il dono di Eva. Il dono di Dio che cosa diventa ora per Adamo? La colpa di Dio, la donna che tu mi hai messo accanto. Se mi lasciavi solo non sarebbe successo, perché io sono più bravo, io avrei resistito alla tentazione del serpente. La donna che tu mi hai messo accanto, il dono di Dio è trasformato nella colpa di Dio. E quante volte sentiamo delle coppie che quando si sono sposate hanno fatto le più belle promesse di questo mondo. Oggi c'è questa, non basta dire sì, e il sì, sapete, quando ci si sposa è una parola di due sole lettere, ma sapete quanto è impegnativo. Non basta dire sì. Oggi nelle coreografie del matrimonio si vogliono aggiungere le promesse. Le promesse a volte sono scritture molto belle, dichiarazioni di amore molto belle, ma dopo un anno, dopo due anni, dopo tre anni, dove finiscono quelle promesse? Il dono che si credeva di aver avuto del marito o della moglie da parte del Signore la vediamo come una colpa del Signore. Ma guarda un po' chi mi hai messo vicino, io non ce la faccio più a sopportarlo. Le relazioni interpersonali fra uomo e donna, fra uomo e uomo, sono rovinate a causa della separazione dell'uomo con Dio. E l'uomo si nasconde non solo fisicamente alla presenza di Dio, ma si nasconde anche spiritualmente, perché l'uomo scarica la propria colpa sugli altri. Avete notato in questo racconto? Eva a chi dà la colpa? Al serpente. Adamo a chi dà la colpa? A Eva. Ma la dà anche al Signore, la dà anche a Dio, la donna che tu mi hai messo accanto. Non c'erano altri personaggi, se no questo balletto del darsi la colpa fra di loro chissà quanto sarebbe continuato. Non è vero questo ancora oggi, che una delle conseguenze tragiche del peccato è la mancanza di coraggio nel riconoscerlo, nel riconoscere i nostri limiti e nel confessare le nostre responsabilità? È compromessa quindi la relazione con Dio, è compromessa la relazione all'interno della coppia, fra marito e moglie, è compromessa la relazione fra le creature umane. I due figli di Adamo ed Eva, i primi due figli, diventeranno famosi perché uno odiò l'altro fino al punto di ucciderlo. Una bella fama, come vedete. Compromessa anche la relazione con la creazione, gli animali, la terra che Dio aveva donato in forma così meravigliosa all'uomo, diventa maledetta per causa dell'uomo. Il suolo sarà maledetto per causa tua. E l'apostolo Paolo ci ricorda che ancora oggi la creazione geme e travaglia, cioè in piena sofferenza a causa dell'uomo. Guardate come abbiamo ridotto la terra, noi uomini, la creazione di Dio. Conseguenze nella relazione con Dio, nella relazione fra gli uomini, conseguenze nella relazione con il creato. Tutto dovuto alla separazione dalla presenza di Dio. Poi vi è come seconda conseguenza principale, vi ricordavo, la trasmissione ai discendenti di una natura rivolta al male. Vi leggo qui alcuni testi biblici che ho riportato fra le mie note. L'apostolo Paolo ci ricorda in Romani 5:19 che per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi peccatori. Cioè, per la disubbidienza di un solo uomo, Adamo, tutti gli uomini, noi compresi, sono stati resi peccatori. Nel Salmo 51, versetto 5, Davide, che non accusò altri della sua colpa di adulterio, Davide che cosa scrisse? Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Cioè il peccato, il desiderio di trasgredire la legge di Dio è qualcosa che fa parte della mia natura fin dalla nascita. Sempre l'apostolo Paolo, Efesini capitolo 2 versetto 3, dice che tutti prima della nostra conversione a Cristo eravamo per natura figli di ira. E l'apostolo Pietro, prima Pietro capitolo 1 versetto 18, ricorda ai credenti che sono stati salvati dal vano modo di vivere tramandato, cioè trasmesso a loro dai padri. Questi testi biblici, scelti fra tanti altri, ci rivelano in modo indiscutibile che Adamo ed Eva hanno trasmesso ai loro discendenti una natura peccatrice. L'uomo si trova quindi in una condizione, in una situazione tale per cui non può fare a meno di peccare, una condizione che l'apostolo Paolo descrive in un modo davvero drammatico al capitolo 7 della lettera ai Romani, quando afferma che il bene che lui desidera non riesce a farlo e il male che vorrebbe evitare invece quello fa. Abbiamo quindi una tendenza a fare il male, una tendenza che è contemporaneamente inevitabile e volontaria, e questo accade, è accaduto anche perché l'uomo, che era stato posto da Dio sulla creazione come il principe del mondo, lo ricordavo anche questa mattina, ha delegato Satana a diventare il principe di questo mondo, con tutte le conseguenze negative. Vorrei, scusatemi, vi prendo altri 5 minuti, ma vorrei fare 2 note su quello che abbiamo detto. La dottrina cattolica, a questo proposito, seguendo una particolare interpretazione di Agostino, uno dei cosiddetti padri della Chiesa, la dottrina cattolica parla di peccato originale, cioè ognuno di noi al momento della nascita sarebbe già perduto perché il peccato originale macchia il suo cuore e la sua mente. Agostino infatti insegnò che tutti gli uomini erano, è una frase difficile da comprendere, se poi non la capite me lo potete anche dire, cerco di spiegarvela meglio. Agostino insegnava che tutti gli uomini erano contenuti in Adamo al momento in cui Adamo è caduto. Cioè Adamo in quel momento era il rappresentante di tutta l'umanità che sarebbe nata dalla sua discendenza, e quindi è come se noi fossimo stati presenti lì con Adamo nel giardino dell'Eden e avessimo compiuto questo peccato. Perciò la dottrina cattolica parla ancora oggi di peccato originale. Questo ha avuto 2 conseguenze nella dottrina cattolica. La prima conseguenza è che se un bambino nasce già con il marchio del peccato, già nasce già colpevole davanti alla giustizia di Dio, questo marchio del peccato gli va tolto il prima possibile, e si è trovato un modo per toglierglielo attraverso il battesimo dei neonati. Non so se sapete che una delle azioni che il battesimo dei neonati provocherebbe, secondo l'insegnamento della dottrina cattolica, è quella di liberare il neonato dal peccato originale. La seconda conseguenza nella dottrina cattolica è se un bambino muore non battezzato, non si è fatto in tempo a battezzarlo, ma non si può ritenere colpevole, perché sempre al capitolo 7 della lettera ai Romani l'apostolo Paolo ci insegna che la coscienza del peccato, quindi la coscienza della propria responsabilità davanti a Dio, nasce quando io ho anche coscienza della legge. Io non posso essere ritenuto colpevole di una legge che non conoscevo, che non conosco. Quindi la colpevolezza davanti a Dio, secondo l'Apostolo Paolo, nasce nel momento in cui una persona prende coscienza della legge, del comandamento di Dio, e quindi a quel momento diventa responsabile. Ma fino a quel momento, se un bambino muore a un anno, due anni, senza essere stato battezzato, che cosa succede? Allora, la dottrina, la Chiesa Cattolica nel Medioevo ha inventato di sana pianta un posto particolare nel quale sarebbero dovuti andare i bambini morti senza essere stati battezzati. Questo posto si chiamava, dico si chiamava perché poi vi spiegherò perché, si chiamava il limbo. Bravi, siete preparati. Questo posto si chiamava limbo, tant'è vero che ancora oggi nella lingua italiana si usa come espressione sei ancora nel limbo, cioè non sei né carne né pesce, non sei né perduto né salvato. Ora, la parola di Dio non parla di condizione di persone né perdute né salvate, o si è perdute o si è salvate. Quello che il Signore ci permette di capire è che il destino eterno dei bambini morti prima di arrivare all'età della coscienza è determinato dalla grazia di Dio che applica a loro i benefici del sacrificio di Cristo. Dio non ritiene mai colpevole l'innocente. Questo è uno dei principi che noi troviamo presenti nella scrittura. Aggiungo un'altra parentesi per spiegare perché ho detto si chiamava limbo. Si chiamava limbo perché l'anno scorso, con un'enciclica del nuovo Papa Benedetto XVI, il limbo è stato abolito. La Chiesa Cattolica ha riconosciuto che il limbo non è mai esistito e non esiste. Anzi, dal momento che la Chiesa è infallibile e non può errare, ha deciso che il limbo non esiste più. Non è più il Signore che decide il nostro destino, sono gli uomini, è la Chiesa che gioca con l'aldilà. Vedrete che fra qualche tempo, ma lì ci sono problemi economici che allontaneranno la cosa, fra qualche tempo chiuderanno anche il purgatorio. Dimmi. Ecco, allora, li battezzano, ve lo spiegherò in uno studio successivo, però posso anticipare, vengono ancora battezzati i bambini, non più però entro l'ottavo giorno, adesso vengono battezzati dopo un mese, dopo due mesi, dopo tre, quattro mesi, perché il sacramento del battesimo imprime il carattere di cristiano. Vi racconto una storia. Vedo che quando si raccontano le storie siete più attenti. Quando il mio, dico babbo perché in Toscana si chiama babbo, si è convertito circa 60 anni fa, il suo migliore amico era un prete, era stato il suo compagno di scuola, il suo compagno di banco. E quando questo prete ha saputo che il mio babbo frequentava gli incontri della Chiesa Evangelica, è andato subito a cercarlo, ma ci è andato, diremmo, quando era troppo tardi, nel senso che il mio babbo aveva già accettato il Signore. Sono stati due ore a discutere con l'Evangelo alla mano. Quando questo prete ha visto poi che i suoi argomenti non riuscivano a far tornare indietro il mio babbo dalla sua decisione, gli ha detto una frase che il mio babbo ancora oggi ricorda come se gli fosse stata pronunciata ieri: ah, tanto fai tutte le scelte che vuoi, tanto tu sei stato battezzato, ti è stato impresso il carattere di cristiano che ti ha introdotto nella Santa Madre Chiesa, e questo carattere, questa sorta di impressione, di sigillo posto nella tua vita, nessuno te lo potrà togliere. Di questo parleremo meglio quando vi parlerò anche dei sacramenti in uno dei prossimi studi, nei prossimi giorni. Non si può giocare con l'aldilà. Ho scritto in un editoriale sul Cristiano l'anno scorso che ho immaginato un trasloco. Tutti i bambini che fino a quel momento erano al limbo hanno dovuto traslocare, fare arme e bagagli e traslocare in paradiso. Non si può giocare con l'aldilà. Ho scritto in un editoriale sul Cristiano l'anno scorso che ho immaginato un trasloco. Tutti i bambini che fino a quel momento erano al limbo hanno dovuto traslocare.

parte della Chiesa. Quindi, per tornare al nostro studio e per chiarire questa prima nota, altrimenti i 5 minuti diventano 50, non dobbiamo parlare di peccato originale. Noi non siamo stati concepiti con il marchio del peccato originale, ma siamo stati piuttosto concepiti con una natura originale volta al peccato. Non è il peccato che costituisce il peccato originale al momento della nascita che ci fa diventare colpevoli davanti e perduti davanti al Signore. No, è la colpa che interviene dopo, la colpa dovuta alla nostra natura che non è capace di resistere al peccato che ci porta poi a peccare. Un'altra nota, un'altra osservazione, concludo. Nel V secolo si è fatta strada una dottrina chiamata pelagianesimo, non perché fosse piena di peli, ma perché il suo caposcuola si chiamava Pelagio, il quale insegnava che tutte le creature umane nascono nella stessa condizione di Adamo prima di peccare, quindi l'esatto contrario del peccato originale, cioè tutti gli uomini nascono originariamente buoni e diventano peccatori non per colpa loro, ma perché la società li condiziona, diventano peccatori per imitazione. Vedono gli altri compiere il male, lo compiono anche loro. Anche questa dottrina non ha un fondamento biblico, però lo dico a chi di voi fosse impegnato in studi di pedagogia: la pedagogia moderna è tutta fondata da Jean-Jacques Rousseau in poi su questo principio della bontà originale dell'uomo, per cui non si deve intervenire a correggere la persona, non sono i figli che vanno disciplinati, ma va disciplinata la società intorno a loro. Jean-Jacques Rousseau ha scritto un famoso libro, chi di voi ha studiato pedagogia forse lo ha letto, l'Emilio. In questo libro chiaramente lui si preoccupa di creare intorno a questo bambino le condizioni ideali perché conosca solo il bene e perché non sia condizionato dal male. Ora, la natura originariamente volta al peccato che la Bibbia ci descrive è qualcosa che ci porta dall'interno a peccare. Non perché noi non pecchiamo perché imitiamo gli altri, pecchiamo perché abbiamo una natura peccatrice della quale abbiamo bisogno di spogliarci per rivestire, come vedremo in seguito in questa settimana, l'uomo nuovo che è creato all'immagine, che è davvero creato all'immagine di Dio sull'immagine di Cristo. Quindi, e concludo, guardiamoci sia dall'accettare come buona la dottrina del peccato originale, sia dall'accettare come buona quella della bontà originale dell'uomo, per cui i bambini devono essere lasciati liberi di esprimersi. L'educazione e la pedagogia permissiva è nata proprio da questo principio: i bambini sono buoni, vanno lasciati liberi di esprimersi, va disciplinata la società intorno. No, devono essere i bambini ad essere disciplinati, deve essere ciascuno di noi ad essere rinnovato, ad essere cambiato, per evitare la separazione da Dio che rimane con tutte le conseguenze nella nostra vita se noi non avremo compreso la gravità del peccato. Vogliamo concludere con un momento di preghiera. Padre, ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo per quello che questa parola ci permette di conoscere. Grazie Signore perché tu ci avverti, ci metti in guardia, ci fai capire che il costo della nostra disubbidienza, la tua parola, è un costo di rovina, un costo di morte.

0: un costo di separazione dalla tua persona, di separazione dalla vita, di separazione per sempre dalla tua gloria. Ti preghiamo, Signore, che possiamo aprire gli occhi davanti a tutto questo, che possiamo aver capito dall'incontro di stamani, da quello di oggi, che il nostro bisogno di essere salvati nasce dalla nostra condizione di peccatori e di peccatori perduti. E ti preghiamo, Signore, che ciascuno di noi accetti il dono di Gesù che tu offri come soddisfazione piena, totale, certa a questo nostro bisogno di salvezza. Aiutaci, Signore, a fare nostre queste parole ed aiutaci anche ad esserne tuoi testimoni in un mondo che, guidato da Satana, va sempre più alla deriva. Te lo chiediamo con un cuore riconoscente per averci ancora oggi aperto gli occhi e per averci fatto contemplare le rivelazioni della tua parola. Nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato uno studio portato al Centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Paolo Moretti e ricordiamo che il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Salve amici. E anche oggi siamo di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti. Il programma che si appresta a iniziare è Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Entriamo subito nel vivo del programma con l'annunciare il titolo della meditazione, che è Gli attributi di Dio numero 4. Oggi vedremo l'onnipotenza. Nella Bibbia, precisamente nel libro dei Salmi, il Salmo numero 19, al versetto 1 dice: I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Iniziamo subito con il porci una domanda. Cosa vuol dire onnipotenza? Bene, questa parola indica il potere che non conosce ostacoli ed è la capacità di fare tutto senza contraddizioni con altre caratteristiche. Chi possiede allora questa caratteristica dell'onnipotenza? È chiaro, è una domanda retorica ed è Dio. Dio che disse ad Abramo: Io sono Dio onnipotente, nel capitolo 17 del libro della Genesi, al verso 1. La sua potenza è incomparabile, è illimitata, è inesauribile. Per mezzo della sua potenza Dio creò l'intero universo. Nel corso dei secoli Dio non ha mai abusato della sua potenza, la impiega sempre in modo controllato e mirato. Il suo uso della potenza è il perfetto equilibrio con la giustizia, la sapienza e l'amore che lo contraddistinguono. Il Signore impiega generosamente la sua potenza e lo fa a favore dei suoi figli fedeli. Infatti il Signore percorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la sua potenza, la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di Lui. Questo è scritto nel secondo libro delle Cronache, al capitolo 16, al verso 9. Cari amici, non vi sentite attratti da questo Dio potente, ma nello stesso tempo amoroso, premuroso e misericordioso? L'onnipotenza implica che Dio ha tutto il potere di fare quello che vuole. E la Sacra Scrittura conferma questa realtà. E continuamente. E sapete, ci sono tre punti concreti in rapporto all'onnipotenza di Dio che rafforzano la nostra speranza e la nostra fiducia in Lui. Il primo punto è che Dio non può essere impedito da nessuno di compiere i suoi piani. Tutto ciò che Dio si propone lo farà. E il profeta Daniele dice: Egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra. Nessuno può fermare la sua mano. È scritto questo nel libro del profeta Daniele, al capitolo 4, al verso 35. Non esiste nessun potere
nell'intero universo che si possa opporre alla sua volontà. Il secondo punto è che Dio fa tutto ciò che gli piace. Ma il nostro Dio, sapete, è nei cieli e fa tutto ciò che gli piace. E questa è la risposta del salmista allo scherno che lui riceveva dai miscredenti. Salmo 115, verso 3. E Dio dice di se stesso: io sono Dio e non c'è alcun altro. Il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Isaia, capitolo 46, versi 9 e 10. Dio è totalmente diverso da noi uomini, cari amici. Anche se nel corso dei secoli gli uomini hanno tentato di farsi un Dio a propria immagine e somiglianza. Ma è diverso il Dio della Bibbia, l'unico e vero Dio. Ciò che gli piace lo fa. È l'unica cosa che decide se qualcosa debba succedere o no. E questa è la sua volontà. È così perché Lui è l'Onnipotente. E il terzo punto è che il suo potere è superiore ad ogni altro. Ogni mattina, cari amici, quando Dio lascia sorgere il sole su di noi, ci mostra in modo chiaro quanto Lui è potente e forte, offrendoci una cerimonia d'apertura meravigliosa che ci dimostra la grandezza, il potere e lo splendore di Dio. E questo ci riempie di speranza, perché ci sarà un giorno in cui noi credenti entreremo in un paese in cui tutti questi miracoli terrestri svaniranno davanti alla gloriosa presenza visibile del grande Creatore. E anche la sera Dio ci fa vedere una piccola parte della sua maestà quando fa apparire le stelle nella loro immensità. Voglio concludere, amici, questa meditazione con la rilettura del passo con cui abbiamo iniziato. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Il Salmo 19, versetto 1. Bene, amici, la puntata termina qui ed è chiaro che non abbiamo neanche iniziato a parlare dell'onnipotenza di Dio. Ma il programma consiste in soli 10 minuti e quindi ho voluto dare soltanto un input. Sta a voi, cari amici, scoprire sempre di più attraverso la parola di Dio la potenza di Dio e quello che Lui ha fatto per l'umanità, per la salvezza dell'umanità. Bene, cari amici, vi saluto, vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Carissimo, carissima, se stai ascoltando e ti edifica sentire la sua parola, specialmente dato che lo facciamo in un brevissimo periodo, condividila con amici, condividila con persone che ne possono beneficiare, specialmente quelle che non sono ancora credenti. È una forma di evangelizzazione da parte nostra, ok? Grazie. Oggi continuiamo col Vangelo di Luca, capitolo 8, dal versetto 22 al versetto 33. Un giorno, sempre in quel periodo, dopo essere salito in barca coi discepoli, Gesù suggerì di attraversare il lago e raggiungere l'altra riva. Mentre navigavano, egli si distese per fare un pisolino. Stava dormendo quando cominciò ad alzarsi il vento. In poco tempo si scatenò una violenta tempesta, tanto che la barca cominciò a riempirsi d'acqua ed essi erano in serio pericolo. Gli apostoli si precipitarono a svegliare Gesù. «Maestro, maestro, affondiamo!» urlavano. Gesù si svegliò e sgridò al vento. Subito le onde si acquietarono e ritornò la calma. Poi Gesù chiese ai discepoli: «Dov'è dunque la vostra fede?» Ed essi, stupiti e pieni di paura, si dicevano l'un l'altro: «Ma chi è quest'uomo a cui obbediscono perfino i venti e le onde?» Arrivarono così sull'altra riva del lago, nel paese dei Geraseni, di fronte alla Galilea. Mentre Gesù scendeva dalla barca, un uomo della città gli si fece incontro. Il poveretto era da molto tempo posseduto da demoni. Nudo e senza tetto, viveva tra le tombe in un cimitero. Non appena vide Gesù, cominciò ad urlare, poi cadde in terra ai suoi piedi gridando: «Che cosa vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti prego, non tormentarmi!» Il demonio parlava così perché Gesù gli aveva già ordinato di uscire da quell'uomo. Questo demonio aveva un tale controllo su di lui che perfino quando l'uomo veniva incatenato, egli riusciva sempre a rompere le catene e poi scappava via nel deserto in balia della potenza del diavolo. «Come ti chiami?» gli chiese Gesù. «Legione», rispose, perché l'uomo era posseduto da migliaia di loro, e cominciarono a scongiurarlo di non mandarli nell'abisso. Un branco di porci stava pascolando sul pendio del monte vicino. I demoni allora lo pregarono di farli entrare in quegli animali, e Gesù acconsentì. Così essi, lasciato l'uomo, entrarono nei porci e immediatamente l'intero branco rotolò dalla montagna, precipitando nel lago sottostante, dove tutti affogarono. Anche oggi abbiamo letto un resoconto che viene riportato da Matteo e da Marco, oltre che da Luca, quindi è piuttosto rilevante. Matteo riporta alcuni commenti di Gesù prima che compisse un miracolo. «Perché avete paura, uomini di poca fede?» Marco fornisce più dettagli, poiché menziona che era già sera e Gesù lasciò la folla prima di salire sulla barca. Descrive poi la reazione degli apostoli in mezzo alla tempesta. «Maestro, non ti importa che stiamo per perire?» Onestamente mi sarei aspettato di più da Matteo e Giovanni, perché erano testimoni diretti di questa storia affascinante, che ha quasi visto, tra l'altro, la loro fine. Tutti loro hanno concluso con lo stesso pensiero, però. Chi è dunque costui che anche i venti e l'acqua gli ubbidiscono? Anche se i discepoli avevano già visto abbastanza, non era ancora sufficiente per eliminare ogni dubbio dalle loro menti sulla vera natura del Messia, Dio fatto uomo, l'autore, il creatore di tutto, il sovrano su di tutto, persino sulla natura stessa. E questo evento è stato seguito da un altro molto familiare riguardante l'uomo posseduto da una legione di demoni. È interessante notare che l'uomo cadde ai piedi di Gesù. E sappiamo che un giorno ogni ginocchio si piegherà. Ma era questo il ginocchio dei demoni che riconosceva l'autorità di Gesù o il ginocchio dell'uomo che era in completo abbandono ed angoscia? Mi chiedevo se gli apostoli
hanno sentito la confessione dei demoni: tu sei il figlio dell'Altissimo. Così come la supplica dei demoni di chiedere il permesso di entrare nei maiali. Lo spirito dei demoni sembra essere sempre in cerca di un corpo in cui possa dimorare. Ricordi la storia della persona che si libera di un demonio e non lo sostituisce con lo spirito di Dio, e quindi più demoni abiteranno in lui ora che ha una casa pulita? Ok, riflettiamo. Gesù, attraverso eventi soprannaturali, dimostra la sua natura, eppure i suoi testimoni sono lenti nel cambiare la mente. E la tua mente come reagisce? Padre, è difficile da immaginare la vita di quest'uomo posseduto non solo da un demonio, ma da addirittura una legione, da migliaia. Possiamo quasi vedere la scena dove questa persona è completamente al di fuori di qualsiasi forma di controllo, al 100% in balia di quello che i demoni vogliono fare con lui. Veramente difficile da comprendere, da capire. Pertanto la sua liberazione da questa schiavitù è una cosa fantastica. Ed è per questo che poi l'indemoniato voleva seguire Gesù da qualsiasi parte. Però anche noi, sotto certi punti di vista, siamo ancora incatenati dal peccato. Non lo vediamo come una forma di dominazione da parte del nemico, però lui sa esattamente dove andare a premere i pulsanti con noi. Liberaci, liberaci da qualsiasi forma di schiavitù. Te lo chiedo nel nome di Cristo. Amen. Carissimi, a domani.

Continuiamo la nostra meditazione, sempre continuiamo dal Vangelo di Matteo, capitolo 21. Ormai erano gli ultimi, possiamo dire, giorni della vita terrena di Gesù. Quindi lui mette molto l'enfasi su queste due cose che si facevano sempre più evidenti. La parte dei suoi discepoli che l'amavano ed erano tristi che se ne andava, diciamo, lasciava questo mondo, ma anche vediamo l'odio acerrimo anche dei suoi nemici. Per cui negli ultimi giorni vediamo che il Signore parla spesso in parabole. Principalmente parla in parabole quando si trova davanti al popolo. Ricordate, abbiamo parlato della parabola del fico seccato e questo fico abbiamo visto che rappresenta Israele, che il Signore è andato per trovare frutto ma non ha trovato. E qui abbiamo invece la parabola dei cattivi vignaiuoli. Ed è in Matteo capitolo 21, leggiamo dal versetto 33. Matteo 21, dal versetto 33 dice così: Udite un'altra parabola. Vi era un padron di casa il quale piantò una vigna e le fece attorno una siepe e vi scavò un luogo per spremere l'uva. E vi edificò una torre, poi l'alloggiò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio. Or quando fu vicina la stagione dei frutti, mandò i suoi servitori dai lavoratori per ricevere i frutti della vigna. Ma i lavoratori presi i servitori, uno ne batterono, uno ne uccisero e un altro ne lapidarono. Da capo mandò degli altri servitori in maggior numero dei primi e coloro li trattarono nello stesso modo. Finalmente mandò il loro suo figliolo dicendo: Avranno rispetto al mio figliolo. Ma i lavoratori, veduto il figliolo, dissero tra di loro: Costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità. E preso lo cacciarono fuori della vigna e l'uccisero. Quando dunque sarà venuto il padrone della vigna, che farà egli a quei lavoratori? Essi gli risposero: Li farà perire malamente codesti scellerati e allogherà la vigna ad altri lavoratori, i quali gliele renderanno il frutto a suo tempo. Bene, vediamo che il Signore parlò in parabole, principalmente ai capi sacerdoti e al popolo. C'è un qualche cosa che per loro sarebbe rimasto un enigma, perché vedete, leggere le parabole. E alla fine diverse volte il Signore dice chi ha orecchie da udire oda, significa che la persona bisogna che si applica a voler capire il significato della parabola. Perché lì per lì la persona dice ma cosa vuole significare? E a volte il Signore, vediamo che spiega la parabola. Vi ricordate la parabola del seminatore? Dice, spiegacela la parabola del seminatore. E il Signore spiegò loro la parabola del seminatore. E qui però vediamo che questa parabola è molto chiara. Cioè, non è difficile a capire il significato di questa parabola. Abbiamo detto le altre volte, Israele è simboleggiato da tre alberi. Ricordate? Quali sono? L'albero del fico, l'albero d'ulivo e la vigna. La volta scorsa abbiamo visto che il fico rappresenta Israele e qui abbiamo la vigna. Infatti, per non correre in errori, se leggiamo in Isaia capitolo 5, dice così. Capitolo 5, versetto 6 e 7: Ne farò un deserto, non sarà più né potata né zappata, vi cresceranno rove e le spine, e darò ordine alle nuvole che su di lei non lascino cader pioggia. Ho la vigna dell'Eterno degli eserciti e la casa di Israele, e gli uomini di Giuda sono la piantagione che era la sua delizia. Essa era aspettato rettitudine, ed ecco spargimento di sangue. Giustizia ed ecco grida d'angoscia. Quindi è chiaro qui che la vigna rappresenta Israele.
E qui vediamo in questa parabola che a periodi il Signore ha mandato dei suoi servitori per vedere e per aspettarsi del frutto. Ma questi servitori dell'Eterno, così chiamati i profeti, anziché ricevere frutto, hanno ricevuto, possiamo dire, botte, ma fossero state solo botte. Ad alcuni dice l'hanno ucciso, l'hanno lapidato, l'hanno trattati malamente. E questo, diciamo, è stato quasi sempre così, da quando Israele fu scelto come popolo. Vogliamo toccare 6 punti su questa parabola. Dio aveva scelto Israele, l'elezione. Cioè, quando è che Dio scelse Israele? Tramite chi scelse Israele? Il capostipite del popolo di Israele è stato Abramo. Dio lo scelse, disse: esci fuori dal tuo parentado, da Ur dei Caldei, e vai in un paese che io ti mostrerò e che tu avrai una grande progenie. Quindi Dio scelse Abramo. Quindi prima ha scelto un uomo, ha scelto una famiglia, Isacco, Giacobbe. E da Giacobbe sono usciti le 12 tribù di Israele. E da queste 12 tribù di Israele, sempre perché era nel piano di Dio, quando sono scesi in Egitto, nei 430 anni della schiavitù, già si era formato un grande popolo, di cui anche il faraone aveva grande paura. Dice: questo popolo prima o poi ci soccombe e diventerà più forte e più potente di noi. Quindi dobbiamo distruggere. Possiamo iniziare nell'uccidere tutti i primogeniti maschi. Questo era l'intento del faraone. Però il Signore non permise, e sappiamo e conosciamo la storia, che Dio tramite Mosè fece uscire dopo 430 anni, perché Dio aveva detto ad Abramo: alla quarta generazione io farò uscire la tua progenie da un paese di schiavitù. E quindi dopo 400 anni Israele è uscito dal paese d'Egitto. Perché così Dio aveva promesso ad Abramo. E quei 400 anni sono stati periodi di schiavitù, però forse anche di preparazione. Quindi era tutto piano di Dio. E vediamo e conosciamo benissimo la storia. Quei 40 anni nel deserto, poi tramite Giosuè, Israele è entrato nella terra promessa. E poi c'è stato il periodo di almeno 150 anni, periodo dei giudici. Il popolo cominciò ad allontanarsi da Dio. Il periodo dei giudici è chiamato il periodo dell'apostasia, in cui Dio permise che il suo popolo, Israele, fosse diverse volte, possiamo dire, assediato, sconfitto da tanti popoli circonvicini. E Dio nella sua grazia aveva mandato i giudici. I giudici erano chi? Erano dei liberatori del popolo di Israele. Ma Dio mandava anche i suoi profeti, però questi profeti venivano uccisi. E poi ci fu tutto un periodo lungo di monarchia. Da Saul fino a Sedecchia sono passati circa 400-500 anni. Diciamo che l'unico grande re fu Davide. Poi, cominciando da Salomone fino all'ultimo re che fu Sedecchia, si diedero alla idolatria, all'apostasia. E Dio mandò parecchie volte i profeti, e ne conosciamo tanti. Uno dei più grandi profeti chi è stato? Fra i più grandi profeti, Isaia. Che Isaia fu segato dal re Manasse. Manasse, sapete chi era? Manasse era il figlio di Ezechia. E questo re fu uno dei più terribili e crudeli, che superò anche i re pagani. Fece segare Isaia. E poi vediamo, dopo Isaia abbiamo Geremia. Al tempo di Geremia, oltre a Geremia ed altri profeti, vediamo che il popolo si era indurito, era caduta nell'idolatria. E allora il Signore disse tramite Geremia: Israele sarà deportato
in cattività. Prima le 10 tribù furono deportati dagli Assiri nell'anno 700 avanti Cristo e 100-150 anni dopo furono deportati la tribù di Giuda e di Beniamino in Babilonia. Tutto questo ha motivo, se voi leggete gli ultimi capitoli del libro dei Re, secondo Re, vedete come il Signore, tramite anche il libro di Geremia, quante volte supplicò il suo popolo, dite ravvedetevi, convertitevi, il popolo induriva il suo cuore. Alla fine ci fu la sentenza che Israele fu deportato in Babilonia. E poi abbiamo un periodo così chiamato della 70 anni di cattività e poi Israele fu di nuovo, per la fedeltà di Dio, dopo 70 anni rientrò in patria. E quindi già quei 400 anni di silenzio, dal rientro in patria fino all'apparire di chi? All'apparire chi ha preparato la via? Giovanni Battista. Quindi dopo 400 anni, ecco che Dio nella sua fedeltà fa venire il suo figlio. E qui vediamo un quadro meraviglioso di questi servitori che nel corso del tempo erano stati mandati da Dio, ma erano stati perseguitati. E qui abbiamo, possiamo dire, che l'uomo è responsabile davanti a Dio delle sue azioni. Chi erano i capi? Chi erano i sacerdoti? Chi erano gli anziani? Erano le guide del popolo. Erano le guide del popolo. Ma loro, anziché curare la vigna, Israele, hanno curato se stessi. E Dio non era contento di loro. Vediamo che Israele si è reso responsabile, e così anche i capi, anche il popolo stesso, non è che era escluso. Questa responsabilità, in parte, oggi l'abbiamo anche noi, no? L'abbiamo anche noi, in quanto ognuno di noi è responsabile delle proprie azioni, di quello che noi diciamo e di quello che noi facciamo. Cioè la cosa non è cambiata, sia per i capi religiosi sia anche per noi come Chiesa. Il Signore, vedete, mandò i suoi servitori perché lui aveva tutto il diritto di aspettarsi del frutto, ma questo frutto non si era mai visto. Perché Israele, quale funzione aveva nel mondo? Qual era la funzione del popolo di Israele nel mondo? Isaia lo dice, in Isaia capitolo 43, versetto 10, Isaia 43, versetto 10 dice così: «I miei testimoni siete voi, dice l'Eterno, voi e il mio servo che ho scelto, affinché voi lo sappiate, mi crediate e riconosciate che sono io. Prima di me nessun Dio fu formato e dopo di me non ve ne sarà alcuno. Io sono l'Eterno e fuori di me non v'è Salvatore. Io l'ho annunziato, salvato, predetto e non è stato un Dio straniero che fosse tra voi. E voi e me ne siete testimoni, dice l'Eterno, io sono il Dio». Qual era la funzione, qual era il compito, la responsabilità del popolo di Israele? Quello di testimoniare. Perché tutti i popoli della terra adoravano idoli, adoravano divinità pagane, divinità che non esistevano, che era soltanto frutto della fantasia dell'uomo. Ma l'unico vero Dio vivente era l'Iddio di Israele. E Israele aveva il compito di testimoniare dell'unico vero Dio in tutto il mondo. Però loro sono venuti meno in questo. Anzi, dalla storia che leggiamo, il re di Giuda e ancora peggio il re di Israele erano divenuti pagani, erano divenuti idolatri. Pur avendo conosciuto la storia di Israele, avendo pur conosciuto le grandi opere che Dio aveva compiuto nel passato, basta pensare ai miracoli al tempo di Mosè. E sapete, ogni anno si celebrava la Pasqua, e la Pasqua non era soltanto un ricordo del passato,
Ma c'era sottolineato una cosa, quello che Dio aveva fatto in ogni famiglia di Israele, cioè che l'aveva liberata dalla schiavitù d'Egitto. Quindi cioè il pensiero deve essere proprio sempre vivente. Dice come Dio ci salvò quella notte e ci condusse verso la liberazione, questo ricordo deve essere vivo anche nelle generazioni future. Perché dice, quando i vostri figlioli vi interrogano riguardante questa festa, dite loro, in quella notte Dio ci ha salvati, ci ha liberati. Ci ha condotti questa terra che oggi noi abitiamo, la terra di Canaan. Quindi, eppure, nonostante questo, il re di Israele, il re di Giuda e il popolo si era dato all'idolatria. Ancora la cosa peggiore, che questi re offrivano i loro figlioli in sacrificio ai demoni, cosa che accadeva questo in Israele, cosa orribile. Pensate un po', anziché loro essere testimoni del vero Dio, loro erano caduti sotto l'idolatria pagana, una cosa terribile. Eppure vedete, e Dio aveva avuto, possiamo dire, pazienza nel condurre il suo popolo sulla retta via, ma loro non hanno creduto. Voglio leggere alcuni passi proprio di uomini che furono testimoni oculare di quello che Dio disse e di come siano allontanati gli ebrei dalle vie del Signore. In Neemia capitolo 9, nel libro di Neemia capitolo 9, versetto 26, leggiamo: ma essi furono disubbidienti, si ribellarono contro di te, si gettarono la tua legge dietro le spalle, uccisero i tuoi profeti che li scongiuravano di tornare a te e ti oltraggiarono gravamente. Al tempo di Elia, in Prima Re capitolo 19, versetto 10, il profeta disse così al Signore, ed egli rispose: io sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno e per il Dio degli eserciti, perché i figlioli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Questi sono fra i pochissimi passi dove questi profeti veramente piangevano per la situazione in cui Israele si trovava. E voglio leggere un altro passo, quello che disse Stefano, il primo martire cristiano, in Atti degli Apostoli, queste brevi parole. Disse così ai capi sacerdoti, agli anziani di Israele. Atti capitolo 7, versetto 51 dice: gente di collo duro e incirconcisa di cuore ed orecchi, voi contrastate sempre allo Spirito Santo come fecero i vostri padri, così fate anche voi. Quale dei profeti non perseguitarono i vostri padri e uccisero quelli che pronunziavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete stati i traditori e gli uccisori. Voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. Così poi continua il discorso di Stefano. E alla fine cosa hanno fatto? Lo hanno lapidato. Perché Stefano gli ha raccontato in faccia quelli che sono stati le gesta dei loro padri. E quello che avevano fatto loro, voi avete ucciso il giusto, l'avete crocifisso. E questo non se lo potevano inghiottire. Alla fine, vediamo che nella parabola sta scritto che Dio manda figliolo. Dice: avranno rispetto al mio figliolo, ma altro che rispetto. Già avevano premeditato di uccidere Gesù. E più volte noi leggiamo, cercavano il momento giusto per ucciderlo, però non era arrivato il momento. E loro sapevano che Gesù era l'erede, che Gesù era il Messia, il Cristo. Perché tutte queste cose noi le vediamo da che cosa? Dalle opere potenti che Cristo fece, dai miracoli, dal suo parlare
con autorità e quindi erano convinti che quella parabola era anche per loro. Era un rimprovero alla loro coscienza. Quello che loro avevano fatto i loro padri, quello che facevano loro stessi. E quindi il più grande delitto che i capi sacerdoti compirono allora, quale fu? Quello di uccidere niente meno che il figlio di Dio, l'erede. Questa è stata la risposta, possiamo dire, al grande amore di Dio. Qui vediamo come Dio è grande, come Dio è paziente, come Dio aspetta che l'uomo si ravvede, si converte, si umilia, si mette sulla buona strada e parla una volta, parla due volte, parla tre volte. E quante volte ha parlato magari a noi o parla alle persone d'oggi dell'Evangelo? Però le persone fanno orecchie da mercante, come se la cosa non li riguardasse, come se la cosa non ci interessasse. E invece non sanno che rifiutare Gesù significa la più grande e terribile cosa che si può fare. Perché rifiutare Gesù è rifiutare il Salvatore, il Signore, colui che è stato mandato da Dio proprio per la nostra salvezza. Voglio leggere brevemente ciò che dice qui l'autore alla lettera agli Ebrei, una parola che ci fa riflettere. Lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 28, dice così, e qui ci mette in guardia ad ognuno di noi, a chiunque. Ebrei capitolo 10, versetto 28, Ebrei 28 dice così: uno che abbia violato la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Di qual peggiore castigo stimate voi che sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figliol di Dio e avrà tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato e avrà oltraggiato lo spirito della grazia? Poiché noi sappiamo che colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora: il Signore giudicherà il suo popolo, e cosa spaventevole cadere nelle mani dell'Iddio vivente. Vedete, il messaggio dell'Evangelo è sempre lo stesso. Il contenuto è sempre uguale, anche se viene da diversi pulpito o da metodi diversi, però il contenuto è sempre quello. Però se una persona, o tramite la radio, o tramite un opuscolo, o tramite una testimonianza, o tramite un programma radiofonico, televisivo, tramite un'evangelizzazione, il Signore raggiunge le persone, ma il messaggio è sempre quello. O andiamo in qualunque nazione del mondo, il messaggio è sempre quello. O in Asia, o in America, o in ogni parte del mondo, il messaggio è sempre lo stesso. E le persone che hanno sentito e risentito, però fanno orecchi da mercante, prima o poi cadranno sotto il giudizio divino. Perché coloro che rifiutano Gesù è rifiutare la grazia di Dio, è rifiutare il dono di Dio, e rifiutare colui che ci tende la mano e ci può portare in cielo, perché è solo Gesù che ci può salvare. Quindi coloro che rifiutano Gesù cadono sotto un terribile giudizio. C'è un versetto nell'Evangelo di Giovanni che dice così: chi crede nel figliol di Dio ha la vita eterna, ma chi rifiuta di credere nel figliol di Dio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Pensate un po'. Coloro che fanno del messaggio dell'Evangelo, non so, una cosa così, come tante altre cose. I capi sacerdoti hanno capito che quei vignaioli cattivi erano chi? Erano loro stessi. Perché, vedete, si condannano con le loro stesse parole. Perché il Signore, quando gli dice: quando dunque sarà venuto il padrone della vigna, che farà egli a quei lavoratori? La risposta viene dai capi sacerdoti e dagli anziani: li farà perire malamente codesti scellerati, e allogherà la vigna ad altri lavoratori,
i quali gliene renderanno il frutto a suo tempo. Sapete, qui la parabola ci vuole dire anche che Dio avrebbe affidato la sua vigna, la testimonianza, l'incarico, il compito di portare l'Evangelo ad altri popoli. Chi sarebbe stato dato il compito di portare l'Evangelo alle altre nazioni? Alla Chiesa. E la Chiesa, sappiamo che è nata, quando è nata la Chiesa? Nel giorno di Pentecoste, tramite lo Spirito Santo. Dura fino ad oggi la Chiesa, e il compito che Gesù diede ai suoi discepoli, prima di salire al cielo, cosa disse? Andate dunque a maestrare tutti i popoli, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che voi comandate, ed ecco io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Allora il compito è stato dato a noi, alla Chiesa. Ognuno di noi ha il dovere, dico il dovere, sapete perché dico il dovere? Non è un'opzione, oppure dice lo faccio o non lo faccio. Noi dobbiamo parlare come parlò l'Apostolo Paolo. Romani capitolo 1, versetto 14, dice così, Romani 1, 14, io sono debitore tanto ai greci quanto ai barbari, tanto ai savi quanto agli ignoranti, onde che per quanto sta in me io sono pronto ad annunziare l'Evangelo anche a voi che siete in Roma, poiché io non mi vergogno dell'Evangelo, poiché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Quindi noi siamo chiamati ad essere testimoni. Visto che Israele è stato messo da parte da 2000 anni, io sono chiamato a testimoniare della salvezza, della grazia di Dio e del vero Dio. Perché oggi ci sono tanti dei, no? Il Dio moderno di oggi qual è? Il più moderno di tutti. Il Dio denaro. Ma è possibile che tutti i giorni si parla di denaro e non si parla mai di Gesù? Si parla fuorché di Gesù. Ma non è una cosa vergognosa questa qua? Noi stiamo andando verso l'apostasia. E noi cosa facciamo? Gesù disse, voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. Siamo chiamati a parlare di Gesù. Gesù sta per tornare. E l'Apostolo Paolo disse, guai a me se non evangelizzo. E il Signore ci chiama questo compito bellissimo di parlare di Lui. Amen.

0: Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.
1: A Radio Logos sono le ore 1:05.
2: Abbiamo il piacere di avere con noi Andrea Vaglini, come sempre il lunedì, in relazione poi al mondiale che si è appena concluso, la vittoria della Spagna sofferta. E poi, ecco, salutiamo subito Gianmario Giglio, che è della redazione di Riforma, il settimanale delle chiese evangeliche, ma si trova in Spagna. Esattamente dove ti trovi, Gianmario? Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti. Sono a Torremolinos, vicino a Malaga, in Plaza della Unione Europea.
2: Fra un poco ci racconti anche un po' quei festeggiamenti che ci sono stati, da quello che hai visto.
3: Certo.
2: Però intanto vorrei chiedere subito ad Andrea Vaglini, una partita questa che ti ha sorpreso oppure era tutto sommato assolutamente prevedibile? Un'Argentina che non ha fatto un tiro in porta per una gran parte
4: soltanto supplementari.
2: Solo supplementari, il secondo tempo dei supplementari. No, era possibile, via un po'.
5: Buongiorno a tutti, intanto, ma se mi permettete la battuta, direi che è stata la vittoria del calcio sui calci, perché l'Argentina, oltre a difendersi ad oltranza tutta la partita, ha badato molto a picchiare, a provocare, come sono loro. Una delle loro caratteristiche principali, perciò di metterla su questo piano. Però devo dire che raramente ho visto una finale di un mondiale così squilibrata, così esageratamente appannaggio di una squadra fantastica, devo dire.
2: Ma quello che a me stupisce è la situazione che poi si è ripetuta anche con l'Inghilterra. Fino a quando non ha segnato l'Inghilterra, l'Argentina era praticamente, sembrava scomparsa. Poi improvvisamente comincia a giocare e a me è parso persino in 10 che hanno rischiato di pareggiare, cioè non riesco a capire, io sono ignorante di calcio per carità, ma vediamo un po'.
5: No, il famoso braccino, insomma la Spagna ha dominato, ha avuto occasioni, 2 gol annullati di cui uno regolarissimo, è chiaro che poi negli ultimi minuti un po' per la paura di non portarla a casa, un po' anche per una giusta reazione emotiva della squadra, non è che hanno giocato questo gran calcio, hanno cominciato a mettere la palla dentro e sul calcio d'angoli, dove sappiamo perfettamente che la superiorità numerica si annulla e quindi, cioè l'inferiorità numerica si annulla e quindi hanno creato qualche grattacapo, ma devo dire che la vittoria è assolutamente strameritata sia per la partita che per il mondiale condotto.
2: Allora quindi, sentiamo che cosa è successo in Spagna. Gianmario Giglio, cosa hai visto?
3: Grande festa, grande entusiasmo, ma anche pubblico capace di fair play, di quando si è riuscito, insomma, il portiere argentino ha fatto una parata ben fatta, il pubblico spagnolo qui ha applaudito, che è una cosa
2: inaudita.
3: Che mi ha stupito molto.
2: No,
3: inaudita no, però effettivamente è stato. Infatti, pensavo di aver visto male, invece no, era proprio la parata del portiere argentino e il pubblico spagnolo stipato in questa lunga piazza con schermi ovunque, era stata allestita in modo esemplare. E qui a Torremolinos ha applaudito il portiere, insomma, quindi per la parata, quindi ho apprezzato molto anche la loro capacità.
2: Confermo
3: quanto diceva, sì, il fair play. confermo quanto si diceva, sì, il fatto che non ci fossero, che non fossero in 11 ma in 10. Scusate, anch'io sono un tifoso di calcio proprio scarso, non sono un grande esperto.
2: Quindi siamo in due, dai.
3: Però ecco, okay. non si, esatto, bravissimo Roberto, grazie per la compagnia. Non si notava effettivamente. Dopo il gol, è vero che l'Argentina ha proposto un calcio dove questa assenza numerica era abbastanza irrilevante ai fini del gioco. Però è anche vero che non c'è stata partita. La Spagna ha tenuto la palla tutto il tempo, ha fatto azioni meravigliose, non ha concesso spazi, ha avuto occasioni, anche il gol appunto annullato, che probabilmente era molto buono, quindi se l'è meritata assolutamente. Il clima era molto, qui in Spagna, molto frizzante, tutti molto contenti, ovviamente sono fino a stanotte inoltrata, macchine, cori di tutto, è successo veramente,
2: ecco,
3: di tutto.
2: Però è successo di tutto, ma non ci sono stati incidenti, almeno che ti risulti, Gianmario?
3: No, che mi risulti, almeno qui da noi no.
2: No, va bene.
3: A meno che non ci siano stati incidenti in altre parti della Spagna, Madrid,
2: allora,
3: Barcellona.
2: C'era Claudio che
3: credo.
2: Voleva intervenire.
4: No, tra l'altro mi fa piacere che Gianmario parlava anche di questa proprio educazione, di questo rispetto, questa organizzazione. Pensate che Malaga è una tra le città che, per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere per le persone disabili, per gli anziani, è tra le città più avanzate in Europa, forse anche nel mondo. Questo fra l'altro detto da un amico che ha fatto i giri del mondo in carrozzina. Quindi anche questo segnala poi anche un modo di essere, anche di apprezzare una parata del portiere invece che...
2: Tra l'altro c'è un indice della simpatia nel, diciamo, per quanto riguarda i luoghi del turismo, e se non sbaglio Malaga è ai primi posti per quel che riguarda almeno l'Europa, quindi insomma complimenti. Come si chiamano gli abitanti di Malaga? Gianmario?
3: Non lo so.
2: Ma è un giornalista di Riforma che non sa queste cose fondamentali.
5: Tra l'altro sì. Malaga è anche un gusto di gelato che apprezzo moltissimo.
2: Ecco, quindi questo siamo Italia, ormai a livelli di informazione veramente elevati.
4: I malaguti vanno tutti in motorino.
2: Vabbè.
3: I malaguti vanno tutti in
2: Malaga. Allora senti Gianmario, noi ti ringraziamo per questo breve intervento.
3: Ma tu
2: sei in vacanza lì o sei per lavoro?
3: Sì, sono in vacanza e sono arrivato proprio ieri sera.
2: Proprio il giorno giusto.
3: La partita è iniziata, ma giusto per poterla vedere.
2: Va bene. Allora Gianmario, grazie, buone ferie lì a Malaga.
3: Adesso fatemi sapere come si chiamano, non avete un computer davanti per capire come si chiamano gli abitanti di Malaga?
2: Ora ci pensa Claudio, ti mando poi una mail, vai, un messaggio.
3: I malaghesi, se suona male, però se fosse vero sarebbe una
2: uno
3: vittoria,
2: scoop giornalistico,
3: diciamo. Ma non credo.
2: grazie Gianmario,
3: malaguti
2: mille.
3: Proprio no, okay. Grazie a voi, buona giornata.
6: Ciao. Buona giornata.
2: Allora grazie. Torniamo invece a parlare con Andrea Baglini. Ci sono anche dei giudizi molto divergenti sull'arbitro e io vorrei sapere che cosa ne pensi, perché insomma qualcuno lo considera un arbitro quasi perfetto e altri invece si sono lamentati, non lo so, vediamo un po' una tua valutazione. Forse su questa partita qui non ha inciso molto, ma l'arbitraggio nei mondiali è stato oggetto di polemica frequente.
5: Allora, intanto è un arbitro che ha una bella presenza, nel senso che fisicamente, anche come presenza proprio in campo, si vede, si nota, è uno presente, ecco, che ha carisma, secondo me. Non ha arbitrato malissimo, secondo me ha tollerato un po' troppo l'eccessivo gioco duro e anche le reazioni degli argentini, magari poteva sanzionare con qualche cartellino in più certi comportamenti poco sportivi da parte dell'Argentina, però secondo me non ha inciso. Poi nei due, diciamo, episodi chiave, i due gol annullati alla Spagna, sono chiaramente lì intervenuta la tecnologia, perché si è visto questo leggero pestone, tra l'altro involontario, sul primo gol. È un fuorigioco assolutamente millimetrico, segnalato dal fuorigioco semiautomatico. Quindi secondo me la prestazione dell'arbitro è stata all'altezza della finale, di una finale mondiale, insomma, ecco. Perciò non ha inciso, diciamo, sul risultato.
2: Allora, una battuta e poi ascoltiamo una canzone, Claudio.
4: A me proprio non Allora, non è piaciuta una finale in cui una squadra fa barricata in quel modo, sì. E cerca, è veramente, cioè un'Argentina che ne esce veramente male, perché poi ha giocato in 10 nei tempi supplementari, perché quindi tutta la partita ha giocato in 11, quindi, e poi i due fatti per cui poteva segnare sono stati un momento di calo giustamente della Spagna, ma non sono state azioni curate, sono nate un po' così, sarebbe stato anche una beffa, devo dire la verità,
2: non sarebbe la prima volta che nel calcio succede
4: successo spesso all'Argentina. Devo dire che questo dimostra che l'Inghilterra ha proprio fatto un suicidio.
2: Va bene, allora ci ascoltiamo di Ryan Ellis, All My Praise, e poi torniamo a parlare con Andrea Baglini, concludiamo la nostra riflessione sul mondiale di calcio, magari forse cercando di capire che cosa ci portiamo a casa, diciamo tra virgolette, di questo mondiale. Torniamo a parlare con Andrea Baglini, vicepresidente di Calcio Fair Play. Insomma, siamo arrivati ormai alla conclusione. È finito il mondiale. Beh, forse cerchiamo di trarre anche qualche bilancio, un bilancio a vari livelli. Insomma, allora cominciamo forse dall'aspetto più sportivo. Che cosa ti senti di indicare, Andrea? Diciamo, sul piano proprio strettamente calcistico, tecnico.
5: A livello strettamente calcistico e tecnico c'è da notare appunto questo livellamento di tutti i valori a livello mondiale, che ha portato appunto a delle partite a volte anche un po' noiose, però insomma squadre come Capoverde che escono imbattute per esempio dalle due finaliste, perché sia la Spagna che l'Argentina non sono riuscite a battere Capoverde nel girone eliminatorio, cioè nelle gare eliminazione diretta nei 90 minuti. Quindi questo livellamento che non si capisce bene se è verso l'alto o verso il basso. Ancora una volta si può dire che i fuoriclasse fanno la differenza, ma quando la differenza non riescono a farla per vari motivi, esce fuori il vero valore tecnico del collettivo. In questo caso ieri Yamal ha avuto qualche spunto non di più, Messi inesistente, però la differenza poi l'ha fatta l'impianto della squadra. Altri tipi di bilanci non sta sicuramente a me farne, perché insomma non sono forse la persona
2: più indicata.
5: Vabbè,
2: però ci proviamo lo stesso, almeno abbiamo 3 minuti ancora, ce li giochiamo, dai Claudio.
4: Ma a me piacerebbe che l'Italia prendesse spunto dal progetto Spagna, che è un progetto partito diversi anni fa e che alla fine dimostra che funziona, quindi nella ricostruzione che speriamo vada avanti anche per la nostra nazionale, sperando di riaverla presto a un mondiale. E anche in questa costruzione, no Andrea, che parte anche da basso, non parte proprio.
2: Va bene, questo è l'auspicio. Invece per il mondiale dello spettacolo è stato fatto in 3 nazioni diverse, nella finale c'è stato un intervallo che non finiva più, 25 minuti, non so se è proprio... E poi comunque giocatori che giocano a 35 gradi.
4: Gli spostamenti
2: che certamente incidono anche quelli. Però insomma, ecco, io stavo pensando probabilmente per i diritti televisivi costretti a giocare a 35 gradi.
5: Io penso, essendo nato con un certo tipo di calcio, questa spettacolarizzazione estremizzata dell'evento in stile football americano, per capirsi, o NBA, non è che piaccia tantissimo. Mi piace l'idea di provare a inserire degli spazi durante le partite, appunto, dove diciamo per stemperare un po' anche la tensione, ma in questo caso mi sembra si sia andati un po' oltre. Per il resto, ecco, tanto ormai non si scopre, come si dice, l'acqua calda. Il calcio è una macchina da soldi, soprattutto a questi livelli, e quindi i calciatori che guadagnano tantissimi soldi sanno che devono giocare a 35 gradi e sicuramente il sacrificio lo si fa volentieri lo stesso, perché insomma non è che penso, certo, insomma, che la loro vita sia una vita che gli possa permettere di sacrificarsi per una o due partite.
2: No, mi chiedo certe formazioni tipo Norvegia, roba del genere, no? che fanno le partite a quelle temperature lì, insomma, viene un po' snaturato anche il gioco, mi sembra, però non lo so.
5: Ma sai, i norvegesi comunque giocano tutti in campionati europei, quindi anche a temperature. Quindi credo che ormai, come si diceva prima, il calcio sia universale, quindi non ci siano più.
2: Senti la dimensione politica, c'era Trump ieri fischiato.
4: Più che altro è rimasto nella foto, gli dicevo ti devi spostare.
2: Niente, voleva stare lì.
4: È la campione del mondo anche lui.
2: Vabbè, c'è sempre stata la dimensione politica. Pensiamo ai mondiali vinti dall'Argentina, in Argentina c'erano i generali lì, insomma.
5: L'Italia 34,
2: mamma mia, certo.
5: Se si va un po' indietro nel tempo,
2: certo,
5: è chiaro che un evento del genere non può non essere condizionato anche dalla politica, però insomma dai, si sa che Trump è un...
2: politica. Pensiamo ai mondiali vinti dall'Argentina, in Argentina c'erano i generali lì, insomma.
5: Vabbè, l'Italia 34,
2: mamma mia, certo.
5: Se si va un po' indietro nel tempo,
2: certo,
5: è chiaro che un evento del genere non può non essere condizionato.

0: FIFA, addirittura c'è stata una risoluzione dell'Unione Europea a qualche livello, ora non mi ricordo bene, ma insomma è possibile piegare la testa di fronte ai diktat di un presidente?
1: È sempre il solito discorso, lo sport dovrebbe vivere di luce propria, però ovviamente un evento del genere di tale portata economica e diciamo anche sociale, politica, non può.
0: Allora, un'ultima battuta di Claudio, perché dobbiamo salutare Andrea Vaglini.
2: Allora, intanto ripeto che sono contento che abbia vinto la Spagna, perché se lo meritava, sì, ma anche perché un po' è un riscatto europeo.
0: Ah,
2: e poi la stretta
0: di
2: mano
0: politica,
2: di Sanchez al presidente Trump, insomma, anche lì non deve essere stato facile per Trump dargli la mano a
0: forse anche Sanchez.
2: Sanchez è stato
0: va bene, dai, adesso si entra in un altro campo. Noi ringraziamo.
1: È una Dani sottotono, non abbiamo parlato di una Dani.
0: Ma forse stava poco bene.
1: Non stava tanto bene.
0: Si scherza, naturalmente. Grazie allora, Andrea Vaglini, vicepresidente di Calcio Fair Play. A risentirci presto qui su RWS. Grazie mille.
3: You know, I love the music of the late 50s, early 60s, you know what I'm saying? I'm curious, how many here 30 and over? See some 30 and over hands. How many here just over? You just over. All right, I want to dedicate this next song to those of you that are here tonight that are 30 and over. Now, those of you that are teenagers, this is the way mom and dad used to be cool. This was rad to them. Now, I mean, things really haven't changed all that much. I mean, you know, they wore ponytails back then and everything. They wear ponytails now, except they're coming out the front of the head, yeah. So what we're gonna do is, I just want you to sit back and imagine that, you know, you're back during that time period, and they were all saved back then. If they were all born again, they could have been doing their songs something like this.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio in fondo possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.
1: Radio Logos, Foggia.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo.